0: Tra 4 giorni, giovedì, prenderanno il via i nuovi mondiali di calcio che, come sappiamo, si svolgono tra Stati Uniti, Canada e Messico. I mondiali arrivano in un momento in cui dinamiche diplomatiche, geostrategiche e anche finanziarie, no, hanno posto il proprio sigillo sul calcio mondiale. Allora, con il dossier di questa settimana vogliamo forse prendere un po' le distanze dall'idea di un calcio che muove miliardi di dollari in diritti TV, stipendi milionari e anche quotazioni di borsa, per tornare a un calcio che sia una genuina espressione, no, della passione dei tifosi, di chi lo gioca, si sarebbe detto anche della working class. Insomma, vi vogliamo raccontare di 5 squadre, di 5 storie diverse, che sono poi 5 modi di stare fuori dal sistema. Allora, partiamo con una squadra tedesca, di Amburgo, il San Pauli. Ne ha scritto Marco Petroni, che innanzitutto saluto, e benvenuto a Rete 2 ad Alphaville.
1: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito.
0: Ci mancherebbe. Allora, Marco Petroni, laureato in storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza, è insegnante, operatore sociale e tifoso di curva, frequente tifa al San Pauli dal 2004, ha scritto un libro che si intitola San Pauli, siamo noi pirati, punk e autonomi, allo stadio e nelle strade di Amburgo, uscito per Derive a Prodi nel 2018. Insomma, la persona ideale per parlare di questa squadra, della sua storia. E il suo libro, Marco Petroni, forse anche proprio la chiave ideale, no, per avvicinarci alle vicende di un club, di una tifoseria, che sono diventati poi parte integrante del modo di intendere politica, militanza, nel cuore, diciamo così, quello più caldo, no, pulsante di Amburgo. Allora, quando si parla di questa squadra del San Pauli, si tende spesso ad evocare, lo fa anche il suo titolo, no, le bandiere con il teschio, il punk, l'antifascismo, la cultura alternativa. Ma qual è, secondo lei, Marco Petroni, il vero elemento che rende unico il San Pauli nel panorama calcistico europeo, se ve ne è uno?
1: Ma io direi proprio la coincidenza o la simbiosi che sussiste tra la tifoseria e il club. Dal momento che parliamo di un club letteralmente costruito e plasmato da tifosi che per la maggior parte provenivano dagli ambienti della sinistra radicale tedesca e anche dalla scena punk. In particolare gli Autonomen, che erano sostanzialmente militanti politici che operavano al di fuori del contesto politico dei partiti tradizionali e che tra gli anni 70 e gli 80 portarono avanti delle battaglie sull'antifascismo, sul nucleare, contro il nucleare e soprattutto sulla lotta per la casa. Da questo punto di vista, infatti, i militanti occuparono 8 palazzi abbandonati sulla riva del porto, sull'Hafenstrasse, e portarono avanti una battaglia molto dura, durata molti anni, contro il municipio di Amburgo, contro il comune di Amburgo. Sostanzialmente queste lotte sociali e politiche hanno scritto la storia di San Pauli, ma anche proprio della città di Amburgo. E questi autonomi erano, diciamo così, moralmente gli eredi di quelle lotte operaie che partirono dall'inizio del Novecento, dei tentativi rivoluzionari poi successivamente negli anni 20, la resistenza al nazismo, a dimostrazione proprio del fatto di una continuità di questa identità ribelle del quartiere portuale di Amburgo. E l'altra componente, come dicevo prima, i punk. È il periodo in cui arriva il punk dall'Inghilterra, in Germania, ma prima di tutto il resto della Germania, proprio ad Amburgo. E quindi lo stile punk culturale del do it yourself, lo stile anarchico, questa commistione praticamente di persone trasformò un club anonimo di Amburgo, in particolare una dimensione di quartiere, trasformano questo club in qualcosa di molto diverso, proprio a immagine e somiglianza delle persone che l'hanno creato, quindi dei militanti politici.
0: Allora, Marco risultato, Petroni, sì. Prego, prego, la lascio finire, ma poi ho bisogno di capire qualcos'altro, prego.
1: Esatto, una cosa importante che mi viene a sottolineare è che i tifosi del San Paoli riuscirono a dar vita a una nuova concezione di tifoso in Germania, proprio in un momento in cui nelle altre curve, nelle curve delle grandi città, diciamo così, cominciavano a comparire a fianco alla figura hooligan prettamente inglese, personaggi legati all'estrema destra neonazista. San Paoli da questo punto di vista rappresentava un'eccezione completamente diversa, si poteva stare allo stadio in modo completamente diverso rispetto al resto della Germania.
0: Insomma, tanti elementi, no? Abbiamo già messo brutta immagine, ma per capirci, tanta carne al fuoco, tanti elementi che fanno di questa squadra una squadra così originale che da cui abbiamo voluto partire per il nostro dossier. Marco Petroni, nel suo libro emerge come appunto San Paoli, lo stavamo capendo seguendo questa sua prima risposta, non sia soltanto, no, appunto una squadra di calcio, ma un po' il prodotto di una relazione anche molto stretta tra un quartiere, dei movimenti sociali, una comunità di tifosi. Ma allora, appunto, ascoltandola mi chiedevo, al di là della definizione di un modo diverso di andare allo stadio, di fare tifo in modo diverso, di intendere il calcio diversamente, ma come questa identità collettiva è riuscita, se è riuscita, a incidere concretamente poi sulle scelte del club e non è rimasta soltanto una narrazione, uno slogan, una favola da curva, diciamo così.
1: Sì, assolutamente, nel senso che i primi tifosi, diciamo, politicizzati del San Paoli ovviamente portavano dentro lo stadio delle pratiche che già utilizzavano al di fuori dello stadio, e quindi, diciamo così, iniziò un attivismo all'interno dello stadio del San Paoli. A mio avviso il momento cruciale è quello, diciamo, intorno alla fine degli anni 80, tra l'87 e l'89. I tifosi riuscirono a bloccare un progetto che prevedeva una trasformazione dello stadio del Millenthor in un impianto avveniristico con fondi canadesi, un progetto di speculazione edilizia che prevedeva anche alberghi e centri commerciali. Questo progetto fu fermato attraverso una serie di riunioni, assemblee, cortei all'interno del quartiere a cui partecipavano anche gli abitanti del quartiere. Poi ci fu un altro punto importante, la creazione di una fanzine, Millenthor Roar, che divenne in poche settimane la fanzine più, diciamo così, importante della Germania, con 3.600 copie, che era un numero esagerato, e la creazione del Fanladen, che è un'istituzione, diciamo così, tipicamente tedesca, che esiste ancora oggi e che pone in comunicazione la tifoseria con il club e anche le forze dell'ordine, in maniera tale che si possa, diciamo così, gestire al meglio le trasferte, le partite più calde, la gestione dei biglietti e quant'altro.
0: Senta, a proposito di gestione dei biglietti, ne abbiamo sentito parlare tanto, no? Anche in questi ultimi giorni, rispetto ai mondiali, ai prezzi dei biglietti che sono schizzati alle stelle, eccetera, che ha fatto molto riflettere, no? Sulla natura del calcio contemporaneo, che per l'appunto è dominato, no? Da logiche finanziarie e commerciali che sono sempre più aggressive, fondi di investimento, proprietà multinazionali, marketing globale. Allora, ci stava forse arrivando, Marco Petroni, ma com'è riuscito il San Paoli a sopravvivere, no, dentro questo sistema senza rinunciare ai propri principi, e ha dovuto magari accettare anche qualche compromesso lungo il percorso?
1: Allora, il motivo principale è che il San Paoli sostanzialmente procede con un meccanismo associazionistico. Il San Paoli è un'associazione, una polisportiva con tante sezioni, con vari sport, al suo interno ha 50.000 soci, cioè persone iscritte a questa associazione che possono esprimere il loro voto attraverso tutta una serie di strutture democratiche, e i soci poi si dividono in varie categorie. Però sostanzialmente quello che va sottolineato è che la figura del socio tifoso permette la gestione democratica del club. Quello che voglio dire sostanzialmente è che in Germania, questo non vale solo per il San Paolo, vale per tutte le squadre tedesche, il tifoso è parte attiva di un processo decisionale, a voce in capitolo, è al centro del sistema calcio. Sta poi ai tifosi stessi potersi organizzare politicamente e dar peso alle proprie idee, e da questo punto di vista il San Paolo rappresenta in assoluto il modello migliore proprio per il background politico che caratterizza questa tifoseria.
0: Un'ultima domanda, Marco Petroni, perché abbiamo detto che tutta questa nostra settimana vedrà il dossier di Alphaville, no, dedicato ad alcune realtà europee che cercano di praticare delle forme diverse di gestione sportiva, di partecipazione democratica. Il San Paolo rappresenta quindi un'eccezione irripetibile legata alla storia particolare di Amburgo che lei ci ha aiutato un po' a ripercorrere, oppure secondo lei c'è qualcosa di ripetibile in questa esperienza? C'è un insegnamento che potrebbe essere utile anche ad altre squadre, ad altri tifosi di oggi?
1: È vero che l'esperienza del San Paolo è fortemente caratterizzata dalla storia del quartiere, però è vero anche che c'è la possibilità di riprodurre questo modello, diciamo così, di democrazia dal basso. Non so se a livello di calcio, mi riferisco alle serie maggiori, ma quello che è emerso negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni almeno, è uno sviluppo notevole del calcio popolare, del fenomeno del calcio popolare, cioè di esperienze che cercano di mettere la figura del tifoso al centro del progetto, di dar voce alle esigenze del tifoso, e in Italia questo fenomeno sta prendendo piede notevolmente appunto nel corso degli ultimi anni. Molto spesso mi è capitato di parlare del San Paolo a diverse squadre di calcio popolare, e molto spesso si riesce a cogliere dei punti nevralgici di questo discorso e riprodurli nelle varie esperienze, diciamo così.
0: Marco Petroni è riuscito a far star simpatico il calcio anche a me, guardi che non era un compito facile. Scherzi a parte, ci scrive già Massimo, un nostro ascoltatore, dice bellissimo dossier, poi attribuisce a me il merito, ma direi che il merito va a Marco Petroni, che è autore di questo libro dedicato al San Paolo. Siamo noi.
1: Se mi permette, il merito va ai ragazzi, alle ragazze di San Paolo che hanno scritto una pagina bellissima di storia.
0: E al nostro Enrico Bianda, il nostro caporedattore, che ha pensato insomma di avvicinarci ai mondiali con uno spirito un po' diverso. Allora grazie ancora Marco Petroni, una buona giornata.
1: Grazie
0: e
1: a voi.
0: Buoni mondiali, buona se giornata. Li segue.
1: Grazie.

Un saluto da Franco Fabbri. Abbiamo ascoltato First Star of the Night, una delle canzoni dell'album The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, uscito pochissimi giorni fa. Ho scelto di iniziare con questa canzone per una strana contraddizione. I critici non l'hanno minimamente considerata, oppure l'hanno trattata come qualcosa di marginale, qualcosa che non è al centro, diciamo, del tema, dell'argomento e dello stile di questo album. Alcuni non l'hanno nominata per nulla. E d'altra parte il pubblico sembra averla gradita come e quanto alcune delle più popolari. Si dice, ma questi dati poi hanno il beneficio dell'inventario, che sia la terza canzone più gradita dal pubblico in questo album. Sappiamo che è stata composta da Paul McCartney in Costa Rica durante una tappa di un suo tour precedente, e c'è un fatto curioso perché su alcune delle più importanti piattaforme di streaming l'autore di questa canzone sembra non esistere, è una canzone senza copyright, quando è evidentissimo che è stata composta da Paul McCartney, sia dal punto di vista degli attestati storici, diciamo così, sia perché è veramente tipica di Paul McCartney. In realtà sembra che sia stato proprio un errore di battitura o di programmazione durante l'introduzione dei metadati, per cui appunto su alcune piattaforme questa è l'unica canzone dell'album che non avrebbe un autore. No, è proprio di Paul McCartney. E la ragione per cui l'ho scelta per iniziare è perché è quanto mai di Paul McCartney, nell'uso della chitarra, delle chitarre, degli arpeggi, nella melodia, nel fraseggio, anche forse nell'argomento, che non si collega agli argomenti di molte altre canzoni di questo album. Ricorda forse delle canzoni, chiamiamole così, minori del repertorio di Paul McCartney. Non Yesterday, non Blackbird, non Maybe I'm Amazed o altri grandi successi. No, ricorda I'll Follow the Sun, che però è quanto mai una canzone di Paul McCartney, che forse avvia un suo filone che poi ha proseguito nella sua carriera di cantante e di autore. La voce è la voce di un cantante che ormai ha una certa età, le chitarre sono le chitarre di Paul McCartney da sempre. E in questo McCartney si dimostra uno dei pochi artisti presenti in questo momento sulla scena capaci di usare davvero la chitarra. Ma passiamo a un secondo brano, As You Lie There.

As You Lie There. Gli autori di questa bella canzone d'amore sono Paul McCartney e Andrew Watt, il suo coproduttore che suona anche alcuni degli strumenti. A Capodanno del 1962 i Beatles tennero un provino nella sede della Decca. Il provino andò male, e riascoltandolo si può capire perché, ma in ogni caso il funzionario della Decca che doveva giudicarlo pensò che non andassero bene. Sembra che dicesse che i gruppi di chitarre stavano passando di moda, così almeno testimoniò Brian Epstein, ma forse la ragione era che i Beatles erano di Liverpool ed era più scomodo ingaggiarli rispetto a un gruppo londinese che ottenne il contratto in quella circostanza. C'erano tre chitarristi nei Beatles. In un documentario Paul McCartney dice: "My name is Paul McCartney and I play bass guitar." George Harrison dice: "My name is George Harrison and I play solo guitar." Interviene poi il solito John Lennon che dice: "My name is John Lennon and I play better guitar." In effetti, John Lennon era un bravo chitarrista. Purtroppo era la chitarra ritmica per definizione e quindi nei filmati non lo inquadrano mai quando fa uno dei suoi bellissimi assoli. Ma indubbiamente Paul McCartney alla fine era il più bravo, il più fantasioso, quello che si serviva di più della chitarra come strumento per comporre, della varietà dei suoni, della varietà anche di elementi strutturali basati sulla chitarra. E sicuramente ne è una testimonianza questo album. Album che porta un titolo, The Boys of Dungeon Lane, che anche nella grafica della copertina presenta un riferimento molto chiaro alla città di Liverpool e ad alcuni quartieri e sobborghi che sono anche menzionati nelle canzoni, come Speak, che è la zona dove abitava Paul McCartney da ragazza, una zona molto popolare, dove sorgeva e sorge tuttora l'aeroporto di Liverpool, che per inciso si chiama John Lennon Airport, ma questo nessun critico l'ha voluto ricordare per delicatezza nei confronti di Paul McCartney. Bisogna dire, si sarebbe dovuto dire in realtà, che un album dedicato alla città di Liverpool e ai suoi quartieri era già un progetto di Paul e John nel 1966, dal quale uscirono canzoni come Strawberry Fields Forever e Penny Lane. Ma poi circostanze contrattuali costrinsero a pubblicare quelle canzoni su un singolo e l'idea di un concept album dedicato a Liverpool come tributo da parte dei suoi ragazzi diventati famosi fu abbandonato e restò al suo posto niente meno che Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Di quell'epoca e di quei luoghi sono testimonianze varie canzoni di quest'album, come questa Home to Us, cantata da Paul McCartney e Ringo Starr, con Ringo alla batteria. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: Buongiorno Laura Daverio.
1: Buongiorno.
0: Tu sei nostra corrispondente dal Messico. Messico, paese nel quale il sistema educativo è sul piede di guerra e più si avvicina il mondiale che comincerà questo giovedì, più cresce la tensione. Partiamo da un episodio avvenuto il mese scorso quando è stato annunciato che le scuole avrebbero chiuso molto prima per le vacanze estive. Ecco, ci spieghi cos'è successo, Laura?
1: Sì, e beh, devo dire è stato un annuncio che ha sorpreso tutti perché non era un tema che si stesse discutendo. Quindi è stato dichiarato che le scuole avrebbero chiuso in tutti i 31 stati messicani 5 settimane prima del previsto, e le motivazioni erano che i mondiali, quindi tutta l'organizzazione dei mondiali, ma anche le temperature previste, che in alcuni casi sono piuttosto alte, ma evidentemente c'è stata un'immediata protesta, direi, da parte di tutti: i maestri, l'amministrazione delle scuole e ovviamente i genitori. Ecco, immaginiamo una situazione normale in cui entrambi i genitori lavorano e si organizzano in base agli orari delle lezioni, delle vacanze, evidentemente con anticipo, che si sentono dire da un giorno all'altro: ecco, chiudiamo 5 settimane prima. Quindi insomma c'è stata una protesta molto molto ampia, entrate evidentemente subito nella discussione la presidente Claudia Sheinbaum, proprio perché la reazione lo esigeva, e poco dopo insomma questo piano è stato ritirato, che tra l'altro appunto era abbastanza incomprensibile, perché sì, è vero che la calura estiva esiste, è vero che quasi ogni anno facciamo dei record qui, però ecco, non succede in tutti i 31 stati, che hanno delle situazioni geografiche molto diverse, e oltretutto per quanto riguarda i mondiali sono 3 le città che ospitano alcune partite dei mondiali, mentre la maggior parte degli stati e delle città non ospitano nulla. Quindi non si è capito bene da dove potesse venire quest'idea. Direi che è un episodio che fa riflettere veramente su questa poca connessione tra chi lavora nell'ambito dell'educazione, e ecco, non a caso stiamo vedendo anche in questi giorni, ma ormai da anni, proteste anche molto forti da parte del corpo docente.
0: E proprio i maestri sono stati protagonisti settimana scorsa di molteplici proteste che sono poi anche degenerate in momenti di violenza. Ecco, ci spieghi cosa chiedono, cosa reclamano?
1: Sì, questo è diventato veramente un fenomeno molto forte, e più si avvicina ai mondiali più devo dire la tensione si sente veramente nell'aria, perché solo pochi giorni fa, settimana scorsa, le proteste dei maestri, ecco, come dicevi tu, sono degenerate anche in episodi di violenza, e il problema è, in realtà questo è un problema che continua da molti anni, è cominciato nel lontano 2007, quindi con un governo completamente diverso, e la riforma pensionistica che è stata portata avanti, che è stata una riforma che in molti sensi ha passato l'amministrazione dei fondi pensionistici dallo Stato a privati, e ha penalizzato i lavoratori in termini sia di età di pensionamento sia di livello di pagamenti che poi avrebbero ricevuto. Ecco, è stato un cambiamento piuttosto drastico, e a cui peraltro poi sono anche seguite delle riforme al sistema educativo che hanno peggiorato la situazione. E c'è stato, diciamo, un blocco di queste proteste per il fatto che l'ex presidente López Obrador, che è stato eletto nel 2018, aveva promesso al corpo docente che sarebbero ritornati alla situazione pensionistica pre-2007, e il corpo docente è diventato una forza politica per la sua elezione, e questo fino a quando si è capito che alla promessa non sarebbero seguite le azioni, e quindi ecco, a quel punto le proteste sono diventate ancora più forti. In questo momento la presidente Claudia Sheinbaum fa parte parte dello stesso partito fondato dall'ex presidente López Obrador, quindi diciamo la protesta si prolunga anche proprio per questo risentimento politico. E, ecco, è una situazione che ormai i mondiali cominciano giovedì e abbiamo situazioni di strade bloccate e proteste veramente molto forti.
0: Promesse non rispettate dunque, ma per quanto riguarda i mondiali che stanno per iniziare e che, come ci stai raccontando, hanno avuto anche conseguenze sulla vita sociale del paese, cosa sta facendo il governo per negoziare con i docenti? Cosa ci si aspetta adesso che ormai mancano solo pochi giorni?
1: Ma diciamo che non molto, perché comunque le negoziazioni sono in corso da tempo ed evidentemente non sono, o avrebbero dovuto cominciare prima o avrebbero dovuto essere molto più efficaci, perché per arrivare a questo punto veramente ormai a pochissimi giorni dall'inizio dei mondiali. E, allora, nei fatti il governo non ha le risorse per pagare gli insegnanti le stesse pensioni che venivano pagate prima del 2007, questo è un fatto. Però insomma, le pensioni, e questo è un tema anche globale che molti paesi, certo, si trovano a affrontare per un discorso anche di invecchiamento della popolazione, eccetera. E, ecco, direi che comunque i tempi di negoziazione sono stati molto lunghi e non si è arrivati neanche a una maggiore comprensione tra le parti. E, direi che poi i mondiali sono per chi, ecco, reclama soprattutto condizioni finanziarie diverse, i mondiali diventano un momento in cui si vede come vengono spese risorse, no? E in questo caso sono state spese in progetti molto superficiali, piuttosto inutili per la città, che poi non avrebbero risolto ovviamente il problema delle pensioni degli insegnanti, però comunque è un momento in cui si vede come il governo dà delle priorità nel momento in cui ci sono delle risorse da spendere. Tra l'altro, credo che sia importante ricordare che al di là delle proteste i maestri hanno anche messo in piedi un accampamento dove ci sono un gruppo di persone che vivono 24 ore al giorno e hanno bloccato una delle strade che porta allo Zocalo, cioè che è la piazza principale della città dove si trova il palazzo presidenziale e il Parlamento. E oltretutto nella piazza dello Zocalo sarà una fan zone durante il mondiale, cioè è uno di quei dei luoghi di raduno per vedere le partite su grande schermo, e a due isolati c'è questo accampamento degli insegnanti e di continue proteste. Quindi adesso quello di cui si parla è che cosa succederà? Verrà rimosso? Se verrà rimosso, verrà fatto in questi giorni, e con che modalità verrà fatto? Voglio ricordare che, ecco, se i maestri sono stati protagonisti degli ultimi giorni a livello di manifestazioni e proteste, ci sono molti gruppi che si stanno organizzando proprio per guadagnare visibilità grazie ai mondiali. Ecco, abbiamo i genitori dei desaparecidos che già da tempo si stanno organizzando per fare manifestazioni, e non solo per l'apertura ma anche durante i mondiali. Ci sono i trasportatori che da mesi, da anni chiedono maggiore sicurezza, visto che sono soggetti a continui assalti, e via dicendo. Veramente sono molti gruppi che in questo momento stanno cercando, ecco, con situazioni anche gravi non risolte, che ecco, anche per disperazione vogliono usare questa vetrina per far presente che ci sono e che questi problemi non sono stati risolti, in un momento in cui evidentemente, ecco, le autorità messicane vedono invece questo mondiale come la possibilità, ecco, di dare un'immagine solo positiva del paese e delle città ospitanti, tra cui Città del Messico.
0: Quindi i mondiali come palcoscenico anche delle proteste sociali in Messico. Laura, sappiamo che i messicani amano il calcio, ovviamente al di là di tutti i problemi che sollevano i mondiali che stanno per iniziare. Come vivono il fatto che ci saranno i mondiali nel loro paese? C'è attenzione, c'è entusiasmo, oppure è mitigato da questi problemi di cui ci hai parlato?
1: Ma è abbastanza complessa la situazione. Innanzitutto questo è il terzo mondiale, Messico è l'unico paese a ospitare tre mondiali, ma questo mondiale è molto diverso perché è comunque un mondiale che è stato diviso tra tre paesi e in realtà le partite principali vengono e anche le più numerose sono giocate negli Stati Uniti, quindi diciamo al di là dell'inaugurazione dove appunto di giovedì in cui il Messico sarà un po' sul primo piano, in realtà a Città del Messico si giocano cinque partite, la città di Guadalajara 4 e la città di Monterrey 4, e sono tutte, diciamo, le partite meno, non sono le finali, non sono quelle che si avvicinano alle finali, quindi comunque diciamo, ecco, è un po' tiepido anche per questo motivo. In realtà i messicani amano moltissimo il calcio, non hanno una formazione, a sentire loro, io non sono un'esperta, ma in questo momento anche la squadra non ha, ecco, una formazione particolarmente forte, quindi diciamo io mi aspetto comunque festeggiamenti che perdano o che vincano, anche perché appunto l'inaugurazione vede proprio il Messico giocare contro il Sudafrica
0: Certo.
1: nello stadio Azteca, che poi è lo stadio che ha ospitato tutti e tre i mondiali. Quindi ecco, da giovedì comunque mi aspetto entusiasmo. Poi lo sport ha una maniera comunque di trascinare emozioni, no? Quindi ecco, un paese che ama lo sport e ama il calcio come il Messico, sì, un po' di emozione c'è, però direi che l'opinione generale che non si avvicina sicuramente a quelle che sono state, soprattutto quelle del 1986, ecco, non ci si avvicina a quell'entusiasmo che si è vissuto in passato.
0: Dunque, emozioni mitigate, potremmo dire, per
1: Sì.
0: questo
1: Sì.
0: inizio di mondiale di calcio che, come ci hai raccontato, avrà in Messico alcuni momenti. Beh, Laura Daverio, grazie per avercene parlato oggi.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.

0: Ottavia Bianchi, attrice, nell'unico spettacolo autorizzato sulla vita di Monica Vitti, del quale è coautrice. Cantante, in spettacoli e gruppi musicali. Insegna recitazione, educazione vocale e canto, pubblica manuali e dispense, tra cui il manuale di dizione e pronuncia di Professione Doppiaggio. Il suo CD del 2023, Ecco il mio cuore, riunisce canzoni attraversate dal fil rouge della teatralità. Vere e proprie storie cantate, alcune tragicomiche, altre velate di saudagi e influenze latine. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e benvenute e benvenuti a Concerto.ch. Lara Bergliaffa con voi al microfono per aprire questa settimana in una giornata che segna un anniversario. L'8 giugno 1810 nasceva a Zwickau, una piccola città della Sassonia, Robert Schumann. Alissa Nembrini ha quindi preparato per noi un programma che ci permetterà di passare in rassegna alcune importanti composizioni di questo musicista attraverso le interpretazioni dell'Orchestra della Svizzera Italiana. La vita di Schumann è breve, muore a soli 46 anni, eppure, come altri nella storia della musica, questo breve periodo è bastato a lasciare segno. A Schumann, nato in una agiata famiglia borghese, il destino non aveva riservato gli ostacoli materiali che altri grandi artisti hanno dovuto affrontare. L'insormontabile difficoltà che ha dovuto affrontare era purtroppo dentro di lui. Schumann cresce in un ambiente colto e letterario che lo porta da subito a sviluppare un interesse per la poesia e per la musica. Destinato dalla famiglia a studiare diritto, non riesce a far prevalere una possibile carriera legale sul sogno di diventare pianista, ma gli esercizi esagerati lo portano a compromettere il funzionamento della mano destra. Si dedica allora alla composizione e alla critica musicale, fondando la Neue Zeitschrift für Musik, con cui difende artisti innovatori come Chopin e Brahms. Nel 1840 sposa Clara Wieck, una pianista straordinaria che diventa una figura decisiva nella sua vita artistica e affettiva. Compone pagine fondamentali per pianoforte, lied, musica da camera, sinfonia e opere corali, ma lo stato dei suoi nervi si degrada lentamente ma costantemente fino ad arrivare a un tentativo di suicidio gettandosi nel Reno. Muore nel 1856 in una clinica nei pressi di Bonn. La prima pagina che ascoltiamo oggi è la sua terza sinfonia. Schumann la compone a Düsseldorf, dove si trasferisce con la moglie Clara dopo essere stato nominato direttore municipale della musica. È un brano figlio di un periodo di grande ottimismo. L'Osi, nel nostro ascolto, è diretta da Robert Trevigno in occasione di un concerto al LAC il 15 dicembre 2022. Della composizione ascoltiamo il primo e il secondo movimento, il Lebhaft e lo Scherzo.

C'era Robert Trevigno a dirigere l'orchestra della Svizzera italiana al LAC il 15 dicembre 2022. Abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento della terza sinfonia di Robert Schumann, la Sinfonia Renana. È a Schumann che è dedicato il concerto .ch di oggi per commemorare la nascita del musicista tedesco l'8 giugno 1810. Dopo la terza ci aspetta un estratto dalla quarta sinfonia. Noi la definiamo la quarta, ma in realtà si tratta della seconda sinfonia che Schumann scrive. La composizione, che già ha una gestazione lunga e tormentata, è accolta dal pubblico freddamente e suo autore la chiude in un cassetto, riprendendola e ritoccandola solo molti anni dopo. Il brano si basa su un ritorno del materiale tematico nei diversi movimenti. È il tentativo di collegare con continuità i quattro tempi in un unico flusso continuo. In effetti Schumann inizialmente la intitola Fantasia Sinfonica, ma il tentativo di mettere in piedi una nuova costruzione formale non va a buon termine e il pezzo rimane ancora ancorato alla struttura sinfonica tradizionale. E infatti noi ora ne ascoltiamo il terzo movimento, lo scherzo con trio, e il quarto, che si snoda in un lento, vivace e più presto. Stavolta torniamo al 7 dicembre 2023, quando l'Osi era diretta da Giedrich Lekite.

Abbiamo ascoltato il terzo e il quarto movimento della Sinfonia numero 4 in Re minore, opera 120 di Robert Schumann, con l'OSI sotto la direzione di Giedrich Lekite il 7 dicembre 2023. Restiamo sempre all'interno di questo concerto che si svolgeva al LAC di Lugano per una pagina di Édouard Lalo, la Sinfonie Espagnole, opera 21. A dispetto del suo titolo Sinfonia, si tratta di un brano per violino e orchestra. Una delle prime composizioni orchestrali francesi a far uso del folklore spagnolo e dei suoi ritmi di danza, più o meno nello stesso momento della Carmen di Georges Bizet. La Lola scrive per il notissimo violinista spagnolo Pablo de Sarasate. Si divide in 5 movimenti. Noi ascoltiamo i primi 3, allegro non troppo, scherzando e intermezzo. Vi ricordo che la direttrice è Giedrich Lekite, il violino solista invece è Alexandra Sum. Per questo brano francese di ispirazione spagnola abbiamo quindi una violinista francese di origini russe.

Era la violinista francese Alexandra Sum a fare da solista nella Symphonie Espagnole Opera 21 di Édouard Lalo. L'orchestra era quella della Svizzera italiana e a dirigerla c'era la direttrice lituana Giedrė Šlekytė. E ora, per l'ultimo brano previsto dal concerto .ch di oggi, torniamo a Robert Schumann, nell'anniversario della sua nascita, avvenuto l'8 giugno 1810. Facendo una sorta di percorso inverso, terminiamo con un'ouverture, il primo movimento del brano Ouverture Scherzo e Finale che Schumann compone dopo la sua prima sinfonia. Siamo quindi arrivati al brano più antico di oggi. In effetti questa composizione viene presentata al pubblico nello stesso concerto nel quale Schumann presenta anche quella sinfonia che abbiamo ascoltato in precedenza e che invece di passare alla storia come seconda verrà classificata come quarta. E anche l'ouverture scherzo e finale, come la sinfonia rimasta tanti anni in un cassetto, è un tentativo di rimodellare la struttura sinfonica liberamente, secondo lo spirito romantico. Per esempio, Schumann esclude dalla composizione un movimento lento. Scrive il primo movimento in uno stile simile a quello delle ouverture da concerto di Mendelssohn e fa passare i temi attraverso tutti e tre i movimenti. Si ritrova comunque ad avere un brano suddiviso in tre parti, che finisce per titolare, per evitare la dicitura di sinfonia, semplicemente ouverture, scherzo e finale, dai titoli dei movimenti stessi. Questa è la pagina di oggi che risale più indietro nel tempo e altrettanto si può dire della sua esecuzione. Torniamo infatti al 2 febbraio 2007, al ciclo Fiabe e Leggende dei concerti pubblici, che si teneva nell'auditorio Stelio Molo, che al momento si sta sottoponendo al restyling che lo restituirà alla futura città della musica. A dirigere l'OSI c'era Alexander Vedernikov, il direttore russo mancato nel 2020.

0: Alexander Vedernikov dirigeva l'orchestra della Svizzera italiana il 2 febbraio 2007 nel primo movimento dell'Ouverture, scherzo e finale, opera 52 di Robert Schumann. Siamo così arrivati al termine di questa puntata di Concerto.ch dedicata al compositore tedesco nel 216° anniversario della sua nascita. Io ringrazio Alissa Nembrini per aver scelto anche oggi questo percorso musicale e voi per averlo seguito. Da Lara Bergliaffa un saluto e un augurio di un ottimo proseguimento di ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E chi è riuscito a resistere, insomma, non ondeggiare sulla sedia, al volante dell'auto, sulle note di questo brano che dà inizio al nostro approfondimento di Alphaville, la musica, i versi della canzone di Massimo Bubola, I cieli di Irlanda, perché in questa mezz'ora, vi dicevo, viaggiamo idealmente tra l'Irlanda e l'Italia. Questa canzone è nata proprio alla fine di un viaggio che il suo autore ripercorre in un libro appena uscito per Neri Pozza, intitolato Il canto dell'anguilla, un'estate irlandese. Qui ci sono gli acquazzoni, la luce, la natura, il paesaggio, il verde, insomma, che sono alcuni degli elementi, no, presenti nelle pagine del volume di Massimo Bubola, ma poi veri protagonisti sono gli incontri, la musica, tanta musica. Andremo in Irlanda quindi per questa mezz'ora con un doppio sguardo, italiano-irlandese, irlandese-italiano, un po' come un gioco di specchi. Cominciamo dando il benvenuto però ai nostri ospiti e innanzitutto, ça va sans dire, benvenuto Massimo Bubola.
1: Sì, e bentrovati, sì.
0: Allora, Massimo Bubola, all'attivo 20 album caratterizzati da una formula musicale che è ricca anche di suggestioni letterarie. Noi ricordiamo due album, ad esempio, composti insieme a Fabrizio De André, Rimini, L'Indiano. Però lo sappiamo, lei è anche poeta e scrittore. Nel 22 per Mondadori ha pubblicato il romanzo Sognai talmente forte, in cui affronta in forma narrativa, appunto, no, i percorsi umani, onirici, anche letterari, delle sue canzoni più celebri, e poi per Neri Pozza nel 2024 ha pubblicato Rapsodia delle Terre Basse. Ma diamo il benvenuto anche al nostro secondo ospite, ben ritrovato ad Alphaville, William Wall.
2: Grazie Sandra.
0: Allora, William Wall, lei è autore di romanzi, raccolte di racconti, poesie. Nel 2017, con la raccolta The Islands, è stato il primo autore europeo ad aggiudicarsi il Drew Hines Literature Prize, che è un prestigioso premio americano per racconti in lingua inglese. Lei è nato a Cork, in Irlanda, vive tra l'Irlanda e la Liguria, a Camogli. Allora, molti suoi libri sono usciti anche in italiano, tra questi io mi limito a segnalare Ti ricordi Matty Lantry, edito da Guanda nel 24, e L'albero della libertà, che invece è pubblicato da Aboca Edizioni nel 2025. Allora, benvenuti, dicevamo, ad Alphaville. Siamo partiti dalla canzone, no, di Massimo Bubola, dal cielo imbizzarrito di Irlanda, e alle emozioni che da sempre un po' scatena in chi l'ha visto e in chi non ha avuto anche la fortuna di trovarcisi sotto, ma l'ha sentito raccontare, ormai ne conserva in qualche modo, no, un qualcosa di mitico, diventa un luogo di ispirazione ed aspirazione. Sono tanti gli artisti che si sono cimentati a raccontarne i cambiamenti, la profondità, la luce, come se appunto questo luogo poi e questo cielo provocasse un profondo turbamento. Allora, Massimo Bubola, è stato così anche per lei? Cominciamo dal cielo dell'Irlanda che lei ha visto e nella quale ha viaggiato.
1: Sì, il primo viaggio lo feci nel 76, in realtà questo è stato il quarto viaggio in Irlanda, e senz'altro, cioè, ci fu un'ispirazione molto letteraria, perché bisogna ricordare che l'Irlanda, pur avendo gli stessi abitanti del Veneto, allora sui 4 milioni aveva avuto 4 premi Nobel per la letteratura nel Novecento, senza contare poi Joyce e Wilde, per cui questa grande portata letteraria, questa grande ispirazione collettiva, perché il gaelico irlandese è una lingua molto poetica già in sé, insomma, piena di metafore, di allegorie, di riferimenti, e quindi è una fonte di ispirazione, senza contare che, insomma, si è espressa in musica, in cinematografia, in ogni forma d'arte in maniera sublime, quindi era chiaramente un riferimento per me, che amo molto la classicità, e l'ho ritrovato in Irlanda. C'è una letteratura che ha una provenienza lontana, se vuoi, ha un'istruzione epica, e si è poi svolta e ha continuato a svolgere sempre con tante di queste componenti.
0: Quindi qui ci sta dicendo, il cielo d'Irlanda, certo, c'è l'elemento naturalistico, il paesaggio, ma c'era anche un po' l'idea di tutto quello che è il portato culturale.
1: Sì,
0: no,
1: delle metafore
0: paese
1: molto ardite, quando dice è un cielo che si spulcia i capelli da luna, oppure Dio che ci sono come tante fisarmoniche. Cioè, ci sono metafore che insomma non sono molto nello stile di tante canzoni italiane, ecco, e senz'altro sono di ispirazione a una poetica diversa dalla nostra, insomma, che è molto questo imprinting forte con l'Irlanda, poi in realtà l'ha ispirata fortemente questa canzone ed è servita anche a spostare molto, insomma risulta che molti italiani hanno scoperto l'Irlanda anche attraverso questa canzone, moltissima gente, perché quando andai io negli anni 80 gli italiani non erano un tipo di turismo che identificabile, al punto, come scrivo nel libro, che li chiamavano per francesi spesso e volentieri, perché era una tipologia che non corrispondeva né agli inglesi né agli americani di ritorno, per cui loro non capivano bene cosa fossero gli italiani. Io parlo chiaramente non di Dublino, insomma di zone molto più meno insomma visitate, meno, quindi senz'altro insomma questa ispirazione. Poi io sono portato musica folk fino all'inizio degli anni 70, ho influenzato anche con le mie cose insomma anche Fabrizio De André, perché nei miei due dischi comunque ho avuto questo tipo di orientamento musicale e anche testuale, e poi la PFM di conseguenza con loro live, e poi insomma anche altri insomma.
0: Eh certo, la storia poi è lunga e ricca.
1: È sulla Prima Guerra Mondiale, il primo libro per la Frassinelli nel 17, e sulla Grande Guerra, e Ballata senza nome, e insomma, e anche lì insomma ha un impianto che riguarda molto questa, cioè una sorta di visione, se vuoi anche un po' surreale, e anche una sorta di mistica del paesaggio, in questo caso senz'altro più da The Wasteland, a terra desolata, ecco. Però insomma c'è sempre una forte ispirazione insomma di questa letteratura per me.
0: William Wall, per lei che è irlandese, sotto quel cielo tanto raccontato è nato, che effetto fa sentire descrivere così la sua terra d'origine?
2: Sì, infatti ho letto il libro di Massimo con grande piacere, secondo me ha colto molto dell'atmosfera dell'Irlanda del tempo, l'accoglienza, la musica in pub, il paese, personaggi particolari, in particolare quello che ha detto sulla mia città di Cork, mi è piaciuto molto.
0: Dopo allora ci arriviamo, andiamo a scoprire anche la città di Cork. Adesso diceva William Wall, non so se l'ho interrotta magari un po' bruscamente, voleva forse finire un pensiero, se no vi porto appunto a parlare degli anni che lei descrive, Massimo Bubula, in questo libro, no? Dicevamo che rievoca un viaggio che lei ha realizzato più di 40 anni fa, diciamo, no? Se non vado errato, sì, tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. L'Irlanda poi rappresentava ancora per molti in Europa una terra che, pur essendo ai margini, no, un po' possiamo dire, del continente, era però al cuore delle sue tensioni, no? Era una terra ancora lacerata da un conflitto che poi, lo sappiamo, ha avuto termine solo nel 2005, no? Quando poi il direttivo dell'IRA ha ordinato di deporre le armi e perseguire obiettivi politici solo attraverso mezzi democratici e pacifici. Finisce così, insomma, un po' la stagione dei cosiddetti Troubles, ma quelli erano gli anni in cui anche la musica irlandese, appunto, no, era famosa in tutto il mondo, era un faro per gran parte del mondo popolare, folk, c'erano gli U2, c'erano i Cranberries, c'erano tanti gruppi che nascevano. Ecco, per lei com'è riguardare oggi a quel paese, a quegli anni lontani, alla musica di quegli anni?
1: Rispondo io, William.
0: Massimo Bubola, e poi chiedo a William Wall la stessa cosa.
1: Mi piaceva così tanto ascoltarlo, per cui preferirei che dicesse lui, che visto che insomma, per me quegli anni, chiaro, insomma, c'era l'Irlanda, è un paese che è stato martirizzato per più di 1000 anni dopo William il Conquistatore, quindi nel 1060, prima, quindi Cromwell non ha bruciato quasi tutte le chiese, non c'è una chiesa che abbia più di 500 anni che abbia ancora il tetto, è stato un paese martire, martirizzato a lungo, quando non c'era ancora la CNN che riportava i massacri, le cose, ed è un paese che ha sempre pagato duramente anche le crisi anche alimentari degli anni della metà dell'Ottocento, con un'immigrazione la più alta mai accaduta in Europa, però è un paese che come ha mantenuto sempre una forte identità, una forte cultura, e anche il loro cattolicismo era in realtà una qualcosa di identitario, ecco, non è che appunto certi sarcasmi inglesi che chiamano papisti, in realtà è stato qualcosa che li ha mantenuto, anche quello è stato un altro collante per la loro identità, per la loro salvezza, perché hanno rischiato molto, e quindi la loro espressione è un'espressione che è sempre stata di sopravvissuti, quasi di profughi in patria, no? Dobbiamo avere molta pietà per quello che hanno sofferto in questi anni, in questi millenni. E questa commozione che ho è anche per questo, che è un popolo, che è un miracolo, insomma, che abbia mantenuto così questa forza, questa capacità di espressione, di identità, e anche questa allegria, questa emotività. Mi ricordava molto l'axenia greca, no? Questa accoglienza per gli sconosciuti, per gli stranieri, che è una cosa molto antica. Però poi l'Irlanda è stato l'unico paese dell'Europa occidentale, centro-occidentale, che non è mai stata colonizzata dai romani, dal mondo latino. Quindi la prima colonizzazione è stata quella monacale, benedettina, del V secolo. Però da lì sono riusciti a ricostruire la loro letteratura popolare epica, e questo è stato fatto un gran lavoro. Ed è il primo paese in Europa che ha puntato nettamente sulla cultura, quando nessuno, e sulla cultura ha costruito le sue fortune, insomma, almeno economiche recenti, che le fanno uno dei paesi che in Europa stanno meglio in assoluto. E quindi è una grande scommessa, deve essere anche un insegnamento per l'Italia, che punta poco sulla cultura, che ha poca visione, come dire, che ha poca determinazione. E quindi insomma, è chiaro che per noi dovrebbe essere un paese da prendere a specchio e imitazione, perché ha salvato la sua cultura e ha salvato anche la cultura classica, secondo me, che è al centro, insomma, di tutto quello che riusciamo a esprimere di importante.
0: William Wall, dicevamo appunto dell'Irlanda di una quarantina d'anni fa, c'è un po' di nostalgia in lei quando ripensa a quegli anni, per quanto difficili e turbolenti, sì, però anche no, capaci di generare e
1: no,
0: creare
1: io,
0: grande musica.
1: Io ho rivisto in Irlanda i volti della mia infanzia, di quando io vengo da una famiglia patriarcale, anche se c'è un termine che non si può più usare, stranamente, vengo da una famiglia patriarcale contadina, quindi una famiglia che erano tante famiglie, insomma, riunite insieme con i nonni, e quindi io vengo dal mondo contadino e ho rivisto i volti delle mie infanzie, ho rivisto quell'inclusività, quell'emotività, quella condivisione, quella curiosità verso gli stranieri e quell'accoglienza. Noi abbiamo fatto da padrini nel libro, insomma, anche un battesimo così improvvisati, per dire, questa apertura, questa generosità e anche questa fiducia, questa, nonostante tutto, questa grande fiducia, insomma, verso i cosiddetti stranieri, molto inclusivo. Questo mi ha molto commosso, perché era uguale a come erano noi negli anni 50. Pasolini, Pierpaolo Pasolini, di cui ho scritto una canzone per la sua morte insieme con De André, una storia sbagliata, Pasolini diceva che la cosa del mondo contadino in Italia è stata equivalente a quella, alla cosa dell'impero romano, cioè ha disgregato socialmente questo paese.
0: Massimo Bobola, noi abbiamo parlato anche tanto di Pasolini questa mattina, ma adesso volevo davvero sentire William Wall sull'Irlanda di 40 anni fa, appunto, e sei, come la vive e come la riguarda lui.
2: Sì, io non ritengo molto nostalgia per quegli anni. Parliamo degli anni 80, in cui eravamo ancora sotto gli stivali della Chiesa, non avevamo l'aborto, il matrimonio dei gay, divorzio, pure contraccezione era illegale, era un reato portare un, come si chiama in italiano, non un preventivo, si dice preservativo, per varcare il confine con un preservativo in tasca era illegale. È stata la lotta della nostra generazione per cercare di uscire sotto questa ombra intensa. Adesso è molto migliorato, abbiamo tutte queste cose, siamo un paese moderno, ma è importante, come diceva anche Massimo, è importante pensare che eravamo la prima colonia del mondo moderno, eravamo colonizzati per 800 anni, 8 secoli. E non si esce da una situazione così molto, molto veloce. Quando è venuto Massimo in Irlanda, c'era ancora la guerra civile al nord, e che è come si dice, si dice forse un'eredità del colonialismo, e adesso c'è la pace. Io non sono molto sicuro di questa pace, ma c'è ancora e questa è una cosa buona. Quindi per
0: William Wall,
2: me.
0: prima lei accennava alla sua città, no? Alla sua Cork, che anche Massimo Bubola nel suo libro racconta, definita, no? Ai tempi The Rebel City, perché aveva forte tradizione indipendentista. Allora chiedo un attimo a lei, William Wall, ancora quanto resta Rebel City, la sua città di origine Cork, o se in tutti questi anni è cambiata la storia del paese, è cambiato un po' anche la natura, il DNA della sua città.
2: Ma come tante città, ci sono due Cork, forse 5 o 10. C'è la Cork vecchia, in cui parlano ancora con questo accento, quasi un dialetto molto forte, e ci sono anche l'informatica, Big Farm, ci sono cose così importante per la città, e tutta questa gente sono diverse, vengono da tutto il mondo. È una città molto vivace, ancora c'è questo spirito di ribelle. Noi diciamo che siamo la miglior città in Irlanda, ma siamo ancora il più umile città.
0: Vabbè. E qui lo humor al quale accennava prima anche Massimo Bubola riemerge implacabile. Io volevo così chiudere con una domanda che rivolgo ad entrambi, un po' un commento, no? Perché Oscar Wilde diceva: "Noi irlandesi siamo troppo poetici per essere poeti, siamo una nazione di brillanti fallimenti, ma siamo i più grandi conversatori dai tempi dei greci." Allora, Massimo Bubola, questa è l'esperienza che lei ha avuto degli irlandesi. Forse a giudicare dal nostro ospite William Wall si potrebbe dire di sì, ma insomma, lei che ne pensa?
1: No, secondo me invece sì, adesso era molto ironico, no? Secondo me è un paese che ha prodotto tantissima poesia, è un paese che ha poi in sé, insomma, questo bacio, insomma, letterario profondo, e quindi è un paese che ha una grande vivacità, insomma, adesso lo vediamo anche nelle nuove, insomma, proiezioni industriali, eccetera. È un paese che è veloce, rapido, c'è una velocità mentale enorme. Il fatto che non capisci mai, e che, giustamente, insomma, è una forma educativa, non capisci mai di farti tu l'idea se una persona sta parlando sul serio o sta scherzando, no? E di farti tu l'idea delle cose. Questo è un grande esercizio mentale, c'è, cioè, una grande educazione. E c'è sempre, anche nel folk irlandese, che è uscito dal mio libro di canzoni che sono del 1800. No? C'è un'ironia incredibile, insomma, quel veliero che ha 286 alberi, cioè che questa storia, oppure il famoso Finnegan's Wake, no? Da cui poi Joyce trasse il suo ultimo libro, no? Cioè, questo che risorge con un whisky dalla sua tomba, cioè, dalla sua bara, e riprende la zuffa collettiva. Anche la zuffa, insomma, che ho messo nel mio libro, dico, ma noi non facciamo mai botte con gli estranei, facciamo botte solo fra amici, perché gli estranei possono farti del male, insomma. Questo è un tipo di visione che è straordinaria. Io ho girato, direi, parecchio in Sud Europa, un po' il mondo, però è una fonte, è una delle grandi fonti della poesia contemporanea, penso che sia lì, insomma, perché è una fonte che va ancora molto. Poi c'è, io penso anche l'esoterismo di Yeats, insomma, tutti i poeti irlandesi che hanno comunque delle chiavi di lettura molto importanti, no? E hanno sempre non perdono mai di vista la musica popolare, perché è quella fonte di tradizione, che io chiamo classicità, insomma, in senso lato, chiaramente. È una grande fonte, insomma, di crescita culturale, di sapere, si espande, insomma, credo che siamo stati molto fortemente influenzati dalla letteratura irlandese, insomma, almeno io e tante le mie generazioni. Poi chiaro, anch'io a Derry fui fermato da un posto di blocco dei Brits, no? Che armati fino ai denti, sono così, che è molto pesante, insomma. E tanto la città si chiama Derry, poi l'hanno chiamato la toponomastica in London Derry, no? Come si chiamassero Verona, Roma Verona, ecco, cioè, non so come dire, quelle cose che
0: sono già significative, non dicono.
1: Sì, che da noi non sono avvenute, però loro sono riusciti a reagire sempre con grande qualità a tutta questa violenza, questa, e anche avere una sorta di presa di coscienza continua, insomma. Poi, come dicevo prima, il cattolicesimo ai tempi era una forma identitaria, no? Da quello che c'erano sempre i papi nei pub con la candelina sotto, ma in realtà è una scelta molto più laicizzata, insomma, la prospettiva lì, insomma, c'è tanta filmografia poi su quello che la Chiesa Cattolica, insomma, ha
0: combinato. Qui si apre, Irlanda, certo, insomma. Qui si apre un altro capitolo enorme che non abbiamo purtroppo la possibilità, insomma, di affrontare, sì. Purtroppo, per fortuna, visto che ci sono anche pagine molto, molto tristi, insomma, che riguardano, sì, no, questo rapporto. Sì, sì, sì. Stavo pensando a William Wall, che abbiamo parlato, no, grazie a Oscar Wilde, di irlandesi troppo poetici per essere poeti, ma grandi conversatori. Beh, lei è andato a vivere nel paese di santi poeti e navigatori, no? C'è anche qui forse un po' di ironia in questa sua scelta di trasferirsi in Italia, ma sono le 12:29 e per proseguire questo viaggio a me non resta che consigliare a tutti, insomma, la lettura del Canto dell'Anguilla, Un'estate irlandese, l'ultimo libro di Massimo Bubbola, pubblicato da Neri Pozza, che ringrazio per essere stato con noi, così come ringrazio e di cuore William Wall, autore, dicevamo, di romanzi, raccolte di racconti, e io cito L'albero della libertà, pubblicato da Bocca Edizioni nel 2025. Grazie ad entrambi, mi viene da dire buona Irlanda e buon cielo d'Irlanda, alla prossima occasione.
1: Grazie.
2: Grazie Sandro.
1: Alla prossima, grazie. Ciao William.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

P.S. I love you. Right to the Browns.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate all'ascolto. Sono le 6:32 secondi, inizia la nostra diretta insieme qui su Rete 2, oggi martedì 9 giugno 2026. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino alle 9 con i nostri temi, le nostre proposte dedicate all'attualità, all'attualità culturale. Di attualità parleremo tra pochissimo perché inizierà dopo un brano la nostra rassegna stampa quotidiana dedicata nella prima mezz'ora fino al notiziario delle 6:30 ai temi di attualità appunto che si trovano sui quotidiani di oggi, e poi nella sua seconda parte dopo il notiziario delle 6:30 ai temi culturali che si trovano sui giornali di oggi. Cosa hanno in comune la cultura greco-romana e quella pop giapponese? Il legame viene fatto da una mostra al Museo Romano di Losanna, di cui ci parla nella sua corrispondenza Malena Villa attorno alle 7 e qualche minuto. Poi alle 7:20 sarà il momento della nostra agenda, mentre alle 8:05 sarà con noi il direttore del quotidiano La Regione, Daniel Ritzer, che ci presenterà un articolo tratto dal suo giornale di oggi. La popolazione svizzera sembra essere sempre più favorevole a un ritorno al nucleare, secondo un recente sondaggio, e la discussione è iniziata ieri al Nazionale per fare retromarcia, forse, dopo il referendum del 2017. Che cosa sta succedendo? Ne parliamo con Nenad Stojanovic, politologo che si è occupato a lungo di energia. Seconda chiacchierata con lui a, in altre parole, alle 8:18. 150.000 morti, 4 milioni di sfollati, la guerra civile in Sudan è un'ecatombe, ma è stata largamente dimenticata dalla comunità internazionale. Ne scrive sul sito unimondo.org Alessandro De Pascale, giornalista, che sarà con noi alle 8:45 per lo spazio riviste. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo, prima di iniziare in musica. Per oggi, martedì, Meteo Svizzera ci dice che in Engadina inizialmente ci sarà ancora qualche rovescio possibile, altrove almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi spesso nuvoloso, dal pomeriggio nuovamente qualche rovescio o temporale a basse quote, temperatura minima attorno ai 17 gradi, massima sui 26. Vi ricordo anche che potete scriverci, lo sapete, ci fa piacere se ci mandate un messaggio, un saluto, una riflessione, fatelo via WhatsApp, è il modo più diretto per entrare in contatto con noi. Io ho qui WhatsApp aperta sullo schermo del mio computer, proprio qui davanti a me, nella diretta di Verde Aurora, il numero 079 382 6765, 079 382 6765. Iniziamo anche con la nostra musica di questa mattina. Ginevra Di Marco ci canta La Leggera.

canzone che certo non incoraggia ad alzarsi dal letto e andare a dedicarsi alle proprie occupazioni, questa di Ginevra Di Marco, un canto tradizionale dell'Appennino che si intitola La Leggera, ma certo mette molta allegria in attesa del fine settimana. E inizia la nostra rassegna stampa qui su Rete 2, iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani italiani che entrambi dedicano titoli importanti sulla prima pagina alla tregua tra Israele e Iran. Iniziamo dal Corriere della Sera: Israele e Iran stop ai raid, questo scrive sulla prima pagina il Corriere della Sera. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo, sembra avergli detto. Andiamo a vedere dunque qual è lo stato del conflitto. A pagina 2 del Corriere della Sera: nuovi raid incrociati, poi lo stop, Trump ferma Israele e Iran. Leggiamo l'articolo di Marta Serafini: da Gerusalemme rallenta l'escalation che ha riacceso il conflitto in Medio Oriente, segnando il punto più teso della tregua di aprile. In un discorso televisivo il premier Benjamin Netanyahu ha affermato che sospenderà gli attacchi contro l'Iran per ora, pur sottolineando che la lotta contro Teheran e Hezbollah non è finita e che Israele continuerà a rispondere a qualsiasi attacco sul suo territorio. Una dichiarazione che si rispecchia in quella di Teheran, che dice si annuncia la cessazione delle operazioni delle forze armate, ha annunciato così Qatam al-Anbiya, comando militare di emergenza iraniano. Tuttavia, è un virgolettato, continua la dichiarazione iraniana, tuttavia si sottolinea che se l'aggressione e gli atti di ostilità dovessero continuare anche nel Libano meridionale, verranno adottate misure ben più severe e repressive. Parole che arrivano dopo un post su Truth, il social di Donald Trump, in cui il presidente degli Stati Uniti ha invitato le parti a cessare immediatamente di sparare. Il capo della Casa Bianca e il premier israeliano hanno poi avuto una seconda telefonata in cui Trump avrebbe detto all'alleato di stare attento, aperte le virgolette, perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran, chiuse le virgolette. E il Corriere della Sera ci propone un'intervista ad Ali Vaez, direttore del progetto Iran di Crisis Group, organizzazione non profit impegnata nel prevenire e risolvere i conflitti armati. La teocrazia ha cambiato strategia e disorienta gli americani. Questo il titolo di questa intervista. Questo analista gli chiede Greta Privitera: una repubblica islamica così d'azione non si era mai vista. Risposta: un'ulteriore prova che i religiosi hanno lasciato il posto ai militari. Il regime oggi è molto meno avverso al rischio e ad azioni audaci e imprevedibili. In passato l'Ayatollah Ali Khamenei rappresentava per Israele e gli Stati Uniti un avversario prevedibile con la sua dottrina della pazienza strategica. Oggi, con il figlio a capo, si trovano di fronte a un attore molto più imprevedibile. Quanto questa imprevedibilità crea problemi a Trump, l'imprevedibile? Moltissimo, introduce un alto grado di incertezza che nessuno ha messo in conto. Domanda: Trump ha finalmente capito come funziona il regime iraniano? Risposta di Ali Vaez, questo esperto di Iran: non credo. La versione iraniana della teoria del pazzo è incomprensibile per Trump tanto quanto le sue politiche lo sono per il resto del mondo. Gli iraniani però sembrano aver capito che l'unico modo efficace per confrontarsi con lui è adottare una strategia altrettanto imprevedibile. Negli anni passati molte loro mosse si sono rivelate controproducenti, erano attori prudenti e calcolatori facilmente aggirabili dagli avversari. Domanda: e Netanyahu? Netanyahu a Trump con il fiato sul collo. Gli iraniani sono stati abili, hanno aumentato la pressione poco prima dell'apertura dei mercati a ridosso dei mondiali in Nord America, sapendo che ora Trump non vuole un'escalation. Sembra che la mossa abbia funzionato inducendo il presidente a frenare l'amico Netanyahu. Questo dunque per quanto riguarda il Corriere della Sera sul conflitto in Iran, ma anche Repubblica ne parla naturalmente. Tra i tanti contenuti c'è un'interessante intervista di Paolo Brera da Beirut. Sapete, il Libano è l'altro fronte aperto con Israele
che ha fermato gli attacchi sul Libano per il momento. C'è un'intervista sulla Repubblica a un alto rappresentante di Hezbollah contro l'IDF, cioè contro l'esercito israeliano. Nuova tattica, noi di Hezbollah resistiamo, loro così non reggeranno, il titolo dell'articolo, che è un virgolettato tratto dall'intervista di Paolo Brera. Al sud abbiamo cambiato tattica, è un virgolettato, li lasciamo entrare, li colpiamo allo scoperto, siamo pronti a una guerra lunga. Israele no, dice Ali Daher, membro del consiglio politico di Hezbollah, di cui è responsabile dei rapporti con i partiti. Parla bene italiano. Mi sono laureato in medicina a Padova, ci ho vissuto 10 anni. Sorride nell'ufficio anonimo in cui lo incontriamo a Beirut. Gli chiede Brera: ma Israele avanza, state perdendo? Al sud la resistenza, risponde, ha cambiato tattica rispetto al 2024. Allora ci muovevamo per evitare la loro avanzata e ci è costato molti morti, e l'esercito con la tecnologia più avanzata, una potente aviazione, fermarlo ti costringe a pagare un prezzo molto alto. La tattica stavolta è un'altra: vogliono occupare? Paghino loro il prezzo più alto. Ci difendiamo con meno forze dirette per minimizzare il costo in termini di vite. I soldati israeliani avanzando si scoprono e noi li attacchiamo. Entrano, ma non permettiamo loro di stabilizzarsi, così al sud le nostre perdite sono diminuite e le loro cresciute in modo esponenziale. Domanda: a marzo siete stati voi ad attaccare Israele, la scelta è già costata ai libanesi 3.600 morti in 3 mesi, perché? Perché dopo l'accordo del 2024 il nostro governo non è stato all'altezza, aveva il dovere di difendere il territorio e il suo popolo, era responsabile della liberazione dei prigionieri e della restituzione dei territori alla gente, ma è stato così debole che Israele ha occupato più spazio durante l'accordo che nella guerra precedente. Racconta dunque questo alto esponente di Hezbollah sulla strategia del suo gruppo contro Israele in Libano. E poi la Repubblica, nella stessa pagina 8, ci dà conto di un'altra notizia: flottiglia, Ben-Gvir indagato a Roma, insulta l'Italia, paese delle ciabatte, l'articolo di Giuliano Foschini e Andrea Ossino. C'è un fascicolo, ci sono dei reati ipotizzati, adesso c'è anche un indagato, Itamar Ben-Gvir, il ministro israeliano della sicurezza nazionale, che ha infierito sui membri della flottiglia appena arrestati. La procura di Roma lo ha iscritto nel registro degli indagati. I reati al vaglio dei magistrati sono quelli di sequestro di persona e tortura. La reazione del ministro è arrivata immediata, nel suo stile: non sono per nulla intimorito, ha scritto Ben-Gvir in una nota ufficiale. Israele non è un sacco da box per una banda di sostenitori del terrorismo che inventano calunnie e menzogne contro i nostri combattenti, a cui il fianco, al cui fianco continuerò a stare con orgoglio. E poi la staccata sarcastica all'Italia: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte. Così scrive Ben-Gvir. E noi restiamo sul quotidiano La Repubblica per parlare di un altro tema importante internazionale, la visita di Xi in missione a Pyongyang per allontanare Kim da Putin, così titola La Repubblica pagina 15, l'articolo di Gianluca Modolo. Il presidente cinese ricorda che Pechino resta il punto di riferimento, i nordcoreani non cedono sulle armi atomiche, accolto con tutti gli onori. Erano 7 anni che Xi Jinping non metteva piede in Corea del Nord, lo fa ora con un obiettivo ben preciso: tentare di riaffermare l'influenza della Cina su un regno eremita più sicuro di sé, che ha ampliato drasticamente il proprio arsenale nucleare e che si è avvicinato molto, troppo per i cinesi, a Mosca negli ultimi anni. Xi ha voluto ricordare a Kim Jong-un e al resto del mondo che Pechino rimane il principale sostenitore politico e l'ancora di salvezza economica di Pyongyang, che è la Cina che vuole continuare a muovere tutti gli intricati fili in questa parte di Asia. La Corea del Nord di denuclearizzazione non vuol sentir parlare, sa bene che l'arsenale di cui dispone è la migliore assicurazione sulla vita per la sopravvivenza del regime. Domenica
la potente sorella di Kim, Kim Yo-jong, ha liquidato come non negoziabile il programma nucleare del paese. Insomma, la Cina vuole riaffermare una sorta di controllo sulla Corea del Nord, che sembra però recalcitrante e che ha stabilito una alleanza più stretta con la Russia di Putin. Il manifesto ci parla invece di un altro tema, di quello dei migranti e in particolare dei migranti causati dalla guerra in Sudan. Guerra del Sudan di cui parleremo nel nostro spazio riviste alle 8.45, prendendo spunto da un articolo sulle pagine della testata online Unimondo. Dal Sudan ai Balcani senza rifugio, il titolo di un reportage che troviamo a pagina 13 del manifesto, sulla rotta che dalla Bosnia porta in Croazia, sempre più giovani in fuga dagli orrori del Darfur hanno diritto all'asilo in Europa, invece vengono umiliati, picchiati, derubati e respinti, ne scrive Anna Flavia Merluzzi da Biac in Bosnia Erzegovina. Dopo 3 anni di viaggio con i piedi stanchi e incalliti, AD, queste le iniziali, è arrivato alle porte dell'Europa. Per 4 volte, quando ha provato a entrare in Croazia per chiedere asilo, le ha trovate chiuse. A 22 anni ha lasciato Niala, la sua città natale in Sudan, quando il sud del Darfur è caduto nelle mani delle forze di supporto rapido. Come lui, tanti sudanesi hanno incrociato i confini militarizzati, manganelli della polizia croata e rifiuto di registrare la loro richiesta di protezione internazionale, nonostante ne avessero pieno diritto, anche e soprattutto quando ne hanno manifestato la volontà. La diaspora sudanese ora è concentrata nelle case abbandonate nel campo profughi di Biac, la cittadina bosniaca da tempo snodo centrale della rotta migratoria che passa per i Balcani, a pochi chilometri dalla Croazia. Sono qui da 2 mesi, dice, la prima volta che abbiamo attraversato il confine eravamo in 7, abbiamo fatto 10 chilometri, poi siamo stati circondati dalle autorità croate, ci hanno picchiato, spogliato e rubato telefono e soldi, racconta Adi, ripercorrendo i respingimenti collettivi della polizia croata, illegali secondo la Convenzione di Ginevra e la Carta dei diritti dell'Unione Europea. Questo succede ai confini dell'Europa, abbiamo demandato alla Croazia e alla Bosnia il blocco dei profughi che tentano di arrivare in questo caso anche dal Sudan, dove è in corso una tremenda guerra civile che ha fatto più di 100.000 morti, e ne parleremo nel nostro spazio riviste alle 8.45. Il quotidiano Le Temps dedica un articolo alla Svizzera italiana, le tensioni transfrontaliere tra Ticino e Italia. Il titolo dell'articolo: di fronte all'Italia, il Ticino si aspetta di più dalla Confederazione. L'autrice Fanny Scuderi. L'articolo affronta le crescenti tensioni tra il Canton Ticino, l'Italia e il governo federale, innescate dalla volontà di Roma di introdurre una tassa sulla salute per i lavoratori frontalieri. Questa imposta, che preleverebbe tra il 3 e il 6% del salario netto, punta a finanziare il personale medico italiano per frenarne l'esodo verso la Svizzera. La vicenda accentua in Ticino la sensazione di essere ignorati da Berna. Un recente parere legale ha stabilito che la tassa violerebbe gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia, spingendo il governo ticinese a ipotizzare la sospensione dei ristorni fiscali, cioè le imposte alla fonte, verso Roma. Tuttavia il Consiglio federale per bocca del ministro degli esteri Ignazio Cassis, ha invitato alla moderazione, giudicando la tassa conforme agli accordi. Questa prudenza ha scatenato reazioni accese. Il consigliere nazionale Lorenzo Quadri accusa Berna di voler evitare i conflitti con l'Italia a scapito degli interessi del cantone, riservando a Cassis una critica pungente. Invece di essere un ambasciatore del Ticino in seno al governo, un ambasciatore del Consiglio federale in Ticino. Sulla stessa linea il consigliere Giorgio Fogno, che critica l'atteggiamento di Roma definendolo una decisione unilaterale. A ridimensionare la questione interviene invece il socialista Bruno Storni, che inquadra la polemica in un contesto preelettorale ticinese. Storni ricorda che il costo, circa 50 euro mensili, ricadrebbe esclusivamente sui lavoratori frontalieri, che i sindacati italiani faranno sicuramente ricorso, e che la minaccia di bloccare i ristorni è solo una mossa politica ricorrente.
mente. Dunque, si parla del rapporto tra Ticino e Italia, tra Svizzera e Italia, su Le Temps, mentre il Corriere del Ticino riprende una notizia arrivata con un sondaggio proposto domenica sulla questione del nucleare. Nuove centrali, produttori scettici. Il sondaggio diceva che gli svizzeri sarebbero disponibili a un rilancio dell'impegno nucleare del nostro paese. Il Nazionale deciderà oggi se togliere il veto per la costruzione di impianti più moderni. Leggiamo sul Corriere del Ticino: per BKV e Axpo la costruzione di nuove centrali nucleari non è attualmente una priorità. Per Alpic non si pone nemmeno la questione, eppure oggi il Consiglio Nazionale è chiamato a una scelta di principio. Dovrà decidere se intende o meno eliminare il divieto che impedisce di creare nuove centrali nucleari. Il dibattito sull'iniziativa Stop al Blackout e sul relativo controprogetto indiretto è già iniziato ieri. Leggiamo dunque sul Corriere del Ticino a pagina 4. L'atomo guadagna vigore ma restano molte incognite. Ma qual è la posizione dei principali gruppi energetici svizzeri? Se lo è chiesto Luca Faranda sul Corriere del Ticino, e lo ha chiesto direttamente ad Axpo, BKV e Alpic, che figurano tra le imprese di rilevanza sistemica del settore elettrico e che sono attive anche nell'ambito del nucleare. Tutte e tre sollevano varie incognite, in particolare sulle attuali condizioni quadro. Per Axpo e per BKV la costruzione di una nuova centrale non rappresenta una priorità. Il motivo non è solo il divieto tecnologico. Stando ad Axpo, devono essere accelerate le procedure di autorizzazione, devono essere creati modelli di sostegno e inoltre deve essere garantita l'accettazione da parte della società, così dicono. Più precisamente, a quali condizioni, aperte le virgolette, senza un'assunzione completa dei rischi da parte dello Stato, i rischi finanziari legati alle nuove centrali nucleari non sarebbero sostenibili per nessuna impresa, indica Christoph Trösch di Axpo. Dunque, in qualche modo, il pubblico dovrebbe garantire. BKV invece ritiene irrealistico nel breve e medio termine possano essere messe in funzione nuove centrali nucleari, poiché le condizioni quadro esistenti non sono favorevoli a tal fine e inoltre in Svizzera non sussiste la redditività di nuove centrali nucleari. Dunque gli stessi produttori dicono che non conviene rilanciare la questione nucleare. Vedremo che cosa deciderà il Nazionale. La Regione invece informa delle nuove elezioni per il Tribunale Penale Cantonale. Eletta Sartori Lombardi e Balerna ancora bocciato, completata la squadra dei giudici ordinari del Tribunale Penale Cantonale. L'altra donna nominata dal Gran Consiglio è Raffaella Rigamonti. La sorpresa c'è stata, e come scrivono Andrea Manna, Jacopo Scarinci e Giacomo Agosta, il Gran Consiglio ieri ha eletto Monica Sartori Lombardi, di area liberale radicale, giudice ordinaria del Tribunale Penale Cantonale. Subentra a Francesca Verda, nominata a suo tempo in quota PLR, uno dei due magistrati della stessa autorità giudicante destituiti in relazione alla vicenda Caos TPC. Il plenum ha dunque preferito Sartori Lombardi all'altro candidato di area PLR, quello su cui il partito puntava e quello che era stato proposto dalla maggioranza della Commissione parlamentare Giustizia e Diritti. Noi ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra rassegna stampa. Torniamo con la rassegna stampa culturale dopo il notiziario delle 6.30. Gino Marinacci, Carosello.

0: Nenad Stojanovic è professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Ginevra e ricercatore presso il Centro di Studi sulla Democrazia di Aarau dell'Università di Zurigo. Dirige il Polo di Ricerca sulle Innovazioni Democratiche. Scrive contributi scientifici, politici ed opinione per diversi giornali svizzeri. Nenad Stojanovic commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8.18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Maria Armanda Trezzini. Non è ancora stato trovato un accordo sul finanziamento della 13ª VS. Oggi si terrà l'ultimo dibattito al nazionale che propone di aumentare solo l'IVA senza toccare i salari. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: 26 voti a 18, decisione chiara, non certo sorprendente, da parte del Consiglio degli Stati, che mantiene dunque la propria posizione in merito al finanziamento della 13ª VS, nonostante il nazionale la settimana scorsa abbia ammorbidito la propria.
4: Höhere Lohnbeiträge bedeuten weniger Nettolohn für die Arbeitnehmenden und höhere Kosten für die Arbeitgeber.
3: Maggiori prelievi salariali significano meno soldi in tasca per i lavoratori e maggior carico per le aziende, ha argomentato il ticinese Fabio Regazzi del Centro, contrario alla soluzione voluta dalla maggioranza e favorevole invece a seguire il nazionale, che chiede unicamente un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali quale soluzione transitoria fino al 2033 in vista della grande riforma del primo pilastro.
5: Unser Konzept ist ja, dass wir eine Mischvariante haben, sowohl Lohn.
3: Per Erich Etlin, pure lui del Centro, la soluzione mista è però più equilibrata, con contributi anche da parte dei pensionati e una ridistribuzione dei redditi elevati verso quelli bassi. Gli stati hanno comunque fatto ieri un passo verso il nazionale, rinunciando all'aumento di 0,2 punti percentuali per beni e servizi di prima necessità, con IVA che resterebbe così al 2,6%, ribadito però il concetto di non limitare nel tempo gli aumenti. L'oggetto torna oggi per l'ultima volta al Consiglio nazionale e in caso di mancata intesa finirà poi in conferenza di conciliazione.
2: Il Gran Consiglio Vallesano ha approvato ieri in prima lettura l'incremento dei fondi a disposizione di giustizia e polizia per fare fronte agli impegni legati alla tragedia di Crans-Montana. Sono coinvolti oltre 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati. Dall'estero Iran e Israele hanno sospeso gli attacchi. La Repubblica Islamica rispetterà la tregua a condizione che Tel Aviv non riprenda le operazioni in Libano. In giornata si terrà la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni a Teheran. E la crisi nel Golfo continua a incidere pesantemente sui costi energetici. L'Unione Europea valuta di tassare l'elettricità meno del gas per contrastare i rincari. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
6: La guerra che Israele e Stati Uniti hanno avviato nei mesi scorsi sta avendo ripercussioni

0: Discussioni carissime sulle bollette di famiglie e imprese europee. Bruxelles cerca dunque di mitigare l'impatto, indicando ai governi dei 27 di tassare l'elettricità meno del gas naturale, accelerando così la transizione dai carburanti fossili all'elettricità. La proposta dell'esecutivo comunitario, attesa per la seconda metà di luglio, lascerebbe ai governi nazionali la facoltà di determinare le aliquote sui diversi tipi di energia, a condizione che tassino meno l'elettricità del gas. Quanto basta per destare l'opposizione di alcuni stati membri politicamente meno propensi alle rinnovabili, anche se per approvare la proposta sarebbe sufficiente una maggioranza qualificata. La Commissione punta altresì ad intervenire sulle reti, i cui canoni compongono in media un quarto delle bollette delle famiglie europee, e di aumentare i risparmi incoraggiando i consumi al di fuori degli orari di punta.
1: A San Diego un incendio di sterpaglia ha fatto scattare l'allerta preventiva anche nei pressi del campo base della nazionale svizzera di calcio. La FIFA, che segue da vicino l'evolversi della situazione, esclude per il momento qualsiasi rischio. L'area dove i giocatori hanno potuto completare l'allenamento e rientrare in albergo senza problemi resta sotto stretta sorveglianza. Nelle zone più esposte al rogo le autorità hanno mobilitato oltre 200 pompieri e ordinato lo sfollamento di numerose abitazioni. Oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con ultime precipitazioni in mattinata a nord e nuovi temporali nel pomeriggio a sud, minime sui 16 gradi, massime comprese fra 20 a nord e 26 a sud. E dopo la sigla, la pagina sportiva con Omar Meschal.
2: Lo sport.
3: Partiamo dal calcio, perché siamo oramai a due giorni dall'inizio del mondiale, con Messico e Sudafrica che si sfideranno giovedì alle 21 nel match inaugurale. Negli ultimi test amichevoli, l'Olanda a New York ha piegato 2-1 l'Uzbekistan grazie a due rigori trasformati da Gakpo, mentre la Francia, che partirà per gli Stati Uniti solo giovedì grazie alla prima tripletta nazionale di Olise, ha sconfitto 3-1 a Lille l'Irlanda del Nord. Che alle 19 sarà anche l'ultima avversaria della nazionale svizzera femminile nelle qualificazioni al prossimo mondiale. La Svizzera già certa di partecipare alla prossima fase. Ciclismo, terza tappa al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, spazio ad una cronometro a squadre di 28,4 km che delineerà meglio i rapporti di forza tra i favoriti. Maglia gialla sulle spalle del francese Baudin.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Anna Maria Ijope che Gonzalo Rubalcaba, scusate, con un brano intitolato Kogo Nasta Miloš Obchodzi, e mi scuso per la pronuncia. Lei è una cantante polacca accompagnata dal trio del pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Sono le 6.40, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. Seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, dedicata ai temi culturali. Iniziamo dalle pagine del Corriere del Ticino, che oggi ci propone nelle pagine culturali un articolo su Ticino Musica da 30 anni al servizio dell'interpretazione. Siamo a pagina 22 del quotidiano. Importante compleanno per la rassegna, che nata come masterclass di alto perfezionamento si è trasformata in uno dei festival più importanti della stagione estiva nella Svizzera italiana, con oltre 80 eventi in calendario dal 18 al 31 luglio. La rassegna, dunque, nata inizialmente come masterclass per giovani musicisti, in seguito ampliatasi affiancando ai sempre apprezzatissimi corsi di alto perfezionamento un programma concertistico che da qualche anno l'ha trasformata in un vero e proprio festival. Compie infatti 30 anni, un trentennale che dal 18 al 31 luglio verrà celebrato con oltre 80 eventi di musica classica diffusi nei luoghi più affascinanti della Svizzera italiana e delle regioni limitrofe, caratterizzati da alcune novità e progetti speciali. Dopo una prima edizione di successo torna la Ticino Musica Festival Orchestra, grande orchestra sinfonica internazionale che riunisce giovani musicisti selezionati e artisti affermati sotto la guida del direttore d'orchestra Liu Jia. L'orchestra sarà protagonista di due importanti appuntamenti sinfonici a Lugano. Un'altra significativa novità riguarda l'opera studio internazionale Silvio Varviso, che dopo anni dedicati al repertorio operistico leggero presenta per la prima volta una grande opera drammatica, La Bohème di Giacomo Puccini. La produzione coinvolge giovani cantanti, strumentisti, direttori d'orchestra selezionati attraverso audizioni internazionali e sarà protagonista di una tournée che attraverserà il territorio ticinese. Ci racconta dunque il Corriere del Ticino su questo importante festival. Il quotidiano Le Temps ci porta invece a Vidi, al Teatro de Vidi, la scommessa della luce. Questo è il titolo dell'articolo di Alexandre Demidoff a pagina 18 di Le Temps. Il direttore del Teatro de Vidi di Losanna, Vincent Baudrier, ha presentato la prima parte di una stagione teatrale che si preannuncia esigente, poeticamente impegnata. In un momento storico che l'autore definisce asfissiante, il teatro decide di fare la scommessa della luce, privilegiando artisti capaci di scuotere le coscienze, di scongiurare la depressione imperante attraverso la forza delle parole, della musica e della danza. Tra i grandi nomi in cartellone spicca l'attrice Jeanne Balibar, che porterà in scena On Sicile per raccontare l'anima agli abitanti e le leggende dell'isola. Di grande impatto civile ed emotivo sarà anche l'incontro con Elias e Maya Sambar, che si affideranno alle opere del grande poeta palestinese Mahmoud Darwish per insegnare al pubblico a non disperare. A loro si aggiunge il celebre attore e regista Simon McBurney, che nel suo spettacolo Questions for John dialogherà idealmente con lo scrittore scomparso John Berger per dare voce agli invisibili. In un video di presentazione McBurney ha confessato il suo legame inossidabile con l'autore, ha detto: gli parlo in continuazione. La programmazione rivendica con entusiasmo la sua fedeltà a figure dirompenti come il regista Romeo Castellucci, che porterà in scena la sua rilettura del Faust, spaziando dalle opere di Joël Pommerat fino alle esibizioni di flamenco e danza Cramp. L'obiettivo finale di questa ricca offerta culturale rimane uno solo, potente e vitale, aperte le virgolette, tamburellare nella notte finché non sopraggiunge la trance. È così che a volte si inceppa il meccanismo funesto dell'epoca. Leggiamo su Le Temps in relazione al programma del Teatro de Vidi presentato dunque ieri.
Il giornale 24 Heures, giornale romando, ci propone un articolo dedicato a un'opera artistica, il suolo inquinato dalla diossina, fermento di un'opera artistica per riparare un quartiere. Un articolo di Natasha Rossel che ci porta a Losanna. Nel 2021 la città ha scoperto che il quartiere del Vallon era pesantemente contaminato dalla diossina. Triste lascito di un vecchio inceneritore, oggi questa ferita ecologica e sociale diventa il fulcro di Toxicorama, un'installazione sonora creata dal musicista Louis Schild per restituire la parola agli abitanti. L'opera si compone di 18 altoparlanti diffondono frammenti di interviste raccolte direttamente sul campo da 4 residenti improvvisati giornalisti investigativi. L'obiettivo di Shield è molto chiaro: tendere il microfono a aperte virgolette, persone che non hanno né il tempo libero né il lusso di interessarsi alla diossina, chiuse le virgolette, mostrando il volto umano e la ricchezza culturale di un quartiere troppo spesso associato esclusivamente al degrado e alla precarietà. Il progetto affonda le sue radici in uno studio accademico, creando così un ponte inedito tra arte e indagine scientifica. Come evidenzia la ricercatrice Céline Mavreau, aperte le virgolette, questa collaborazione apre un dialogo appassionante tra le scienze e la società, chiuse le virgolette, permettendo ai cittadini di interrogarsi sulla gestione democratica delle infrastrutture inquinanti. Per chi vive nel Vallon, questo quartiere di Losanna, l'opera rappresenta molto più di una performance. È un potente strumento di rivendicazione civica. Alexandre, uno degli intervistatori, sottolinea il valore dell'iniziativa. Dice: per me questo progetto è una porta d'ingresso per impegnarsi nella vita del quartiere. Ci ha permesso di mettere sul tavolo questioni più ampie sulla salute pubblica o sull'ingerenza politica. Chiuse le virgolette. A fargli eco c'è Fanny, residente da un decennio, che ribadisce il diritto a farsi sentire. Aperte le virgolette, abbiamo il diritto di reagire, di fare domande e di aspettarci delle risposte da parte degli esperti e dei politici. Chiuse le virgolette. Al di là della necessaria e attesa bonifica dei suoli, gli abitanti chiedono oggi alle istituzioni una vera e propria riparazione che riabiliti l'immagine pubblica del Vallon, riconoscendo la sua profonda spinta vitale. Leggiamo sul 24 Heures, su questa opera artistica che si può vedere a Losanna nel quartiere Vallon. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Negrita, Song to Dylan.

pirati, di principi e re. Hey, hey, Mr. Dylan, a volte servono eroi.

un omaggio a Bob Dylan, questo Song to Dylan, canzone dei Negrita, gruppo rock italiano. Ultima finestra della nostra rassegna stampa di oggi, siamo sulle pagine del Manifesto, che oggi ci propone una intervista agli autori di un libro da oggi in libreria per Einaudi. Si intitola Maschismo, una guida per perplessi sul fondatore di X e le sue idee. Nuovo americanismo ma senza più umani, questo è il titolo dell'articolo. Intervista agli studiosi Quinn Slobodian e Ben Tarnoff, autori dell'opera. L'articolo è di Francesca Coin, che conosciamo bene come ospite qui su Rete 2. Musk apre nuovi mercati, ma con quale regolazione? Come gestisce i conflitti sociali? Il fordismo lo ha fatto con contrattazione collettiva, consumo di massa, stato sociale. E lui, si chiede Francesca Coin in questa intervista ai due autori, la domanda che leggiamo: voi definite la sovranità, per come la intende Musk, come un servizio acquistabile i cui termini rimangono privati. Cosa intendete? Quali sono le vulnerabilità di questo modello? Risposta: il maschismo è fondamentalmente un aumento della capacità statale attraverso mezzi privati. C'è un rapporto di simbiosi. I governi godono di capacità espansa, l'accesso a Starlink, cioè il sistema di internet via satellite offerto da Musk, offre vantaggi per la guerra, la sorveglianza, la ricognizione. Non stiamo presentando Musk come un parassita, c'è beneficio reciproco, ma questo genera una dinamica di dipendenza che è esattamente ciò che definiamo sovranità come servizio. Lo stesso Musk, con la disattivazione di Starlink per le forze armate ucraine, ha dimostrato che questo tipo di servizio rischia di trasformarsi in un cavallo di Troia che compromette la tua capacità di esercitare sovranità. Francesca Coin chiede ancora agli autori del volume Maschismo, che esce oggi per Einaudi: nella conclusione ci sono quattro scenari, qual è il più plausibile a qualche mese dalla pubblicazione? E come leggete il tema dei data center? Milano sta diventando la capitale dell'Europa meridionale con costruzione a velocità preoccupante senza che la popolazione ne sia informata. Risposta: la stampa finanziaria ripete che non bisogna mai scommettere contro Elon. Quando il sentimento popolare cambia, e sta cambiando, contro l'avanzata dell'AI e la politica caotica di Trump, Musk cambierà tono. Il Musk Carbon del libro potrebbe diventare recuperabile sotto una futura amministrazione democratica. Ma la domanda più importante non è come liberarsi di Musk, è come costruire un'economia politica che non dipenda da lui. Il Big Tech, così come è strutturato, affamato di energia, indifferente alla disruption nella vita delle persone, riprodurrà gli stessi problemi anche sotto un'amministrazione democratica. L'obiettivo è diversificare l'economia da questa scommessa a senso unico. Un po' le stesse conclusioni alle quali arrivava il dossier di QR Code Magazine, di cui abbiamo parlato ieri nel nostro spazio riviste, dedicato proprio alla questione dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato ieri alle 8.45. Ritrovate la chiacchierata con Angelo Miotto sul nostro sito. Dal Manifesto e da Musk cambiamo decisamente tema, parliamo di poesia. Lo fa il quotidiano La Repubblica con un lungo articolo, una lunga intervista ad Adonis. La poesia può ancora salvarci dall'eclisse del sole, leggiamo a pagina 42 del quotidiano l'intervista di Anaïs Ginori, che chiede ad Adonis, questo poeta siriano di 96 anni: la guerra torna a scuotere il Medio Oriente, come interpreta quello che sta accadendo? L'Occidente ha tradito il Medio Oriente, ha parlato di progresso, di libertà, di civiltà, ma ha praticato il contrario, ha sempre due livelli di comunicazione, uno pubblico fatto di principi e uno reale fatto di dominio. La Palestina incarna questo tradimento, si uccide un popolo, si vuole cancellarlo,
dalla sua terra, e questo è difeso, tollerato dall'Occidente. Gli Stati Uniti hanno scatenato la guerra in Iran, sostenendo almeno all'inizio di voler far cadere il regime degli Ayatollah. Non sarò certo io a difendere il regime di Teheran. Gli iraniani sono oppressi, ma la guerra non è uno strumento di liberazione. Non si può usare il regime iraniano per giustificare i bombardamenti. Domanda di Anais Ginori. Nel suo paese, la Siria, vede un orizzonte migliore? Risposta di Adonis. La Siria è passata da una dittatura a un'altra. La nuova forma è persino più inquietante perché è diretta dall'esterno. Ci sono gli americani, gli israeliani, tutti lo sanno. Il vero obiettivo è la creazione di un'altra mappa del Medio Oriente. La Siria è stata usata come un tassello dentro un disegno più ampio. L'Iran è centrale perché è uno dei pochi attori che dice ancora noi. Non lo dico per celebrare il regime iraniano, ma per leggere i rapporti di forza, i discorsi di chi scatena bombardamenti in nome del progresso, della libertà, mascherano interessi più profondi. Le guerre servono a riorganizzare spazi, a spostare poteri. In questo mondo che cosa può fare la poesia? Può avere un ruolo solo se resta radicale. Resta radicale solo se il poeta non si fa cantore di una causa già stabilita o dell'ideologia. La poesia non serve a fornire risposte, ma a interrogare il mondo. Risponde Adonis alle domande di Anais Ginori sul quotidiano La Repubblica. La nostra rassegna stampa si ferma a qui, tra poco i titoli della RG delle 7.30 e poi la nostra corrispondenza. Ma prima Rachele Andrioli, Tutte Gual, Song e Creature.

0: I titoli del RG delle 7.30. Berna prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13ª AVS. Il Consiglio degli Stati insiste anche con prelievi sui salari. Fondi straordinari per polizia e procura pubblica, li ha decisi il Gran Consiglio Vallesano per gli impegni legati alla tragedia di Khor Montana. Le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili. Anche Israele ha smesso di bombardare, precisando per ora. Un progetto senza futuro. Germania e Francia rinunciano a produrre assieme un aereo caccia. Troppe le divergenze sulle sue caratteristiche. In Ticino il parco dell'innovazione ha superato la fase del rodaggio ed è entrato nel vivo anche il centro di competenze della moda. Uno sguardo alle previsioni del tempo. Lungo le Alpi nuvoloso, altrove almeno in parte soleggiato. Da metà giornata nuovamente qualche rovescio o temporale a basse quote, temperatura massima sui 26 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di via sottovento, e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti maschi, femmine, cantanti su un tappeto di contorno.

unico sbaglio, annegato come un coniglio, per ferirmi, pugnalarmi nell'orgoglio.

0: Una canzone ermetica questa di Fabrizio De André, con questo yodel finale. Ogni volta che la si ascolta così nasce una possibile nuova interpretazione, ci sono nuove metafore che balzano all'orecchio. Dunque un brano famoso che è tratto dal suo album Le Nuvole, un brano intitolato 800, con la voce inconfondibile di Fabrizio De André. Sono le 7:06 minuti in questo istante. Questa è Verde Aurora, Mattia Pelli al microfono. È il momento della nostra corrispondenza. Al Museo Romano di Losanna c'è un'esposizione che unisce due mondi apparentemente molto lontani, sia temporalmente che geograficamente: l'antichità greco-romana e la cultura pop giapponese. La nostra corrispondente dalla Svizzera francese, Malena Villa, in collegamento con noi questa mattina, ha visitato la mostra. Buongiorno Malena.
1: Ciao Mattia, sì esatto, la mostra propone un vero e proprio viaggio nel paese del Sol Levante alla scoperta di come la cultura pop giapponese si sia ispirata a questa arte antica greco-romana. La mostra, devo dire, è veramente molto bella, l'ho visitata questo weekend e non è una classica esposizione museale, perché le sale sono state allestite come se ci si trovasse veramente tra le vie del Giappone, quindi ci sono le tipiche lanterne rosse, le insegne luminose, le teche in bambù. E come hai detto, l'accostamento tematico è piuttosto particolare, mi ha sorpreso, perché da un lato ci sono le serie TV anime, i fumetti manga, i videogiochi, dall'altro invece c'è l'antica Grecia, l'antica Roma. E la mostra si apre con un'introduzione storica molto importante. Infatti il Giappone per molto tempo è stato un paese molto chiuso, molto isolato, e quindi soltanto un'elite intellettuale aveva poi accesso ai testi della filosofia greca, ad esempio. Poi nel 1853 lo sappiamo che l'ufficiale americano Matthew Perry approda sulle coste giapponesi, e da lì inizia tutta un'apertura forzata, voluta soprattutto dagli Stati Uniti verso l'Occidente. E quindi iniziano piano piano a diffondersi anche tutti quegli elementi della cultura occidentale. Pensa che la prima traduzione in giapponese di Platone risale soltanto all'inizio del Novecento, tra il 1903 e il 1911, veramente molto tardi.
0: Eh sì, è vero.
1: E anche questo è interessante, a tradurli è stato Takataro Kimura, un filosofo e uno storico giapponese che teorizzò addirittura una radice comune tra la Grecia antica e il Giappone, fece dei parallelismi tra le divinità delle due culture, ad esempio accostò la dea Atena alla dea shintoista Amaterasu. E noi oggi magari questi parallelismi fanno un po' sorridere, o comunque sembrano un po' forzati. Certo. Però all'epoca in Giappone c'era un forte nazionalismo e molti discorsi politici e accademici cercavano un po' di dimostrare, no, la superiorità culturale dell'impero, e Kimura quindi credeva addirittura che i giapponesi discendessero direttamente dai greci e che quindi fossero il popolo civilizzato più antico del mondo. È un discorso pericoloso, che giustificava anche delle ambizioni coloniali, una volontà suprematista, che purtroppo non si limitavano al Novecento, ma a volte riecheggiano ancora oggi in certi discorsi revisionisti, se posso dire così.
0: Quindi un parallelismo un po' forzato nel rapporto tra cultura giapponese e greca, in alcuni così commentatori o pensatori greci che hanno portato il pensiero greco in Giappone. È però un discorso molto interessante da fare, da sollevare, da studiare. E veniamo dunque, Malena, al tema centrale della mostra: il legame tra la cultura pop giapponese e l'antichità classica.
1: Sì, allora, l'unione tra queste due culture avviene storicamente prima nel teatro, con delle compagnie nipponiche che adattarono le opere di Euripide e di Sofocle a partire circa dagli anni 50 del Novecento. E la tragedia greca è stata scoperta in Giappone attraverso il teatro No, che è una forma di teatro giapponese, non un po' particolare. Ed esistono delle analogie abbastanza sorprendenti tra queste due tradizioni, perché entrambe utilizzano unicamente attori uomini, quindi indossano spesso delle maschere. E in entrambi poi la musica e i cori sono veramente una componente centrale nella narrazione teatrale. Poi in realtà si trova anche nell'architettura, ma oggi gli esempi più famosi sono sicuramente quelli dei manga e degli anime. Infatti, nell'enorme produzione giapponese, le storie che attingono direttamente dall'immaginario classico sono una minoranza, ma hanno avuto comunque un enorme eco grazie a questa strategia di marketing chiamata Media Mix, quindi dove diversi canali di comunicazione si combinano, che so, quindi dai manga vengono tratte serie TV, dalle serie TV videogiochi, poi vengono create figurine, gadget vari e così via. E quindi poi negli anni 70-80 questa ondata di cultura pop giapponese arriva anche qui in Europa, grazie soprattutto alla televisione francese. Poi emerge anche nel mondo italofono, perché alcuni anime hanno avuto anche molto successo in Italia e anche da noi in Ticino. E io sono di una generazione più giovane,
0: Più
1: quindi sono serie TV che non fanno
0: giovane
1: parte
0: di me
1: proprio del mio.
0: sicuramente, sì, ma
1: Diciamo che non fanno parte del mio bagaglio culturale, però chi è stato ragazzino tra gli anni 70 e 80 si ricorderà sicuramente di Goldrake, l'anime di Gonagai,
0: Certo.
1: di Ulisse 31, dei Cavalieri dello Zodiaco, questo lo conoscevo anche io. E ecco, sono tutte serie che si rifanno in qualche modo all'antichità classica, quindi in Goldrake, nei Cavalieri dello Zodiaco, sono soprattutto i nomi dei personaggi che si riferiscono alla mitologia greca e romana. E magari ti faccio qualche esempio: Actarus, l'alias Duke Feed, quindi il principe protagonista, è un nome che viene dall'astronomia greca. Nei Cavalieri dello Zodiaco, Lady Isabel è la reincarnazione della dea Atena. Poi in Ulisse 31 direi che il riferimento omerico è abbastanza ovvio.
0: Eh beh, interessante, beh, anch'io non sapevo di tutti questi, certo, immaginavo, ma non sapevo di tutti questi legami con, diciamo così, la mitologia greca. E oltre a questi riferimenti puntuali al mondo antico, c'è anche una ripresa tematica dei racconti mitologici e delle leggende classiche?
1: Sì, assolutamente. Soprattutto nelle prime produzioni giapponesi c'è una ripresa delle storie mitologiche, delle divinità greco-romane. Poi col tempo i manga, gli anime iniziano a raccontare storie che sono un po' più vicine alla vita quotidiana, quindi trattano di amore, di sport, ma anche di guerra. Infatti, molti mangaka, cioè gli autori di fumetti giapponesi, gli autori di manga, si ispirano molto anche alle guerre puniche, ai legionari romani, a personaggi storici come Annibale, Scipione l'Africano, poi ovviamente si ispira molto anche l'Iliade, ma anche qua in Occidente c'è anche un
0: Certo.
1: bacino inesauribile di storie. E poi questi temi si trovano soprattutto nei manga shonen, che sono dei manga rivolti ad un pubblico di giovani ragazzi, quindi sono prevalentemente maschi che hanno tra i 12 e i 18 anni, insomma in età adolescenziale. Per fare qualche titolo, fanno parte di questa categoria Dragon Ball, Naruto, One Piece, un po' più famosi. E i miti greci si adattano veramente molto bene a questi manga per ragazzi, perché in entrambe le tradizioni vengono valorizzati tre principi fondamentali, che sono l'amicizia, l'impegno, quindi la perseveranza di fronte alle difficoltà, di fronte agli ostacoli, e poi il raggiungimento della vittoria. A me questo modello ha ricordato un po' il racconto di formazione o la struttura della fiaba, ma con un eroe che fa parte, che viene dall'antichità classica e poi riadattato alla cultura nipponica. E poi ci sono i manga shoujo. Io mi scuso per la pronuncia giapponese, che sarà sicuramente pessima,
0: Ti
1: e
0: perdoniamo.
1: meno male. E questi manga invece sono pensati per un pubblico femminile, anche qua adolescenziale, e trattano temi più sentimentali, più introspettivi, ma non soltanto. Diciamo che la distinzione tra questi due generi non è sempre netta. Un esempio famosissimo di shoujo con riferimenti all'antichità classica è Sailor Moon. Infatti anche qua i nomi di moltissimi personaggi si rifanno a dei ed eroi mitologici, e in Sailor Moon poi si racconta la storia di scontri, di battaglie, quindi non ci si limita soltanto a tematiche affettive e sentimentali. E poi magari due parole per concludere, un'altra similitudine piuttosto strana che a me ha fatto anche sorridere, in questo caso tra la Roma antica e il Giappone contemporaneo, è la passione condivisa per i bagni pubblici e le sorgenti termali.
0: È vero, non ci avevo pensato, però effettivamente è così. Ci sono
1: sì,
0: dei
1: c'è
0: casi.
1: Una lunghissima tradizione e infatti c'è il manga di Maria Masaki, che tra l'altro è un manga anche piuttosto recente e parla proprio di questa similitudine culturale e segue le vicende di un ingegnere e di suo nipote Lucius Modestus, che è esperto di progettazione di terme, e un giorno viene risucchiato dal fondo della vasca e si ritrova nel Giappone contemporaneo. Davvero, sembra molto simpatico, molto divertente. Io non ho visto l'anime, ma so che è disponibile su Netflix. Comunque non voglio anticipare troppo. La mostra...
0: Ricordaci sì. Appunto di fino a quando si potrà
1: esatto.
0: vedere questa mostra.
1: La mostra è aperta fino a gennaio 2027, quindi se qualcuno dovesse avere l'occasione di passare un weekend a Losanna, io la consiglio sicuramente ai nostalgici degli anni 80, ma anche agli amanti magari degli anime più recenti, perché racconta veramente un secolo e mezzo di dialogo tra l'antichità classica e il Giappone pop, quindi da Kodai a Gendai, cioè dall'antico al contemporaneo.
0: Eh sì, chi l'avrebbe detto? Effettivamente questo legame c'è ed è interessante, anche è divertente, come ci hai raccontato. Malena Villa, grazie per essere stata con noi oggi, a presto.
1: Ciao, grazie.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: la cantante e poetessa sudafricana Marthe, e accompagnata dal collettivo francese Pilani Bubu in questo brano intitolato Avuyazi. Ci scrivete via WhatsApp e naturalmente ci fa molto piacere. Claudio ci manda un saluto. Buongiorno Mattia, è sempre un piacere ascoltare Rete 2. No, il piacere è mio per essere qui con voi oggi per tutta la settimana. Claudio ci augura una bella giornata e noi facciamo altrettanto e rigiriamo questo saluto e questo augurio a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Commentavo prima il brano di Fabrizio De André, 800, dicendo che si presta a varie interpretazioni e che per certi aspetti è anche un po' ermetico. Miguel ci scrive via WhatsApp dicendo: bene, il brano di De André a riferimento ad un mondo di ricchezza è abbastanza evidente, mi pare, per finire con un tedesco maccheronico e uno yodel. È vero, ci sono tutti questi aspetti nella canzone di De André. L'interesse, come spesso è per le canzoni di De André, sono le varie letture sovrapposte. Più si va in profondità, più si scoprono nuovi significati. Questa è la grandezza forse dei testi di Fabrizio De André. E grazie anche a Miguel per averci scritto allo 079 382 6765 079 382 6765 ed è il momento della nostra agenda.
1: L'agenda.
0: Nell'ambito del progetto di promozione della lettura Chilometro Zero si svolge oggi l'apertura della mostra I quaderni grigi di Loredana Müller. L'esposizione presenta 27 libretti realizzati con materiali di riciclo e inchiostri naturali. L'incontro ha luogo alle 18.30 presso la piazza interna della Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Intervengono l'artista Loredana Müller, la docente di voce Antonella Astolfi e la cantante lirica e performer Luisa Castellani, con la moderazione di Paola Piffaretti. La presentazione del volume Disparizioni oggi alle 19.30 presso l'auditorium di Casa Cavalier Pellanda a Biasca, l'opera pubblicata dalle edizioni Sottoscala per accompagnare la mostra omonima, crea un dialogo tra le fotografie documentarie del fotografo Alberto Flammer e nuovi contributi testuali. La pubblicazione è curata da Elio Schenini e include i testi redatti degli autori Vanni Bianconi, Doris Femminis, Anna Ruchat, Oliver Scharf e Tommaso Soldini. L'incontro per la presentazione del libro Le stagioni e i ricordi, saggio su Mario Rigoni Stern, ha inizio alle 18.30 presso la Biblioteca Cantonale La Filanda a Mendrisio. Il volume, pubblicato da Ronzani Editore, esamina la produzione letteraria dello scrittore attraverso 11 saggi incentrati su memoria, natura e guerra. L'incontro prevede un colloquio di approfondimento tra l'autore dell'opera, Sergio Di Benedetto, e Chiara Gerosa. La presentazione del libro Un lungo cammino dall'inferno si svolge alle 20.15 alla Biblioteca Comunale Fondo Angelo Casè ad Aurigeno. L'opera offre una nuova traduzione a cura della traduttrice Maurizia Balmelli di un racconto dell'88 dell'autrice Patricia Highsmith. Il testo è accompagnato da uno scritto dell'autore Daniele Cuffaro e dalle xilografie realizzate da Giovanni Bianconi. L'incontro è condotto da Andrea Fazzeoli.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Bore. Raberna prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13ª AVS. Il Consiglio degli Stati insiste anche con prelievi sui salari. Fondi straordinari per Polizia e Procura Pubblica, li ha decisi il Gran Consiglio Vallesano per gli impegni legati alla tragedia di Cromontana. Le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili, anche Israele ha smesso di bombardare. Un progetto senza futuro, Germania e Francia rinunciano a produrre assieme un aereo caccia, troppe le divergenze sulle sue caratteristiche. In Ticino il Parco dell'Innovazione ha superato la fase del rodaggio ed è entrato nel vivo anche il Centro di Competenze della Moda. A Berna dunque prosegue lo scontro politico fra Consiglio degli Stati e Consiglio Nazionale, che nemmeno ieri sono riusciti a trovare un accordo su come finanziare la tredicesima rendita AVS. Ieri infatti gli Stati hanno ribadito l'idea di un finanziamento misto, aumento dell'IVA più prelievi salariali, mentre il Nazionale vuol unicamente aumentare l'imposta sul valore aggiunto. Oggi nuovo giro di discussioni, l'ultimo per il Consiglio Nazionale. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: 26 voti a 18, decisione chiara, non certo sorprendente, da parte del Consiglio degli Stati, che mantiene dunque la propria posizione in merito al finanziamento della 13ª AVS, nonostante il Nazionale la settimana scorsa abbia ammorbidito la propria.
5: Höhere Lohnbeiträge bedeuten weniger Nettolohn für die Arbeitnehmenden und höhere Kosten für die Arbeitgeber.
4: Maggiori prelievi salariali significano meno soldi in tasca per i lavoratori e maggior carico per le aziende, ha argomentato il ticinese Fabio Regazzi del Centro, contrario alla soluzione voluta dalla maggioranza e favorevole invece a seguire il Nazionale, che chiede unicamente un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali quale soluzione transitoria fino al 2033 in vista della grande riforma del primo pilastro.
6: Unser Konzept ist ja, dass wir eine Mischvariante haben, sowohl Lohn.
4: Per Erich Hetlin, pure lui del Centro, la soluzione mista è però più equilibrata, con contributi anche da parte dei pensionati e una ridistribuzione dei redditi elevati verso quelli bassi. Gli Stati hanno comunque fatto ieri un passo verso il Nazionale, rinunciando all'aumento di 0,2 punti percentuali per beni e servizi di prima necessità, con IVA che resterebbe così al 2,6%, ribadito però il concetto di non limitare nel tempo gli aumenti. L'oggetto torna oggi per l'ultima volta al Consiglio Nazionale. In caso di mancata intesa finirà poi in conferenza di conciliazione.
3: I nuovi prodotti fitosanitari già omologati nei paesi dell'Unione Europea saranno autorizzati più rapidamente anche in Svizzera, e questo è il significato di un'altra decisione del Consiglio degli Stati di ieri, che si è in questo caso allineato alle ultime modifiche apportate alla revisione della legge sull'agricoltura dall'altra Camera. Da Berna, Monica Fornasie.
7: Funghi, malattie e insetti possono compromettere seriamente i raccolti. Ci sono colture più a rischio di altre e per i contadini, a volte quasi disarmati nel tentativo di contrastarli, diventano poco redditizie. Possiamo citare come esempio la colza o la barbabietola da zucchero. Attualmente sono pendenti tra le 600 e le 700 domande di omologazione di pesticidi, richieste che la Confederazione esamina senza tenere conto di

0: di quel che viene fatto nei paesi vicini come Germania, Francia o Italia. Il progetto di legge discusso in Parlamento è frutto di un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale del centro Philippe Mathias Bregui. Ritoccato da una e dall'altra Camera, ieri il Consiglio degli Stati ha eliminato le ultime divergenze. Più che altro dettagli tecnici o differenze terminologiche, come ha ricordato il relatore del centro, Peter Heglin, invitando ad accettare la versione del nazionale. Il progetto prevede che vengano effettuati controlli solo nei casi in cui la Svizzera dovesse avere misure di protezione particolari e diverse rispetto ai paesi dell'Unione Europea, come per le acque. Ad opporsi a queste procedure accelerate sono in particolare Verdi e socialisti, che temono conseguenze negative sulla popolazione e sulla natura.
1: Il lavoro della giustizia e della polizia vallesana devono essere potenziati per portare a termine le indagini legate alla tragedia di Cromontana. Lo ha deciso ieri il Gran Consiglio vallesano, favorevole a stanziare fondi supplementari per polizia e ministero pubblico. Ce ne parla Aaron Guidotti.
2: Con più di 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati, il dossier Cromontana sta assumendo le proporzioni di un gigante. E non si tratta di un sovraccarico temporaneo, ma di qualcosa che occuperà la giustizia vallesana per molti anni. Al di là del procedimento di Cromontana, la vera posta in gioco di questo decreto è altrove, ha spiegato la deputata PLR Geraldine Gianadda. È preservare la capacità operativa dell'intero sistema penale vallesano. Quando diversi procuratori e collaboratori sono impegnati a tempo pieno su un unico caso, gli altri procedimenti subiscono inevitabilmente ritardi. Altre vittime attendono risposte, altri imputati attendono decisioni. E così all'unanimità il Gran Consiglio ha deciso di entrare in materia per dotare il Ministero Pubblico di più personale e aumentare i mezzi a disposizione delle procuratrici per la gestione del dossier. Totale delle misure circa 1 milione di franchi. Ma anche la polizia necessita di più mezzi. Per quanto riguarda l'organico, a seguito della tragedia di Capodanno 15 agenti sono in congedo malattia. Agenti che sono mobilitati per garantire la sicurezza durante gli interrogatori degli imputati. E anche in questo caso le spese sono ingenti. Oltre alla presenza fisica degli agenti, ad esempio, vengono noleggiati scanner come quelli per i controlli di sicurezza degli aeroporti. Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha chiesto un credito supplementare, accettato anche questo in prima lettura dal Gran Consiglio, di 636.000 franchi.
1: Ora all'estero non si segnalano attacchi nelle ultime ore in Medio Oriente. Ieri Iran e Israele avevano annunciato di non voler più lanciare missili e bombe in seguito ad un intervento del presidente americano Trump, che aveva esortato le parti a cessare immediatamente le ostilità, riaccesesi domenica dopo 2 mesi di tregua. Una calma carica di tensione con il premier israeliano Netanyahu, che ha sottolineato come la lotta contro Hezbollah in Libano non sia finita, ma anche gli iraniani minacciano severe ritorsioni se Israele riprenderà i bombardamenti contro il Libano. E siamo ora collegati con la nostra inviata a Beirut, Bettina Müller. Ti trovi nel paese che è un po' il casus belli di questa nuova escalation. Che clima c'è nella capitale libanese?
3: Qui a Beirut molta gente è sul chi va là. 2 giorni fa Israele ha bombardato il quartiere sciita del sud della città, chiamato Darhie, considerato feudo degli Hezbollah. E girando per le vie interne si vedono parecchi edifici sventrati a metà e alcuni letteralmente polverizzati, nel senso che non c'è più niente di riconoscibile di un edificio. E migliaia di persone hanno abbandonato il quartiere, dormono in giro, dormono nelle loro auto, in tende o ospitati negli appartamenti sovraffollati di parenti che vivono in quartieri più sicuri della città. Ieri gli attacchi israeliani non hanno colpito Beirut, ma si sono concentrati su Tiro, quindi il sud del Libano, dove sono morte 4 persone. Eppure qui c'è attesa. Chi ha lasciato le case non osa ancora rientrare. Non sa se è davvero finita.
1: Sì, dunque è attesa, carica di speranza che possa essere finita, ma anche carica di tensione.
3: C'è chi dice siamo vicini a un cessate il fuoco di questa guerra infinita. Si è notato l'Iran ha interrotto il lancio di missili e anche le parole del presidente Trump, che ha detto a Netanyahu, apparentemente, secondo alcune fonti media, se continui ad attaccare Beirut resterai presto da solo. Beh, questo qui dà una certa speranza.
1: Dopo anni di preparativi e trattative, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno decretato ieri la fine definitiva del progetto per lo sviluppo e la costruzione di un nuovo aereo caccia comune. Si tratta di un fallimento più che imbarazzante per le strategie di difesa comune dell'Europa. Walter Raue.
4: Il progetto era molto ambizioso. In un momento di crescente instabilità internazionale, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e di sempre nuove minacce belliche, Francia e Germania volevano sviluppare insieme un nuovo caccia aereo per dimostrare la cooperazione europea in campo della difesa. Ma alla fine a prevalere non sono state le visioni comuni, bensì gli interessi nazionali. Dopo anni di preparativi, trattative e di miliardi di euro spesi, Airbus e Dassault, i due colossi europei del settore incaricati di realizzare il progetto, non sono riusciti a trovare un accordo. Il consorzio francese Dassault rivendicava la leadership sul progetto denominato FCAS, acronimo di Future Combat Air System. Berlino preferiva invece per questo ruolo il consorzio europeo Airbus. La Francia puntava a sviluppare un caccia adatto ad atterrare sulle portaerei e a trasportare anche testate atomiche. La Germania, che non dispone né delle une né delle altre, voleva soprattutto un caccia veloce e multifunzionale. La conseguenza di questo fallimento è notevole. L'Europa non è in grado di sviluppare un proprio sistema di difesa aereo e tutti i paesi che dovranno presto rimpiazzare i vecchi Eurofighter con nuovi caccia più moderni avranno come unica alternativa gli F-35 degli Stati Uniti.
1: Tassare l'elettricità meno del gas, l'idea cara ai sostenitori delle energie rinnovabili, si fa strada a Bruxelles. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la Commissione europea sta preparando una proposta per contrastare il caro energia innescato dalla crisi nel Golfo. I particolari con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
5: La Commissione europea intende cambiare il sistema di tassazione dell'energia e intervenire sui costi delle reti di distribuzione in modo da rendere più conveniente l'energia elettrica rispetto al gas. La guerra che Israele e Stati Uniti hanno avviato nei mesi scorsi, con la chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sta avendo ripercussioni carissime sulle bollette di famiglie e imprese europee, dato che l'approvvigionamento energetico continentale dipende in ampia parte da petrolio e gas abitualmente importati attraverso lo stretto. Bruxelles cerca dunque di mitigare l'impatto, indicando ai governi dei 27 di tassare l'elettricità meno del gas naturale, accelerando così la transizione dai carburanti fossili all'elettricità in settori quali i trasporti, l'industria e il riscaldamento, ambiti in cui petrolio e gas prevalgono ancora. Un simile provvedimento dovrebbe anche stimolare tecnologie più sostenibili, quali i veicoli elettrici e le pompe di calore. La proposta dell'esecutivo comunitario, attesa per la seconda metà di luglio, lascerebbe ai governi nazionali la facoltà di determinare le aliquote sui diversi tipi di energia, a condizione che tassino meno l'elettricità del gas. Quanto basta per destare l'opposizione di alcuni stati membri politicamente meno propensi alle rinnovabili, anche se per approvare la proposta sarebbe sufficiente una maggioranza qualificata. La Commissione punta altresì ad intervenire sulle reti, i cui canoni compongono in media un quarto delle bollette delle famiglie europee, e di aumentare i risparmi incoraggiando i consumi al di fuori degli orari di punta.
1: 6 anni di preparazione, poi la nascita a fine 2024. Il 2025 è perciò il primo anno operativo del Parco dell'Innovazione Ticino. Dopo le difficoltà iniziali, ora a fianco delle scienze della vita e dei droni è partito anche il centro di competenze della moda, e ce ne parla Alain Melchionda.
6: L'obiettivo finale è creare posti di lavoro. L'idea invece è quella di creare e sfruttare le sinergie fra pubblico, privato e mondo accademico. La parola chiave Innovazione. Dopo un anno di operatività del Parco dell'Innovazione, il progetto più solido della società è quello dei droni, a Lodrino. Terminato il laboratorio a Bellinzona, le scienze della vita devono invece ancora trovare una strada che sia promettente anche dal punto di vista imprenditoriale. Per contro, il terzo centro di competenze, quello della moda, inizialmente non era partito affatto. Mancavano progetti concreti. Ora però è stato trovato il punto centrale di attività e anche per ora la partecipazione è già di 8 aziende e la collaborazione di Ticino Moda. Il presidente del Parco dell'Innovazione, Mauro Dell'Ambrogio.
7: C'è un insieme di progetti collegati da questo tema della sostenibilità, dal design alla definizione dei materiali, al riciclaggio dei materiali e tutto quello che entra nell'abbigliamento. È un tema ben preciso, ben determinato, che comporta delle competenze tecnologiche, scientifiche e che comporta anche poi delle iniziative imprenditoriali. Creare le competenze già a livello del design per contenere al massimo i problemi derivati dagli scarti e dei resti.
6: Un ambito di grande sensibilità e impatto nel complesso e variegato mondo della sostenibilità. Il direttore Gianmaria Frapolli.
8: Questa moda avrà a che fare con l'intelligenza artificiale, con delle tecnologie per il riciclo di materiali e quindi ha l'obiettivo di costruire dei centri di ricerca che possano attrarre i centri di ricerca delle altre aziende di moda, quindi costruire anche professioni e attrattiva professionale che abbiano una visione verso le professioni del futuro.
6: Per lo sviluppo di questo e degli altri progetti sono già stati pianificati investimenti per 6 milioni di franchi sui prossimi 4 anni, in modo paritetico da pubblico e privato.
1: E con questo è tutto, spazio dunque allo sport, buona giornata.
9: Lo sport.
10: Partiamo dal calcio perché siamo oramai a 2 giorni dall'inizio del mondiale con Messico e Sudafrica che si sfideranno giovedì alle 21 nel match inaugurale. Negli ultimi test amichevoli l'Olanda a New York ha piegato 2-1 l'Uzbekistan grazie a 2 rigori trasformati da Gakpo, mentre la Francia, che partirà per gli Stati Uniti solo giovedì grazie alla prima tripletta nazionale di Olise, ha sconfitto 3-1 a Lille l'Irlanda del Nord. Irlanda del Nord che alle 19 sarà anche l'ultima avversaria della nazionale svizzera femminile nelle qualificazioni al prossimo mondiale. La Svizzera già certa di partecipare alla prossima fase. Ciclismo, terza tappa al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, spazio ad una cronometro a squadre di 28,4 km che delineerà meglio i rapporti di forza tra i favoriti. Maglia gialla sulle spalle del francese Baudin.
11: La meteo.
12: Le previsioni del tempo per oggi martedì: lungo le Alpi nuvoloso, altrove almeno in parte soleggiato, da metà giornata nuovamente qualche rovescio temporale, a basse quote temperatura massima sui 26 gradi, in Alta Engadina 17.

Fiorenza Calogero, Lavannè, questo il Lavannare, scusate, questo il titolo del brano che abbiamo ascoltato con la voce di questa cantante napoletana. Quando sono le 7:50 e pochi secondi, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. Qualche anticipazione dei temi di cui vi parleremo oggi in Alphaville. Parleremo prima di tutto del nuovo fondo per promuovere il cinema nel Locarnese. Alle 11:05, il settore dell'audiovisivo non è soltanto una prerogativa artistico-culturale, ma anche uno strumento di sviluppo economico. E con questo spirito che nasce il Locarno Region Film Fund, un fondo dotato di 60.000 franchi annui, finanziato da 11 comuni del Locarnese. Si tratta del terzo fondo regionale ticinese, dopo quelli del comune di Airolo e della città di Mendrisio, per attirare grandi coproduzioni internazionali. E oggi ne parliamo ad Alphaville con Lisa Barzaghi, direttrice della Ticino Film Commission e copresidente della Switzerland Film Commission. Questo attorno dunque alle 11:05. Continua alle 11:05 alle 11:30, scusate, il nostro dossier dedicato al calcio visto e vissuto in altro modo. 5 storie di calcio antisistema che vi proponiamo nel corso di questa settimana in occasione dell'inizio dei mondiali di calcio in Messico. Ieri abbiamo parlato del St. Pauli di Amburgo. Oggi ci spostiamo in Irlanda per raccontare la storia dei Bohemians di Dublino, e lo facciamo con Cosimo Giordano, direttore fondatore della testata giornalistica Sottoporta, che si prefigge proprio di raccontare le cose belle del calcio internazionale. Sarà ospite di Sandra Saina al microfono di Alphaville oggi alle 11:30. Per il nostro tema del giorno alle 11:45 parliamo di guerra e di guerra per gioco. Fare la guerra è divertente, ovviamente si parla di battaglie finte combattute attraverso miniature su una mappa, oppure alter ego virtuali con una riserva di vita a disposizione. Da secoli infatti il tema della guerra ispira molte attività ludiche, talvolta anche molto fantasiose. L'avvento del mondo digitale e degli schermi ha solo ampliato queste possibilità, ma i giochi di ogni epoca erano giocati da giocatori che nella realtà avevano esperienze, notizie, opinioni riguardo guerre vere. Che relazioni stabiliscono i giochi con la realtà? E nella nostra epoca di droni e intelligenza artificiale, il gioco a tema bellico può diventare tragicamente reale? Ne parliamo oggi ad Alphaville con l'autore Dario Bassani, autore per Nottetempo, di Giocare alla guerra, come l'industria ludica militarizza le nostre menti, oltre che responsabile editoriale di Illusi sui mondi e collaboratore di diverse riviste. Sarà ospite di Alphaville alle 11:45. Poi parleremo nel nostro approfondimento delle 12:05 di arte e impegno sociale, partendo dalle polemiche che hanno coinvolto Francesco De Gregori, per interrogarci su una questione più ampia: quale rapporto esiste oggi tra arte e impegno civile? Dagli anni dei cantautori e degli intellettuali militanti all'epoca dei social network, cosa è cambiato nelle aspettative che il pubblico ripone negli artisti? Ne parliamo ad Alphaville con il musicologo Jacopo Tomatis e con il giornalista culturale Alberto Piccinini. Questo dunque nel menù di Alphaville di oggi. Noi invece continuiamo in musica con Aida Satta Flores, Il mare è sempre più nero.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30, da qualche ora le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili, anche Israele ha smesso di bombardare. A Berna prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13ª VS, il Consiglio degli Stati insiste anche con prelievi sui salari. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: al sud almeno in parte soleggiato e sviluppo di rovesci o temporali soprattutto nel pomeriggio, al nord nuvoloso con rovesci soprattutto sul versante nordalpino, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite anche ampie, temperature massime 20 gradi al nord e 26 al sud.
1: Rete 2.

0: Come porti i capelli, bella bionda?
1: Ah, guardi, tu li porti alla io non ho una regola fissa perché io nasco castano chiaro, ma perché i miei capelli sono castano chiaro. Però sotto le ascelle sono testa di moro e più giù sono rossa. Io preferirei diversamente, cioè preferirei sotto le ascelle rossa e più giù la testa del
0: come
1: moro.
0: Là in mezzo al mare.
1: Ah sì, guardi, come prodotti, come si chiama quello che si usa per accendere il gas? Oh santo, cioè loro mi ricordo là, come si chiama quello. Ah sì, lo zolfo. Io prendo lo zolfo, poi vado dal mio parrucchiere dal Gino e mi faccio massaggiare tutta la cuccia.

0: L'interpretazione ironica e salace di una canzone di Enzo Iannacci, Come porti i capelli bella bionda, con la voce di Cocchi e Renato, Cocchi Ponzoni e Renato Pozzetto, li avete naturalmente riconosciuti. Sono le 8:03, il momento della nostra rubrica dedicata alla stampa nazionale. Buongiorno a Daniel Ritzer.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti.
0: Oggi parliamo di un centro culturale molto particolare di cui scrivete nella sezione Locarno e Valli della Regione di Oggi, quotidiano di cui tu sei il direttore. Siamo dunque a pagina 8, l'articolo si intitola Per Casa Azul, un gruppo di lavoro. Che cosa si tratta? Di che cosa si tratta?
1: Beh, direi che in questi giorni di capitali culturali mancate e di grandi dibattiti intorno, diciamo, alla vita culturale dei nostri centri urbani, quelli più di maggiori dimensioni, ricordiamo appunto questa candidatura congiunta di Lugano, Mendrisio e Locarno da un lato, di Bellinzona dall'altro, che ha suscitato tutta una serie di discussioni. Ecco, qui invece ci occupiamo di un centro culturale che vive, e non sappiamo fino a quando, a Gordola. Casa Azul è un luogo di incontro, un luogo, soprattutto la sede del Belsasca Photo Festival, ma anche un luogo dove si tengono regolarmente delle attività, incontri, concerti, performance, eccetera, ed è di nuovo un altro luogo di vita culturale, chiamiamola alternativa, a rischio estinzione. Non è il primo. Abbiamo alcuni luoghi di cultura alternativa che sono tragicamente scomparsi, altri che per mille motivi non sono riusciti a proseguire le loro attività. In questo caso a Gordola la scadenza è data da un contratto d'affitto che giunge al termine a settembre, e l'intenzione del proprietario di questa costruzione, che tra l'altro è una costruzione molto particolare, sul giornale c'è una fotografia, ma chiunque sia passato da Gordola probabilmente l'avrà notata, questa casa azul, proprio come la definisce il suo nome. A settembre, dicevo, questo contratto si estingue e c'è un progetto consentito dall'attuale piano regolatore per demolire la casa, non abusivamente o potenzialmente abusivamente come altrove, ma in rispetto delle norme, per creare un complesso residenziale. Questo evidentemente suscita tutta una serie di discussioni, di preoccupazioni tra chi opera, chi è attivo a livello diciamo di proposta culturale nella sede gordolese, ma anche di chi questa casa la vive. Tra l'altro su questo tema non solo ci siamo occupati con le pagine di giornale, forse qui è un collegamento un po' particolare, ma per una volta credo che valga la pena farlo, ce ne siamo occupati anche con i nostri giovani colleghi della redazione digitale, che pochi giorni fa hanno postato un reel, un video sul canale Instagram della regione, proprio raccogliendo le testimonianze della stessa giornata che raccontiamo oggi sul giornale, di chi questa casa la vive, di chi questa casa l'ha progettata, di chi vorrebbe ancora poter continuare a svolgere queste attività. Ecco, e lì si innesca un po' una discussione che coinvolge il comune. In questa giornata di discussione sul futuro di Casa Azul hanno partecipato delle figure istituzionali, qualche municipale di Gordola, e quindi la promessa, che non è nessuna, diciamo, una garanzia assoluta, ma almeno è un impegno a chinarsi sul problema, è quella del comune di valutare la creazione di un gruppo di lavoro per capire se esistono delle possibilità per, diciamo, da un lato salvare la casa dal punto di vista architettonico, quindi evitare la demolizione, la perdita, se vogliamo, di un patrimonio architettonico gordolese. Dall'altro lato capire se ci sono anche delle possibilità per permettere al centro culturale Casa Azul di continuare con le sue proposte e le sue attività, chiaramente in un contesto dove in Ticino vediamo quanto sia faticoso portare avanti un discorso di cultura alternativa non completamente allineato a quella che è l'idea di cultura dell'istituzione.
0: Certo, c'è una questione anche di spazi, no? Lo vediamo sempre di più, spesso queste discussioni, anche spesso molto polemiche, sono legate alla possibilità di avere uno spazio dove fare attività culturale. In fondo mancano proprio gli spazi in Svizzera italiana.
1: Ma probabilmente gli spazi in qualche modo sono stati sfruttati per altri scopi, per di più per la speculazione, diciamo, o per motivi residenziali, oppure ecco, ci sono anche grandi dibattiti intorno a progetti enormi. Penso adesso mi viene in mente il primo esempio dell'ospedale della Salingina Bellinzona, che prevede comunque allo stesso tempo di dezonare una superficie enorme che non si sa dove trovarla, proprio perché in qualche modo, e questa citazione non mi appartiene, ma appartiene al direttore del Dipartimento del Territorio, ci siamo mangiati il territorio dal punto di vista dell'edificazione.
0: Possibile che non si riesca a trovare dei luoghi per la cultura alternativa in tutto questo costruire al quale abbiamo assistito sul nostro territorio negli ultimi decenni. Dunque, si parla della Casa Azul di Gordola, a pagina 8 del quotidiano della Regione. Grazie Daniel Ritzer per essere stato con noi.
1: Grazie a te Mattia, una buona giornata a tutti.

0: Stua.
1: Il gruppo francese Lojo con Jupiter e Oques in un brano intitolato Via. Sono le 8:12, tra poco appuntamento con Nenad Stojanovic, secondo appuntamento con lui a In altre parole. Oggi parliamo del nucleare e di questo sondaggio che dice che gli svizzeri sarebbero disponibili a rilanciare la corsa all'energia nucleare nel nostro paese. Ieri e oggi ne discute il Consiglio nazionale, dunque noi cerchiamo di capire un po' che cosa c'è dietro questo ritorno di dibattito sul nucleare con Nenad Stojanovic, che oltre ad essere politologo si è in particolare occupato di energia negli anni passati. Ma prima ancora un po' di musica. Lisa Allgood, On a Clear Day.

0: In altre parole,
1: il disastro nucleare di Fukushima del 2011 ha segnato una svolta radicale per la politica energetica del nostro paese. Pochi mesi dopo l'incidente, lo ricorderete, il Consiglio federale e il Parlamento hanno tracciato la via di un progressivo abbandono dell'energia atomica, culminato nell'approvazione popolare della strategia energetica 2050 nel referendum del 2017. Il piano ha stabilito il divieto di costruire nuove centrali nucleari, decretando lo spegnimento definitivo dei 5 reattori che allora erano attivi al termine del loro ciclo di vita sicuro. La prima concretizzazione di questa svolta è avvenuta nel 2019 con la disattivazione dell'impianto di Mühleberg. Ma oggi la politica e la popolazione sembrano voler tornare sui propri passi. Buongiorno Nenad Stojanovic.
2: Buongiorno.
1: Lei è professore associato di scienze politiche all'Università di Ginevra, privat docent a Lucerna e direttore del PIDEM, il polo di ricerca sulle innovazioni democratiche. È stato giornalista, ha militato nel Partito Socialista come consigliere comunale a Lugano e deputato in Ticino, è stato membro della Commissione federale contro il razzismo e del Fondo nazionale svizzero ed è stato collaboratore del ministro dell'energia Moritz Leuenberger. Domenica, Nenad Stojanovic, sono stati resi noti i dati di un sondaggio GFS secondo il quale il 58% della popolazione teme problemi di fornitura energetica entro 10 anni, il 79% si dice favorevole al proseguimento della vita delle centrali in attività e il 59% si dice favorevole a impianti di nuova generazione. Cosa ne pensa? Qual è la sua reazione?
2: Ma i sondaggi sono sempre una fotografia, per così dire, dell'opinione pubblica in un dato istante, quindi sì, prendiamo atto che questa è la fotografia che sicuramente fa capire che, come prima cosa, la popolazione è preoccupata per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico nei prossimi anni e si dice sostanzialmente favorevole a rivedere la decisione appunto presa anche proprio dal popolo, fra l'altro nel 2017, di abbandonare progressivamente il nucleare. Poi dopo, se dovesse veramente esserci un'altra votazione, allora lì insomma tutto può cambiare, perché solo a quel punto che si discuterà dei vantaggi e degli svantaggi di una o dell'altra opzione, perché poi dopo entrano in gioco le questioni, che ne so, da dove andiamo a prendere l'uranio, dove finiscono le scorie nucleari, ci sono dei, magari un minimo rischio, però rischio come a Fukushima esiste e così via e così via. Quindi vedremo quando ci sarà il momento di un'eventuale nuova votazione e quale sarà l'esito.
1: Ecco, lei però bisogna anche dire che c'è una discussione al nazionale sulla questione del rilancio dell'uso nucleare. Sembrerebbe che oltre a questa posizione, diciamo così, manifestata nel sondaggio dalla popolazione svizzera, anche la politica sembra sempre di più orientata ad andare in quel senso e a rimettere in discussione una serie di decisioni e di posizioni prese a partire dal 2011. Cosa ne pensa? Cosa c'è dietro questo cambiamento?
2: Allora, quando diciamo la politica bisogna fare un po' di distinzione. Allora, l'UDC, Unione Democratica di Centro, è sempre stata favorevole al nucleare, quindi anche 10 anni fa, quando si è votato, erano contrari all'abbandono del nucleare, quindi la loro posizione è rimasta stabile, lo sono quindi ancora oggi, rimangono ovviamente favorevoli. In più il ministro dell'energia, consigliere federale Albert Rösti, è lui dell'UDC ed è lui in fondo la persona che nel Consiglio federale sta spingendo questo ritorno, per così dire, al nucleare, senza dimenticare che quando era parlamentare lui era anche, faceva parte di questa, di un gruppo di interesse, di una lobby, diciamo pure, pro nucleare. Dall'altro lato la sinistra, quindi il Partito Socialista e i Verdi, ma anche i Verdi liberali, erano e rimangono contrari al nucleare. Ecco, i partiti chiave sono il centro, ex PPD, e il Partito Liberale Radicale, perché sono stati loro, e in particolare i deputati del centro e l'allora ministra dell'energia, consigliere federale Doris Leuthard, ad aver, diciamo, fatto pendere la bilancia dal lato contrario al nucleare, perché avevano seguito questa politica della signora Leuthard, che in parte ha preso anche, si è ispirata anche a quanto ha fatto Angela Merkel, sempre, diciamo, della stessa più o meno parte politica in Germania, e anche una maggioranza del Partito Liberale Radicale era favorevole all'abbandono del nucleare. Ecco, ed è lì che in Parlamento c'è stato veramente un cambiamento. Diversi deputati al Consiglio nazionale, oppure cosiddetti senatori al Consiglio degli Stati del centro, del partito centro, hanno cambiato idea, adesso sono favorevoli, mentre 10 anni fa erano contrari, per tutta una serie di motivi che, insomma, aspetta loro spiegare.
1: Ecco, ma lei nel 2011, quando la Svizzera decideva dell'uscita del nucleare, dal nucleare, era presidente della Commissione Energia del Gran Consiglio. Il dibattito che ci fu, e come lei ci ha raccontato, coinvolse anche i liberali e il centro in particolare, che andarono nella direzione di fermare l'impegno nucleare della Svizzera in campo energetico. Ecco, quel dibattito fu soltanto motivato dall'emozione per Fukushima, per la paura, e possiamo dire ora si sta tornando a una valutazione più saggia, oppure le argomentazioni che vennero usate allora, secondo lei, sono ancora valide oggi per quanto riguarda l'energia nucleare?
2: Allora, innanzitutto ricordo bene, quindi nel 2011 ci fu Fukushima, però in generale diciamo questa la speranza che le energie rinnovabili potessero svilupparsi rapidamente, molto di più rispetto a quanto avvenuto in precedenza, ecco, questa fiducia era molto, molto ampia. Io ricordo appunto 2011, come diceva lei, ero presidente della Commissione Energia del Gran Consiglio ticinese e organizzai un'escursione, una diciamo seduta, come si dice, extramuros, fuori dalle mura, proprio sul Gotardo. Siamo andati a vedere questo parco eolico, anche dalla, c'era Gotardo ma anche Nüffenen in quella zona, siamo saliti, e fra l'altro abbiamo proprio anche incontrato la consigliera federale Doris Leuthard, che anche lei era in visita. Mi ricordo che abbiamo anche una foto con lei, abbiamo scambiato delle opinioni, quindi le colleghe e i colleghi della Commissione Energia, che erano di tutti i partiti ovviamente, mi ricordo bene, c'era questa fiducia che le energie rinnovabili, diciamo energie pulite, potessero essere la via del futuro. Adesso, oggigiorno, questa fiducia, speranza esiste ancora, e sono stati importanti sviluppi. Abbiamo adesso, oggigiorno, molte più energie rinnovabili usate in Svizzera rispetto a appunto 15 anni fa, però ecco, nel questo ambito anche tecnologico del nucleare ci sono stati anche lì dei progressi, dicono che le tecnologie di oggi sono molto più sicure di una volta, e quindi tutto questo includa, poi dopo non dimentichiamo, non abbiamo menzionato la crisi geopolitica con, certo, la Russia, la guerra in Ucraina e così via, ha fatto sì che secondo me appunto adesso le cose stanno cambiando. Vediamo quale sarà la decisione finale del Consiglio nazionale, e poi ecco, alla fine sarà sempre il popolo ad avere l'ultima parola, senza dimenticare che queste centrali nucleari, costruirne delle nuove costa un sacco di soldi, e senza un sostegno statale i privati difficilmente potrebbero realizzarle.
1: Sì, infatti questo è un po' il contenuto di un articolo che si trova oggi sul Corriere del Ticino a pagina 4, in cui Luca Faranda chiede proprio ai massimi diciamo così produttori energetici svizzeri, Axpo, BKV e Alpiq, se sarebbero disponibili, no, a rilanciare il loro impegno in campo nucleare, e tutti quanti gli dicono ma insomma mica tanto, visti i costi, e appunto chiedono un semmai in caso un'assunzione completa dei rischi da parte dello Stato. Insomma, il nucleare non si fa se non c'è uno Stato che garantisce in qualche modo la fattibilità, no? Anche questo è interessante da notare. Ma in tutto questo, Nenad Stojanovic, possiamo dire che l'ondata verde, l'ottimismo verde che c'era stato a partire dal 2017 in realtà si è infranto contro lo scoglio

0: anche quelle fanno capire che questo diciamo, l'ondata verde per un momento si è fermata, il che non vuol dire che poi dopo col cambio delle situazioni, con i cambiamenti a livello internazionale, supponiamo una volta, speriamo, finiscano queste guerre, magari ci sarà di nuovo un cambiamento magari più favorevole alle energie pulite, però attualmente effettivamente hanno vento in poppa piuttosto coloro che ritengono che sia giunto il momento di discutere di un ritorno al nucleare che pensavamo aver abbandonato.
1: Tra le conseguenze delle guerre, ci sono anche questi problemi, questo abbandono, diciamo così, delle buone intenzioni ecologiche, purtroppo è così. Nenad
0: Solo
1: Stojanovic,
0: per
1: sì,
0: concludere, non
1: prego.
0: dimentichiamo che anche in Italia hanno avuto dei referendum negli anni 80 che
1: Certo.
0: hanno sancito l'abbandono, confermato anche lì in un referendum un po' più recente, però anche in Italia si discute del ritorno. E vorrei magari anche concludere, non è che abbiamo abbandonato il nucleare, in Svizzera rimane la principale fonte d'energia, su
1: Certo.
0: cinque centrali ce ne sono ancora quattro, qui semmai si parla anche che però hanno prima o poi dovranno hanno un loro ciclo di vita, prima o poi dovranno essere chiuse, quindi si discute semmai di progettarne delle nuove, ecco,
1: Certo,
0: di quello
1: certo.
0: che stiamo parlando.
1: Nenad Stojanovic, grazie mille, a domani.
0: A domani, grazie Mattia e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, arrivederci.
2: Rete 2. Hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. Da qualche ora le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili. Anche Israele ha smesso di bombardare. A Berna prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13ª AVS. Il Consiglio degli Stati insiste anche con prelievi sui salari. Sembra scongiurato al momento un ritorno alla guerra aperta in Medio Oriente. Non si segnalano attacchi significativi tra Israele e Iran dopo che ieri entrambi i paesi avevano annunciato una cessazione delle ostilità, e questo in seguito alle pressioni del presidente americano Trump. Sia Israele sia Iran minacciano però di tornare alle armi in qualsiasi momento se attaccati. Manjula Bhatia.
5: Iran e Israele sembrano in apparenza voler ascoltare il presidente Trump, che ieri aveva intimato ai due paesi di cessare immediatamente le ostilità. Nella capitale iraniana, stamane, è tornato pienamente operativo il principale scalo internazionale dopo che lo spazio aereo era rimasto parzialmente chiuso tra domenica e lunedì. Sirene ed esplosioni erano infatti tornate di nuovo a farsi sentire sia a Teheran sia a Tel Aviv, interrompendo così una fragile tregua che durava da 2 mesi. I bombardamenti reciproci di questo ritorno alle armi, pur se breve, ha comunque provocato numerose vittime, 5 feriti in Iran e 16 morti e una quarantina di feriti in Libano. Sì, perché la riesplosione del conflitto è direttamente legata all'azione che l'esercito israeliano conduce soprattutto nel sud del Libano. Ieri il premier israeliano Netanyahu è stato chiaro nel sottolineare che la lotta contro Hezbollah non è finita. Sono pronti a riprendere le ostilità anche gli iraniani, con il presidente del Parlamento Ghalibaf che ha detto che l'Iran ha voluto rompere l'equazione che consiste nel concludere un cessate il fuoco sulla carta e poi violarlo sistematicamente sul terreno. Come si capisce, tutto è ancora possibile. Difficile anche interpretare le parole di Trump, che in una telefonata ieri all'alleato Netanyahu

0: gli avrebbe detto: «Bibi, meglio che stai attento o sarai presto da solo». Sicuramente i due si coordinano e sicuramente il presidente americano pensa di poter sfruttare i raid israeliani per ottenere concessioni da Teheran nei negoziati di pace.
1: Si conclude oggi la visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Il presidente cinese, impegnato da ieri in una serie di colloqui con Kim Jong-un, e ha ricevuto un'accoglienza trionfale in linea con quella riservata 2 anni fa a Vladimir Putin. Tra molta retorica su un'amicizia definita indissolubile, manca qualsiasi riferimento alla denuclearizzazione, una svolta rilevante che preoccupa Seul e gli Stati Uniti. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Qual è dunque il bilancio della visita di Xi?
2: Ma a livello formale è stato un successo, perché Kim ha ricevuto Xi in aeroporto e poi c'è stata una magniloquente cerimonia sulla piazza principale di Pyongyang con onori militari e gigantografie dei due leader. Un'agenda quasi identica alla precedente visita del 2019 e in linea con quella di Putin di 2 anni fa, quando la Corea del Nord siglò l'alleanza militare con Mosca. Kim ha ribadito che le relazioni con la Cina sono la priorità strategica, un modo per dire che l'avvicinamento alla Russia non scalfisce i legami con Pechino. Si è parlato di rafforzamento degli scambi militari, di riapertura del turismo, ma la svolta arriva da un tema di cui non si è parlato, cioè la denuclearizzazione, non citata nei resoconti ufficiali. Grande differenza col 2019, quando era stato il tema centrale, perché la Cina si è sempre opposta anche pubblicamente allo sviluppo nucleare della Corea del Nord, col timore che possa rafforzare l'alleanza tra Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. L'anno scorso però Mosca ha appoggiato esplicitamente il programma atomico di Kim, che dopo la cattura di Maduro e la guerra contro l'Iran vede nelle armi nucleari una garanzia di sopravvivenza. Da Pechino non arriva dunque un assenso, ma quello che sembra un riconoscimento de facto dello status nucleare di Pyongyang, che avrebbe già 60 testate. Sì, ha chiesto a Kim di garantire lo sviluppo pacifico della regione, in quello che sembra un richiamo quantomeno a rallentare, ma comunque Seul è preoccupata e questo smentisce in parte la Casa Bianca, che dopo il recente vertice tra Xi e Trump aveva definito la denuclearizzazione un obiettivo comune di Stati Uniti e Cina. Molti sono convinti che la visita di Xi possa anticipare un riavvio del dialogo tra Kim e Trump, ma la Cina sembra dire che per maggiori sforzi sul tema nucleare vuole qualcosa in cambio.
1: E ora andiamo a Berna, dove prosegue lo scontro fra Consiglio degli Stati e Consiglio Nazionale, che nemmeno ieri sono riusciti a trovare un accordo su come finanziare la 13ª rendita AVS. Ieri gli Stati hanno ribadito l'idea di un finanziamento misto, aumento dell'IVA più prelievi salariali, mentre il nazionale vuole unicamente aumentare l'imposta sul valore aggiunto. Oggi nuovo giro di discussioni, l'ultimo per il Consiglio nazionale. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
3: 26 voti a 18, decisione chiara, non certo sorprendente, da parte del Consiglio degli Stati, che mantiene dunque la propria posizione in merito al finanziamento della 13ª AVS, nonostante il nazionale la settimana scorsa abbia ammorbidito la propria.
4: Höhere Lohnbeiträge bedeuten weniger Nettolohn für die Arbeitnehmenden und höhere Kosten für die Arbeitgeber.
3: Maggiori prelievi salariali significano meno soldi in tasca per i lavoratori e maggior carico per le aziende, ha argomentato il ticinese Fabio Regazzi del Centro, contrario alla soluzione voluta dalla maggioranza e favorevole invece a seguire il nazionale, che chiede unicamente un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali quale soluzione transitoria fino al 2033 in vista della grande riforma del primo pilastro. Per Erich Etlin, pure lui del Centro, la soluzione mista è però più equilibrata, con contributi anche da parte dei pensionati e una ridistribuzione dei redditi elevati verso quelli bassi. Gli Stati hanno comunque fatto ieri un passo verso il nazionale, rinunciando all'aumento di 0,2 punti percentuali per beni e servizi di prima necessità, con IVA che resterebbe così al 2,6%, ribadito però il concetto di non limitare nel tempo gli aumenti. L'oggetto torna oggi per l'ultima volta al Consiglio nazionale e in caso di mancata intesa finirà poi in conferenza di conciliazione.
5: La meteo. Le previsioni fino a questa sera: al sud almeno in parte soleggiato e sviluppo di rovescio temporali, soprattutto nel pomeriggio. Al nord nuvoloso con rovesci soprattutto sul versante nord alpino. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite anche ampie. Temperatura massima 20 gradi al nord e 26 al sud.

Rutas del Caney con la voce di Compay Segundo, cantante cubano di cui abbiamo sentito anche la chitarra, accompagnato da Felix Valoy, un'altra delle due voci che abbiamo sentito in questo brano registrato nel 1997. 8:43, questa è Verde Aurora, ancora un brano, poi la nostra rivista ci porta in Sudan. Enzo Moscato, Mensa Bambini Proletari di Monte Santo.

0: La rivista. Da oltre 3 anni il Sudan è teatro di una brutale guerra civile che la comunità internazionale sembra aver dimenticato. Il conflitto tra l'esercito del generale Al-Burhan e i paramilitari di Dagalo ha causato finora oltre 150.000 morti e costretto 13 milioni di persone alla fuga, generando la più grave crisi di sfollamento al mondo. Tra ospedali bombardati, fame, droni stranieri e violenze sessuali sistematiche, l'articolo di cui parliamo oggi racconta il retroscena di una carneficina dettata unicamente dalla sete di potere e di risorse. L'articolo si intitola Sudan, oltre 3 anni di guerra dimenticata, ed è stato scritto per la testata unimondo.org da Alessandro De Pascale, che oggi è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Lei è giornalista, numerosi saggi al suo attivo, numerose inchieste per quotidiani e riviste italiane, attualmente scrive per l'Espresso, Il Manifesto, Fuori Luogo, Droghe e Diritti, ed è redattore dell'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. Allora, nel suo articolo sottolinea prima di tutto che in questa guerra non c'è nulla di ideologico. Può spiegarci allora quali sono le vere ambizioni e i calcoli economici dei due contendenti in campo?
1: I due contendenti si sono trovati alleati più di una volta nel rovesciare i governi che c'erano, quindi in un colpo di Stato, nel rovesciare l'unico governo, diciamo, civile che c'è stato negli ultimi anni, però poi nel momento in cui sono andati al potere insieme, per una questione, diciamo, di potere e quindi di controllo del paese e delle ricchezze del paese. Ricordiamo che stiamo parlando comunque del terzo paese africano nell'estrazione dell'oro. Il controllo delle miniere di oro rende ricchi entrambi, alimenta la guerra, e quindi fondamentalmente è per il potere, il controllo del paese e per il controllo delle risorse del paese. Questo, diciamo, loro contendersi il Sudan ai danni della popolazione civile.
0: Tra l'altro lei documenta, parla del fatto di come la guerra sia ampiamente alimentata dall'esterno. Ecco, che ruolo giocano le potenze straniere e i mercenari, e in che modo l'uso massiccio dei droni sta esacerbando le violenze contro i civili?
1: Allora, MDT, uno quindi dei due generali che si contendono il paese, proviene dai guerrieri Janjaweed, che hanno avuto, diciamo, un ruolo anche nella guerra dello Yemen, nel senso che sotto al-Bashir vennero inviati lì. Lì ha creato, diciamo, lui un link con l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, che sono coinvolti nella guerra dello Yemen, e ad esempio l'oro che lui gestisce viene venduto agli Emirati Arabi Uniti, che armano la sua fazione. Quindi diciamo subito che l'oro degli Emirati Arabi Uniti, molto dell'oro che si trova lì, è oro sporco del sangue sudanese. Però sono varie le potenze che alimentano e forniscono armi ai due contendenti. Se c'è la Russia che gioca, diciamo, con entrambi, ha un ruolo con entrambe le fazioni, le forze di supporto rapido di MT riceverebbero dagli Emirati Arabi Uniti, come dicevamo, la maggior parte delle armi. L'esercito invece regolare, il principale, diciamo, fornitore di armi è la Turchia, e soprattutto questo riguarda la fornitura di droni, perché una delle questioni fondamentali in questo conflitto è l'arrivo dei droni, che per la popolazione civile ha significato un numero maggiore di vittime.
0: Questa arma a basso prezzo sta facendo dei danni tremendi, incalcolabili, in varie zone del mondo. Lo sappiamo, lo abbiamo visto a Gaza, lo abbiamo visto in Ucraina, insomma è un'arma tremenda. Un capitolo particolarmente oscuro della guerra in Sudan riguarda l'uso sistematico della violenza sessuale come strumento di guerra da parte delle milizie dei due campi. Come si spiega l'indifferenza della comunità internazionale che tra l'altro nel 2026 ha finanziato solo il 16% dei fondi richiesti dall'ONU per far fronte all'emergenza?
1: Ma è una questione di carattere generale, se vogliamo, nel senso che sappiamo che nella maggior parte dei casi molti soldi arrivano dalle agenzie delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno dichiarato chiaramente che sono sull'orlo della bancarotta, questo per il disimpegno statunitense che a cascata ha portato tutta un'altra serie di potenze, ovviamente tra i maggiori finanziatori delle Nazioni Unite ci sono i paesi ricchi occidentali, no? Nel momento in cui sono ritirati gli Stati Uniti, hanno smesso dalla sera alla mattina di pagare, quindi diciamo anche ciò che era stato diciamo già concordato non è arrivato nelle casse delle Nazioni Unite e quindi è cascata delle varie agenzie, e questo è diventato un problema, no? Calcoliamo che l'anno scorso l'amministrazione Trump ha sospeso i finanziamenti al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, che è quello che fornisce sostegno alla violenza anche sessuale e di genere, ha tagliato oltre 370 milioni di dollari in sovvenzioni in oltre 25 paesi, tra i quali c'è il Sudan, hanno denunciato le Nazioni Unite. Cioè, sappiamo dei tagli a USAID, dell'agenzia degli Stati Uniti, e anche lì un taglio a USAID dalla sera alla mattina in tutta l'Africa. Dalla sera alla mattina sono state sospese addirittura campagne di vaccinazione, quindi è questo diciamo a monte di questa carenza di risorse che è, ripeto, generalizzata, non riguarda solo il Sud, ce lo dicevamo nel caso della violenza sessuale di genere, riguarda 25 paesi il taglio che ha effettuato l'amministrazione Trump lo scorso anno.
0: È dunque un conflitto tremendo che ha provocato 150.000 morti e costretto 13 milioni di persone alla fuga in Sudan. Alessandro De Pascale ne parla, il suo articolo Sudan, oltre 3 anni di guerra dimenticata, su unimondo.org. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.

Il gruppo Liberetto del bassista Lars Danielsson con questo brano intitolato Allan ci ha portato alle 9 qualche secondo, il momento del nostro laser di oggi che ci porta in Libano grazie a Manuel Perrone e a due testimoni, Elias e Talal Khoury. Talal, direttore della fotografia libanese, si racconta e racconta suo padre Elias Khoury, che insegnava la Columbia a New York nei primi anni 80, ma che ha deciso di tornare con moglie e figli a Beirut per vivere in prima persona la guerra civile. Talal invece ha deciso di lasciare il Libano per permettere a suo figlio di studiare a Parigi. Manuel Perrone in questo laser unisce in un'unica narrazione queste risposte diverse a questioni che durano da decenni nel territorio bellissimo e martoriato del Libano. Elias e Talal Khoury, raccontare il Libano, questo è il titolo del laser di Manuel Perrone, con il quale si conclude Verde Aurora di oggi. Appuntamento domani mattina alle 6 con la rassegna stampa. Da me, da Mattia Pelli, un caro saluto.

0: حبيبي بالسلام بالسلام، حطيت ورود الحب قدامك بالسلام.
1: È come se tutto ultimamente evaporasse con la canicola, come quell'afa in fondo alla strada quando il catrame fuma. Anche Beirut se n'è andata stamattina. Dicono un grado e poco più e le città esplodono, le facce si nascondono dietro le maschere, ci dimentichiamo i baci, le pacche sulle spalle, le strette di mano, ci dimentichiamo i viaggi e gli incontri lontani. Prima siamo stati poveri, precari, consapevoli, ignari, poi malati, a rischio, portatori sani, poi insicuri, dentro case che crollano, città che scompaiono, ricordi che diventano pure illusioni. Anche Beirut se n'è andata, com'è ribella Beirut, più bella di Fairuz, più triste di un Kulsum. Guardarti in quei riquadri del giornale volgare, come svelare il corpo avvilito di una vecchia amante, adesso mangiato da un antico male, come ribella Beirut. Anche il cielo ingombro di anime adesso, per questo ogni tanto viene un temporale. Non si capisce quello che dicono, ma tanto i morti non sanno cosa fare. Loro conoscono il mondo che c'era, a noi spetta capire quello che arriva. Guardo il mondo in questi tempi strani come un suicida che precipita dal 38° piano. Per ogni piano un ricordo, ogni 3 metri un peso in meno da portarsi dietro, conto alla rovescia da telefilm americano. Poi forse in aiuto ci verrà la voglia di dimenticare. Meglio pensare ad altro, o se ci riesco, non pensare. Quel mio mondo di prima chiuso in un cassetto di cui ho perso la chiave, se ci riesco, come ribella Beirut, non pensare.

0: quando è esploso il porto di Beirut, ad agosto 2020, ho scritto questa poesia. Ero triste. Mi sembrava che quella città che avevo conosciuto solo pochi anni prima e di cui mi ero inesorabilmente innamorato fosse finita. Ma quante volte è finita e quante volte fenice potrà ancora rinascere? Beirut, con le sue contraddizioni, mi rimane addosso, non come un altrove, ma come se fosse mia. Quando sono arrivato mi aspettavo il Medio Oriente, un posto ricco di alterità, ma in qualche modo mi è sembrata evidente, mi è sembrato, andandoci, di andare a trovare me stesso. Era il 2017, c'era la guerra in Siria, c'erano le colonie a sud, poco dopo il confine, ma lì stranamente non sentivo aria di guerra. Stranamente anche perché per me da bambino, negli anni Ottanta, Beirut era sinonimo di guerra. Tutte le mattine passavo davanti a un posto di blocco e dopo un po' i militari, riconoscendomi, mi salutavano. Habibi, Habibi. Non ero mai stato corteggiato da gente in uniforme, ma ho capito rapidamente che quella era la capitale del salame lecco, ma non per questo ci si piaceva a tutti, e anzi. I posti di blocco a Beirut erano onnipresenti, più che altro per impedire di andare in alcune strade. In quelle strade abitavano i ministri. I militari proteggevano i ministri dal popolo, in un sistema che faceva sembrare la corruzione il primo emendamento della Costituzione. Google Map, ignorando le scorciatoie del potere, diventava un consiglio inutile, una carta del tesoro in un labirinto senza uscite. Quando è scoppiato il porto, in pieno Covid, mi è sembrato che quella città ricevesse un ennesimo schiaffo che non meritava. Gli amici libanesi, in qualche modo, pur vivendo male quell'evento, come la crisi e le banche che in quei tempi non gli davano più i loro risparmi, vivevano quella tappa come molte altre, ma non con il fatalismo dell'inshallah, ma con rabbia, una rabbia lucida e senza compromessi. Ritrovo queste cose parlando con Talal. Talal l'ho conosciuto in quel periodo, è stato il direttore della fotografia del mio film e poi è diventato un amico, un confidente, un fratello. Ritrovo queste cose parlando con lui, ma anche qualcosa in più. Ritrovo il modo in cui una storia si trasmette, il modo in cui lui affronta questa nostra epoca, questo nostro strano presente. Talal è figlio dello scrittore Elias Khoury. Khoury non è solo uno scrittore, ma è il narratore di un paese che non riesce a raccontarsi fino in fondo, scrittore, opinionista, intellettuale, molto importante sia per il Libano che per la causa palestinese. Forse un affabulatore nel senso più letterario del termine, perché fabbrica una mille e una notte contemporanea, dove la somma dei punti di vista, il labirinto di storie che si intrecciano e si perdono, riportano la dimensione più profonda dell'impegno civico. Vivere per raccontare, anche dicendo bugie. Racconti una storia, poi la racconti in un altro modo, e alla fine non sai più quale sia vera. Forse lo sono tutte, dice il personaggio di un suo libro.
1: Au lieu de seulement raconter oralement, les écrivains écrivent les histoires.
2: Invece di raccontare soltanto oralmente, gli scrittori scrivono le storie. E quando scrivono non dicono la verità, inventano. Questo significa che le menzogne, o ciò che chiamiamo menzogne, sono i veicoli dell'immaginario.
1: Il più beau poema è celui qui è il più mensonger di Qudama bin Ja'far, che è un dei grandi critici della letteratura araba.
2: Il poema più bello è quello più menzognero, diceva uno dei grandi critici classici della letteratura araba.
3: Mio padre era molto giovane all'epoca. Era molto vicino a Edward Said. Insegnava alla Columbia University. Abbiamo vissuto lì un anno e mezzo. Poi, come atto politico per lui, perché Israele si era ritirato dal Libano e perché avevano assassinato il presidente della Repubblica dell'epoca, Bashir Gemayel, che era filo israeliano, disse: «Ok, possiamo tornare in Libano». Mio padre lasciò New York nel 1983 per trasferirsi a Beirut Ovest, con noi bambini. Il Libano era diviso est-ovest, o meglio sinistra-destra. I cristiani di destra stavano generalmente a Beirut Est, i musulmani di sinistra a Beirut Ovest. Lui era vicino ad Arafat e alla Palestina. Per un cristiano di sinistra era logico quindi installarsi a Beirut Ovest. Potevano rapirti semplicemente perché appartenevi alla famiglia Khoury.
4: En français, ça veut dire prêtre.
3: Khoury in arabo significa prete.
4: J'ai ma religion scotchée sur mon front.
3: Io ho la mia religione appiccicata in fronte.
4: Moi, j'ai vécu dans un environnement musulman.
3: Io sono cresciuto in un ambiente musulmano sunnita. Per questo conosco i musulmani. Conosco i sunniti molto più di qualsiasi altra confessione del Libano. Sì, certo, era ateo, ma gli è sempre piaciuto. I suoi genitori erano molto cristiani, soprattutto sua madre. Lui è cresciuto nell'ortodossia cristiana, nella chiesa ortodossa. Io non sono cresciuto in quell'atmosfera, ma in un'atmosfera sunnita. Per esempio, durante l'ultimo Ramadan qui a Parigi, stavo camminando con mia moglie e abbiamo sentito il richiamo alla preghiera musulmana. Qualcuno lo stava trasmettendo alla radio da casa sua. Ci siamo fermati ad ascoltarlo e ci ha fatto bene ascoltarlo. Io sono completamente ateo. Non c'è assolutamente niente di religioso in me. Ma quando ascolto il richiamo alla preghiera è qualcosa che conosco. Sai, qualcosa... sono cresciuto con quello.
4: Moi je suis complètement athée, complètement. Mais c'est quelque chose de, tu sais, j'ai grandi à ça.
3: Per esempio, in Libano, Palestina e Siria si insultano molto e anche Dio. E io personalmente, quando mi arrabbio, insulto il profeta, non Cristo, perché Cristo non lo conosco. Insulti ciò che ti somiglia.
4: Et moi personnellement, quand je suis énervé, j'insulte le prophète. Mm. Je n'insulte pas le Christ. Parce que je connais pas le Christ. Tu insultes ce qui te ressemble. Je suis athée musulman. Social.
3: Quindi socialmente io sono musulmano. Sono ateo musulmano.
4: Et pour lui c'était un acte politique. C'est ça, être présent et vivre même si c'est vivre.
3: Per lui quello era un atto politico. Poi ci fu anche un attentato. Cercarono di assassinarlo una volta. Sono venuti armati al giornale dove lavorava ed è stato uno dei giornalisti che lavorava lì che gli ha detto scappa e lui è scappato. L'idea del sacrificio era questa. Ci sono anch'io. Somiglio a tutti gli altri. Quello che accade al mio vicino può accadere anche a me. O moriamo tutti oppure no. Per lui, essere presenti nel momento, vivere, anche in una città divisa dalla guerra civile, era fondamentale. Non avrebbe potuto scrivere quello che ha scritto se non fosse stato sul luogo.
4: Comparé a moi, quitté le Liban en 2020 après l'explosion du port, e venire in France, e quelque part je considère ça un acte politico.
3: Al contrario di me, che invece ho lasciato il Libano nel 2020, dopo l'esplosione del porto, e sono venuto in Francia. E in qualche modo considero anche questo un atto politico. La chiamano crisi economica, ma non è una crisi economica.
4: C'est pas une crise, tu vois ce que je veux dire? Ils ont volé.
3: È un furto, non una crisi. I politici hanno rubato i soldi. Dicevano, mettete i vostri soldi in banca e avrete il 7%. È assurdo, non esiste il 7%. E poi, da un giorno all'altro, i soldi vengono bloccati, non esistono più. Non puoi ritirarli. E questa non è crisi economica.
4: Moi j'ai vécu des conflits. Dans les conflits, il y a trois choses à faire. Soit tu prends les armes, ce qui est...
3: Io ho vissuto i conflitti. E nei conflitti ci sono solo tre cose che puoi fare. O prendi le armi, e non è affatto semplice, o non fai assolutamente nulla, oppure aiuti i rifugiati. Ma cos'è aiutare i rifugiati? Nel 2006 l'ho fatto, portavo latte per i bambini, cercavamo di aprire scuole. Ogni famiglia occupava una classe per viverci. Ma in fondo non riesci davvero a fare nulla, sei paralizzato. Quando ero giovane era assedio, assedio, assedio. Guerra, guerra, guerra, lotta, lotta, lotta.
4: C'était siège, siège, siège. C'était guerre, guerre, guerre. C'était lutte, lutte, lutte. Il n'y avait pas un endroit où tu pouvais respirare.
3: Non c'era un posto dove respirare.
5: Et donc tu penses que c'est un acte politique quand même pour te dire si?
4: Ce que mes parents ont fait. Oui, bien sûr.
5: Et ce que toi tu fais.
4: Oui.
3: Sì, penso che portare dei racconti sia un atto politico. Quello che hanno fatto i miei genitori è quello che faccio io. Ma la cosa interessante è che siamo entrambi convinti che siano scelte politiche, ma le facciamo in modo completamente opposto. Abbiamo avuto discussioni molto tese. Più che parlare, urlavamo. Poi si è calmato ed è stato molto bello. Ma immagina uno che lascia New York per venire in guerra con i suoi figli. Io che faccio il contrario, ma alla fine lui che mi dice va bene, vai, fa quello che devi fare, sono dietro di te, ti do fiducia.
4: Moi je fais le contraire e lui il dit ok, vas-y, fais ce que tu veux, je suis derrière toi, je te fais confiance.
3: Credo anche che sia una questione generazionale. Mi ricordo una conferenza di Régis Debray in Libano. Diceva che la sinistra è cambiata dagli anni 60 a oggi. È passata dalla libertà delle masse alla libertà dell'individuo. Mio padre apparteneva alla generazione delle masse popolari. Ha lasciato New York per la Palestina nella lotta contro Israele.
4: Per far parte della massa popolare, chi sostiene la Palestina?
3: Io appartengo a quella che pensa alla libertà individuale. Credo che sia l'individuo che debba essere libero. Poco importa dove, ma solo con quella libertà si può combattere come si vuole. Con il cinema, con la scrittura, con le armi, poco importa.
4: Peu importe où, mais tant qu'on a la liberté, on peut combattre de la façon qu'on veut. Avec des films, avec de l'écriture, avec des armes, peu importe. Pour que moi, je puisse lutter pour la Palestine, pour la cause syrienne, pour la cause du Moyen-Orient.
3: Per poter lottare per la Palestina, per la Siria, per il Medio Oriente, per denunciare i crimini dello Stato israeliano, io avevo bisogno di lasciare il Libano. Avevo bisogno di stare in Europa, lontano dai conflitti quotidiani. Avevo bisogno di vedere mio figlio vivere lontano da tutto questo e poter scegliere da solo che vita fare. Qui almeno so che sto dando a mio figlio un futuro in cui potrà decidere lui dove andare. Se sarà politicizzato, sarà perché lo vuole lui, non perché sente gli spari o i vicini urlare.
4: C'est pas parce qu'il entend des coups de feu, il entend les voisins, c'est lui. Il a le choix d'aller là où il veut. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté.
3: Ha la libertà di scegliere. Per me questa è la vera libertà. Farò di tutto per dargli il passaporto francese. Se poi un giorno, quando avrà il passaporto francese, vorrà andare a lavorare per una ONG a Kabul, ci andrà. Sarà una sua scelta.
4: Pour moi, j'aurais pas pu filmer.
3: Io non avrei potuto filmare, per esempio, l'ultimo film di Abdallah Al-Khatib, che viene dal campo palestinese in Siria di Yarmouk, che ha vissuto 2 anni di assedio e inferno e che ha molti paralleli con Gaza. Abdallah l'ha vissuto e ci siamo incontrati. Abbiamo fatto un film che ha vinto a Perspective della Berlinale a febbraio scorso.
4: J'aurais pas pu, moi, rencontrer Abdallah e faire ce film. E vraiment m'engager dans ce film si je l'ai vu.
3: Non avrei potuto fare questo lavoro se avessi continuato a vivere in Libano.
6: Vi ringrazio per questo premio, ma io volevo partecipare alla Berlinale per una sola ragione. Essere qui a dire che i palestinesi saranno liberi e un giorno faremo un grande festival del cinema nel mezzo di Gaza, nel mezzo delle città palestinesi. Il nostro festival sarà in solidarietà con tutti quelli che vivono sotto assedio, sotto l'occupazione e le dittature del mondo. Parleremo di politica prima che di cinema. Parleremo di resistenza prima che di arte. Parleremo di libertà prima che di bellezza. E parleremo dell'essere umano prima che della cultura. Before art, about freedom before beauty, and about human being before culture. E quando la gente vi chiederà cosa è successo, dite loro questo: i palestinesi ricorderanno.
4: We will remember everyone who stood with us.
6: Ricorderemo tutti quelli che ci hanno sostenuto e ricorderemo tutti quelli che si sono opposti al nostro diritto di vivere con dignità o che hanno scelto il silenzio.
4: With dignity, or who choose to be silent.
5: Io riso ascoltando il discorso di Abdallah mentre diceva con candore che presto ci sarà un festival bellissimo a Gaza e tutti saremo invitati e si potrà parlare di popoli oppressi e di cambiamenti sociali. Mi piace quel suo atto situazionista che mette della speranza dove ci siamo abituati solo a vedere macerie. Ma il cinema, la narrazione, non sono quello. Mettere tante storie, anche contraddittorie, dove ci abituiamo a una sola linea narrativa dominante.
4: Il ha detto son discours e qualche giorno après la Shahid è decedée.
3: Abdallah fece quel discorso e pochi giorni dopo Leila Shahid è morta. Leila Shahid, che è stata la portavoce della Palestina tutta la sua vita. Per me Leila era una persona estremamente vicina.
4: Leila per me è veramente qualcuno di très très très proche. E moi j'étais en pleurs en larmes quand j'ai entendu le discours d'Abdallah parce que je me suis dit c'est Leila qui a.
3: E io ero in lacrime quando ho sentito il discorso di Abdallah perché ho pensato è Leila che sta parlando.
7: Conoscete Gerusalemme, è una città unica, capitale di due stati e di due popoli, è una città che merita di diventare una città universale della pace. E se un giorno diventerà davvero quella città indivisa, sempre unita, allora l'umanità sarà finalmente all'altezza della sua storia.
8: Je pense qu'elle deviendra un jour une ville universelle de paix.
3: Faccio parte di quel cerchio, del gruppo che ha fatto quel film e che sostiene Abdallah nel prendere il microfono e dire ciò che dice. Abdallah scherza spesso dicendo: mi piace fare film perché così vengo invitato ai festival e mi danno un microfono. Io ho bisogno solo di un microfono, di dire cose che disturbano gli altri. Per questo il film non parla solo del genocidio, ma anche delle complicità verso il genocidio di Gaza. Per lui il microfono è un'arma. Per me la mia lotta è lavorare con lui attraverso la macchina da presa, aiutarlo a salire su quel palco, ad avere quel microfono. Questa è la mia lotta, il mio modo di lavorare.
8: Il faut comprendre la tragédie de deux peuples.
7: Bisogna capire la tragedia di due popoli che hanno entrambi sofferto enormemente. Gli israeliani, che portavano addosso tutto il peso dell'olocausto, e i palestinesi, che si ritrovano in un certo senso vittime delle vittime. Ma non dovete dimenticarvi che questo conflitto, come tutti gli altri, vi concerne anche nel resto del mondo.
9: Mentre negli archivi INA degli anni 90 Leila Shahid risponde con gioia e entusiasmo, cosciente delle difficoltà del suo popolo, ma decisa politicamente a restare ottimista. In una delle ultime interviste invece dice di avverte un senso di profonda tristezza. La guerra dura da 56 anni per i palestinesi, a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme Est, nei campi profughi. Credo che ciò che accadrà sarà l'annessione dei territori che non sono ancora stati annessi. Non ci sono più abbastanza territori per creare uno Stato palestinese. Sono pessimista. Gravemente ammalata da tempo, si toglie la vita nel febbraio 2026, nel sud della Francia.

0: La descrizione di Scheherazade nelle Mille e una Notte, quando ha raccontato una storia bellissima e intensa che finisce così. Questa storia sarebbe potuta essere un modello se fosse stata scritta di notte, alla prunelle des yeux, quindi l'amata, ma anche letteralmente la pupilla. Quindi per capire bisogna diventare ciechi per vedere meglio. Siamo accecati dai racconti della storia.
1: Ma psicologo,
2: la mia psicologa mi disse una cosa importante. Avevo appena realizzato il mio primo lungometraggio che ha avuto premi e si iniziava a parlare di me come direttore della fotografia. Lei mi disse: è ironico che il tuo lavoro sia visivo mentre tuo padre ha perso la vista. Lui ha perso quasi all'80% da un occhio, ma non era mai stata evidente l'ironia che io diventassi l'occhio degli altri.
1: Pour moi, être chef opérateur, c'est être. Je suis en train de traduire les pensées du réalisateur.
2: Per me, fare il direttore della fotografia significa tradurre i pensieri del regista dentro la mia camera. E traduco anche i suoi sentimenti.
3: Leggendo La Petite Montagne, il primo libro di Alias, mi ha stupito ritrovare il nome di Talal, che non era ancora nato, ma prestato un personaggio.
1: Talal c'est un de ses meilleurs amis qui s'appelait Mohamed Barou.
2: Talal era il nome di battaglia di uno dei suoi migliori amici, Mohamed Barou. Fu ucciso con un colpo alla testa 3 settimane prima della mia nascita. È per questo che mi chiamo Talal. Nel romanzo La mia piccola montagna c'è un personaggio che si chiama Talal ed è un cameraman. E mio padre ha sempre giocato tra finzione e realtà.
3: Gli giro la schiena e provo a riaddormentarmi, ma Talal non dorme. Mio padre pretendeva che i pesci nel mare non dormono. Non gli ho mai chiesto allora dove dormono.
4: Quando leggo i pesci rossi non riesco a non pensare ai palestinesi e al boccale in cui girano come al loro stato d'assedio. Ma allora dove dormono i pesci rossi? E soprattutto, cosa sognano?
1: Se tu dici, se un giorno tu vai leggere la trilogia che l'ha scritta, sono i ultimi 3 libri.
2: Nei suoi ultimi 3 libri c'è un personaggio chiamato Adam. Adam muore a 75 anni, come lui.
1: E c'è una discussione che ho avuto con lui, che è molto touchante.
2: Una volta, mentre mio padre era in ospedale, molto malato, gli dissi: mi sento fortunato, molto fortunato, che mio padre sia in ospedale e mio figlio a scuola.
1: Je suis très très chanceux que mon père est à l'hôpital. Et que mon fils est à l'école. Parce que quelques kilomètres d'ici, au sud-Liban et à Gaza, c'est le contraire.
2: Perché a pochi chilometri da qui, nel sud del Libano e a Gaza, succede il contrario. Sono i genitori a seppellire i figli.
1: C'est les parents qui enterrent.

0: Je trouve que pour moi, si je meurs dans une guerre, c'est la mort la plus conne que je pourrais avoir.
1: Se dovessi morire in guerra, per me sarebbe la morte più stupida possibile. Non voglio morire in guerra. Ma ho incontrato persone dell'ISIS, i loro genitori, un prigioniero, una donna che era stata moglie di un combattente, una sopravvissuta. Ho parlato con un bambino soldato che diceva che per lui sgozzare qualcuno era diventato automatico.
0: Per lui, trancher la gorge, c'était automatique. Regarder ces gens dans les yeux et pouvoir vivre ça, pour moi, ça c'est l'adrenaline.
1: Guardare queste persone negli occhi, questa è adrenalina. Non correre sotto le bombe.
0: C'est pas courir sous les bombes. Courir sous les bombes, pour moi, c'est con. Ça veut pas dire que je suis pas libanais, que je suis pas arabe, que je suis pas pro-palestinien. Ça veut pas dire tout ça.
1: Questo non significa che non sia libanese, che non sia arabo, che non sia palestinese. Non significa tutto questo. Con mio figlio parliamo arabo. Per quanto mi riguarda, mi sento molto più palestinese e siriano che libanese, dal punto di vista sociale. Per quanto riguarda le amicizie, le relazioni e le reti di lavoro, sono molto più orientato verso la Palestina e la Siria che verso il Libano.
0: A créé quelque chose que mon père n'a pas du tout, par exemple, c'est l'idée de ne plus appartenir à une guerre.
1: Lasciare il Libano ha creato in me qualcosa che mio padre non aveva. L'idea di non appartenere più a una terra. E se oggi sto con la Palestina, non è perché sono libanese. È perché tutti dovremmo stare con la Palestina. Se fosse stato il tempo dell'apartheid sudafricano, sarei stato dalla parte del Sudafrica allo stesso modo, anche se non ho nessun legame diretto. Non appartenere più a una terra è anche una forma di libertà.
0: Alors, ne plus appartenir à une terre, c'est aussi une sorte de liberté.
2: Habibi, بالسلام, بالسلام حطيت ورود الحب قدامك. بالسلام, بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب, سيب الألم, سيب السلاح, سيب السلاح وتعالى, تعالى نعيش. تعال نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام
3: Rete 2. Oggi la puntata di Laser, Elias e Talal Khoury, raccontare il Libano, era a cura di Manuel Perrone. Potete riascoltare la puntata sul nostro sito web oppure tramite l'app RSI Play.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Sono le 9. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Da qualche ora le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili. Anche Israele ha smesso di bombardare. Fondi straordinari per polizia e procura pubblica, li ha decisi il Gran Consiglio Vallesano per gli impegni legati alla tragedia di Crans-Montana. In Ticino il Parco dell'Innovazione ha superato la fase del rodaggio ed è entrato nel vivo anche il Centro di Competenze della Moda. Sembra scongiurato al momento un ritorno alla guerra aperta in Medio Oriente. Non si segnalano attacchi significativi tra Israele e Iran, dopo che ieri entrambi i paesi avevano annunciato una cessazione delle ostilità, e questo in seguito alle pressioni del presidente americano Trump. Sia Israele sia Iran minacciano però di tornare alle armi in qualsiasi momento se attaccati. In redazione Mangiura Bhatia.
4: Iran e Israele sembrano in apparenza voler ascoltare il presidente Trump, che ieri aveva intimato ai due paesi di cessare immediatamente le ostilità. Nella capitale iraniana stamane è tornato pienamente operativo il principale scalo internazionale dopo che lo spazio aereo era rimasto parzialmente chiuso tra domenica e lunedì. Sirene ed esplosioni erano infatti tornate di nuovo a farsi sentire sia a Teheran sia a Tel Aviv, interrompendo così una fragile tregua che durava da due mesi. I bombardamenti reciproci di questo ritorno alle armi, pur se breve, ha comunque provocato numerose vittime, 5 feriti in Iran e 16 morti e una quarantina di feriti in Libano. Sì, perché la riesplosione del conflitto è direttamente legata all'azione che l'esercito israeliano conduce soprattutto nel sud del Libano. Ieri il premier israeliano Netanyahu è stato chiaro nel sottolineare che la lotta contro Hezbollah non è finita. Sono pronti a riprendere le ostilità anche gli iraniani, con il presidente del Parlamento Ghalibaf che ha detto che l'Iran ha voluto rompere l'equazione che consiste nel concludere un cessate il fuoco sulla carta e poi violarlo sistematicamente sul terreno. Come si capisce, tutto è ancora possibile. Difficile anche interpretare le parole di Trump, che in una telefonata ieri all'alleato Netanyahu gli avrebbe detto: «Bibi, meglio che stai attento o sarai presto da solo». Sicuramente i due si coordinano e sicuramente il presidente americano pensa di poter sfruttare i raid israeliani per ottenere concessioni da Teheran nei negoziati di pace.
3: Si conclude oggi la visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Il presidente cinese, impegnato da ieri in una serie di colloqui con Kim Jong-un, ha ricevuto un'accoglienza trionfale in linea con quella riservata due anni fa a Vladimir Putin. Tra molta retorica su un'amicizia definita indissolubile, manca però qualsiasi riferimento alla denuclearizzazione. Una svolta rilevante che preoccupa Seul e gli Stati Uniti. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Qual è dunque il bilancio della visita di Xi?
5: Ma a livello formale è stato un successo, perché Kim ha ricevuto Xi in aeroporto e poi c'è stata una magniloquente cerimonia sulla piazza principale di Pyongyang con onori militari e gigantografie dei due leader. Un'agenda quasi identica alla precedente

0: visita del 2019 è in linea con quella di Putin di 2 anni fa, quando la Corea del Nord siglò l'alleanza militare con Mosca. Kim ha ribadito che le relazioni con la Cina sono la priorità strategica, un modo per dire che l'avvicinamento alla Russia non scalfisce i legami con Pechino. Si è parlato di rafforzamento degli scambi militari, di riapertura del turismo, ma la svolta arriva da un tema di cui non si è parlato, cioè la denuclearizzazione, non citata nei resoconti ufficiali. Grande differenza col 2019, quando era stato il tema centrale, perché la Cina si è sempre opposta anche pubblicamente allo sviluppo nucleare della Corea del Nord, col timore che possa rafforzare l'alleanza tra Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. L'anno scorso però Mosca ha appoggiato esplicitamente il programma atomico di Kim, che dopo la cattura di Maduro e la guerra contro l'Iran vede nelle armi nucleari una garanzia di sopravvivenza. Da Pechino non arriva dunque un assenso, ma quello che sembra un riconoscimento de facto dello status nucleare di Pyongyang, che avrebbe già 60 testate. Sì, ha chiesto a Kim di garantire lo sviluppo pacifico della regione, in quello che sembra un richiamo quantomeno a rallentare, ma comunque Seul è preoccupata, e questo smentisce in parte la Casa Bianca, che dopo il recente vertice tra Xi e Trump aveva definito la denuclearizzazione un obiettivo comune di Stati Uniti e Cina. Molti sono convinti che la visita di Xi possa anticipare un riavvio del dialogo tra Kim e Trump, ma la Cina sembra dire che per maggiori sforzi sul tema nucleare vuole qualcosa in cambio.
1: Il lavoro della giustizia e della polizia vallesana devono essere potenziati per portare a termine le indagini legate alla tragedia di Crans-Montana. Lo ha deciso ieri il Gran Consiglio vallesano, favorevole a stanziare fondi supplementari per polizia e Ministero Pubblico. Ce ne parla Aaron Guidotti.
2: Con più di 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati, il dossier Crans-Montana sta assumendo le proporzioni di un gigante. E non si tratta di un sovraccarico temporaneo, ma di qualcosa che occuperà la giustizia vallesana per molti anni. Al di là del procedimento di Crans-Montana, la vera posta in gioco di questo decreto è altrove, ha spiegato la deputata PLR Geraldine Gianadda. È preservare la capacità operativa dell'intero sistema penale vallesano. Quando diversi procuratori e collaboratori sono impegnati a tempo pieno su un unico caso, gli altri procedimenti subiscono inevitabilmente ritardi. Altre vittime attendono risposte, altri imputati attendono decisioni. E così, all'unanimità, il Gran Consiglio ha deciso di entrare in materia per dotare il Ministero Pubblico di più personale e aumentare i mezzi a disposizione delle procuratrici per la gestione del dossier. Totale delle misure, circa 1 milione di franchi. Ma anche la polizia necessita di più mezzi. Per quanto riguarda l'organico, a seguito della tragedia di Capodanno 15 agenti sono in congedo malattia, agenti che sono mobilitati per garantire la sicurezza durante gli interrogatori degli imputati, e anche in questo caso le spese sono ingenti. Oltre alla presenza fisica degli agenti, ad esempio, vengono noleggiati scanner come quelli per i controlli di sicurezza degli aeroporti. Per queste ragioni il Consiglio di Stato ha chiesto un credito supplementare, accettato anche questo in prima lettura dal Gran Consiglio, di 636.000 franchi.
1: 6 anni di preparazione, poi la nascita a fine 2024, così il 2025 è il primo anno operativo del Parco dell'Innovazione ticinese. Dopo le difficoltà iniziali, ora a fianco delle scienze della vita e dei droni, è partito anche il centro di competenze della moda. Alain Melchionda.
3: L'obiettivo finale è creare posti di lavoro. L'idea, invece, è quella di creare e sfruttare le sinergie fra pubblico, privato e mondo accademico. La parola chiave, innovazione. Dopo un anno di operatività del Parco dell'Innovazione, il progetto più solido della società è quello dei droni, a Lodrino. Terminato il laboratorio a Bellinzona, le scienze della vita devono invece ancora trovare una strada che sia promettente anche dal punto di vista imprenditoriale. Per contro, il terzo centro di competenze, quello della moda, inizialmente non era partito affatto. Mancavano progetti concreti. Ora però è stato trovato il punto centrale di attività e anche per ora la partecipazione già di 8 aziende e la collaborazione di Ticino Moda. Il presidente del Parco dell'Innovazione, Mauro Dell'Ambrogio.
4: C'è un insieme di progetti collegati da questo tema della sostenibilità, dal design alla definizione dei materiali, al riciclaggio dei materiali e tutto quello che entra nell'abbigliamento. È un tema ben preciso, ben determinato, che comporta delle competenze tecnologiche, scientifiche, e che comporta anche poi delle iniziative imprenditoriali. Creare le competenze già a livello del design per contenere al massimo i problemi derivati dagli scarti e dai foresti.
3: Un ambito di grande sensibilità e impatto nel complesso e variegato mondo della sostenibilità. Il direttore Gianmaria Frapolli.
5: Questa moda avrà a che fare con l'intelligenza artificiale, con delle tecnologie per il riciclo di materiali e quindi ha l'obiettivo di costruire dei centri di ricerca che possano attrarre i centri di ricerca delle altre aziende di moda, quindi costruire anche professioni e attrattiva professionale che abbiano una visione verso le professioni del futuro.
3: Per lo sviluppo di questo e degli altri progetti sono già stati pianificati investimenti per 6 milioni di franchi sui prossimi 4 anni, in modo paritetico da pubblico e privato.
1: Ed è tutto con questo per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.
6: Lo sport.
7: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Siamo agli sgoccioli con le amichevoli di preparazione in vista dei mondiali di calcio che inizieranno tra 2 giorni e 11 ore a Città del Messico, lo ricordo, con Messico-Sudafrica. E allora New York, grazie alla doppietta di Cody Hakpo, l'Olanda ha vinto 2-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. I campioni d'Europa, la Spagna, si è imposta 3-1 sul Perù, autorete e un gol a testa per Pedri e Oyarzabal, addirittura tripletta di Olise, la sua Francia ha sconfitto 3-1 a Lille l'Irlanda del Nord. Irlanda del Nord che alle 19 sarà anche l'ultima avversaria della nostra nazionale femminile nelle qualificazioni al prossimo mondiale. Svizzera già certa comunque di partecipare alla prossima fase. Torniamo invece alla nazionale maschile con il nostro inviato Paolo Laurenti. Andiamo proprio al quartiere generale della nostra nazionale.
8: Chiarito lo scherzo dei serpenti attorno al campo d'allenamento dei rossocrociati e soprattutto spento l'incendio di sterpaglie che ieri aveva interessato un'area a 5 minuti dall'hotel a rischio evacuazione dove alloggia la nazionale, il tema principale in casa rossocrociato sono ancora le dichiarazioni post amichevole contro l'Australia di Granit Xhaka. Un avvertimento e una scossa all'ambiente recepita positivamente però dal centrocampista Michael Ebischer.
9: Aveva ragione perché siamo al mondiale, importante che ognuno è al 100%, lui l'ha detto così, ognuno avrà pensato qualcosa, adesso sono curioso per l'allenamento come ognuno andrà forte. Granit forse ha pensato che non ognuno è ancora pronto per questo, adesso penso che ognuno è pronto a dare tutto e anche pronto per la prima partita.
8: Pronto è sicuramente lo stesso Ebischer che potrebbe tranquillamente essere il prossimo testimonial della nota marca di coltellini svizzeri multiuso come lo è lui in campo, capace di interpretare più moduli e più ruoli conquistandosi la fiducia del tecnico.
9: Ho la mia forza quando abbiamo la palla, sicuramente contro questi tre avversari avremo tanto la palla, sicuramente posso aiutare la squadra o a sinistra o a destra o in centro, penso che ho l'intelligenza di trovare spazi, di trovare passaggi, sento questa fiducia, è anche bello avere questa fiducia, me la sono meritato anche perché ho fatto sempre prestazioni, quando ho giocato ho fatto bene, non è a caso che sono lì.
8: Lì a Pisa, retrocesso in Serie B, forse non rimarrà, alla termine del mondiale si guarderà attorno per poter rimanere ancora in uno dei 5 principali campionati europei. Intanto gli abbiamo chiesto se il ruolo di favorita del girone sia scomodo alla Svizzera oppure no.
9: No, perché ce lo siamo anche meritato, perché gli ultimi mondiali europei abbiamo sempre fatto bene, siamo diventati ancora più grande come squadra, accettiamo questo ruolo.
8: Logicamente da confermare sul campo a partire da sabato.
7: Sabato, lo ricordo, ci sarà il debutto a San Francisco della nostra nazionale contro il Qatar. Il Bellinzona Calcio invece ha depositato ieri i bilanci in pretura, certificando una situazione in cui gli attivi non sono sufficienti a coprire i passivi, un passaggio inevitabile nonostante il recente intervento dell'ex patron Pablo Bentancur, che ha saldato un debito di poco inferiore ai 4.000 franchi, evitando così il fallimento immediato. La società diretta da Juan Carlos Trujillo ha uno scoperto di 1.600.000 franchi. Il basket ora con la finale dell'NBA alla Madison Square Garden, sotto gli occhi tra l'altro del presidente Trump. I San Antonio Spurs, trascinati da Wembanyama, hanno battuto i New York Knicks 115-111, texani che dopo aver incassato 2 sconfitte casalinghe provano dunque a rilanciare questa serie di finale. Con lo sport è tutto, buona giornata.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Cari persone all'ascolto, un buongiorno dalla Lita del Parente. Siamo pronti per iniziare questa mattinata musicale con Parade. Per cominciare daremo uno sguardo agli articoli di giornale, poi alle 10 circa avremo ospite Paola Cialdella, cantante, strumentista eclettica, direttrice della rassegna di musica antica Modulazioni che si svolge a Cuneo. Poi alle 10:20 guarderemo cosa succede oggi sulle frequenze di Rete 2. Cominceremo da Babilonia. Poi il tema del Voi che sapete di oggi, in compagnia di Paolo Borgonovo, con Rock the Church. Vedremo più avanti di cosa si tratta. E poi, per poi concludere con il contributo redazionale delle 16:35, oggi a cura di Luisa Sclocchis, con la seconda puntata dedicata al Centre de Musique Baroque de Versailles. E alle 10:45 concluderemo con la recensione, oggi a cura di Paolo Scarnecchia, che ci parla dell'ultimo CD dedicato ad Antonio Vivaldi, La Costanza Trionfante, che vede protagonista l'ensemble Modo Antiguo.

Ecco, quest'anno Katia e Mariella Beck festeggiano 55 anni dalla loro prima registrazione. Lo fanno con un cofanetto di 3 CD edito dall'etichetta Deutsche Grammophon, da cui questa mattina ascolteremo qualche estratto. Noi abbiamo ascoltato ora l'allegro moderato da 4 leader per pianoforte, opera 8 di Fanny Mendelssohn. E passiamo alla lettura dei giornali. Siamo con la Regione, a pagina 15. Chiedi chi erano e chi sono i Rockets. Infatti la band arriverà il 12 giugno alle 22:30 in Piazza del Sole. Sulla Regione troviamo un'intervista a Fabrice Quagliotti. L'articolo è firmato da Beppe Donadio. L'affetto per gli argentati è quello di sempre. Atterrano venerdì a Bellinzona per i Beatles Day. Incontriamo i Rockets atterreranno venerdì a Bellinzona per i Beatles Day a 50 anni dal loro primo disco. Il cosiddetto album verde, oggetto di culto per il quale il collezionista deve spendere bei soldini perché l'eco degli argentati non si è mai spenta. È un album strano di un gruppo che ancora si doveva trovare, ricorda Quagliotti, che si sarebbe unito ai Rockets solo dal disco successivo, On the Road Again. Quel primo album zeppo di cover contiene anche un paio di punti fermi firmati Rockets come Fils du Ciel e Le Chemin, quest'ultima campionata da caparezza per A Comic Book Saved My Life sul suo Orbit. Non sono solo le facce argentate a tenere acceso il mito dei Rockets, ci sono anche le canzoni, la voglia di divertirsi, perché il giorno in cui non dovessi divertirmi più suonerò in casa con questa formazione, garantisce Fabrice. Le motivazioni sono molte. Durante il tour teatrale del 2025 ci siamo divertiti tantissimo. I Rockets non sono mai tramontati, anche grazie a una fanbase sempre fedele. È un pubblico esigente che ci conosce e ci capisce. C'è poi un 1% di integralisti dai quali non veniamo accettati e la cosa non mi interessa. Dicono che non siamo più quelli di prima ed è ovvio, anche perché due di noi sono morti. Alain mi ha sempre spinto a continuare e con lui l'ex batterista e l'ex produttore mi sento di dover dare retta a loro più che a qualche cretino e ti autorizzo a scrivere cretino. Quelli di oggi sono i Rocket 2.0. Gli anni 80 sono lontani, io non ho più 20 anni, compongo in modo diverso, la mia testa è diversa. Anche gli integralisti sono diversi e sono invecchiati male. Integralisti omaggiati con Rock and Roll Loser su Wonderland del 2019. Ma succede a tutti. C'è chi dice che i Genesis siano morti con l'addio di Peter Gabriel e mi sta bene che si preferiscano i Genesis con Peter Gabriel, ma il successo per la band è arrivato dopo di lui. Gabriel era la testa pensante per lo show, i Genesis sono Tony Banks. Parlando di Beatles Day, alla fine siamo finiti tra le passioni di Fabrice, che ascolterebbe il Morricone del pianista sull'oceano in loop ogni giorno, che ama i chitarristi che non fanno 1000 note al minuto ma 4 e fanno quelle giuste, e cerca sullo smartphone Nadia di Jeff Beck e ce la fa sentire. Il disco da portare sull'isola deserta è Life on Mars di Bowie, quello dei Rocket da portare nello stesso posto è difficile da scegliere, si dice che la cosa migliore sia quella appena fatta o che deve ancora arrivare. Se penso all'epoca Silver dico Placeroid, se penso al nuovo corso dico The Final Frontier. Chi sono i Rockets di oggi? Non ne vedo, chiude Quagliotti, siamo unici nel bene e nel male. I più vicini a noi nel mood sono stati Daft Punk per loro stessa ammissione. Sono esplosi nel momento giusto, noi eravamo un po' troppo avanti. Fossimo arrivati 20 anni più tardi, per noi sarebbero cambiate tante cose, ma il corso del tempo non si può cambiare, nemmeno se vieni dallo spazio.

Abbiamo ascoltato l'allegretto da tre melodie per pianoforte, opera 4 di Fanny Mendelssohn. Siamo con il Corriere del Ticino a pagina 22. Ticino Musica da 30 anni al servizio dell'interpretazione. Importante compleanno per la rassegna che, nata come masterclass di alto perfezionamento, si è trasformata in uno dei festival più importanti della stagione estiva nella Svizzera italiana, con oltre 80 eventi in calendario dal 18 al 31 luglio. È un importante compleanno quello che festeggia Ticino Musica. La rassegna, nata inizialmente come masterclass per giovani musicisti ed in seguito ampliatasi, affiancando ai sempre apprezzatissimi corsi di alto perfezionamento un programma concertistico che da qualche anno l'ha trasformata in un vero e proprio festival. Compie infatti 30 anni, un trentennale che dal 18 al 31 luglio verrà celebrato con oltre 80 eventi di musica classica diffusi nei luoghi più affascinanti della Svizzera italiana e delle regioni limitrofe, caratterizzati da alcune novità e progetti speciali. Dopo una prima edizione di successo, torna infatti la Ticino Musica Festival Orchestra, grande orchestra sinfonica internazionale che riunisce giovani musicisti selezionati e artisti affermati sotto la guida del direttore d'orchestra Lü Jia. L'orchestra sarà protagonista di due importanti appuntamenti sinfonici a Lugano. Il primo, il 23 luglio, nella Sala Teatro del Lac, con il concerto di Aranjuez di Rodrigo, eseguito da Pablo Márquez alla chitarra, e la sinfonia concertante di Mozart con i solisti Ivan Podoyomov, Romain Guyot, Gabor Mezaros e Christian Lampert, nonché musiche di Mozart e di Beethoven. Il secondo sarà il 30 luglio al Palazzo dei Congressi di Lugano, con un programma che attraverserà opere cardine del repertorio tra classicismo e romanticismo fino alla musica contemporanea, del concerto per viola e orchestra No Templates del compositore in residence Dieter Ammann con il violinista di Berliner Philharmoniker Dian May. Un'altra significativa novità riguarda l'opera studio internazionale Silvio Varviso, che da anni si dedica al repertorio operistico leggero e presenta per la prima volta una grande opera drammatica, La Bohème di Giacomo Puccini. La produzione coinvolge giovani cantanti, strumentisti e direttori d'orchestra selezionati attraverso audizioni internazionali e sarà protagonista di una vera e propria tournée che attraverserà il territorio ticinese. Allora, la première sarà nella una serata di apertura del festival il 18 luglio alle ore 20 al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. L'opera farà poi tappa a Bellinzona, Magliaso, Novaggio, Sorengo, Lugano nella Hall del Lac e Locarno. Insomma, tantissime date interessanti per un'estate musicale da non perdere. Potete trovare maggiori informazioni su www.ticinomusica.com.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sono le 10.05 ed è ora di andare a vedere cosa propone l'agenda. E per l'agenda di oggi abbiamo il piacere di ospitare Paola Cialdella, cantante, strumentista eclettica, direttrice della rassegna di musica antica Modulazioni, che si svolge a Cuneo. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno e grazie per l'invito, grazie.
1: Dunque, il Festival Modulazioni mette in dialogo musica antica e linguaggi contemporanei. Com'è nata questa idea e cosa ci racconta di oggi?
2: Allora, intanto musica antica con i linguaggi contemporanei grazie al contatto con il Conservatorio di Cuneo e il Dipartimento di Musica Elettronica, quindi siamo in ambiti cronologici ed estetici abbastanza lontani e cerchiamo anche di lavorare sulle generazioni, mm-hmm. quindi sul pubblico che notoriamente frequenta di più i concerti classici o comunque di musica antica e quello che è il nuovo pubblico, la nuova generazione. Il festival Modulazioni è un festival che non c'era. A Cuneo non c'era uno specifico festival dedicato alla musica antica. Devo precisare che la direzione artistica è condotta insieme ad Alessandro Baudino, uh-huh. Musicologo e cantante, che di Cuneo è originario, insomma, dei dintorni di Cuneo. Per cui è la cooperativa che gestisce, amministra questo festival è locata in Cuneo, quindi c'era un legame geografico, sì. perlomeno logistico, e poi c'era una possibilità di proporre qualche cosa di nuovo pur rimanendo in un ambito di nicchia e sì. piuttosto particolare.
1: E quest'anno,
2: avuto un certo successo.
1: Sì, e quest'anno infatti siete alla quinta edizione. Il tema è Resounding.
2: Mm-hmm. Allora, ogni anno c'è un sottotitolo a Modulazioni, che è il grande titolo generale, che è un po' evocativo delle tematiche. Diciamo che ci piace preparare il festival intorno a fili conduttori che siano anche guide all'ascolto invisibili, che passano tra i concerti, tra gli artisti, che abbiano una possibilità di parlare già al pubblico accompagnandolo, e quindi Resounding sembrava una buona espressione che porta in sé già musica, luce, sì. Risonanza e è un termine inglese che in effetti va a identificare un repertorio che si muove tutto intorno alla musica anglosassone nei rapporti con l'Italia nel tempo e soprattutto nel periodo d'oro fine 500 primo barocco.
1: Sì, e voi non proponete solo concerti, ma ho visto anche laboratori, attività per famiglie, infanzia.
2: Sì, e questo settore si sta nel tempo anche sviluppando. Abbiamo una programmazione che ormai è diventata indipendente e che precede Modulazioni estivo ed è Modulazioni Kids. Questi laboratori sono effettivamente dedicati alle famiglie, ai bambini tra i neonati e i 6 anni di età, e sono legati in qualche maniera ai temi che noi proponiamo durante i concerti, e sono specifiche attività di partecipazione sia degli adulti dei piccoli, con un gruppo di specialiste che hanno proprio concepiscono una serie di esercizi e di attività calibrate per introdurre alla musica e anche far ascoltare dei repertori inusuali. E questo settore infanzia ha avuto dall'anno scorso un sostegno e da quest'anno anche un sostegno attivo, economico, mm-hmm. da parte parte dell'ospedale di Cuneo e per il reparto di il reparto che si occupa dei bambini, uh-huh. E ha ospitato queste musiciste direttamente in ospedale e ha offerto ai bambini gli spettacoli, quindi c'è un'attenzione sempre maggiore anche a questa fascia di età e anche a questo tipo di specificità.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì. Quindi l'aspetto educativo e partecipativo, e dunque andiamo ai concerti. Dove saranno i prossimi concerti e chi saranno i protagonisti?
2: Allora, ricominciamo dopo la prima parte di febbraio, il 18 giugno, con un gruppo straordinario, sono gli Incogniti, guidati da Monville Beyer e violino solo, e sarà un concerto dedicato a una incisione diciamo discografica che, da cui deriva questa serie di brani, dedicata a Matteis, che fu un musicista che molto influenzò Purcell, e infatti questo dialogo continuo, questo risuonare tra musica italiana e inglese è perfettamente speculare nel programma in cui i due autori si alternano. Siamo molto onorati di avere questo gruppo da noi e sono sicura che sarà un momento meraviglioso. Poi anche la location è sempre molto suggestiva, e abbiamo questo museo civico che è un luogo particolarmente evocativo. E seguirà il 19 giugno un programma, anche qui ponte, anche qui di alternanze con il duo Art Parla, che è proprio già nella biografia duale, cioè un violinista italiano, sì, e la moglie arpista irlandese, e propongono un programma anche qui dedicato ai ponti tra estetici e di composizione tra autori italiani e Inghilterra e conseguenze musicali alla corte, sì. E si finisce sabato 20 giugno con La Compagnia del Madrigale, un altro ensemble di grande spessore per la musica polifonica, e abbiamo i madrigali, e anche qui la musica transalpina è il madrigale italiano portato in Inghilterra grazie a Ferrabosco. Anche qui il dialogo è tra i repertori, e quindi questo resounding è veramente esplicitato in tutte le forme possibili in questi programmi, e poi si continua a settembre.
1: Benissimo, allora un grande in bocca al lupo per l'inizio di questo festival dal 18 al 20 giugno a Cuneo. Ricordiamo ancora una volta, il primo appuntamento è giovedì 18 giugno, ore 21, nel complesso monumentale di San Francesco, con Full Consonances of Melancholy, detto giusto, ad esibirsi, certo, saranno ensemble gli Incogniti con Amandine Beyer. Grazie mille per essere stata con noi, Paola Cialdella.
2: Ringrazio io, grazie, arrivederci.

E siete sempre in compagnia di Lalita del Parente per questa mattinata musicale di Parade. Diamo uno sguardo al palinsesto di questo pomeriggio. Dopo concerto.ch alle 14.30 ci sarà Babilonia, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. In questa puntata saranno in compagnia di un ospite, Ottavia Bianchi, attrice e cantante. Dopo gli studi presso la Facoltà di Lettere Moderne dell'Università La Sapienza, Ottavia Bianchi si forma come attrice all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ha studiato tra gli altri con Mario Ferrero, Lorenzo Salvetti, Francesco Manetti, Armando Pugliese e Luca Ronconi e si è perfezionata nel canto con Augusti Humet Clément. Nella puntata di oggi si parlerà anche del CD pubblicato nel 2023, Ecco il mio cuore. Alle 16, il Voi che sapete, oggi con Rock the Church. Sono trascorsi 60 anni da quando nella primavera del 1966 la messa beat di Marcello Giombini fece tremare il Vaticano. Da una parte i tradizionalisti che vedevano il rock come la musica del demonio, dall'altra i modernisti che sognavano di svecchiare la liturgia. Ma qual è stata l'eredità di questa esperienza? Oggi la musica contemporanea liturgica riesce a parlare la lingua dei giovani, o almeno ci prova? Paolo Borgonovo ne parla oggi al Voi che sapete con il giornalista e autore televisivo Michele Bovi e con Cristian Gentilini, compositore e maestro di cappella presso la Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo. Alle 16.35 il contributo musicale sarà a cura di Luisa Sclocchis con la seconda puntata dedicata al Centre de Musique Baroque de Versailles e al suo direttore Benoît Dradwicki, specialista dell'opera francese e di tutto ciò che riguarda le voci e il canto. Dopo da quasi 25 anni impegnato presso appunto il Centro di Musica Barocca di Versailles, fondato nel 1987 con l'obiettivo di riunire diverse competenze e discipline musicali per riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale francese del XVII e del XVIII secolo attraverso la ricerca, le pubblicazioni, la formazione e la produzione di concerti. Noi ascoltiamo da Achante et ses fils di Rameau alcune arie eseguite da Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, Les Ambassadeurs et la Grande Écurie

Parlare non significa necessariamente spiegare e viceversa. Anthony Joseph e The Ark, una magnifica fotografia del jazz britannico contemporaneo in bilico tra memoria coloniale e immaginazione del futuro. Da John Zorn, Julian Lage e Gian Reilly arriva Sonnets, un ciclo ispirato ai sonetti di Shakespeare. Il collettivo Giambona in una dimensione

0: Rete 2.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Torna la tregua in Medio Oriente, sospesa ieri per alcune ore con una serie di bombardamenti incrociati tra Iran e Israele. Non si fermano invece gli attacchi israeliani su obiettivi di Hezbollah in Libano, lo ha ribadito sempre ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Stamani intanto le forze americane hanno abbattuto due droni iraniani nello stretto di Hormuz che, secondo l'esercito statunitense, minacciavano il traffico marittimo. In precedenza, nell'area dello stretto è pure precipitato un elicottero americano, in salvo i due membri dell'equipaggio. In Italia ha indagato il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, responsabile della sicurezza nazionale. Nei giorni scorsi Ben-Gvir aveva deriso e umiliato gli attivisti della flottiglia per Gaza, fermati in alto mare dalle autorità dello Stato ebraico. La procura di Roma si aggiunge così alla Francia, che ha pure aperto un'indagine sul ministro. Tortura e crimini di guerra, i reati ipotizzati. A Berna le Camere federali restano in disaccordo sul finanziamento della 13ª mensilità AVS. Il Consiglio degli Stati ha ribadito ieri la sua preferenza per una soluzione mista, cioè un aumento dell'IVA e dei contributi salariali. Poco fa invece la Camera del Popolo ha confermato di voler unicamente ritoccare l'imposta sul valore aggiunto per finanziare la 13ª AVS. Questa divergenza porta il dossier alla conferenza di conciliazione tra i due rami del Parlamento. Gli Stati hanno pure approvato un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare sul divieto di importazione del foie gras. Secondo la Camera dei Cantoni, un simile divieto sarebbe difficilmente applicabile, mentre sarebbe auspicabile adottare misure legate al benessere degli animali mediante precisazioni nell'etichettatura di questo alimento. L'oggetto passa ora al Nazionale, che riprende in queste ore il dibattito sull'energia nucleare. Viaggio a Berlino oggi e domani per il consigliere federale Ignazio Cassis, che incontrerà il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul. Al centro dei colloqui ci saranno le relazioni bilaterali tra Svizzera e Germania, i rapporti tra Berna e l'Unione Europea e la situazione della sicurezza in Europa. Infine è presentata ieri la tappa del Tour de Suisse, che toccherà il Ticino giovedì 18 giugno. Arrivo e partenza sono previsti a Locarno, mentre il percorso di quasi 158 chilometri toccherà anche Luganese, Bellinzonese e Valle di Blenio. Per la prima volta uomini e donne gareggeranno sullo stesso percorso. Oggi a sud delle Alpi solo in parte soleggiato, con sviluppo di rovesci o temporali dal pomeriggio. Nel resto del paese qualche pioggia lungo il versante nordalpino e passaggio a tempo asciutto con schiarite nella seconda parte della giornata. Domani a sud cessazione delle precipitazioni e ampie schiarite, non esclusi ulteriori temporali. A nord abbastanza sereno sulle pianure e più coperto in montagna con possibili rovesci pomeridiani.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Sono le 10.34 ed è il momento di sbirciare cosa ci propone la puntata di questo pomeriggio di Concerto. CH. Oggi il protagonista sarà il pianista Karl Engel, nato a Birsfelden nel 1923. Studia pianoforte con Paul Baumgartner al Conservatorio di Basilea, dove ottiene il diploma di insegnante concertista. Docente a Basilea fino al 1953, prosegue gli studi con Alfred Cortot e Rain Gianoli all'École Normale de Musique di Parigi. Nel 1952 vince a Bruxelles il secondo premio del concorso musicale Regina Elisabetta del Belgio. Insegna alla Hochschule für Theater und Musik di Hannover e dal 1980 ha diretto corsi di perfezionamento in Svizzera e all'estero. Si è distinto per la sua carriera di pianista e il suo repertorio comprendeva le opere di Mozart, Beethoven, Schumann, oltre a brani di compositori contemporanei svizzeri, fra cui Peter Mieg, Albert Möschinger e Julien-François Zbingen. Io vi propongo di ascoltare il concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi di Zbingen con al pianoforte Karl Engel, accompagnato dall'orchestra de chambre de Lausanne diretta da Victor Zarnes.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Questo era il concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi di Zbinden, con al pianoforte Karl Engel, accompagnato dall'orchestra de chambre de Lausanne, diretta da Victor Zerzen. E siamo arrivati al momento della recensione, oggi come anticipato curata da Paolo Scarnecchia, che vi parla dell'ultimo CD dedicato ad Antonio Vivaldi, La Costanza Trionfante, che vede protagonista l'ensemble Modo Antiquo. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, tra poco Alphaville con Sandra Sain, a presto, risentirci dalla Lita del Parente.
0: La recensione di Parad.

Questa è la prima registrazione di una nuova opera di Vivaldi, La Costanza Trionfante, eseguita dall'ensemble Modo Antiquo diretto da Federico Maria Sardelli. Si tratta di un disco pubblicato dall'etichetta Passacaglie ed è importante perché una parte consistente della sua produzione teatrale purtroppo è andata perduta. Ma questo non è un titolo sconosciuto riemerso dall'oblio per caso, ma il frutto di una ricerca paziente e scrupolosa di Sardelli, che gli ha consentito di riassemblare i materiali di metà del dramma per musica che venne rappresentato nel Carnevale del 1716 a Venezia, nel Teatro di San Moisè, e successivamente in altre città. Ecco come ha descritto il suo lavoro di indagine. Si studiano a lungo le fonti superstiti di un'opera di cui sopravvive una manciata di arie e pian piano se ne rintracciano altre, migrate in opere o pasticci disseminati per l'Europa, oppure rimaste in circolazione come arie sciolte di baule, finché non si ricostituisce un grosso nucleo di composizioni fino ad oggi disperse o ignorate. Nel caso specifico, una piccola parte di queste arie erano state scoperte da Faun Tannenbaum Tiege e Michael Talbot, contenute in una raccolta di vari autori che si trova nel castello di Berkeley in Inghilterra. Tra queste c'è l'aria Non sempre folgora, che qui è interpretata da Valentino Buzza.

non sempre folgora il gelato, spera che il fato si congela, spera che il fato non sempre folgora, non sempre folgora.

Prima di proseguire nell'ascolto di questo disco, vi leggo l'argomento dell'opera La Costanza Trionfante, così come è stato descritto originariamente dal suo librettista, Antonio Marchi. Artabano, re dei Parti, reso più potente per le conquiste e più ardito per le vittorie, drizzò l'orgoglio delle schiere contro il sfortunato Tigrane, re dell'Armenia. Costò gran sangue all'esercito d'Artabano la vittoria e in faccia a vinti e a vincitori comparì più fastoso nel suo trionfo con la preda dell'infelice Doriclea, sposa del vinto Tigrane. Si fine che, arrivata tal notizia a Mitridate, re di Ponto, qual era in quelle vicinanze, con il suo esercito, spedisce per via sotterranea in Artassata parte dei suoi, che uniti alla fedeltà di vassalli di Tigrane, inaspriti dalla tirannia del vincitore, precipitano dall'usurpato soglio il tiranno e rimettono in trono con comune allegrezza il suo primiero rege. La scena si rappresenta in Artassata, metropoli dell'Armenia, e luoghi circonvicini.

Dopo la lettura della descrizione originale della storia narrata nel libretto dalla Costanza Trionfante di Vivaldi, abbiamo ascoltato l'aria di Tigrane per scorgere quel core, interpretata da Cecilia Molinari. Riprendiamo ora il filo del discorso su come è stato possibile eseguire e registrare una buona metà di quest'opera che era praticamente dispersa. Ad aiutare Sardelli nel compito di rintracciare una parte delle arie perdute è il fatto che Vivaldi, come altri compositori della sua epoca, riutilizzava parti delle proprie musiche inserendole in nuovi contesti, quando queste si prestavano per l'occasione. Questo è il caso dell'Ercole sul Termodonte e soprattutto del Teuzzone, nel quale figura l'aria in trono assiso, affidata al personaggio di Sivenio. Ma nel caso della Costanza Trionfante è quella di Artabano, che ascoltiamo interpretata da Biagio Pizzuti.

Oltre al nucleo iniziale delle arie originali della Costanza Trionfante di Vivaldi e a quelle utilizzate in altre opere dal compositore stesso, Sardelli ha cercato le tracce lasciate dalla circolazione della musica appartenente a quest'opera in giro per l'Europa e disperse in opere altrui, e nei pasticci che erano frutto dell'assemblaggio di arie di diversi autori per creare nuove opere con materiali, per così dire, di seconda mano. Oppure nelle trascrizioni e riduzioni fatte per essere utilizzati dai cantanti come arie di baule, che entravano a far parte del loro repertorio più amato e apprezzato dal pubblico. In alcuni casi Sardelli ha operato quello che egli stesso ha definito un lavoro di restauro, come la ricostruzione delle parti interne mancanti. È il caso dell'ultimo ascolto da questo disco, e si tratta dell'aria di Doriclea, Un bacio, un vezzo, un riso, intonata da Valeria La Grotta. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

Alphaville. Buongiorno, è martedì, questa è Alphaville. Anche oggi staremo insieme fino alle 13. Io sono Sandra Sain e insieme affronteremo tante diverse storie, tanti diversi temi dell'attualità con molte voci che ci raggiungeranno qui in onda. Partiremo da un importante fondo appena istituito per il cinema della nostra regione, ovvero il Locarno Region Film Fund. Continueremo con il dossier sulle storie del calcio che ci piace, un calcio fuori dalle grandi cifre del business, forse un po' più umano, insomma un modo per ricordarci della bellezza di questo sport al di là e oltre i mondiali, se volete anche in preparazione ai mondiali che cominciano giovedì. Poi parliamo di guerra e del giocare alla guerra tra realtà e finzione. E infine nel nostro approfondimento restiamo più o meno sul tema, diciamo così, ovvero ci occupiamo del rapporto tra arte, artisti e impegno, e lo faremo partendo dalla polemica che si è scatenata dopo le dichiarazioni di Francesco De Gregori degli scorsi giorni. Se non avete seguito la cosa, beh, ne parliamo alle 12:05. Intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp 079 382 6765 per raggiungerci qui in studio e per le prossime due ore per raggiungere la sottoscritta, ma come sempre noi cominciamo con la musica e quello che ci ascoltiamo adesso è un bel brano, ma è di musica italiana, direi italianissima.

0: Insomma, a me fa un certo effetto pensare che questa canzone, Ubriaco canta amore, della banda Bardono, il gruppo fiorentino, è già del 1998. A suo modo potremmo dire quasi già un classico. Ma insomma, sono le 11:05. Veniamo all'attualità di giornata. Ve lo dicevo già nel nostro sommario: è nato il Locarno Region Film Fund, un nuovo fondo regionale per incentivare economicamente le produzioni cinematografiche a realizzare i propri film nella regione del Locarnese. Il fondo, dotato di 60.000 franchi annui, saranno 70.000 dal 2027, è stato finanziato da 11 comuni del Locarnese: Ascona, Brione Sopra Minusio, Brissago, Cugnasco Gerra, Gambarogno, Locarno, Losone, Minusio, Muralto, Ronco Sopra Ascona e Tenero Contra, dall'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, e sarà gestito dalla Ticino Film Commission, con l'obiettivo appunto, no, di attirare produzioni audiovisive locali, svizzere, perché no, anche internazionali, a scegliere il Locarnese come location per i propri film. Si tratta del terzo fondo regionale nato in Canton Ticino, dopo quelli di Airolo e Mendrisio, i quali nel giro di pochi anni, va detto, hanno già raccolto dei risultati incoraggianti che dimostrano come il settore audiovisivo possa essere non soltanto una questione, no, artistico-culturale, ma anche un importante strumento di sviluppo, di introiti economici. Allora, noi vogliamo un po' capire meglio il funzionamento e anche il potenziale di questi fondi, e di questo fondo in particolare. Lo facciamo con Lisa Barzaghi, che è direttrice della Ticino Film Commission, copresidente anche della Switzerland Film Commission. Ben ritrovata a Rete 2, Lisa Barzaghi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ci mancherebbe. Allora, Lisa Barzaghi, sarete proprio voi, non lo dicevo, come Ticino Film Commission a gestire questo nuovo fondo locarnese, istituito dal convivio intercomunale dei sindaci del Locarnese con l'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli. Ma allora, come puoi immaginare che verranno utilizzati questi 60, poi saranno 70.000 franchi annui?
1: Allora, questo fondo è pensato e dedicato proprio delle produzioni audiovisive che sceglieranno il Locarnese per effettuare delle riprese, che si tratti di un documentario piuttosto che di una serie o di un film di fiction. C'è un regolamento specifico che si può trovare sul nostro sito, e le produzioni possono appunto beneficiare di questo fondo a dipendenza. Le condizioni sono, da una parte, chiaramente effettuare delle riprese sul territorio, in questo caso quindi presso i comuni citati prima, e oltre alle riprese anche poi avere delle spese effettive, che possono essere sicuramente a livello di alloggi, quindi per case di vacanza piuttosto che strutture alberghiere legate alla ristorazione, commerci, location, ma anche professionisti, magari comparse, residenti in questi comuni. Quindi queste sarebbero tutte spese computabili, e sul totale delle spese effettuate dalla produzione è possibile ricevere un rimborso, nel gergo un cash rebate, sulla base delle spese effettuate, che può variare tra un 20 e un 40%, chiaramente nel complesso della cifra a disposizione annuale.
0: Allora, il lavoro svolto, no, dalle Film Commission e da questo genere di fondi non sottostà però al Dipartimento, ai Dicasteri Cultura, bensì a quelli dell'economia. Quindi quasi a sottolineare, no, a farci bene intendere come il cinema possa essere uno strumento di sviluppo economico. Allora, volevo capire con lei quali sono i principali indotti economici, diretti, indiretti, quando una regione viene scelta come location per una produzione audiovisiva.
1: Esattamente, questo aspetto è molto importante, specialmente per quanto riguarda le Film Commission, perché di norma proveniamo proprio dal mondo legato all'economia e alla finanza. Vale per la Ticino Film Commission, nata nel 2014 da un progetto di nuova politica regionale e ad oggi finanziata principalmente dal Dipartimento Economia e Finanza, dal Canton Ticino, quindi con l'obiettivo principale di proprio creare indotto economico tramite le produzioni che scelgono il Ticino. Quindi a livello di indotto diretto sicuramente sono tutti tutte le spese legate ai servizi, alle strutture presenti sul territorio, tantissime legate al mondo del turismo, come già detto, dagli alloggi alla ristorazione, a vari servizi, istituzioni, location private, eccetera, ma anche professionisti residenti in Ticino locale che, quando una produzione audiovisiva sceglie, specialmente se arriva da fuori cantone, sceglie di arrivare in Ticino, spesso vengono assunte anche persone locali per lavorare alla produzione. Poi comunque rimane un mix importante tra l'economia, la cultura e aggiungerei anche il turismo. Diciamo che lavoriamo con questi tre ambiti collegati, ma la base, specialmente per noi in Ticino, per la Film Commission in Ticino, è proprio legata all'economia, allo sviluppo economico.
0: Tra l'altro, adesso parlavamo di turismo, a volte si pensa, no, che questi enti come l'organizzazione turistica Lago Maggiore Valle entrino in questo tipo di progetti perché ne beneficia l'immagine della regione, della città, sì anche, ma forse, come ci stava spiegando lei, soprattutto per questi investimenti, no, a carattere proprio economico, che toccano le strutture che poi sono coinvolte da tutti i professionisti e il circo, diciamo così, che ruota attorno a una produzione audiovisiva. Per il Locarno Region Film Fund è stato concordato un primo periodo di prova, no, della durata di 3 anni, in modo poi da poter valutare i risultati di questa iniziativa. In Ticino, dicevo, esistono già 2 fondi analoghi, uno del comune di Airolo, l'altro della città di Mendrisio, e da quanto leggevamo, soprattutto quest'ultimo, nel giro di 3 anni, si è rivelato estremamente positivo. Quali sono i risultati che lei può condividere con noi di questo fondo?
1: Esatto, il comune di Mendrisio nel 2022 è stato il primo comune con cui abbiamo avviato questo tipo di collaborazione. Chiaramente, specialmente il primo anno / secondo, è stato da una parte il promuovere il fondo, anche far capire di cosa si tratta. Non è una norma anche nelle altre regioni svizzere o altre film commission per forza di lavorare con dei comuni, avere dei fondi comunali. Stessa cosa per il comune stesso, che non per forza ha un settore o un dipartimento specifico sull'audiovisivo, quindi la collaborazione, anche il fatto che il fondo sia gestito dalla Film Commission, è proprio legato alle competenze e al contatto legato alle produzioni. Quindi, dopo un po' i primi anni di prova, nel tempo abbiamo visto come quando delle produzioni vengono in Ticino a fare dei sopralluoghi o comunque sono interessati, vuoi anche coproduzioni internazionali tra Svizzera ed altri paesi, dove c'è anche un obbligo di fare delle riprese sul nostro territorio, eccetera, uno dei primi luoghi che spesso viene chiesto per andare a trovare la location ideale, eccetera, negli ultimi anni è proprio Mendrisio, perché è possibile, grazie a questo fondo, ricevere quel qualcosina in più di incentivi finanziari che, specialmente al giorno d'oggi, sono fondamentali e spesso fanno anche la differenza su una produzione audiovisiva. E quindi negli anni abbiamo proprio potuto vedere questo tipo di evoluzione, sia per progetti più internazionali o coproduzioni, ma anche in realtà per produzioni locali che ne possono beneficiare.
0: Allora, siccome me le sono appuntate, faccio io qualche cifra, Elisa Barzaghi. Allora, nel triennio 22-24 Mendrisio ha erogato complessivamente 70.700 franchi, mentre le produzioni girate nel Mendrisiotto hanno speso sul territorio 286.000 franchi. Insomma, quindi c'è davvero un bilancio positivo. E poi, esatto, parlando di produzioni che sono arrivate anche in virtù, insomma, di questo fondo, ma insomma, da locale c'è, cioè, Frontaliers Disaster di Alberto Meroni, ma ci sono state anche, lei diceva, importanti coproduzioni con l'Italia, come Elisa di Leonardo Di Costanzo, che fu presentato a Venezia nel 25, e Le bambine delle sorelle Bertani, presentato invece a Locarno sempre nel 25. Ad Airolo invece è arrivata addirittura una produzione internazionale della HBO, no? Insomma, chi l'avrebbe mai detto? Lisa Barzaghi, guardando un po', ampliando lo sguardo, perché accennava a questa questione, no? Visto che anche co-presidente della Switzerland Film Commission, che è appunto, no, l'associazione che riunisce tutte le film commission regionali del paese, questa crescente rete di fondi comunali o intercomunali ticinesi è un po' un unicum a livello svizzero, e allora volevamo capire come mai, se è stata un'idea della Ticino Film Commission e per fare fronte a quali specificità o quali difficoltà del nostro cantone?
1: Ma diciamo che l'idea è nata assieme al comune di Mendrisio, che tramite l'ufficio per lo sviluppo economico di Mendrisio, che insomma è stato creato, è stata proposta questa idea e portata avanti da entrambi. È vero che poi vedendo anche l'utilizzo e l'attrattività di questo fondo abbiamo subito detto è necessario e dobbiamo provare a farlo anche con altri comuni ed altre regioni. Questo perché in Ticino la Film Commission non dispone di fondi economici per le produzioni audiovisive. C'è un piccolo fondo a disposizione, però in confronto ad altre film commission, sia svizzere, ma se guardo specialmente la vicina Italia, dove ci sono fondi con veramente tanti soldi a disposizione per la produzione audiovisiva, diciamo siamo relativamente svantaggiati da questo aspetto. Quindi negli anni è stato necessario creare nuove collaborazioni, partenariati per poter creare una maggiore attrattività anche a livello di incentivi finanziari, e questa coi comuni è sicuramente un'iniziativa che va verso questa direzione ed è uno strumento veramente molto importante per la Film Commission, che assieme agli altri incentivi già che abbiamo a disposizione e ai servizi che la Film Commission offre ci permette di rimanere insomma al passo anche con le altre regioni. Come hai ben detto, in altre regioni svizzera non c'è questo sistema o questa collaborazione con i comuni, ma so che ci sono alcune regioni che sono interessate in realtà, che ci stanno chiedendo come funziona eccetera eccetera, quindi penso potrebbe anche dare là per altri cantoni.
0: Allora staremo a vedere. Intanto, beh, insomma, in bocca al lupo, buon lavoro con il Locarno Region Film Fund. Lisa Barzaghi, grazie per essere stata ad Alphaville questa mattina.
1: Grazie mille a voi.

Feeling like a plant, sentendomi come una pianta, canta Dominique Fissemé, una canzone tratta da un album del 23 che aveva un titolo che restava in tema così botanico, psicologico, eccetera, ovvero Our Roots Run Deep, le nostre radici corrono in profondità. E a proposito di musica, di radici, è uscita quest'oggi sulle nostre agenzie una notizia che riguarda Bruce Springsteen, il quale sta per aprire in New Jersey, nel suo paese, stato natale, un museo consacrato alla musica americana. E dice, insomma, lo apro qui perché sono di qui e qui vivo. Si chiamerà Bruce Springsteen Center for American Music e aprirà nel campus della Monmouth University a Long Branch sabato 13 giugno, quindi questo sabato. E ci dice che cosa? Che ha deciso questa data non per caso, insomma, ma perché coincide con il lancio ufficiale delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dalla Gran Bretagna. Quindi questo progetto di Springsteen si vuole presentare, no, come un'alternativa agli eventi organizzati a Washington dal presidente Donald Trump, che comprendono una sfilata militare, una parata militare, un raduno politico, una serata d'arti marziali alla Casa Bianca, che tra l'altro festeggerà così anche il 14 giugno l'80esimo compleanno del presidente. Il museo di Springsteen sorgerà in un edificio da 50 milioni di dollari ed è un po', se volete, una nuova tappa, no, nella parabola così artistica e esistenziale di questo musicista, che ormai, insomma, si articola su più di 7 decenni di vita. Quello che mi sembra anche molto interessante però evidenziare è che qualcuno potrebbe dire: mo, si sta erigendo un monumento, no? Il monumento alla gloria del boss. Ma no, e chi conosce Springsteen può anche ben immaginare, poteva ben immaginare che questo non sarebbe stato. Ci saranno centinaia e migliaia di oggetti esposti, in realtà ben più della metà sono legati a altri artisti, a Frank Sinatra ad esempio, che è un altro figlio del New Jersey, ma ci saranno le chitarre di Johnny Cash, una tromba di Louis Armstrong o addirittura un costume di Lady Gaga, insomma. E poi ci saranno anche ovviamente delle memorabilia, insomma, legate a Bruce Springsteen. Un nuovo museo, Bruce Springsteen Center for American Music, che apre quindi le sue porte questo sabato.

In Your Ocean, così canta Sam Beam, in arte e da tutti conosciuto insomma come Iron and Wine. Questa una canzone tratta dal suo ultimo album uscito fresco recentemente e che il nostro Corrado Antonini ha prontamente inserito nelle scalette di Rete 2 e in questo caso di Alphaville. Adesso però ci andiamo ad ascoltare Soema Montenegro, ci spostiamo in Argentina, il titolo di questo brano è Toro.

0: Di raccontarvi 5 storie di calcio, diciamo così, antisistema. Ieri l'abbiamo fatto con il San Pauli di Amburgo e oggi invece ci spostiamo in Irlanda e vogliamo raccontare la storia dei Bohemians di Dublino. Allora, è con noi Cosimo Giordano, al quale innanzitutto do il buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno Sandra, buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno.
0: Ci mancherebbe. Allora, Cosimo Giordano, lei è direttore e fondatore della testata giornalistica Sottoporta, che si prefigge proprio di raccontare, no, le cose belle del calcio internazionale. Allora, dicevo, il Bohemian Football Club, parliamo di questa squadra, una squadra che gioca in prima divisione in Irlanda e spesso è citata come squadra, come club che prende posizione su temi come diritti sociali, antirazzismo, sindacalismo, clima, solidarietà internazionale. Ma allora volevamo chiederle, no, un aiuto per mettere un po' a fuoco questa realtà e capire come nasce questa squadra e come questo attivismo poi è diventato parte integrante della sua identità.
1: Beh Sandra, l'attivismo del Bohemian non nasce come operazione di marketing, ma dalla sua struttura e dalla sua storia. E, essendo un club controllato dai soci e profondamente radicato nel quartiere di Fifsborough a Dublino, il rapporto con la comunità è sempre stato centrale. Il Bohemian, come hai detto tu, è noto per promuovere l'inclusività e sensibilizzare su alcuni temi delicati e collabora costantemente a programmi e iniziative per migliorare la vita della propria comunità. E basti pensare che da 25 anni esiste la Chrysalis Community Drug Project, un punto di riferimento nella zona nord del centro di Dublino che crea percorsi di supporto e recupero per i membri e i tifosi del Bohemian affetti da tossicodipendenza, e compresi i familiari, che è un dettaglio secondo me da non sottovalutare.
0: Ecco, dicevi ti do del tuo, io approfitto visto che ti sei lanciato, ti seguo con piacere Cosimo, ma visto che dicevi che questo progetto, no, esiste da 25 anni, questa squadra da quanto esiste?
1: Ha una storia ultracentenaria. Il Bohemian è stato fondato nel 1890 e quindi stiamo parlando di un club davvero ultracentenario. È nato in una Dublino che non sapeva ancora cosa volesse essere tra il peso del colonialismo e i sogni di rivoluzione. È uno dei club fondatori della League of Ireland, campionato che ha vinto per 11 volte. Ma la statistica particolare è un'altra e magari ne parleremo, perché il Bohemian appartiene al 100% ai propri tifosi.
0: No, parliamone insomma, perché appunto parlavamo di un calcio europeo, ma non solo, no? Che è sempre più dominato da fondi di investimento, da multinazionali, da proprietari miliardari. Invece il Bohemian, lo accennavi prima, continua ad essere controllato dai suoi membri secondo il principio un socio un voto. Allora ci racconti di più.
1: Beh sì, il Bohemian deve rispondere solo ai suoi soci e basta, quindi direi che uno dei principali vantaggi è che il club non potrà mai morire per il capriccio di un fondo di investimento, per il fallimento di un proprietario, un miliardario. E questo controllo collettivo crea inoltre un forte senso di appartenenza, perché i tifosi non sono semplici clienti, ma custodi e coproprietari del progetto, e tutto ciò è davvero bellissimo. E d'altra parte ci sono anche degli svantaggi, dei limiti evidenti, perché un club controllato dai soci dispone generalmente di meno capitale rispetto a società sostenute da grandi investitori, appunto. E avere meno soldi significa minore capacità di spesa sul mercato o infrastrutture più difficili da finanziare, magari. Poi i processi decisionali possono essere più lenti o comunque un freno. In parole povere, il modello popolare garantisce maggiore democrazia e forse è più bello, nel senso è una bellissima cosa, ma è più complicato magari competere costantemente ad alti livelli, e di sicuro questo non garantisce il successo sportivo.
0: Quindi qui, come è messo il Bohemian? Sta vincendo, ha vinto ultimamente. Io dicevo che

0: in prima divisione, com'è, se l'è cavata quest'anno?
1: E il campionato si sta giocando, il Bohemian non vince titolo dal 2009, però comunque è sempre lì, a più o meno ad alti livelli, anche perché il campionato irlandese non ha tantissime squadre, però ecco, ci provano ogni anno, perché e poi l'obiettivo è quello di, appunto, di competere per vincere qualcosa magari.
0: Ecco, non so se sai rispondermi a questa domanda, ma mi stavo chiedendo, ma per diventare soci del Bohemian bisogna avere un qualche rapporto con Dublino, eccetera, o basta magari aderire, no, a questo progetto sportivo barra politico della squadra?
1: Beh, il Bohemian accoglie tutto.
0: E questo ci piace, Bohemian, insomma.
1: È perché appartiene davvero al 100% ai propri tifosi, e questo modello di gestione comunque ha profondamente plasmato i valori e la direzione del club stesso, che non deve tenere conto di nessuno se non dei propri soci. Quindi hai parlato di politica, i Blues, così soprannominati, hanno adottato un'identità politica molto di sinistra da più di un decennio, visibile nel branding del club, nel linguaggio, nei messaggi pubblici, ma anche nelle iniziative comunitarie. Un modello che ricorda per certi versi quello del St. Pauli di Amburgo, se proprio vogliamo fare un piccolo paragone, perché comunque la cultura del club è il risultato di un dibattito costante che va sulla stessa direzione. Se il club promuove valori progressisti è perché la maggioranza dei suoi soci si identifica in essi, e le posizioni pubbliche poi sono da considerare parte della loro identità. E il Bohemian è visto davvero come un'istituzione profondamente legata al proprio territorio, perché è attento a tutto quello che succede intorno e utilizza il calcio come amplificatore culturale e sociale, che se ci pensiamo bene è uno strumento unico. Ed è così che le scelte culturali, politiche, nascono appunto da un dialogo continuo tra club, tifosi e comunità locale.
0: Allora, ci dicevi prima, no, dei processi democratici che guidano le scelte di questo club, del Bohemian Football Club di Dublino, e giustamente, insomma, mettevi anche in risalto come poi queste possano rallentare alcuni processi decisionali, ma insomma lo sappiamo, la democrazia è così, richiede impegno, un po' di fatica e di struttura. Mi interessava anche questa questione, no, di un calcio, di una squadra che possono diventare degli amplificatori culturali. Prima citavi un progetto che ha un impatto sociale molto chiaro. Se dovessimo in sintesi, no, portare in luce quelli che sono gli elementi che distinguono questa squadra rispetto al resto del business calcistico contemporaneo, abbiamo detto un socio, un voto, i progetti sociali, c'è qualcos'altro, Cosimo, che abbiamo lasciato fuori, insomma, dall'obiettivo?
1: Io direi che il Bohemian ha dimostrato che esiste un modo diverso di generare valore economico. E Sandra, vorrei parlare delle maglie, perché il Bohemian ha capito, come altri pochi club al mondo, che la maglia non è un prodotto, è un manifesto, e da anni la usa per raccontare storie di musica, di artisti, di una città che si chiama Dublino. Nel 2021, ad esempio, il Bohemian ha collaborato con la band Fontaines DC per realizzare una maglia che aveva lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei senza tetto in Irlanda, con il 15%, se non sbaglio, dei profitti derivanti dalla vendita devoluto direttamente a Focus Ireland, che è un'organizzazione che supporta le persone senza fissa dimora o a rischio di diventarlo. Quindi proprietà popolare, il forte legame con la comunità e con il territorio, l'impegno sociale e civile comunque per migliorare la vita delle persone nella loro comunità. Il Bohemian Football Club è tutto questo. e in un'epoca in cui il calcio sembra aver venduto la propria anima alle logiche del mercato, hai citato tu all'inizio come il mondiale sia estremamente ricco, parliamo di miliardi, il Bohemian ci ricorda perché ci siamo innamorati di questo gioco, perché non lo considera soltanto intrattenimento business, ma lo considera un mezzo, uno strumento per aiutare cause, persone e luoghi.
0: Insomma, anche per fare comunità. Cosimo Giordano, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e averci raccontato questa bella storia, la storia dei Bohemians di Dublino. Lo ricordo, tu sei direttore e fondatore della testata giornalistica Sottoporta.
1: Sottoporta, Sandra, sì. Non è proprio una testata giornalistica, ma è un progetto editoriale indipendente dedicato al calcio internazionale, attivo attraverso contenuti social, podcast e approfondimenti sul sito. Magari un giorno ci arriveremo, però adesso
0: siamo hai fatto bene, sono stata presa così dallo slancio, ma hai fatto bene e comunque abbiamo dato insomma gli strumenti perché il nostro pubblico possa reperire, ritrovare, rintracciare il tuo e il vostro lavoro. Grazie ancora e alla prossima occasione.
1: Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie. E il nostro dossier finisce qui, adesso abbiamo una virgola, ma subito dopo prestate attenzione, drizzate le orecchie perché li ha citati il nostro ospite, i Fontaines DC, ce li ascoltiamo proprio con Dublin City Sky. Rete 2.

0: The Dublin City Sky, lo pronunciano così i Fontaines DC che abbiamo ascoltato con questo brano, restando ancora un po' in tema, no? Visto che abbiamo raccontato di questa squadra di calcio di Dublino, dei Bohemians, e della loro collaborazione con questo gruppo storico, gruppo musicale. Ma cambiamo pagina e parliamo di Ulisse, o meglio, adesso capirete, ma insomma tutti noi conosciamo le avventure di Ulisse, pochi però conoscono il suo rivale intellettuale, Palamede, greco come lui, coinvolto come lui nella mitica guerra di Troia. Le leggende greche attribuiscono a Palamede molte invenzioni utili, come le unità di misura e la scrittura. E nel periodo in cui l'esercito greco tardava a partire per Troia a causa dei venti sfavorevoli, no? Palamede trovò il modo per intrattenere i soldati durante l'attesa ed evitare così le rivolte. Cosa fece? Inventò i giochi da tavolo. Allora, abbiamo aperto questa pagina con un mito antico che unisce il gioco alla guerra, perché a questo legame si dedica proprio giocare alla guerra, come l'industria ludica militarizza le nostre menti, pubblicato da Nottetempo, l'autore Dario Bassani, non risale fino alla Grecia antica, parte però dalla Prussia nel 700 per approdare poi al nostro presente, fatto di droni, simulazioni, intelligenza artificiale con licenza d'uccidere, il caso di dirlo purtroppo. Ma innanzitutto benvenuto ad Alphaville, Dario Bassani.
1: Grazie Sandra, buongiorno, e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, Dario Bassani, anticipavano, lei individua l'inizio dei giochi di guerra nella Prussia del 700. Allora, ci racconta questa storia.
1: Certo, è una storia piuttosto interessante, nasce in realtà un po' per caso, con un obiettivo che è quello di addestrare gli ufficiali prussiani che si trovano in una situazione inedita da un punto di vista militare. Pensate, siamo all'interno delle guerre napoleoniche, che sono uno dei primi periodi della storia contemporanea, moderna, in cui fare la guerra diventa effettivamente un'esperienza di massa. Le grandi masse popolari, con la coscrizione obbligatoria di Napoleone, entrano a far parte degli eserciti, e i prussiani si trovano in grande difficoltà di fronte a questa innovazione militare. E che cosa succede? Se già prima venivano usati alcuni giochi piuttosto rudimentali, forse non rudimentali come quelli di Palamede, però variazioni degli scacchi, ad un certo punto ci sono queste varie figure, penso a Johannes Helwig, oppure a Ivan Reiswitz, padre e figlio, che fanno un adattamento degli scacchi e creano sostanzialmente gli antenati di un gioco che potremmo aver conosciuto tutti, cioè il Risico. Si dispongono delle pedine su una plancia, una carta geografica, nel caso del Risico molto stilizzata, nel caso dei giochi che vado a descrivere invece molto precisa. Siamo anche in un momento di grande rivoluzione nella cartografia, e questo gioco viene usato come una vera e propria scuola di guerra. È quello che dirà il generale che vedrà la prima dimostrazione di questo gioco nel 1824 di fronte al sovrano prussiano, e da lì in poi quel gioco viene usato per addestrare le truppe prussiane. Le truppe prussiane riportano varie vittorie piuttosto sorprendenti, e il gioco diventa popolarissimo, si diffonde in tutta Europa, arriva fino in America nell'880, e da lì gli eserciti non hanno mai più smesso di giocare ai cosiddetti war game. Questo gioco, non ho ancora detto il nome, si chiamava Kriegsspiel, che in tedesco significa gioco di guerra. War game significa la stessa cosa in inglese, e oggi tuttora negli eserciti, nelle accademie militari, si gioca ai nipoti, diciamo, di questi giochi.
0: Allora, facciamo un così salto nel presente, nel nostro contemporaneo, no? L'arrivo dei computer e quindi anche dei videogiochi poi ha generato quello che per noi ormai è un annoso dibattito, no? Cioè, i videogiochi rendono violenti i ragazzi? Allora, visto che lei analizza proprio i legami, no, tra questo mondo virtuale e la violenza reale, tra la guerra fatta per gioco e quella vera combattuta, che esempi ha trovato, se ne ha trovati, che possano aiutarci a capire, a rispondere a questa domanda?
1: Beh, è una bella domanda, un annoso problema che si pone fra l'altro molte volte già nei primi anni del Novecento. Pensiamo a un autore come H.G. Wells, che noi conosciamo come autore di fantascienza, come giornalista, è quello della Guerra dei Mondi, della
0: Certo.
1: Macchina del Tempo, un autore famosissimo. Era anche un creatore di giochi. Lui crea Piccole Guerre, che è un altro parente del Risiko, uno dei primi giochi di guerra, diciamo, a essere usati per l'intrattenimento dei civili, non per l'addestramento dei militari. E Wells aveva questa idea che era stato molto criticato dalla stampa dell'epoca, perché si diceva: ma come facciamo giocare con i soldatini, i ragazzini, li spingeremo a diventare dei guerrafondai? E lui diceva: però guardate, attenzione, se noi prendessimo tutti i generali, tutti i capi di stato, li chiudessimo in una stanza imbottita di sughero e li facessimo giocare con i soldatini tutto il tempo, forse gli passerebbe la voglia, si sfogherebbero così invece di mandare gli uomini a morire sul campo di battaglia. La coincidenza storica interessante e molto tragica, molto triste, è che un anno dopo la pubblicazione di Piccole Guerre di Wells, il mondo precipita dentro la Prima Guerra Mondiale. Quindi le cose non sono andate proprio come diceva lui. Sulla domanda se i videogiochi facciano diventare violenti o no, purtroppo ci sono molti casi. La cronaca recente purtroppo ce ne consegna vari. Ci sono i fatti di Bergamo, lo sappiamo, con l'accoltellamento della professoressa, i fatti in Sicilia, e questi ragazzini sono stati tutti avvicinati e radicalizzati in ambienti online che fanno parte dei videogiochi. Però appunto dobbiamo fare attenzione forse anche a dire: io per esempio sono un videogiocatore piuttosto appassionato, evidentemente non c'è un rapporto di causa-effetto. C'è evidentemente però un modo in cui l'immaginario ludico, il fatto che uno di fronte ad uno schermo si senta quasi onnipotente, possa sparare a tutto quello che gli capiti a tiro, può canalizzare delle pulsioni negative che però se la società non riesce a cogliere prima che si esprimano in maniera così tragica, violenta e disperata, è un grosso problema.
0: Sì, insomma, ci sono probabilmente delle fragilità, no, precedenti. Forse resta un po' vero che giocare alla guerra con i soldatini o con i videogiochi può avere un risultato diverso su queste fragilità. Ma restando, no, nel presente, Dario Bassani, lei a un certo punto proprio mostra, no, evidenzia come la tecnologia oggi renda i soldati impegnati in guerre vere, però molto simili a dei videogiocatori.
1: È proprio così, sono notizie fra l'altro degli ultimi giorni di chi appunto come Daniele Raineri del Post visita il nuovo fronte orientale, l'Ucraina, e in un reportage molto bello che è uscito racconta proprio come i piloti non solo dei droni aerei, che sono quelli forse che conosciamo meglio, quelli che appunto abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, ma anche droni terrestri, quindi carri armati telecomandati di fatto, vengono guidati con i joystick, con gli stessi joystick che si usano per giocare all'Xbox, giocare alla PlayStation. Ed è anche evidente come in luoghi come l'Ucraina, ma non solo, in tanti altri eserciti, a partire da quello americano, i generali, gli alti gradi incoraggino in qualche modo il fatto che i loro soldati giochino ai videogiochi, cioè non viene vista come un'attività oziosa, ma viene vista come un modo per affinare i riflessi anche nel tempo libero. Ed è in questo senso che l'intrattenimento e l'addestramento si saldano in un modo per me piuttosto inquietante.
0: Allora, però, se il soldato diventa un videogiocatore, no? Il nemico suo malgrado che si ritrova a fare da bersaglio, che rischia di essere vittima, no? Potenzialmente, cambia a sua volta di ruolo, di statuto, oppure no? Cambia solo la parte dell'aggressore, diciamo, in questo gioco tremendo.
1: Cambia del tutto la parte del bersaglio perché noi sappiamo che la guerra, l'etica di guerra, il diritto di guerra si basa su un fatto, cioè la reciproca esposizione di chi combatte da un lato e dall'altro a venire uccisi. Naturalmente questo non vuol dire che ci debba essere un rapporto di simmetria, cioè che non ci possono essere vantaggi, anzi i vantaggi in ambito militare vanno cercati, possono essere schiacciati, però schiaccianti. Però c'è un rapporto di reciprocità, si occupa la stessa porzione di spazio. Ecco, con i videogiochi, cioè con la guerra videoludica, con quella che io chiamo guerra videoludica, succede una cosa diversa, cioè pensiamo ai droni. Il rapporto di un pilota di drone con il suo nemico è un rapporto che non solo stabilisce una distanza spaziale molto grande, cioè il pilota di drone sta tendenzialmente in una stanza, in un bunker, protetto e inaccessibile ai colpi dell'avversario, mentre l'avversario appunto sta sul campo di battaglia e fronteggia una macchina che certo può distruggere ma non reca danno al suo avversario. Ma in secondo luogo, oltre a una distanza spaziale, c'è anche una distanza, potremmo dire, esistenziale, di consistenza. Cioè, da un lato abbiamo una persona in carne ed ossa su un campo, che però il pilota di drone vede come un grumo di pixel, un'immagine su uno schermo che gli è molto vicina. I piloti di droni tante volte attendono molte ore di sorveglianza, quindi sviluppano una familiarità con i bersagli. Questo era particolarmente vero nel 2013 con gli attacchi di Obama in Pakistan, per esempio. E però appunto la consistenza del nemico diventa quella di appunto il bersaglio di un videogioco, cioè un'immagine che io posso decidere di spegnere con la pressione di un pulsante.
0: Insomma, c'è un'ultima domanda che volevo farle, Dario Bassani, ma c'è un modo innocente per giocare alla guerra?
1: E questa è la domanda che si provava a fare Wells e che ritorna più volte anche in altri luoghi. Noi pensiamo a un gioco che è diventato popolarissimo negli ultimi anni, che lo era già negli anni 70 del Novecento, che è Dungeons and Dragons. Lo potreste aver visto guardando la serie TV famosa Stranger Things, in cui i ragazzini ci giocano. Dungeons and Dragons è l'evoluzione fantasy, diciamo, nutrita da Tolkien, dal Signore degli Anelli, di questi giochi di guerra. È una variazione delle regole di questi giochi ottocenteschi che abbiamo descritto all'inizio, ed è un grande gioco collaborativo, cioè si sta tutti insieme, si racconta una storia attorno ad un tavolo, in presenza oppure anche a distanza. In pandemia tantissimi ragazzini hanno trovato grande sollievo, nel giocare a Dungeons and Dragons in videochiamata con i loro amici. E la cosa, credo, fondamentale, l'aspetto più edificante, non so se innocente, però mi sembra di un gioco come Dungeons and Dragons, è quello che non si vince niente, semplicemente si partecipa tutti insieme a costruire un mondo comune in cui ci si immagina diversi da come si è, e questa mi sembra la cosa più migliore che possiamo chiedere ai giochi in un momento tanto cupo, credo.
0: Dario Bassani, grazie di cuore per essere stato nostro ospite. Io ricordo il suo libro Giocare alla guerra, come l'industria ludica militarizza le nostre menti, pubblicato da Nottetempo e che abbiamo trovato tanto interessante, insomma, come guida proprio per affrontare questo tema che si siano coinvolti o meno, auspicabilmente no, in un conflitto, poi ci tocca perché abbiamo figli, abbiamo amici o giochiamo noi stessi, insomma, e ogni tanto qualche scrupolo. Ce lo facciamo e qualche domanda è giusto porsela. Dario Bassani, grazie ancora, una buona giornata.
1: Grazie Sandra, buona giornata a lei e agli ascoltatori.

Risparmiami per un altro anno, sì. Chiude così questa canzone Jake Blount, un cantante americano che abbiamo sentito con questa Death Have Mercy, uno strano mélange di generi. Mi ha già raggiunta in studio Matteo Ongaro, col quale tra poco insomma affronteremo l'approfondimento di oggi e commentavamo, no, tra cori gospel, rap, country, qualcosa di blues. Bel pezzo, davvero, sempre grazie al nostro Corrado Antonini. Adesso ci ascoltiamo un altro brano, Hailu Merja, Gam Gam, lei è un organista etiope, e poi entriamo nel tema del nostro approfondimento.

0: Nelle ultime settimane Francesco De Gregori è stato al centro di discussioni e polemiche legate alle sue prese di posizione, secondo alcuni diciamo alla mancanza di prese di posizioni su questioni sociali, geopolitiche, ma soprattutto insomma su Gaza e la politica di Israele. Intanto ben ritrovato Matteo Ongaro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Sandra.
0: Buongiorno a te. Allora, per entrare però nel merito, da qui partiamo, visto che partiamo dalle dichiarazioni di Francesco De Gregori, beh, senza stare a parafrasarlo noi, no Matteo, sentiamo che cosa ha dichiarato negli scorsi giorni che tanta polemica ha suscitato.
3: Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta. Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io e mi sembra onesto avere le idee confuse.
0: È onesto avere le idee confuse, non mi sento superiore a nessuno, questa è una sintesi, poi la risposta era anche più articolata di De Gregori durante questa intervista pubblica. Diciamo però che questa sua dichiarazione ha portato alla luce una domanda, cioè qual è il ruolo dell'artista all'interno delle nostre società? Da un lato ci possiamo chiedere se sia legittimo aspettarsi che un cantautore, uno scrittore, un attore intervengano sui grandi temi politici e sociali del loro tempo, cioè dovrebbero intervenire, o dall'altro se scelgono di non farlo, insomma ci si chiede quale significato assuma quel loro silenzio, cioè è ammissibile tacere?
2: Sì, ed è una questione che attraversa tutta la storia della nostra cultura. Nel Novecento, in particolare nella seconda metà del secolo, durante la stagione dei cantautori e degli intellettuali, l'impegno sembrava quasi una componente connaturata all'attività artistica. E oggi invece il quadro appare forse un po' più sfumato e da una parte ci sono i nuovi media che sembrano amplificare la richiesta di prendere posizione e dall'altra invece ci sono molti artisti che rivendicano invece uno spazio di autonomia rispetto all'attualità politica e alle sue polarizzazioni. E io do intanto il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi, Jacopo Tomatis, buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
2: Grazie a lei. Allora, Jacopo Tomatis è un musicologo, è docente, saggista ed è tra i maggiori studiosi della canzone italiana e dei rapporti tra musica, società e cultura popolare. E do il benvenuto anche ad Alberto Piccinini. Bentrovato.
5: Buongiorno.
2: Piccinini è giornalista, critico culturale del Manifesto, che segue da anni le trasformazioni dei media, della cultura pop e dell'immaginario pubblico.
0: Allora, io comincerei proprio da lei, Alberto Piccinini, no? Le polemiche attorno a De Gregori, mettiamola così, ci dicono qualcosa su De Gregori o ci parlano piuttosto delle aspettative che il pubblico ha nei confronti degli artisti?
5: Più la seconda, immagino. Dunque, io sono sempre stupito dalla maniera in cui dopo 50 anni continua a uscire fuori questa leggenda, poi, perché non sappiamo neanche bene com'è andata, non c'è una versione condivisa della contestazione al Palalido, no? La contestazione al Palalido del 75 da Gregori sarebbe un po' il luogo da cui tutto nasce, no? Allora dice, vabbè, questo poveretto che a un certo punto dice non voglio prendere posizione, lo dice perché 50 anni fa, un giorno di 50 anni fa, è stato pesantemente contestato. Appunto si racconta che qualcuno andò lì a dirgli, cioè uno dei momenti migliori che ricordo è questo signore con la barba, un tizio con la barba che gli dice almeno Majakovskij ha avuto il coraggio di suicidarsi.
0: Oh, mamma mia, che oggi ridiamo, insomma.
5: Questo è il racconto, è un racconto, devo dire, che non è verificato da nessuno, perché lo stesso De Gregori non ha mai voluto parlare di questa cosa, cioè è un trauma che per lui è ancora vivo. Per me è curioso che sia ancora vivo, insomma, un po' perché forse l'età media di chi partecipa a questi dibattiti e di chi li fa è purtroppo abbastanza alta, quindi forse tende, no, a ripetere, no, una specie di Backrooms, avete visto il film che è uscito, no? Una specie di ripetere, no, sempre quella specie di scena che evidentemente però è considerata qualcosa di forte, di importante, no? È il momento in cui il pubblico, che non è un pubblico, che forse è una generazione, che forse è un gruppo decide e chiede di appropriarsi delle canzoni. Di chi sono le canzoni? Probabilmente le canzoni sono più del pubblico che degli artisti. Questo fa parte davvero della storia del Novecento.
0: Insomma, ah certo, no? Alberto Piccinini, però stavo riflettendo sul fatto che lei adesso, no, citava quell'antica contestazione del 76, dicendo sono poi ancora, no, gli esponenti di quella generazione che in qualche modo alimentano queste polemiche. Devo dirle però che io ho visto anche tanti giovani influencer, no, sui social prendere posizione.
5: Oggi ho appena aperto il telefono, questa mattina c'era un titolo del Corriere, Francesca Michele Michelin, me lo sono segnato, dibattito De Gregori, De Gregori dice no all'impegno, io rispondo con il mio disco, punto, e poi il titolo continuava, matrimonio, tre puntini, e, ecco questa parola, impegno, no? Cioè di nuovo impegno è una roba che neanche, forse ai tempi di Sartre, voglio dire, no? Forse questo dice qualche cosa sulla decadenza anche del nostro dibattito pubblico rispetto alle canzoni, rispetto a queste cose, forse siamo noi troppo sofisticati, però c'è secondo me un dato di fondo, è che il fatto che se tu fai canzoni non puoi essere come dire, privato, un soggetto privato, fai qualche cosa che sta nello spazio pubblico e in quanto tale.
0: Allora sentiamo che cosa ne pensa anche Jacopo Tomatis, Matteo.
2: Sì, rimanendo sul tema dell'impegno di cui parlava poco fa Piccinini, Tomatis, di cosa parliamo quando parliamo di impegno riferito a un artista? Sono i contenuti politici, è la sensibilità sociale dell'artista, è un attivismo concreto?
1: Ma allora, è una domanda complessa. È vero che questo dibattito ha senso nel contesto italiano oggi, perché De Gregori è un cantautore, forse non necessariamente solo per l'evento del Palalido, ma in generale perché nel nostro paese, soprattutto dopo il 67, la figura del cantautore si è costruita come una figura dotata di impegno. Dentro il termine ombrello impegno stavano tante cose diverse, sono state tante cose diverse, in parte stanno cose diverse. C'è stata una fase che si è però chiusa, devo dire, abbastanza subito, nel senso che già con la fine degli anni 70 questa logica viene in parte meno, in cui effettivamente sarebbe stato strano che un cantautore non si schierasse, ma in generale un artista non si schierasse. Se uno legge qualunque rivista di musica degli anni 60, diciamo fine anni 60, primi anni 70, Ciao 2001, Gong, in qualunque intervista è normale che qualunque tipo di musicista o performer dica la sua sul Cile, sulla situazione del Vietnam, su qualunque causa internazionale. Quindi in realtà dentro impegno stanno molte cose diverse. Un po' per ragioni inerziali ci portiamo avanti l'idea che il cantautore debba essere impegnato e dunque ci stupiamo quando il cantautore non è impegnato. Impegno di per sé non vuol dire nulla. Io sottolineo questo, secondo me è interessante questo, cioè proprio per la centralità che ha avuto la figura del cantautore nella storia nostra, nazionale, culturale dell'Italia del dopoguerra, impegno è legato a doppio filo con valore estetico. Cioè è difficile immaginare, ancora oggi per alcune generazioni e per alcuni ascoltatori e ascoltatrici, è difficile immaginare una canzone bella, cioè dotata di valore estetico, se non è una canzone seria, cioè che parla di realismo, che parla di qualcosa, che prende una posizione. Questo è, come dire, un automatismo che in altre nazioni c'è molto meno e che in Italia è figlio anche di una posizione, diciamo, ancillare che la canzone ha sempre avuto, per cui il modo per rendere la canzone seria è, come dire, renderla pesante, no? Non più musica leggera, ma musica che affronta i grandi temi esistenziali o politici. Quindi questa è, secondo me, l'humus su cui questa polemichetta su De Gregori viene fuori. Poi si può discutere su quello che ha detto De Gregori nello specifico, che secondo me ha dei limiti, però adesso magari possiamo rilanciare.
0: Ma stavo pensando però, Jacopo Tomatis, visto che lei diceva, no, che in qualche modo la canzone e l'impegno, no, vanno di pari passo in una concezione, in un gusto, in una tradizione italiana, beh, stiamo, no, si sta dicendo e dando del disimpegnato all'autore di, non so, Generale, di Viva l'Italia.
1: Sì, ma anche questo però è un grande misunderstanding secondo me, perché poi De Gregori in realtà negli anni 70 è stato molto spesso tacciato di essere disimpegnato, a parte il tema del Palalido, l'evento del Palalido, proprio perché rispetto ad altri cantautori era vago. Cioè una delle grandi accuse che si fanno a De Gregori negli anni 70 è di essere ermetico. Questa cosa veniva questa parola veniva usata dalla critica di sinistra come una specie di arma contro De Gregori, perché De Gregori fa le canzoni ma non si capisce che cosa sta dicendo, perché effettivamente il suo stile è molto meno diretto rispetto a quello di altri cantautori politici. Ma è anche vero che in realtà questo mito dei cantautori che fanno canzoni impegnate è vero fino a un certo punto, nel senso che i cantautori hanno fatto canzoni impegnate ma hanno anche fatto canzoni non impegnate. Diverso è dire l'uomo De Gregori. De Gregori è stato per lungo tempo vicino a Lotta Continua, ha suonato gratuitamente nelle tournée organizzate da Lotta Continua anche quando era molto famoso, anche poi nel 75 quando Rimmel diventa il disco più venduto in Italia. Quindi De Gregori è stato un cittadino impegnato politicamente, è stato anche un cantautore, ma generale non la inserirei tra le canzoni impegnate necessariamente, cioè parla di guerra, sì.
0: No, tra le canzoni però serie, no? Quelle che hanno un peso, no, una qualità.
1: Le canzoni
0: quello,
1: serie ce le mettiamo, ce le possiamo mettere pure tutti, cioè possiamo mettere anche Le Storie di Ieri che parla di fascismo, ma se non so che parla di fascismo difficilmente lo scopro leggendo solo il testo, ecco. Però De Gregori è stata una persona che ha preso un impegno e adesso ha scelto di non prendere più un impegno, cosa che è naturalmente legittima, ma sicuramente quello che ha detto nello specifico apre dei problemi, non tanto perché lui dice non mi sento superiore a nessuno. Non mi sento superiore a nessuno è una questione che può riguardare il gusto, cioè io mi aspetterei che invece di sparare a zero sul nuovo rapper alla moda, il cantautore settantenne, non è il caso di De Gregori ma di suoi colleghi che lo hanno fatto recentemente, dica no, io non mi sento superiore a nessuno, se uno vuole fare trap nel 2026 è legittimo. Ma parlando di attualità politica, non mi sento superiore a nessuno non è una frase che ha una logica sua, nel senso, sei un cittadino, ti informi, puoi scegliere di esprimere un parere politico o di non esprimere un parere politico. Non esprimere un parere politico è ugualmente una presa di posizione politica, oggi come oggi.
2: Alberto Piccinini, Tomatis parlava ora della differenza, no, di quella linea tra artista e cittadino, ma c'è secondo lei il rischio che l'impegno diventi una sorta di quasi requisito reputazionale, un elemento che è più legato alla personalità che non invece a una convinzione profonda del cittadino e dell'artista?
5: Ma senti, De Gregori ha sempre avuto in realtà un rapporto abbastanza pessimo con l'estremismo degli anni 70, no? Cioè lui comunque era un moderato di sinistra dal punto di vista personale. Il problema secondo me va visto dall'altro punto di vista, dal punto di vista del pubblico, sono le canzoni di De Gregori che parlano per lui. Lui ha fatto una cosa interessante, anche strana, ossessiva, cioè quella di ripetere quello che faceva Dylan, no? Bob Dylan. Una di queste cose è la fuga dall'impegno, tra virgolette, diciamo così, no? Per Dylan questa cosa avviene verso il 64-65, quando riprende la chitarra elettrica. Questa cosa di De Gregori avviene in altri anni, in altri tempi, no? In cui lui cerca di far valere, ed era un discorso abbastanza più diffuso, in cui cerca di far valere, che ne so, la poesia contro la politica, per esempio, no? Cioè, la politica che era allora, ma pensiamo anche allo scontro tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, no? I quali rompono proprio su questa, sulla politicità delle canzoni, diciamo così. Però, ripeto, c'è un punto di vista soggettivo, personale, che forse può rimanere anche lì nell'ombra, può essere interessante, eccetera. E poi c'è il punto di vista delle canzoni. Il punto di vista delle canzoni è che quelle canzoni sono pubbliche e hanno una storia e noi conosciamo e abbiamo conosciuto, ed è anche un po' così banale tornare sempre alla stessa questione dell'impegno, perché abbiamo conosciuto molti altri tipi di impegni e di essere pubbliche delle canzoni nella storia e nelle cose, cioè Once I Was Afraid I Was Petrified, no? Che è Gloria Gaynor e Will Survivor, una straordinaria canzone politica, non perché lo sia di per sé nelle intenzioni, ma perché lo è diventata, no? Perché è uno degli inni del movimento LGBT. Ecco, rispetto a queste cose sono successe molte cose. Per me, appunto, se vedere la musica e le canzoni dal punto di vista dell'esistere dentro uno spazio pubblico, io, questa fa parte della mia formazione, insomma, ha a che fare col fatto che, per esempio, l'hip hop ha un senso politico, ha un senso pubblico, ma persino, voglio dire, la musica ambient, no? la musica dei suonini che oggi va per la maggiore, ha un senso politico perché vuol dire qualcosa, dice qualcosa alla nostra esistenza pubblica. Devo dire, chiudo, tutto questo discorso non sta, come dire, sul lo sfondo di questo discorso non è, non sono gli anni 70, questo per me è abbastanza strano. Lo sfondo di questo discorso è Gaza, no? È questa specie di detto non detto, tabù che da 3-4 anni ci possiede, no? Non ci permette di esprimerci come si dovrebbe e come vorremmo. E in questo senso il primo a dire qualche cosa e a far scoppiare il discorso è stato Gavi, se ricordate, è stato un cantante a Sanremo, il quale probabilmente nessuna intenzione aveva e niente sapeva di Dylan, De Gregori, sì, qualcosa sapeva sicuramente delle polemiche degli anni 70, ma ha fatto quello che bisognava fare, cioè ha detto la parola. A volte è la musica che dice, a volte sono le parole che dicono. Ormai abbiamo un'idea dell'estetica, secondo me, musicale abbastanza più complessa di come così se la possiamo ritrovare poi nei discorsetti, nelle polemichette della rete, ecco.
0: Io volevo tornare un attimo su Jacopo Tomatis, perché stavo ragionando sul suo precedente intervento, no? E già Matteo riprendeva un po' il tema del dove finisce l'artista, dove comincia il cittadino e viceversa, no? E lei commentava quel non mi sento superiore a nessuno di De Gregori, no? Volevo capire un po' meglio con lei, perché è chiaro che l'opinione, no, su un tema come può essere quello di Gaza, eccetera, giustamente Piccinini ci stava riportando, no, dentro quella che è la questione d'attualità, se lo dico io a una cena con i miei amici, ok, se lo dice De Gregori a una cena con i suoi amici, ok, ma forse lì era, gli era ben chiaro la differenza che esprimersi di fronte ad un microfono con l'eco, no, che questo avrebbe generato, non era semplicemente, non avrebbe avuto semplicemente fatto di lui un semplice cittadino che dice la sua, ma era un po' come forse avvocare a sé il ruolo di guida morale in quanto intellettuale e cantautore. Lei però, questo mi pare di capire, rischio che evidentemente De Gregori ha intravisto, non lo considera.
1: Ma allora, De Gregori ha invitato appunto a problematizzare una cosa che si sente molto dire, ha fatto un invito anche ha ricordato la complessità della situazione. Ecco, io penso che ammettere la complessità, cioè accettare che molti temi polarizzanti hanno una base di complessità, Gaza su tutti, l'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine in occasione delle manifestazioni di piazza, che cos'è la violenza, qual è il limite, sono tutte cose complesse, perché noi viviamo in un mondo complesso, perché il mondo è complesso. E questa è la cosa che io spiego ai miei studenti quando parliamo di queste cose. Però accettare la complessità del mondo, dichiarare il mondo è complesso e io non sono un esperto della questione medio orientale o io non sono un esperto di... non ci esime, secondo me, dalla possibilità di esprimere un parere, che può essere un parere anche limitato, ma scegliere di non esprimere un parere in nessun modo è, secondo me, un ripiegamento che, non perché si è artisti, ma perché si è cittadini, che ci si informa, si legge, è un limite ed è un po', secondo me, un portato di questa società in cui appunto si fanno veramente le pulci alle singole frasi, come stiamo facendo adesso con De Gregori. Cioè, io non sono un esperto di questione medio orientale, accetto la complessità, ma se mi venisse chiesto in un dibattito pubblico una posizione sulla questione palestinese, non avrei difficoltà a dire che a Gaza sta avvenendo qualcosa contro il diritto internazionale, perché questa è una cosa che ormai è stata ampiamente detta da fonti autorevoli, che non vuol dire essere contro lo Stato di Israele o essere contro il sionismo, contro qualcosa. Significa prendere una posizione sulla base di quello che si sa. Io temo che la posizione di qualunque persona pubblica, che sia un docente, un didatta o un artista, che rifiuta di fare anche solo quel passettino, sia problematica, perché sostanzialmente ci ricaccia in un mondo in cui, siccome non ci sentiamo superiori, siccome non siamo abbastanza informati sulle cose, ci esimiamo dal prendere una posizione. Allora va bene tutto e ci richiudiamo nel nostro mondo. Ecco, questo secondo me è il problema di questo genere di posizioni. Fatto salvo che è assolutamente legittimo non volersi esporre su certe cose, ma non può essere un non esporsi basato sul fatto di io non mi sento superiore, tutte le opinioni valgono allo stesso modo, perché questo è un modo di argomentare pericoloso oltre che sbagliato, secondo me. Non so se ho chiarito meglio il senso di quello che volevo dire.
0: La ringrazio, sì sì sì.
2: Alberto Piccinini, noi abbiamo tempo per un'ultima domanda. Le chiedo, rispetto a quanto appena detto da Jacopo Tomatis, cosa ne pensa lei? Che ruolo ha il silenzio di De Gregori in questo senso?
5: No, io penso che si può avere sfiducia sul fatto che le proprie canzoni cambiano il mondo, ma questo è del tutto ovvio. De Gregori viene da una cultura, da una situazione in cui come dire, c'erano due posizioni. Jacopo lo sa, non ci conosciamo, ma insomma, lo sa bene, c'erano i cantacronaca, c'era Fortini che scriveva le canzoni, c'era stato Black Vibe, no? L'idea che le canzoni potessero davvero dire delle cose, ecco, che i testi delle canzoni fossero così fondamentali, e credo che a questa tendenza De Gregori non appartenga, o appartenga soltanto in parte, insomma. Quindi nelle cose che dice si legge evidentemente una sfiducia rispetto sia alle canzoni che scrive oggi, sia forse a come si comportava allora. Ed era Bob Dylan all'epoca aveva la guerra del Vietnam, noi abbiamo Gaza, non so quanto sia più importante o meno importante, però Bob Dylan fuggiva, scappava, no, da quell'impegno, diciamo, tra virgolette. E quindi ecco la questione è questa. Poi il bersaglio di De Gregori non a caso è Bruce Springsteen, no, il quale è un signore un po' attempato con tutta una sua epica, che riporta dentro la canzone un'altra delle grandi figure di questo impegno, di questo valore, realismo, realista delle canzoni, e cioè Woody Guthrie, no? Cioè l'idea di andare e scrivere canzoni, come dire, sul momento, no? Canzoni che servano alle persone, che servono a dire qualche cosa. Sì, può essere anche una cosa, come dire, imbarazzante, no? Cioè, vabbè, ma questo cosa vuole? Cioè, perché? Che vuoi da me? Ormai siamo, come dire, in un periodo in cui queste cose si possono dire, non sono più gli anni 70, 60, 70. Però, ripeto, c'è un nucleo duro. A Gaza, lo ha detto anche Jacopo Tomatis, non è complessa. Non c'è niente di complesso in Gaza, non c'è niente di complesso in tantissime cose che succedono in questo momento, e se tu lo dici vuol dire che non è bello, insomma, non sta bene. E secondo me tra le canzoni e chi le scrive può esserci anche una totale distanza, però fino a un certo punto, cioè, non so come dire, io ho bisogno che chi scrive le canzoni sia in qualche modo dalla mia parte, ho bisogno di sapere.
0: Allora, io ringrazio di cuore Jacopo Tomatis, Alberto Piccinini e Matteo Ongaro, chiaramente, insomma, con il quale abbiamo condiviso questa conversazione cercando di capire, no, un po', non so se siamo arrivati a una sintesi, ma in qualche modo forse sì, tra quello che è il ruolo di un artista oggi, ma non solo oggi, non l'abbiamo visto parlando degli anni 70 eccetera, quello che è il suo rapporto con il tempo nel quale vive e nel quale è immerso, prendendo spunto da questa polemica nata da questa dichiarazione e intervista di Francesco De Gregori. Grazie ancora a Jacopo Tomatis e Alberto Piccinini per essere stati ad Alphaville.
5: Grazie a voi.
0: Grazie anche a te, Matteo.
2: Grazie a te, Sandra.
6: Rete 2.

0: incontreremo il procuratore generale Andrea Pagani. Gli abbiamo chiesto dapprima se i cambiamenti inizialmente rallenteranno i lavori. Conflitto in Medio Oriente regge, ora la tregua tra Iran e Israele, occhi puntati sul Libano dove poco fa in un raid israeliano sono morte 8 persone. E intanto cosa succede nella striscia di Gaza? Con una testimonianza nel radiogiornale si farà il punto sulla catastrofica situazione umanitaria. E questa è la definizione che si legge in una nuova dichiarazione congiunta firmata da quasi 20 stati, tra cui la Svizzera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E insomma abbiamo ripreso anche in musica dopo i titoli del nostro radiogiornale As Madalenas, il gruppo, il brano che abbiamo appena sentito, Bailao de Lacan. Adesso ci ascoltiamo ancora un brano, Canaan Land, Elijah Minelli, Dennis Powell, subito dopo la nostra serie, la seconda puntata per questa settimana, la settima in realtà, di Sottratti all'Oblio, ma ve ne parlo tra poco.

0: Quante storie possono raccontare i nomi, no? Lui è un cantante musicista britannico e si chiama Elijah Minnelli. Chissà che storia familiare c'è dietro questo nome che abbiamo sentito con questa Canaan Land. Sono le 12:39. Vi dicevo, siamo giunti al settimo appuntamento con la nostra Maria Grazia Rabiolo. Immagino che molti e molte di voi si ricorderanno benissimo la sua voce che per tanti anni, insomma, no, risuonava dai nostri microfoni come responsabile dell'attualità culturale. Ebbene, lei ha curato questa serie che abbiamo deciso di dedicare a quelle figure del mondo della letteratura di lingua italiana, uomini e donne, che hanno segnato un'epoca, che hanno vinto premi, che sono stati importanti, riconosciuti, e poi per una serie di motivi che Maria Grazia Rabiolo ci aiuta ad indagare e ripercorrere, magari un po' dimenticati, no? Sono, diciamo così, caduti dal podio, anche se non a volte propriamente dimenticati, ma il loro valore resta. E allora, ad esempio, oggi Maria Grazia ci aiuta a ripercorrere l'opera, la carriera e la biografia di Gina Lagorio.
1: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabiolo.
2: Mi chiedo ogni sera quel che è stato giusto nella mia vita e quel che non lo era e non lo è. Quel che mi appaga e quel che mi impiglia. Quel che desidero che sia ricordato e magari quel che vorrei fosse evitato da chi ancora può. Parto da qui, da queste tre righe che si trovano pressoché all'inizio di Inventario, uno dei suoi libri più intimi e pregnanti, illuminante di sicuro per chi desidera conoscerla come scrittrice e come donna. Sto parlando di Gina Lagorio, un po' piemontese perché nata a Bra nel 1922 e sempre legatissima alle Langhe, un po' ligure perché ha vissuto a Savona dall'età di 2 anni e anche un po' milanese perché vi ha abitato dal 73 fino alla scomparsa avvenuta nel 2005. Per lei la scrittura è sempre stata fonte di gioia personale e fonte di duro lavoro al contempo. Si può dire che di libri si è sempre circondata. Dalla sua tesi all'Università di Torino sulla poesia sepolcrale inglese e i suoi influssi in Italia, fino all'ultimo, Capita, consegnato all'editore Garzanti pochi mesi prima di morire e uscito postumo. Gina Lagorio ha anche scritto moltissimi articoli su quotidiani e su riviste letterarie. Una produzione costante alla quale si è dedicata con non meno attenzione e cura. In fondo c'è la stessa preoccupazione: scegliere le parole giuste, soppesarle per esprimere nel migliore dei modi ciò che si desidera comunicare. E per quel che riguarda i suoi libri di narrativa, dare spazio alla vita nella sua pienezza, in tutti gli aspetti in cui si presenta. Il suo primissimo libro, Le novelle di Simonetta, esce da Ceschina, editore milanese, nel 1960. Simonetta è la sua primogenita, nata nel 1946, un anno dopo il suo matrimonio con Emilio Lagorio, figura di spicco della resistenza ligure, molto vicino, a partire dal dopoguerra, agli ambienti culturali e artistici di Savona. È accanto a lui, in quel periodo di riprese e di rilancio, che Gina Lagorio conosce i due poeti che le faranno da maestri di rigore formale, Angelo Barile e Camillo Sbarbaro. Lei ricambierà questa loro attenzione scrivendo e pubblicando alcuni saggi, tra cui Angelo Barile e la poesia dell'intima trasparenza, L'Airone editore del 73, e Sbarbaro, un modo spoglio di esistere, pubblicato da Garzanti nel 1981, che precede di 4 anni la curatela insieme a Vanni Scheiwiller dell'opera in versi e in prosa di Camillo Sbarbaro, pure pubblicato da Garzanti. Testi che, insieme ad altri che arriveranno dopo, stanno a testimoniare l'impegno di Gina Lagorio anche nel campo della saggistica.

La sua vena migliore, tuttavia, resta quella della narrativa, che inizia formalmente con la raccolta di racconti Il Polline, pubblicata da Mondadori nel 66. La sua vita privata nel frattempo era stata segnata da un evento felice, la nascita nel 1960 della sua seconda bambina Silvia, e da una tragedia familiare, la morte nel 1964, dopo qualche mese di malattia, del marito Emilio. E se Simonetta era la destinataria delle favole del 1960, Silvia è l'ispiratrice di un uragano chiamato Titti, romanzo pubblicato dall'editore bolognese Cappelli nel 1966, mentre Emilio è il protagonista, sotto altre spoglie, di Approssimato per difetto, uscito dallo stesso editore nel 71. Resoconto tenero e spietato, ma anche sincero all'estremo, dei suoi ultimi 10 mesi di vita. Gina Lagorio resta a Savona fino al 1973 lavorando sodo per lei e le figlie, come insegnante di lettere nelle medie superiori e come collaboratrice di sempre più numerose testate. Quell'anno conosce l'editore Livio Garzanti, che le offrirà di lavorare nella sua casa editrice seguendo la collana Grandi Libri e collaborando attivamente alla realizzazione dell'Enciclopedia Europea. Le tre Lagorio si trasferiscono a Milano. Per la scrittrice si apre una nuova stagione, ma non dimentica i suoi legami con Liguria e Piemonte. Affiorano nei romanzi che pubblica via via. In Liguria sono ambientati La spiaggia del lupo, 1977, Tosca dei gatti, 1983, Golfo del paradiso, 1987, forse i suoi testi più lineari. In Piemonte, nelle Langhe, Fuori scena del 79, Tra le mura stellate del 91, che ci riporta a Cherasco, la cittadina da lei tanto amata e nella cui biblioteca trova le carte che la spingeranno a scrivere Il bastardo, ovvero Gli amori, travagli e le lacrime di Don Emanuele di Savoia, primo e unico romanzo storico al quale teneva moltissimo, uscito nel 1996. Da notare che i libri liguri li ha pubblicati Garzanti, quelli piemontesi, rispettivamente Mondadori e Rizzoli. Era successo che la Garzanti, a partire da metà anni 90, era stata ceduta ad altre sigle.

Per dar conto pienamente di quello che è stata Gina Lagorio, mancano ancora alcuni aspetti. Tra questi, il suo interesse e quindi la sua produzione per il teatro. Cito solo il monologo Senza copione, rappresentato anche a Lugano al teatro La Maschera per la regia di Antonio Ballerio e l'interpretazione di Ketty Fusco. E la stesura di racconti. Le raccolte da menzionare sono due: Il silenzio, Mondadori 93, ed Elogio della zucca, Rizzoli 2000. All'inizio non ho detto quando è uscito da Rizzoli Inventario. Era 1997. Romanzo di domande con tentativo di risposte, ancora nel segno della luce e della speranza. Vi leggo le ultime righe. Un poeta, il pazzo geniale dei cantos, non ha dubbi. Quello che sai davvero amare rimane, il resto è scoria. Quello che sai davvero amare non ti sarà rubato. Quello che sai davvero amare è la tua vera eredità. Chiude la parabola narrativa ed esistenziale di Gina Lagorio, Capita, libro anomalo in cui la scrittrice confida al lettore tutto il dolore e lo strazio provati in seguito ad un ictus subito nel gennaio 2003. Colpisce in queste pagine la libertà con cui si esprime, anche stilisticamente. Tuttavia, anche qui, nonostante tutto, la fiducia nel valore della vita e dell'amore rimane. E rimane il suo desiderio di bellezza per sé e per gli altri. Sono lì per noi. Capita, in questo limbo, di ricordare il già vissuto, ma non capita di progettare. Quanti viaggi e quanti incontri, quanti luoghi e che paesaggi da ricordare. Ma come sarà dal vivo quel Portogallo cui tendevo con un desiderio coltivato minuziosamente tante volte, dopo che mio marito mi aveva parlato della sua Lisbona? A ogni musica di fado io ero là con lui, con l'immagine di lui in cuore. Un viaggio che era un pellegrinaggio. Ora so che solo sulle ali di un vento di desiderio ci arriverò, non con un aereo o un'automobile. Troppa fatica, troppi intralci. E dire mai più mi pesa. Peggio, mi fa piangere dentro. E non voglio, ho ancora tanto. Non avrò Lisbona.

0: È una cantante originaria del Madagascar, si chiama Lala Niava, sempre che si pronunci così, vero? Questo brano che abbiamo ascoltato ha per titolo Bao Vola. Intanto vi volevo segnalare che aprirà domani al Musée d'Angély una mostra dedicata al rapporto complesso tra corpo femminile e tecnologia nel corso della storia. È una prospettiva femminista quella di questa mostra che ha per titolo Labyrinth Bodies, così insomma la descrive chi l'ha curata. Resterà aperta fino all'8 di novembre e in qualche modo ci mostra la figura del lavoratore, di colui che lavora, come in realtà una collega che lavora. Ci saranno più di 36 opere esposte, sia storiche che contemporanee, tra dipinti, fotografie, eccetera, che mostrano la meccanizzazione dei corpi, anche di quei corpi femminili che sono stati protagonisti di meccanismi produttivi nelle fabbriche, nelle campagne e oggi nel mondo della tecnologia, ma corpi che sono stati spesso nascosti dall'arte, dalla teoria e dall'informazione. Una mostra che apre domani, è stata presentata oggi al Musée d'Angély in quel di Basilea.
1: For you.

0: che lei invece è una cantante canadese. Tante le voci femminili che ci hanno accompagnato in questa puntata di Alphaville. Andrea Superstein, questo il suo nome, So in Love. Il titolo del brano. Sono le 12:59. Adesso abbiamo l'informazione con il radiogiornale, poi lo sapete, ci sarà concerto.ch e poi avremo Babilonia e poi insomma il pomeriggio proseguirà in musica, ma per quanto mi riguarda è il momento dei saluti. Grazie per essere stati all'ascolto anche quest'oggi di Alphaville da parte mia, Sandra Sain. Un ringraziamento va alla redazione e quindi nello specifico a Barbara Camplani, a Enrico Bianda, a Matteo Ongaro e a Corrado Antonini per le musiche per questa nostra puntata di Alphaville. Domani alle 11 sarete invece in compagnia di Enrico Bianda. A tutte e a tutti una buona prosecuzione d'ascolto.
1: Ottavia Bianchi, attrice, nell'unico spettacolo autorizzato sulla vita di Monica Vitti, del quale è coautrice. Cantante, in spettacoli e gruppi musicali. Insegna recitazione, educazione vocale e canto, pubblica manuali e dispense, tra cui il manuale di dizione e pronuncia di Professione Doppiaggio. Il suo CD del 2023, Ecco il mio cuore, riunisce canzoni attraversate dal fil rouge della teatralità. Vere e proprie storie cantate, alcune tragicomiche, altre velate di saudagi e influenze latine. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14:30 e in replica alle 23.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Michelle Volonté. Aperture domenicali dei negozi per un solo voto. Il Consiglio degli Stati dice no all'estensione da 4 a 12 domeniche all'anno. Finanziamento della 13ª VS. Si va in conferenza di conciliazione dopo che il Parlamento non riesce a trovare un'intesa. Per equazione finanziaria intercantonale nel 2027 il Ticino riceverà quasi 14 milioni in più rispetto al 2026, i Grigioni 10 milioni in più. Nuove nomine nella giustizia ticinese, sentiremo il procuratore generale Andrea Pagani, gli abbiamo chiesto dapprima se i cambiamenti inizialmente rallenteranno meno i lavori. Conflitto in Medio Oriente, regge ora la tregua tra Iran e Israele, occhi puntati sul Libano dove poco fa in un raid israeliano sono morte 8 persone. E intanto cosa succede nella striscia di Gaza? La situazione umanitaria è catastrofica, lo dice una nuova dichiarazione congiunta firmata da quasi 20 stati, tra cui la Svizzera. Il Consiglio di Stato per un solo voto ha respinto la possibilità di aumentare le aperture domenicali dei negozi dalle attuali 4 a 12 domeniche all'anno. C'è stato dibattito e infine l'estensione di misura appunto non c'è stata. Da Berna, Monica Fornasier.
5: La proposta di permettere ai cantoni di estendere a 12 domeniche all'anno l'apertura dei negozi del commercio al dettaglio voleva essere una risposta alle esigenze della popolazione che chiede maggiore flessibilità degli orari in cui poter fare acquisti, ma voleva anche essere uno strumento per lottare contro il commercio online e contro il turismo degli acquisti all'estero. Una proposta che lascia massima libertà ai cantoni di decidere se farne uso e di regolare la questione come vogliono, ha sottolineato la verde liberale zurighese Tiana Angelina Moser. Naturalmente salvaguardando tutte le disposizioni che tutelano i lavoratori. E soprattutto su questo aspetto hanno puntato i contrari. Il socialista ginevrino Carlo Sommaruga ha parlato di attacco frontale alla protezione dei dipendenti di un settore, quello della vendita, che già lavorano in condizioni difficili.
6: Cette proposition fait passer d'une activité extraordinaire à une activité ordinaire.
5: Con questa estensione, il lavoro la domenica non sarebbe più considerato straordinario, ma diventerebbe ordinario e comporterebbe la perdita delle compensazioni salariali previste.
6: Salarial des vendeuses.
5: Ha aggiunto il socialista vaudese Pierre-Yves Maillard, presidente dell'Unione Sindacale Svizzera.
7: Aufgrund der Erweiterung der Ladenöffnungszeiten.
5: Quanto agli altri argomenti a favore della proposta, lo zurighese Daniel Josic ha fatto notare che tenere aperto più a lungo un negozio non significa necessariamente vendere di più, ma di sicuro significa aumentare i costi legati al personale o all'elettricità, per esempio. Per contrastare la concorrenza digitale, poi, bisognerebbe tenere aperto 24 ore su 24. Argomenti che hanno convinto, oltre alla sinistra, una parte del centro e alcuni UDC. E l'estensione delle aperture domenicali è stata così bocciata per 22 voti contro 21.
4: Nessuna intesa in Parlamento sul finanziamento della tredicesima rendita VS. Anche questa mattina il Consiglio nazionale ha optato per una soluzione contraria rispetto a quella del Consiglio degli Stati e il dossier finirà così in conferenza di conciliazione con il rischio di essere poi del tutto affossato. Il punto sulla situazione sempre da Berna con Alessio Veronelli.
8: Situazione di mobilità insufficiente. Il nazionale prima, gli stati dopo si sono infatti avvicinati alle posizioni altrui, ma non abbastanza per trovare un compromesso accettabile. Ancora oggi la maggioranza della Camera del Popolo ha così optato per la soluzione di un finanziamento solo tramite aumento dell'IVA e limitato nel tempo, orizzonte 2033, per permettere così l'intera riforma del primo pilastro.
9: Pour le Conseil fédéral, il s'agit d'une part de mettre en place une solution qui soit.
8: Il governo cerca una soluzione che possa coprire a lungo termine i bisogni della VS, ha argomentato contro la soluzione voluta dal nazionale la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Bomschneider, una soluzione che riporterà il Parlamento a discuterne e il popolo a votare. 101-95 con due astensioni contro però la proposta elaborata ieri dagli Stati, ovvero finanziamento misto, aumento dell'IVA e prelievi salariali senza limiti di tempo. Dobbiamo proporre un finanziamento stabile e a lungo termine. Quello proposto qui è il meglio del peggio, ma va sostenuto, ha dichiarato la democentrista Diana Gutjahr. UDC, PLR e Verdi Liberali, che al nazionale hanno dunque avuto i numeri per far passare una soluzione indigesta al centro-sinistra. Situazione invece ribaltata agli stati, da qui nessuna intesa.
9: Nous savons que votre objectif est de péjorer le financement de la VS pour pouvoir à terme augmenter l'âge de la retraite.
8: Sappiamo che il vostro obiettivo è quello di peggiorare la situazione finanziaria della VS per poi poter aumentare l'età di pensionamento, ha sostenuto la Verde Leonora Porsche. Il dossier andrà così ora in conferenza di conciliazione e se nemmeno lì si troverà una soluzione, la tredicesima VS verrà versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata in modo specifico, come chiedeva il governo, ma continuando ad attingere dal fondo AVS i miliardi necessari.
4: Parliamo di perequazione finanziaria ora, di quello strumento che fa in modo che i cantoni economicamente forti aiutino quelli più deboli. La Confederazione ha calcolato i versamenti per il 2027. Tra i cantoni che vedranno aumentare il contributo c'è il Ticino, che dovrebbe ricevere quasi 14 milioni in più rispetto al 2026, e anche i Grigioni, che ne riceverà 10 milioni in più. I dettagli con Laura Dick.
10: I cantoni che contribuiranno di più a rimpolpare le casse di questo strumento sono Ginevra e Zugo, mentre ad attingere di più sarà ancora una volta Berna, oltre 1,7 miliardi. Altri beneficiari sono il Ticino, a cui spetteranno quasi 113 milioni di franchi, quasi 14 in più rispetto al 2026, e i Grigioni, a cui verranno versati 220 milioni di franchi, 10 in più rispetto all'anno precedente. I versamenti di compensazione per il 2027 ammonteranno a quasi 7 miliardi di franchi, oltre 500 milioni in più rispetto al 2026. Un aumento da una parte sostenuto da una maggiore crescita delle entrate fiscali, dall'altra un cambiamento dettato dall'accentuarsi delle disparità tra i cantoni, quindi misurato in base all'indice delle risorse. Indice che, rispetto al 2026, aumenta in 10 cantoni e diminuisce in 16. Nel complesso, ricorda l'amministrazione federale, la Confederazione si assume il 66% dei versamenti, mentre i cantoni il rimanente. La conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze si pronuncerà su questi calcoli in settembre. Le cifre potrebbero quindi ancora cambiare. Il Consiglio federale adeguerà poi l'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri e la porrà in vigore dal 1 gennaio 2027.
11: In Ticino adesso, perché ieri il Gran Consiglio ha votato 11 nomine per la magistratura. Tra queste ci sono numerosi avvicendamenti nella procura. Una procuratrice pubblica diventerà giudice del Tribunale Penale Cantonale, mentre arriveranno due magistrate, così come quattro sostituti procuratori pubblici. Pervin Cavacioglu ne ha discusso con Andrea Pagani, il procuratore generale, per capire innanzitutto se questo ricambio, seppur positivo, rallenterà per un po' la giustizia.
12: Allora, facciamo una premessa. Io sono entrato in magistratura ormai 23 anni fa. C'è sempre stato presso il Ministero Pubblico un grandissimo turnover dovuto ad un mestiere logorante ed esposto. Ci si renda conto che rispetto al 2003 siamo rimasti in tre come magistrati al Ministero Pubblico. Con questo ricambio ora occorre un periodo evidentemente di assestamento per i neomagistrati che vanno accompagnati, e poi ricordiamoci che noi dovremo comunque ancora attendere qualche mese per la nomina di un nuovo procuratore e dobbiamo anche nominare dietro concorso 5 nuovi segretari giudiziari che dovranno imparare la professione, ma sono sicuro che ce la faremo. E poi ci tengo a sottolineare che la fase di pianificazione di questo momento, che sapevamo sarebbe arrivato, l'ho iniziata da diverso tempo.
13: Ecco, questo ricambio, procuratori che si candidano anche per altri ruoli, come ad esempio quello di giudice, in questi giorni è balzata un po' agli onori, diciamo, della cronaca questa riflessione, forse anche un po' influenzata da quanto accaduto in Italia, però c'è questa riflessione che per alcuni può essere problematica, avere troppi ex procuratori pubblici che sono giudici. Ecco, questa riflessione la trova d'accordo? C'è mai stato in passato un problema?
12: La discussione ha tutta la sua legittimità. Io, se devo esprimere un mio pensiero assolutamente personale, io non sono favorevole alla separazione delle carriere per diversi motivi. In primo luogo vi è che il procuratore pubblico, che ha lavorato per anni al Ministero Pubblico, ha una vasta conoscenza del diritto penale e nel nostro tutto sommato piccolo Canton Ticino non è evidente trovare dei penalisti. Rispettivamente, ricordiamoci che nelle corti criminali il presidente giudica assieme ai giudici a latere, talvolta addirittura con i giurati popolari che non sono mai stati dei procuratori. E poi due giudici eccellenti che hanno lavorato 30 anni fa al Tribunale Penale Cantonale, mi riferisco alla giudice Agnese Balestra Bianchi, al compianto giudice Mario Luvini, ebbene furono degli ottimi procuratori pubblici. E poi ricordiamoci ancora questo, che dopo il giudizio comunque di una prima istanza c'è sempre l'appello e addirittura c'è sempre il ricorso al Tribunale federale.
11: Il procuratore generale Andrea Pagani. Restiamo in Ticino per parlare della società che si occupa della navigazione sul lago di Lugano e di Locarno, la SNL, e lo facciamo perché su segnalazione del sindacato del personale dei trasporti l'autorità di vigilanza delle casse pensioni è stata chiamata ad esprimersi su un potenziale conflitto di interessi. Ce ne parla Gian Robbiani.
14: Il sindacato, il SEV, ravvisa tuttora un conflitto di interessi per quanto riguarda la gestione della cassa pensioni della società di navigazione. Perché a gestire la cassa pensione sono, in parole povere, le stesse persone che guidano anche la società di navigazione. Il presidente della navigazione, Agostino Ferrazzini, è infatti anche ai vertici del gruppo Copernicus, che appunto ha ottenuto la gestione dei fondi della cassa pensione. Noi abbiamo letto la decisione dell'autorità di vigilanza. Tra le 10 pagine si riconosce un potenziale conflitto di interessi, soprattutto riguardante la procedura di attribuzione del mandato. L'autorità di vigilanza chiede dunque che venga presa una nuova decisione sull'aggiudicazione di questo mandato. Il sindacato SEV lamentava poi una pessima performance finanziaria da parte dei gestori del fondo, sostenendo che Copernicus avesse garantito risultati ben inferiori alla media delle altre casse pensioni di riferimento. Su questo punto l'autorità di vigilanza chiede di effettuare un ulteriore approfondimento ed esaminare un eventuale adeguamento della strategia finanziaria. La società di navigazione, lo ricordiamo, dispone anche di una partecipazione azionaria minoritaria pubblica. Da anni i rapporti tra i vertici della società e i sindacati sono piuttosto tesi.
11: Allora, adesso una notizia appena arrivata in redazione pochi minuti fa: il procuratore pubblico Simone Barca ha pronunciato le richieste di pena per la rapina del luglio del 2024 alla gioielleria Taleda di Lugano per il capobanda affiliato al gruppo criminale Pink Panther, accusato anche di tentato assassinio. Sono stati chiesti 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera. Per il 37enne serbo, invece, che ha avuto la colluttazione con agenti di polizia e ripreso da diversi video, sono stati richiesti 10 anni di carcere. Per gli altri due esecutori materiali della rapina, le pene richieste vanno dagli 8 anni e 3 mesi ai 12 anni. Le richieste di pene invece per i 3 imputati che avrebbero avuto ruoli di palo e autista, le richieste di pena vanno dai 3 anni e 10 mesi agli 8 anni e 3 mesi. Per tutti è stata richiesta l'espulsione dalla Svizzera. Il processo, lo ricordo, si sta svolgendo con misure di sicurezza straordinarie proprio per la pericolosità degli imputati. Il dibattimento si svolge direttamente in carcere con il pubblico e i media che stanno seguendo via streaming il processo dall'aula del Tribunale di Lugano. Ecco, adesso io vi propongo di andare all'estero, perché sembra reggere la tregua tra Iran e Israele dopo i 2 giorni in cui i paesi si sono bombardati a vicenda. Diversa la situazione in Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per la città di Tiro, siamo nel sud del paese, accusando il movimento sciita Hezbollah di aver violato il cessato il fuoco. Un raid aereo israeliano poco fa su una zona residenziale ha ucciso 8 persone. Il ristabilimento della tregua è risultato delle pressioni esercitate da parte del presidente americano Trump su tutte le parti in conflitto. Trump ha detto ieri sera che Stati Uniti e Iran si trovano nelle fasi finali di un accordo che in ogni caso non consentirà a Teheran di avere armi nucleari e che prevede la immediata riapertura dello stretto di Hormuz. Coinvolgo allora in diretta Ettore Greco, direttore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Buongiorno e benvenuto, professor Greco.
15: Buongiorno, grazie dell'invito.
11: Allora, professor Greco, come valutare queste ultime dichiarazioni del presidente americano? Sicuramente non le prime di questo tenore in questi ultimi mesi.
15: No, infatti la CNN, ho visto, ha calcolato che 37 volte ha fatto delle dichiarazioni simili. Però c'è da dire che nelle ultime settimane è emersa chiaramente una volontà del presidente americano di arrivare a una qualche forma di intesa che consenta un minimo di stabilizzare la situazione, quindi una tregua o un memorandum of understanding, a cui poi seguirebbe una fase negoziale più impegnativa, perché si è convinto, diciamo, che è arrivata a un vicolo cieco e che si stanno producendo dei processi che alla fine si ripercuotono negativamente sul consenso popolare in America e sull'economia americana. E quindi questo è il dato di fatto, diciamo, che ha cambiato un po' la situazione, e le due parti hanno fatto anche delle concessioni reciproche su magari richieste un po' provocatorie, estreme, però significative. Per esempio Trump non parla più di blocco del programma missilistico iraniano, anche sull'arricchimento dell'uranio sembra essere disposto a fare compromessi, non chiede la fine del programma nucleare civile, eccetera. Però qui abbiamo, come voi avete segnalato, una situazione che da un lato di queste aperture e possibilità di un accordo, sia pure provvisorio, e dall'altro Israele che sta in realtà si sta impegnando in un'escalation, perché questa ordine di evacuazione è qualcosa di eccezionale, un'intera città. Abbiamo visto ordini di evacuazione magari della zona di frontiera o di alcuni quartieri o zone di Beirut, ma qui è l'intera città che Israele chiede di evacuare. E quindi siccome poi l'Iran continua a insistere per un accordo anche sul fronte libanese come parte dell'accordo più generale. Qui ci troviamo naturalmente in una davanti a uno scoglio molto difficile da superare.
11: Sì, è davvero un fatto eccezionale questa richiesta di evacuazione in Libano, ma appunto intanto l'ha già anticipato in parte lei, gli iraniani confermano che si sta lavorando su un memorandum d'intesa che potrebbe essere pronto, gli iraniani dicono entro la fine del mese. L'Iran ribadisce che il cessato il fuoco dovrà essere globale, quindi includere appunto anche il Libano. Allora mi preme chiederle, professor Greco, tutto come prima, le posizioni non cambiano o qualcosa si sta muovendo secondo lei?
15: Diciamo, sono cambiate, per quello che dicevo prima, per alcune concessioni reciproche, perché chiaramente Trump adesso è su un'altra posizione, quindi c'è un cambiamento di fatto. Però su questa questione di Israele e Hezbollah, Trump sta cercando di esercitare una pressione su Israele, e naturalmente c'è anche il versante iraniano, perché non è queste iniziative anche che ha preso militari e Hezbollah possono essere il riflesso di una struttura decisionale in Iran che adesso fa perno più di prima sulle guardie rivoluzionarie, che evidentemente hanno dei rapporti con questi proxies, compresi gli Hezbollah, e vogliono spingere nella direzione di un confronto militare. Quindi c'è anche questo aspetto. Poi naturalmente oltre a questo aspetto qui ci sono i nodi fondamentali che rimangono. Il primo è la riapertura di Hormuz. Qui c'è un problema di sequenza, perché gli iraniani vorrebbero uno sblocco immediato dei porti, non è chiaro se Trump ha dei propri porti da parte americana, se è disposto a concedere questo, e poi vogliono forse mantenere una qualche forma di controllo su Hormuz. Questo non è ovviamente né gli americani né altri sono in grado di accettarlo. E poi c'è il dossier nucleare, naturalmente. L'Iran ha più volte detto che non vuole costruirsi la bomba atomica, ma ci devono essere delle garanzie che riguardano naturalmente il livello di arricchimento, quindi controlli internazionali, ma tutto questo dossier che riguarda anche l'eventuale trasferimento dell'uranio arricchito o il controllo su questo uranio arricchito è comunque una parte successiva, diciamo, rispetto al blocco di Hormuz. Credo che si vada in questa direzione.
11: Beh, io la ringrazio, professor Greco, per queste considerazioni, le auguro buona giornata.
15: Grazie a voi.
11: Ettore Greco dirige l'Istituto Affari Internazionali di Roma. Intanto la situazione umanitaria nella striscia di Gaza è stata definita catastrofica da una nuova dichiarazione congiunta firmata da quasi 20 stati, tra cui la Svizzera. I paesi chiedono a Israele di rispettare il diritto internazionale e garantire un accesso rapido e sicuro agli aiuti. Sullo sfondo intanto gli attacchi nella striscia non si fermano. Camilla Camponovo.
16: La denuncia sulla situazione umanitaria nella striscia di Gaza arriva da quasi una ventina di stati che insieme alla Confederazione hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sulla situazione umanitaria definita catastrofica e estremamente instabile. Tra questi figurano sia i paesi che hanno assunto le posizioni più nette e visibili sulla crisi, come la Spagna, l'Irlanda e la Francia, sia altri stati tra cui l'Australia, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia e la Finlandia, solo per citarne alcuni. Tutti i paesi invitano Israele a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario, garantendo un accesso sicuro, rapido e senza ostacoli agli aiuti destinati alla popolazione civile. I firmatari criticano anche la legge israeliana sulla registrazione delle organizzazioni non governative, che rischia di limitare l'operato delle organizzazioni umanitarie nei territori palestinesi, organizzazioni fondamentali per fornire servizi essenziali come acqua, sanità e cibo. I paesi chiedono dunque a Israele di non applicare la legge, che continua ad ostacolare l'operato di chi si trova in prima linea, come il coordinatore medico di Emergency, Giorgio Monti.
17: Alcune organizzazioni come la nostra riesce ad entrare, cioè noi non siamo sottoposti alla stessa legge, perché abbiamo così l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Però stiamo cercando di coprire quelle mancanze che sono importanti, lasciate da organizzazioni assolutamente importanti. Ha creato anche questo grandi problemi, perché ci si deve riorganizzare in tutto.
16: La nota diffusa ieri sera dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri evidenzia come l'accesso ai servizi essenziali resti gravemente limitato nella striscia di Gaza, e lo ribadisce anche il coordinatore medico medico di emergency Giorgio Monti, che si trova nella sua settima missione nella striscia di Gaza.
17: Sì, gli ingressi degli aiuti umanitari sono da sempre ostacolati e noi abbiamo dei report settimanali che ci fanno vedere qual è l'ingresso e sono costantemente molto al di sotto dei bisogni. Il problema è che questa riduzione degli accessi porta a dei risultati estremamente gravi, nel senso che non abbiamo abbastanza medicine, non ci sono abbastanza tende, perché poi queste tende sono state montate da 2 anni e sono danneggiate. E tanto per dare un esempio molto semplice che sembra lontano ma poi non lo è, soltanto il 50% delle persone hanno accesso a kit di igiene, come vengono definiti, per dirla in modo un po' più facile, gli assorbenti per le signore, per esempio, non c'è possibilità di avere accesso alle latrine perché manca un po' di tutto, e tutti questi aiuti non vengono fatti entrare a favore anche di linee commerciali che per definizione nel 40% dei casi portano materiale non necessario. Il paradosso della striscia è che si possono trovare junk food alle bancarelle ma non antibiotici in farmacia.
16: A Gaza, nonostante l'entrata in vigore 8 mesi fa di un cessate il fuoco, gli attacchi e gli scontri nelle ultime settimane non si sono arrestati.
17: Allora, vediamo che il cessate il fuoco non c'è mai stato. A fine maggio, io ho i dati di 10 giorni fa, c'erano 930 morti e 2.819 feriti. Il numero dei morti, il 25% dei morti è avvenuto negli ultimi 2 mesi, quindi c'è anche una recrudescenza delle vittime.
16: Secondo i dati delle Nazioni Unite, il sistema sanitario pubblico è ormai sull'orlo del collasso. Dei 36 ospedali presenti nella striscia, nessuno è completamente operativo e solo la metà continua a funzionare parzialmente.
11: E con questo è proprio tutto. Grazie e buon pomeriggio.
3: Lo sport.
18: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Siamo a 2 giorni dall'inizio del Mondiale di Calcio. Lo ricordo, si parte da Città del Messico con giovedì alle 21, orario nostro, naturalmente, Messico contro Sudafrica. La Svizzera affronterà invece nella sua prima partita il Qatar sabato a San Francisco a partire dalle 21. Sesta giornata invece nel gruppo B e nelle qualificazioni mondiali femminili, con la Svizzera già al prossimo turno, dunque già qualificata, impegnata alle 19 in Irlanda del Nord. Il Bellinzona Calcio ha invece depositato ieri i bilanci in pretura, certificando una situazione in cui gli attivi non sono sufficienti a coprire i passivi, un passaggio inevitabile nonostante il recente intervento dell'ex patron Betancourt, che ha saldato un debito di poco inferiore a 4.000 franchi, evitando così il fallimento immediato. La società diretta da Juan Carlos Truillo ha uno scoperto di 1.600.000 franchi. La finale di basket dell'NBA al Madison Square Garden è sotto gli occhi, tra l'altro, del presidente degli Stati Uniti in persona, e San Antonio Spurs, trascinati da Victor Wembanyama, 32 punti all'attivo per il francese, hanno battuto nella notte i New York Knicks 115-111, e texani che dopo 2 sconfitte rimediate in casa hanno così rilanciato la serie.
19: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che al sud si svilupperanno rovesci o temporali, al nord si passerà a tempo asciutto con schiarite anche ampie, le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi al nord e i 26 al sud. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 10 giugno. Al sud lungo le Alpi si passerà tempo asciutto con ampie schiarite e più a sud invece sarà variabile con qualche rovescio temporale. Al nord in pianura sarà abbastanza soleggiato e in montagna più nuvoloso con alcuni rovesci pomeridiani. Le temperature al sud saranno comprese tra i 16 e i 24 gradi e al nord tra gli 11 e i 18 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Karl Engel, pianista svizzero. Ha studiato con Paul Baumgartner al Conservatorio di Basilea dal 1942 al 1945 e dopo la Seconda Guerra Mondiale ha ripreso gli studi di pianoforte con Alfred Cortot all'École Normale de Musique di Parigi fino al 1949. Nel 1952 vince il secondo premio al celebre concorso musicale Regina Elisabetta del Belgio, il Queen Elizabeth Competition. Insegna alla Hochschule Musik un Theater di Hannover e dal 1980 ha tenuto corsi di perfezionamento in Svizzera e all'estero. Karl Engel si distinse per la sua carriera di concertista. Il suo repertorio comprendeva opere di Mozart, di cui eseguì tutti i concerti per pianoforte, e le sonate di Beethoven e di Schumann, oltre a brani di compositori svizzeri contemporanei, fra cui Peter Mieg, Albert Möschinger e Julien-François Zbinden. Spesso collaborava per concerti cameristici con il violoncellista Pablo Casals, il violinista Yehudi Menuhin e il quartetto Melos. Karl Engel ha registrato l'opera completa per pianoforte di Mozart e di Robert Schumann. Ha realizzato inoltre numerose registrazioni con i cantanti di

Abbiamo ascoltato di Schubert 12 Wiener Dolce per pianoforte interpretate da Karl Engel. Franz Schubert nasce a Lichtental, vicino a Vienna, il 31 gennaio 1797, figlio di un maestro di scuola, dodicesimo di 19 fratelli, trascorre l'infanzia in condizioni economiche estremamente precarie, ma la sua famiglia ha spiccate attitudini musicali. Ben presto infatti suona in quartetto col padre e i due fratelli. Incomincia a studiare musica con il maestro di coro del paese e a 11 anni è cantore del Convitto Reale a Vienna, dove può proseguire gli studi, avendo tra i vari insegnanti Antonio Salieri. Nel 1813, uscito dal convitto, deve studiare da insegnante per obbedire alla volontà paterna e nel 1814 diventa assistente del padre nella stessa scuola di paese. Qui rimane per ben 3 anni, ma infine rompe decisamente col padre e con la scuola, si stabilisce a Vienna, contando sull'appoggio di una cerca di amici affezionati che lo aiuteranno per tutta la vita. Nel 1818 trascorre un breve periodo presso il conte di Esterhazy in Ungheria, dove ritorna nel 1824, ma per il resto rimane quasi sempre a Vienna, febbrilmente dedito alla composizione, al punto da cominciare verso il 1822 a soffrire di nervi. In quel periodo Franz Schubert ha 25 anni. Fa qualche tournée di concerti in Austria col cantante Vogel, trovando ottima accoglienza coi leader, ma la sua produzione non riesce a oltrepassare una cerchia ristretta, così gli mancherà praticamente del tutto l'appoggio economico degli editori. Solo nel 1828 un suo concerto a Vienna incontra un successo entusiastico, ma la sua salute, da tempo minata, non lo sorregge più e muore in seguito a un attacco di tifo il 19 novembre 1828. Verrà sepolto accanto a Beethoven a Vienna. Noi ascoltiamo ora una registrazione storica da una produzione SRF di Franz Schubert, 8 écossaises per pianoforte interpretate da Karl Engel.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert 8 Ecossaise per pianoforte interpretate da Carl Engel. Passiamo a un CD edito dall'etichetta discografica Tudor nel 1993. Franz Schubert, quintetto per pianoforte La Trota, Lieder Trockenblumen. Introduzione e variazioni per flauto e pianoforte. L'opera di Schubert è interamente segnata dal sentimento tragico della vita, dal timore della morte e, come per gli esseri scomparsi troppo presto, dalla tessitura di legami con una realtà superiore, un al di là. Pochi capolavori sfuggono a questa caratteristica. Il quintetto in La maggiore, detto La Trota, si presenta dunque come una felice eccezione in Schubert. Il musicista aveva 22 anni quando compone questo quintetto, era il 1819. Un periodo felice della sua vita, poiché richiama la gioiosa estate che aveva appena trascorso in Stiria, in compagnia del suo amico, il celebre cantante d'opera Johann Michael Vogel, interprete anche dei suoi Lieder. Noi ascoltiamo ora il quintetto per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso in La maggiore, La Trota, allegro vivace, andante scherzo, interpretato al violino da Thomas Fury, alla viola da Christoph Schiller, al violoncello da Thomas de Menga, al contrabbasso Martin Humpert e al pianoforte Carl Engel.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert i primi tre tempi del quintetto La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso in La maggiore con Karl Engel, Thomas Fury, Christoph Schiller, Thomas de Menga e Martin Humpert. Passiamo ora ad un altro CD edito dall'etichetta discografica Claves 2017, Orchestre de Chambre de Lausanne, 75 anni. Da questo CD ascolteremo il primo tempo del concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi di Julien François Binden, compositore e pianista svizzero. Nasce a Roll, nel Canton Vaud, l'11 novembre 1917. Il suo stile fu influenzato in particolare da Igor Stravinsky, Arturo Neger e Maurice Ravel. Binden compose oltre un centinaio di opere tra oratori, sinfonie, concerti, musiche per coro e teatro. Ascoltiamo ora il concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi, opera 16, il terzo tempo allegro giocoso con il pianoforte Karl Engel, accompagnato dall'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Victor Desarnes.

Abbiamo ascoltato il terzo tempo del concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi di Zbinden, interpretato al pianoforte da Karl Engel, accompagnato dall'orchestra de chambre de Lausanne. Noi ascoltiamo l'ultimo brano di questa puntata di concerto.ch dedicata al pianista svizzero Karl Engel. Quindi dal CD Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Ottmar Schoeck, Liederabend, Maria Stader, Karl Engel, Rudolf Gall. Ascoltiamo di Schubert, Der Hirt auf dem Fels, lead per voce, clarinetto e pianoforte, con Maria Stader soprano, Karl Engel al pianoforte e Rudolf Gall al clarinetto.

0: Abbiamo ascoltato Der Hirt auf den Felsen, Lied per voce, clarinetto e pianoforte di Franz Schubert. La puntata odierna di Concerto.ch, dedicata al pianista Karl Engel, termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci dalla lita del parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità, con i miei conduttori preferiti, Sergio e Valerio.
1: Cioè, si è ingrifata, che succede? Non ho capito.
2: Sì, infatti, si è scordata sonore.
1: Promiscuità
2: sonore.
1: Non è un dettaglio.
2: Se no, sembriamo appunto una chat online hot.
1: Non si capisce. Così. Invece questa è Babilonia.
2: Esatto.
1: Tranquillizziamo subito gli ascoltatori e le
2: promiscuità sono sonore.
1: Sì, voi siete benvenuti, naturalmente. Buongiorno, Valerio.
2: Buongiorno, Sergio. Questa appunto è Babilonia e, come sempre, non siamo soli.
1: Ed è una fortuna per il nostro pubblico, ma anche per noi naturalmente. Ottavia Bianchi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Bentrovata.
1: Attrice, cantante, perché naturalmente sì. A noi interessa questo, però.
2: Come direbbero in America, performer.
3: Sì, si dice performer, sì. Dove insomma ha una connotazione molto positiva, qui invece è una roba un po' meno.
2: Se fai troppe cose sembra subito che...
3: Esatto.

0: una pièce c'era anche da cantare?
1: Certo, più che altro nel teatro musicale, perché vabbè, vi dico questa cosa, gli attori di prosa da cui io vengo, no? Vengo dal tempio della prosa, e gli attori di musical non si incontrano tanto.
0: Allora, cara Ottavia, non ti spaventare, no. Noi siamo così sbrindellati proprio, cioè arriverà anche un ritratto alla fine di quello che fai, eccetera, ma così in maniera randomica e dadaista.
2: Anche a nostra insaputa. A
0: anche a nostra insaputa.
1: Sì, bellissimo, una trasmissione dadaista, è meravigliosa.
0: È quello che saremo, vedrai. A cominciare da questo, hai sentito, ti abbiamo tirato addosso una fisarmonica adesso, sì. In questo momento, ma era una siglettina per introdurre questa rubrica.
2: È un salto nel buio.
0: Ma
2: non è un quiz, lo diciamo subito.
0: Nel senso che ti facciamo ascoltare un pezzo adesso, senza introdurlo, ma appunto il gioco non è indovina cos'è, ma che effetto ti fa ascoltarlo, se ti piace, se ti emoziona, se c'è qualcosa che ti colpisce o ti irrita, ok?
1: Bellissimo, mi piace moltissimo.

0: prosegue, ma non interessa sentire.
1: Beh, insomma, si è sentito comunque quel che si doveva.
0: Ottavia, che ci dici?
2: Bellissimo. Questo è subito un'apertura, un senso d'apertura, un inno alla vita, alla vitalità più che alla vita. Comunque, queste atmosfere molto latine mi piacciono tanto.
1: Tu hai frequentato il tango anche in questo tuo nuovo EP che fra poco presentiamo.
2: Sì, esatto. È un amore, insomma, anche abbastanza antico, perché io ho cominciato forse intorno ai 20 anni a ascoltare questo tipo di musica, a seguirla un po' in tutti i jazz club che trovavo.
1: E c'era un'altra cosa, tra l'altro, il recitativo sostanzialmente,
0: certo,
1: anche questo tu hai...
0: Infatti il titolo era Speaking Tango.
2: Sì, esatto, anche questa componente qui c'è. Mi piacciono le commistioni, ovviamente, data la mia natura doppia, mi piacciono le commistioni tra musica e parole, cercare anche di creare un unicum in cui le due cose

0: si vadano ad amalgamare bene e a rendere
1: che
0: poi...
1: è un equilibrio non facile. Beh, è riuscito a Lionel Suarez, caposquadra per questo omaggio a Carlos Gardel, un album del 2018. La voce era quella di Minino Garay, che noi conosciamo come percussionista, ma qui si è lanciato anche con un effetto, come abbiamo sentito, un filtro, no, sulla voce.
2: Sì. Beh, ora ecco il mio cuore, cara Ottavia, te lo cedo. No, sei tu che lo cedi a noi in qualche modo, perché questo è il titolo del tuo nuovo EP. Non è in assoluto la prima escursione musicale.
0: No, ce ne sono state alcune, soprattutto un'altra uscita prima di questo, di qualche anno prima, in cui già alcuni brani miei, che subiscono sempre un po', hanno un po' sempre quella matrice molto teatrale mia, con tanto testo, con tante parole, era già uscito qualche anno prima, ma quest'anno, diciamo, è stata una cosa molto felice, perché è legata poi ancora in maniera più stretta al teatro, in comitanza di una commedia che conteneva almeno un paio di brani di questo album.
2: Il disco è uscito per Alpha Music. Il primo brano che ascoltiamo ha un titolo molto carino, molto bello, diciamo, La ragazza dei giorni feriali.
0: Esatto, appunto, le mie canzoni raccontano sempre delle storie o strampalate o un po' vere, un po' inventate, tragicomiche. In questo caso sono molto tragicomiche, perché è un inno, più che altro è un dono a un tipo di, cioè a un gruppo di donne, o comunque in generale anche di uomini molto bistrattati dalla letteratura in generale, che è l'amante. A tutti prima o poi è capitato di scoprire, io lo dico sempre nei concerti, tutti alzano la mano, è bellissimo, quasi fanno tutti coming out, dice, non è capitato almeno una volta di non essere l'unica, tu scopri di non essere l'unica. Nel mio caso mi è stata ispirata, lo dico serenamente, questa canzone da un uomo molto simpatico che regalava Proust a me e altre 25 donne. E quindi
1: aveva questa tattica,
0: ma certo,
1: letteraria,
0: con la stessa identica dedica per tutti i libri.
2: Perfetto.
0: Quindi mefistofelico. Quindi a un certo punto ho voluto raccontare che cosa succede nella vita di una donna che per una volta più o meno suo malgrado si trova a ricoprire questo ruolo.
2: E però non si tratta di un pezzo triste, ma
0: no,
2: si schioccano le dita.
0: Ma certo che si schioccano le dita, perché bisogna ridere di tutto.

0: Ottavia Bianchi, un testo felicemente autoironico. Ecco, per quanto riguarda la veste musicale, invece, il disco nasce dal sodalizio con un musicista in particolare, o come hai scelto?
1: Insomma? Allora, il chitarrista e anche arrangiatore di questo disco, che è Giacomo Ronconi, lo conosco da penso 18 anni. Abbiamo fatto i primi concerti al Micca Club, lui era, non so, portava il panolino, era veramente piccolo, ma giovane.
2: Il Micca Club, hai fatto bene a citarlo, perché era esattamente uno di quei club, diciamo, retromaniaci,
1: esatto.
2: Nel senso, con uno sguardo sulla musica, con un'attitudine fané, cioè
1: sì,
2: il culto
1: sì.
2: del passato sì. in maniera fertile, no?
1: Assolutamente, perché facevamo una trasmissione a puntate che si chiamava Zaboom, proprio in onore, no, a quello famoso della Rai degli anni 60, eravamo tutti vestiti negli anni 60. Quindi da allora non ci siamo mai lasciati. Io, facendo anche tanti spettacoli musicali nel teatro, mi sono sempre voluta avvalere della sua presenza vicino a me, perché è un veramente raffinatissimo, e non mi vergogno a dire che questo disco non esisterebbe, perché io parto sempre dal testo, ovviamente, dalla melodia, ma poi c'è bisogno di un arrangiatore molto abile che
2: certo.
1: intuisca bene anche le atmosfere che voglio creare, e quindi è una da quello. E poi siamo arrivati anche agli altri meravigliosi musicisti. Ho conosciuto Claudio Cesar Corvini, che è il trombettista, veramente un artista meraviglioso. Poi
2: sì, fondamentale
1: Gino...
2: anche nella scena romana, e non
1: esatto.
2: solo, ma comunque sì.
1: Esatto, con lui poi tra l'altro si è stabilita una grande connessione, abbiamo voglia di fare degli spettacoli teatrali, musicali, ovviamente insieme, quindi si è creato un bel feeling. E poi Gino Binchi alla batteria e alle percussioni, altro, diciamo, bravissimo musicista, sempre conosciuto al Micca Club nella stessa occasione, e Nicola Ronconi al contrabbasso.

0: un Mozart meno mozartiano, sì, di altre pagine. Beh, è una miniatura, questa è una contraddanza, la numero uno in re maggiore, che qui abbiamo ascoltato con Nikolaus Harnoncourt e con il Concertus Musicus di Vienna.
1: L'esotismo.
2: Beh, è una pratica che sappiamo, diciamo così, fa parte delle attitudini degli artisti un po' d'ogni epoca, sì, perché guardare l'altrove e lasciarsi ispirare e modificarlo anche sognando, non è detto che uno ci deve andare nei posti, no? Ci sono, certo, fior fior di letterati, di scrittori naturalmente, ma anche di musicisti che hanno sognato, diciamo, latitudini senza andarci.
0: Certo, l'esotismo poi ha ispirato anche la curiosità, la voglia di andare a scoprire le musiche del mondo, e quindi in un certo senso è anche all'origine di quella che oggi chiamiamo world music. È stato così dal 1962 nel caso di Joachim Ernst Behrendt, che noi conosciamo come saggista, sì, ammirabile,
2: per una storia del jazz che era una delle poche che almeno in Italia si trovava, sì, anche negli anni 70, diciamo.
0: È stata una fonte ispirante davvero importante e organizzava tra l'altro incontri tra musicisti jazz e musicisti del folklore di paesi selezionati da lui. Nell'ambito di queste sue iniziative è stato realizzato anche il disco dal quale ascoltiamo un esempio, Noon in Tunisia, che un po' va naturalmente ad evocare il capolavoro di Dizzy Gillespie, il suo standard Night in Tunisia, e in questo caso però è George Grunz. La produzione di questo disco, tra l'altro, che secondo me è da scoprire perché siamo davvero di fronte ad un grande pioniere della world music. Nel 64 appunto Grunz andò in vacanza ad Hammamet, guarda caso, una località che
2: nota per altre cose,
0: in Tunisia, su invito di una clavicembalista, e qui un gruppo di musicisti locali che suonava presso l'hotel in una serata folcloristica lo ha colpito in modo particolare, ha pensato, ma
2: con un sasso?
0: L'ha colpito, sì, per l'efficacia della musica, e ha pensato, ma io ci posso interagire facilmente con questi musicisti, sfruttando in particolare le caratteristiche del jazz modale. Così ha fatto in questo bellissimo disco, dove tra l'altro troviamo anche nomi importanti da Jean-Luc Ponty, ancora giovane, Saïd Chiab, Eberhard Weber al contrabbasso, insomma, sentiamo un po' cosa
2: una bella cricca.
0: E sottolineo la data, 1967.

0: Beh, Valerio, arrenditi all'evidenza. La world music nasce in Svizzera nel 1967. George Grunz, tra l'altro,
1: diciamo che Tony Scott aveva fatto delle cose 6 o 7 anni prima già,
0: Ma Grunz
1: diciamo
0: non lo sapeva.
1: In Svizzera l'avete scoperta nel 67.
0: Dopo c'era anche Daniel Humer alla batteria, tra gli altri.
1: Comunque bellissimo pezzo. Tra l'altro sembrava più del solito, le voci in arabo sembravano reverse e invece in inglese o così, sembrava che fossero quasi mandati con i nastri al contrario, in realtà cantavano
0: ma tu capivi lo stesso?
1: Certo, perché io penso al contrario,
0: anche
1: come
0: qui
1: sai.
0: C'era un flauto sbrindellato,
1: è scatenante
0: quello di Saif Fiab.
1: Ora, a proposito di sbrindellate, sai cosa ci aspetta in questo momento?
0: No, l'avevo rimosso,
1: ecco,
0: però,
1: invece è proprio quello, è il nostro trailer di una trasmissione. Ti è capitato, Ottavia, di dover preparare degli spettacoli che poi invece non vanno in scena?
2: Sto pensando nella mia vita.
1: Di solito uno cerca di evitarlo accuratamente, però.
2: Guarda, forse una volta perché non era una cosa bella e sono scappata.
1: Ecco, brava, hai deciso giustamente. Ecco quello che forse anche.
0: Sì, la trasmissione di Gian Sergio Valeriani, Note a margine, che ancora non è andata in onda, probabilmente non andrà mai in onda.
1: Però ci rifilano i trailer a noi, quindi siamo costretti a mandare questi trailer di una trasmissione che in palinsesto non c'è mai entrata e ce li ascoltiamo.
0: Ci tocca, dai.
3: Note a margine.
4: Da una recente indagine demoscopica promossa dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, risulta che l'82% delle coppie svizzere fa regolarmente l'amore con un sottofondo musicale.

0: Sembrerebbe così confermato il potere afrodisiaco della musica, ma c'è un genere o una sonorità più efficace di altre in questo particolare ambito? Only lo chiediamo a Farwa Siffredi, docente di sassofono ayurvedico alla Berklee School of Music di Boston, e al liutaio bolognese Danilo Dalla, le cui preziose viole d'amore sono richiestissime in tutto il mondo. Un amore di musica, a cura di Giansergio Valeriani. Montaggio, smontaggio e dribbling Paco Rivera. Regia Cupido Arcangeli.
1: Note a margine.
0: Ogni martedì bisestile alle 21:12.
2: Rete 2.
3: Ecco, ma per fortuna che vanno i martedì bisestili.
2: Ma perché? Perché mi chiedo? Poi non so, farò a Siffredi, ti dice
3: ma
2: qualcosa.
3: Poi ce lo viene a dire, no, mi dice molto, ma sì. Diciamo che ce lo viene a dire a noi che siamo, diciamo, i maestri dell'angolo del ribaltabile.
2: Certo, è vero, ci abbiamo anche imbastito una rubrica, quindi
3: vabbè.

0: La poetica dell'inciampo, nel senso che...
1: dici, no, dammi una mano perché qui veramente sai che non ci ho capito nulla, nel senso...
0: Ma no, secondo me giocava abilmente in un montaggio in cui, guarda, guardo anche Luigi di là dal vetro, ribatteva sostanzialmente una sorta di delay un po' dada,
1: state sì. gesticolando in modo frenetico,
0: sì,
1: ma
0: stiamo facendo vari
1: no, è un singolo che appare sulle piattaforme, si trova anche su YouTube, ma in realtà non c'è nessuna informazione.
0: No.
1: Però mi ha colpito la sonorità di questo brano, ma non ci ho capito nulla.
0: Sì, sì, no, no, credo che sia un cut-up frenetico, cioè frenetico, molto mirato alla fine. Poi, quanti ascolti aveva? Ci hai fatto caso?
1: Glula Liope si chiama il progetto.
0: Aveva molti ascolti in rete?
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Io l'ho ascoltato, ma insomma, in Babilonia ci sta anche questo.
0: Prima parlavamo di Altrove e parlavamo di tango, e in realtà queste due cose si incrociano nelle storie anche musicali ma anche attoriali di Ottavia Bianchi, la nostra ospite, nel senso che L'Altrove è proprio il titolo del teatro di cui sei direttrice artistica.
2: Sì, si chiama Altrove Teatro Studio, e teatro che insieme a Giorgio Latini abbiamo aperto nel 2018, poi come sapete c'è stato il Covid, ma nonostante questo adesso va molto molto bene, ci dicono che il primo off di Roma, come dire, è un luogo che è stato praticamente costruito con le nostre mani, perché era un magazzino in disuso dagli anni 60, adesso è diventato un tempio della prosa contemporanea, dove comunque devo dire che passano i migliori spettacoli, i migliori attori del panorama romano in questo momento. E poi c'è anche tanta tanta musica, infatti comunque ci abbiamo fatto la prima presentazione del disco È col mio cuore con i nostri musicisti, ci sono sale prova dove si fanno sia spettacoli che musica,
0: quello.
2: Insomma, e poi c'è anche una realtà didattica giovanile molto vivace, quindi cerchiamo di farlo vivere tutto il giorno come un luogo di cultura.
0: Beh, verrebbe da dire più teatri meno magazzini, in effetti.
2: Guarda, c'era un claim che volevo fare ma mi è stato bocciato, ma io ancora ci credo, che è meno plastica e più teatro.
0: Sì.
2: Però insomma ci stiamo
0: il
2: lavorando.
0: È tutto sudore, messa in scena eccetera eccetera. Dicevo, c'è anche il tango di mezzo, quando parlavamo dell'Altrove
1: sì,
0: come esotismo, perché ora ascoltiamo il tuo tango del malumore, che diciamo
1: che mood,
0: che spleen, insomma tu lo suggerisci, ma insomma...
2: Ah, il malumore secondo me ha una cattiva fama, perché il malumore, almeno per noi che creiamo, insomma per me il malumore è un'energia fondamentale per poter scrivere, dato che appunto voi avete parlato di essere performer, una donna che fa bene delle cose viene guardata con sospetto, che poi se ne fa tante bene viene veramente quasi odiata, ma in realtà io uso il malumore per scrivere anche commedie, per scrivere drammi, e quindi il malumore è vero che è uno stato emotivo, ma è anche molto, una roba molto molto molto fertile se uno la sa trasformare in qualcosa.
1: È bello, rivalutiamo il malumore.

0: La voce di Ottavia Bianchi, nostra graditissima ospite oggi, tango del malumore, e mi piace perché era un tango sì, ma declinato all'europea, come dire.
1: Sì, quindi... con tra l'altro Corvini alla tromba sordinata che si scatenava e ti faceva appunto da controcanto sì. Continuo.

0: Entra il marchese Corzani con il suo paggio Sergio Albertoni.
1: Ah, ma proprio hai questa vena.
0: No, beh, perché tu mi metti queste musichette che danno subito l'idea.
1: È un'entrata quasi teatrale, quindi sì, Ottavia, no, infatti, potrebbe...
2: Scusami, pensavo a Romeo e Giulietta, infatti. Potrebbe essere un inizio di Romeo e Giulietta.
1: Vedi, quindi io faccio Romeo.
0: Segniamo adesso, quindi il titolo è...
1: L'amor d'una, il titolo di una frottola di Jacopo Fogliano, compositore, organista e clavicembalista, attivo in particolare a Modena tra il 4 e il 500, ma questa era una versione però strumentale per consort.
0: Ma
1: di
0: tu hai idea, io me lo chiedo ogni tanto, poi magari facciamo una ricerca, perché il termine frottola da diciamo forma musicale è finito ad essere appunto una, diciamo, una bugia, una...
1: Questo ve lo spiegheremo in
0: una prossima puntata. Adesso studiamo e poi torniamo a voi.
3: Futuro antico.
1: Giusto appunto, arriviamo dal passato, quello di Jacopo Fogliano, e ci proiettiamo nel futuro, quello di Valerio Corzani.
0: Sì, quello che Valerio Corzani via però, in questo caso un musicista norvegese. Il futuro antico cos'è per noi in realtà? Appunto sono delle musiche che sono chiaramente, stanno tastando il polso al futuro, però allo stesso tempo si portano dietro il retaggio del passato,
1: certo,
0: o tramite degli strumenti musicali che utilizzano, delle forme sonore, in questo caso un po' tutto, nel senso che Carl Seglem, che è un grande sassofonista norvegese, in realtà intanto si attorna a dei musicisti che suonano lo scacciapensieri, che come forse sappiamo perché l'abbiamo incrociato tante volte, non è soltanto uno strumento siculo,
1: è diffuso
0: ovunque in varie forme eccetera eccetera, e anche in Norvegia, ma c'è anche l'hardingfele, cioè il violino proprio tradizionale norvegese. In più lui, esattamente nel pezzo che stiamo per ascoltare, suona il corno. Il corno, proprio, diciamo, sarebbe il tipico corno svizzero, se non fosse che è norvegese.
1: Beh, sarebbe il corno delle Alpi,
0: quello,
1: ma questo forse è ricurvo, no?
0: È ricurvo,
1: quindi è più un corno da segnali.
0: Beh, diciamo. Anche lui ce ne ha di varie misure, perché ovviamente poi, diciamo, la versatilità della scale non è tanta, no? Se c'hai un corno in mano senza...
1: Certo.
0: Però in alcuni ha fatto anche dei buchetti, quindi l'ha trasformato in una sorta di fagotto, diciamo così. Comunque sentiamo, insieme ai suoi compari che sono poi tutti musicisti attivi nella scena scandinava, cosa fa in questo caso Carl Seglem e se in effetti ci dà l'idea di, diciamo, uno spettro che abbia a che fare con il futuro antico.

0: Bello, ma sai come lo definirei? Non so se sei d'accordo.
1: Dimmi.
0: Trip hop vichingo berbero.
1: Sì, può essere.
0: Piace,
1: ci stava, ci stava. Ci stava, tra l'altro, a me ricordava anche un po' quegli intrulli devisiani, diciamo così, però aggiornati al 2024.
0: No, interessante, davvero.
1: La voce che non avevo citato è quella di Berit Ofheim, che è una delle componenti del trio medieval, ancora una volta a proposito di futuro antico. Insomma, la matrice del passato e quella del futuro continuamente si mescolano.
0: Ma, ora ci interessa sentire di nuovo la voce di Ottavia Bianchi.
1: Noi però prima dobbiamo addirittura salutarci.
0: Beh, ringraziarla naturalmente per essere stata con noi.
2: Ma grazie a voi, davvero.
1: È stato un bellissimo viaggio anche con te, spero che insomma magari come dire riesci a rubare qualche stimolo anche per qualche colonna sonora dei tuoi spettacoli teatrali da questa avventura radiofonica. Noi ci salutiamo con un pezzo che si intitola Mi son dimenticata.
2: Sì, legato appunto alla commedia che contiene alcuni di questi brani, infatti ci sono anche dei piccoli pezzettini di recitativo, diciamo, sopra, in cui appunto interviene anche Giorgio Latini, che è il protagonista della commedia.
1: Tu non hai nessuna intenzione di smettere di frequentare il canto e lasciarti spazio anche a quest'altro talento?
2: Ma assolutamente no, perché è un'urgenza, esattamente come quella di recitare. Purtroppo io sono una, il tempo purtroppo è tutto uguale per tutti, quindi è un altro dei miei nodi drammatici, ma insomma lo farò.
1: In bocca al lupo anche per l'altrove, perché chi apre e dirige un teatro è sempre meritorio.
2: Grazie.
0: Sì, sì, sì.
1: E noi ci ritroviamo tra una settimana. Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.
3: Resta.
4: Perché dovrei restare? Sono una donna cane, tu i cani non li sopporti.
3: Potrei riconsiderare le mie posizioni sulla convivenza con un animale.
4: Nel senso di adottarmi?
3: Nel senso di prendere.
4: Sai, per prendermi dovresti baciarmi e cose del genere.
3: Ho fiducia nel mio sistema immunitario.

0: Allora vado.
1: Solo se poi ci rotoliamo per terra.
0: Ma con moderazione, dopo una passata di germicida.
1: Senza germicida e con incontenibile veemenza.
0: Andata.
1: Però...
0: che c'è ancora?
1: Mi canti tu una canzone a me.
0: Al massimo insieme.
1: Andata.

0: arpeggi.
1: Se tu mi chiedi che io non sono degno figlio di Amondardena, neanche tu sei figlio di quel grande Milone, che mentre tua madre Berta aveva lo sposo, che era mio zio, dove si amoreggiava col traditore Gano di Magonza e dell'amore suo fecero a te.
2: Passeggiando per Palermo a metà anni 50 avremmo potuto ascoltare la voce vibrante di Roberto Genovese. La voce è arrivata a noi grazie alle registrazioni di Alan Lomax e Diego Carpitella durante il loro viaggio di documentazione in Sicilia a metà degli anni 50, appunto. Era un cuntista, Roberto Genovese, come Peppino Celano, cioè il maestro, il mimo Cuticchio, il grande Puparo, che è inserito adesso nel registro delle eredità immateriali di Sicilia, la cui arte è divenuta patrimonio immateriale dell'umanità. Io sono Eleonora Bordonaro, cantautrice nell'ambito della World Music, sono nata a Paternò in provincia di Catania e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei, e cioè musicisti, band e cantautori che stanno costruendo una tradizione prendendo spunto dai modi antichi per proporre un futuro possibile e forse anticiparlo.
1: Le vuole guerre, le dove baia, do corre, va come lo fa, toma lo cava.
2: Ma torniamo ai cuntisti. Armati di una spada di legno, in maniche di camicia, i cuntisti scandivano il tempo del proprio racconto battendo il piede munito di zoccolo su una pedana, utilizzando una metrica precisa fatta di ispirazioni e spostamenti degli accenti, creando dei salti sillabici percepiti dal pubblico come dei vortici sonori, che servivano a definire l'alternanza dei ritmi funzionali alla narrazione. Il cuntista affida la narrazione solo alla sua voce e alla mimica, seguendo modulazioni ritmiche accompagnate dalla spada che impugna e secondo delle regole appunto di ispirazione ed espirazione che danno risalto alla tensione sonora e alla metrica del testo. Rispetto ai temi, i cuntisti proseguono la tradizione dei trovatori, raccontando con enfasi epica i poemi cavallereschi, quelli di Orlando, Rinaldo, Angelica, cioè il ciclo carolingio, sviluppando il racconto per capitoli, uno ogni giorno, così come facevano i cuntisti dell'Opera dei Pupi. Cioè seguivano un canovaccio, ma improvvisavano di volta in volta un testo ogni volta nuovo. Attualmente una nuova generazione di cuntisti è attiva, seppure in una dimensione teatrale e non per le strade come eravamo abituati a conoscere i cuntisti. Adesso la dimensione è canonicamente performativa, però mantiene la stessa tecnica adeguando i contenuti alla riflessione contemporanea.
1: Nuove signore me, che si olla, do pare bone, tre lo terzi, volerena, do pare, valo a chi le cre, cocolo, che uccide, colo, che brucio, la città, dietro, gli nove signore me, i due guerrie, le se martella, vanno a Marte, lo malafi, nel sol, le anda, no a tramo, todo viola, do chiamarto. Un londo arrabbiato gli dici, aspetta, bisogna che noi termineremo la battaglia quest'oggi. Vedi che il sole è andato a tracollo, dove tu ben sai il codice cavalleresco, quindi dissi bisogna ritirarci e domani riprendere di nuovo la battaglia al medesimo posto. Orlando, dissi Rinaldo, vuoi così e così si farà.
2: Era la battaglia di Orlando e Rinaldo registrata da Lomax e Carpitella da Roberto Genovese e quindi da un cuntista. Parliamo di Palermo anni 50. Il cuntista però va necessariamente tenuto distinto dal cantastorie, quindi ci spostiamo dalla Sicilia occidentale di Palermo alla Sicilia orientale della scuola di Paternò e Catania. Il cantastorie etneo, diremmo, è l'unica forma di musicista popolare professionalizzato. È un cronista che racconta dei fatti di cronaca, i tradimenti, i briganti, i fatti di sangue, tutti i fatti passionali legati ad amori traditi e anche di vendette, senza però tralasciare alcuni episodi anche del ciclo carolingio, e questo in continuità con i cuntisti. Con l'ausilio della chitarra e di cartelloni che rappresentavano le scene, alternavano dei recitativi a delle strofe musicali per spettacoli lunghi anche più di 2 ore. Cioè giravano per la Sicilia e l'Italia del Sud, ma arrivavano anche all'Italia del Nord partecipando e spesso vincendo competizioni di cantastorie che esistevano fino agli anni 70. Giravano su delle auto oppure furgoni. Poi, arrivati in una piazza, srotolavano il cartellone, lo montavano sopra il tetto della macchina e o a voce nuda oppure con un'amplificazione, diremmo adesso, rudimentale, cominciavano a raccontare delle storie per un pubblico di appassionati ma anche di avventori casuali. Al termine dello spettacolo poi vendevano sia i libretti che contenevano i testi delle storie e sul frontespizio contenevano il cartellone disegnato, quindi con tutte le vignette che rappresentavano le fasi salienti della storia, e poi in un secondo momento vendevano i 45 giri. La tradizione del cantastorie, tipica della Sicilia orientale, appunto, ha avuto il suo momento di maggiore diffusione nella seconda parte del Novecento e fino agli anni Ottanta circa. E adesso è superstite in rarissimi interpreti. Si è rinnovata a partire da Ciccio Busacca, che con il sodalizio con il poeta Ignazio Buttitta ha introdotto tra i temi narrati quelli di rilievo sociale, come il lavoro, la mafia, lo sfruttamento delle classi più fragili. Tra i cantastorie più noti ricordiamo Orazio Strano e Turiddu Bedda, che erano della scuola di Riposto, e Ciccio Rinzino, che era un mio cugino primo, di Paternò, insieme a Vito Sant'Angelo, Paolo Garofalo, oltre al citato Ciccio Busacca. Ciccio Busacca era il più noto perché aveva partecipato anche a Ci ragione e canto, diretto da Dario Fo. E a Paternò, in provincia di Catania, nel 2014, abbiamo io, Giovanni Calcagno e altri attori, artisti, attivisti, appassionati, costruito una casa museo del cantastorie, cioè un luogo fisico che conserva i cimeli originali del repertorio dei cantastorie, chitarre, libretti. Abbiamo documentato audio, le loro memorie, e poi lavoriamo sulla creazione contemporanea mutuando le tecniche appunto dai cantastorie. Con questo alternarsi di recitativo e musica che ne faceva un'arte peculiare e trasversale. Adesso ascoltiamo la storia di Orlando e Rinaldo da Ciccio Busacca per sentire quest'arte dalla voce viva del cantastorie.
0: Oggi Ciccio Busacca vi presenta la storia di Orlando e Rinaldo, i più forti paladini di Francia, che con lavoro e gesta sono stati il terrore di tutti gli eserciti del mondo. Ascoltate.

Carlo Magno, amoroso senza fine, delle francese potente soprano, con lo mostazzo come a due rampini venne invitato di Papa Adriano. E alla notte da Pasqua, all'800, imperatore lo incronavo contento. Sì.

0: fare. Iddo ci disse: lassatemi fare, a metto a posto ad ogni scrianzato, e a chi do che non fa lo sottastare, a maledire da quando fu nato. O tanto entusiasmo parlava, caporolo mostazzo ci abballava a ritorno in Francia, e tutto si inventava. Pareva un altro dinne a sparmato.
1: Era la storia di Orlando e Rinaldo, dalla voce di Ciccio Busacca, cantastorie di Paternò. Ma alla memoria di uno dei principali cantastorie però della scuola di Riposto, e quindi Orazio Strano, Cesare Basile, che è un cantautore contemporaneo che ha attraversato molte epoche, molti stili, molte intenzioni e anche molte ispirazioni in questi ultimi 30 anni, ha dedicato un brano che racconta la vita, forse limpida, forse misteriosa, di Orazio Strano, tratto dal suo album bellissimo Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più.

dia difícil na guitarra, Nica.

0: Cesare Basile ci ha appena raccontato in versi e musica e chitarra straziante la vita di Arazio Sciano. Le eredità però dei cantastorie vivono ancora nelle generazioni più giovani e ad Alcamo, in provincia di Trapani, esiste un giovane agricoltore, Salvatore Fundarò, Totò Fundarò, che è il più verace esempio di come la tradizione si rinnova e prosegue. Lui è contadino, coltivatore di grani antichi, custode di grani antichi e di canti antichi. È cantore, stornelliere e anche apprendista puparo, perché si è affezionato anche a quest'arte. Lui incarna l'evoluzione del poeta contadino, in cui la vita non è scissa dall'arte, il lavoro della terra informa di sé anche il momento di creazione musicale e di selezione del repertorio. Cresciuto con gli anziani del paese, ha appreso naturalmente un bagaglio enorme di poesia contadina da Ciullo d'Alcamo, Pietro Fullone, Fugguni, come lo chiama lui, insieme a delle filastrocche, proverbi, serenate e canti d'amore. Lui è un custode e parliamo di lui perché insieme ad una generazione sta ricostruendo il tema dell'agricoltura in Sicilia, costruita per scelta. Cioè una generazione di giovani, avvertiti, colti, che hanno studiato anche all'estero, che scelgono di tornare o di restare in quei terreni e di coltivarli con delle tecniche che sono moderne, ma che tendono alla conservazione dei grani antichi, cioè dei grani non modificati, contribuendo alla bellezza del territorio, ma anche alla conservazione dei riti, di cui questi canti che Totò Fundarò ci omaggia sono un centro fondamentale per capirne le ragioni e anche il futuro e la storia. Io sono Eleonora Bordonaro e vi saluto appunto con Ellumunno è una pinzata di Totò Fundarò.
1: Ellumunno è una pinzata. E con l'ufficio, e chi non amici. E ci sono l'infamia e carogna, tutti l'amici e tutti i nemici.

0: Moby Dick, il talk show di Rete 2. Cultura, politica, società, economia. A confronto, grandi temi, ospiti sorprendenti, opinioni diverse e a volte radicalmente opposte. Moby Dick, sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, torniamo in apertura sul processo in corso in Ticino ai membri della banda che 2 anni fa rapinarono una gioielleria nel centro di Lugano. 15 anni di carcere e l'espulsione a vita dalla Svizzera sono stati chiesti dalla procura per il capo banda. 10 anni invece per l'uomo che ebbe una colluttazione con uno degli agenti intervenuti. Per i rimanenti 5 imputati le richieste di pena vanno dai 3 anni e 10 mesi ai 12 anni di detenzione, oltre all'espulsione dal nostro paese. Sempre in Ticino, le recenti nomine della magistratura non preoccupano il procuratore generale Andrea Pagani. Quest'ultimo, ai nostri microfoni, si è inoltre detto contrario alla separazione delle carriere tra procuratori e giudici, ritenendo che l'esperienza maturata nell'accusa rappresenti un valore anche per chi è chiamato a giudicare. L'intervista integrale sul nostro sito rsi.ch. L'esercito israeliano ha nuovamente imposto lo sgombero della città costiera libanese di Tiro in previsione di nuovi attacchi. Lo Stato ebraico denuncia la violazione della tregua da parte di Hezbollah. Fonti locali annunciano che un primo bombardamento ha provocato una decina di morti. Nuove sanzioni nei confronti della Russia vengono annunciate dall'Unione Europea. Secondo la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, il 21esimo pacchetto prenderà di mira i settori dell'energia, della finanza e il divieto d'ingresso nell'UE per i veterani russi della guerra in Ucraina. Previsto però un allentamento delle misure riguardanti il petrolio per consentire ai mercati di stabilizzarsi, visto il conflitto tra Iran e Stati Uniti con la chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto in Russia un attentato con autobomba ha causato una vittima questa mattina a poca distanza da Mosca. Secondo informazioni non ufficialmente confermate, ha perso la vita un tenente generale di 62 anni. Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria tra le varie regioni del paese. Al Ticino andranno 112 milioni di franchi, circa 220 per i Grigioni. 8 sono i cantoni che verseranno contributi, ossia Zugo e Ginevra, seguiti da Zurigo, Svitto, Basilea Città, Nidvaldo, Sciaffusa e Appenzello Interno. La Svizzera vuole rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di beni essenziali. Il Parlamento ha approvato in via definitiva una revisione di legge che modernizza il sistema sulla base delle lezioni apprese durante la pandemia. L'obiettivo è migliorare la capacità di risposta del Paese in caso di crisi o carestie. Durante le prossime ore a sud tempo almeno in parte soleggiato ma con possibili rovesci o temporali locali nel corso della serata. Domani più nuvoloso soprattutto lungo le Alpi con qualche precipitazione al mattino e un miglioramento dal pomeriggio. A nord ultime piogge in esaurimento oggi seguite da schiarite. Domani nuvolosità variabile e qualche precipitazione soprattutto lungo le Alpi centrali e orientali. In pianura il tempo resterà in gran parte asciutto.
0: Montmartre.

0: musica che non ti aspetti.
1: E in effetti non si aspettavano il beat, i fedeli che nel 1966 entravano in chiesa e si aspettavano la musica liturgica. Un saluto da parte di Paolo Borgonovo al microfono, alla musica che non ti aspetti. Ebbene, abbiamo così rapidamente anticipato il cuore musicologico del nostro pomeriggio, voi che sapete, alle 16, perché ritorneremo su un curioso, importante anniversario. I 60 anni da quel 1966, da quella primavera del 1966, in cui per la prima volta risuonò la messa beat, cioè una messa composta sullo stile del beat del rock contemporaneo, prima nelle sale dell'oratorio Filippo Neri a Roma, e soltanto nel dicembre successivo sarebbe poi entrata invece in una vera e propria chiesa. E fu l'inizio di una rivoluzione nella musica liturgica, una rivoluzione compiuta. Ne parleremo con due diversi testimoni. Un vero testimone di quell'epoca, Michele Bovi, giornalista, e poi invece con un maestro di cappella di oggi, che è Cristian Gentilini, maestro di cappella della Cappella Musicale della Basilica di Bergamo. Dopo questo excursus invece ci sposteremo nelle camere, anzi forse nelle sale della Reggia di Versailles, perché ascolteremo la seconda parte dell'incontro che Luisa Sclocchis ha tenuto con Benoît Dradwicki, musicologo, esperto di musica francese e di tutto ciò che riguarda il canto francese, musicologo che da quasi 25 anni è impegnato presso il Centre de Musique Baroque de Versailles, un centro di eccellenza per quanto riguarda proprio questo repertorio. Ma noi invece, prima di arrivare alle 16, appunto con quello che abbiamo annunciato, cominciamo con la novità discografica di oggi, e ci fa sempre piacere promuovere e ascoltare le novità proposte dall'editrice, dalla casa discografica Claves, non soltanto perché è una delle poche case discografiche svizzere, ma per la grandissima qualità tecnica e editoriale della sua proposta. E oggi la recentissima uscita ha come sottotitolo Alle lacrime, perché raccoglie concerti grossi di Locatelli, Scarlatti, Avison e Sammartini, concerti grossi del periodo in cui l'espressività della musica da camera doveva essere così legata agli affetti, appunto, da muovere alle lacrime. Cominciamo con l'ascolto allora di un concerto grosso, in particolare si tratta di un'opera che tradizionalmente è stata attribuita a Scarlatti, poi si è scoperto che forse non era Alessandro, forse era il fratello, forse addirittura una trascrizione rielaborata da un compositore inglese. Comunque noi manteniamo per tradizione l'attribuzione consueta, quindi diciamo pure Alessandro Scarlatti, un concerto grosso in 5 movimenti, allegro, largo, allegro, largo, allegro, e non abbiamo nominato gli esecutori, il gruppo Le Moment Baroque, un ensemble formato a Neuchâtel, specializzato nell'interpretazione con strumenti d'epoca di musica classica e barocca, e prassi esecutiva storicamente informata, diretta dal violinista Jonathan Nubel.

Un bell'ascolto estratto da questo nuovissimo CD Claves di cui dicevamo, un CD che ha come titolo Muovere alle lacrime, anzi per essere precisi soltanto alle lacrime, e questo che abbiamo ascoltato era in un concerto a sette parti, il concerto grosso di forse Alessandro Scarlatti, forse Francesco Scarlatti. Invece è sicura l'attribuzione del concerto grosso che stiamo per ascoltare, perché è invece dovuta a Pietro Locatelli, che tra gli eredi di Corelli fu un virtuoso di grandissima importanza. Nato a Bergamo nel 1695, ebbe un talento precocissimo, mostrò talento precocissimo per il violino, e già a Roma era già nel 1711 per studiare nella cerchia della scuola di Corelli, e ha pubblicato buona parte delle sue opere a Amsterdam presso gli editori più prestigiosi, ed è stato un grandissimo compositore soprattutto per il suo strumento preferito, il violino, che evidentemente insieme agli archi è il co-protagonista anche di questo concerto grosso che stiamo per ascoltare, ancora una volta Le Moment Baroque, diretto da Jonathan Neubel.

0: dietro Antonio Locatelli, l'autore di questo concerto grosso in tre movimenti che abbiamo ascoltato. Concerto grosso che si può ascoltare insieme ad altri concerti grossi di Locatelli, Scarlatti, Avison e Sammartini grazie al recentissimo progetto discografico pubblicato da Claves dal titolo Alle Lacrime. Protagonisti Le Moment Baroque, ensemble di Neuchâtel, diretto dal suo fondatore Jonathan Nubel. E però sono quasi le 4, mancano pochi secondi, è il momento di Voi che sapete.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: un montaggio forse irriverente o forse no. Abbiamo accostato due diversi Sanctus separati da oltre un millennio, perché il primo era un Sanctus gregoriano, il secondo invece è del 1966 e ci porta proprio a raccontare con nostri due esperti amici che cosa è successo nel 1966. Stiamo alludendo alla messa beat, all'entrata prorompente di altre musiche, di musiche diverse nella chiesa, nella liturgia. Salutiamo allora Michele Bovi, giornalista e autore televisivo, esperto di musica. Ben trovato a Rete 2, Michele.
1: Grazie, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E salutiamo anche Christian Gentilini, maestro di cappella della cappella, appunto, della Basilica di Bergamo e compositore. Christian, ben ritrovato a Rete 2.
2: Sì. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie.
0: Christian, non eri ancora nato nel 1966, però che cosa è successo in quella primavera del 1966?
2: Sì, conosco, perché l'ho letto sui libri, ho letto un po' di cose di questa prima esecuzione della Messa dei Giovani. Io sono nato nel 74, ma ricordo ancora, quindi da piccolo nella mia parrocchia, che girava il Gloria di Giombini, che lo eseguivamo alla messa, accompagnato dall'organo per quinte parallele. E quindi ho un po' qualche ricordo di questa musica, che conosco però poco, perché dopo il mio studio, i miei studi mi hanno portato ad altri stili, insomma, ecco. Quindi, però so essere stato un evento abbastanza traumatico, si può dire. Infatti dopo 60 anni siamo ancora qui che ne parliamo, anche perché in Italia siamo spesso abituati alla tifoseria, quindi ne parliamo pro e contro, senza però toccare veramente la radice del problema, ecco.
0: Michele Bovi, invece interroghiamo un testimone. La Messa dei Giovani, composizione di Giombini. Chi era Giombini? Chi erano i Barritas? Nomi che forse oggi i più non conoscono. Qual era l'humus dal quale nasceva questa proposta?
1: Allora, a differenza del maestro Gentilini, io l'ho vissuta proprio nell'origine, la messa a beat, nelle prime esecuzioni. Perché? Perché io ero un ragazzino che frequentava l'oratorio di Santa Maria Ausiliatrice a Roma, dove facevano le prove un gruppo dei bravi musicisti, si chiamavano Angelo Ferrari e i suoi Brains, Angel and Brains, e che è stato uno dei tre gruppi con i Barritas e i Bumpers, poi a eseguire nel 1966, nell'aprile del 66, la prima messa beat. Beh, io dico prima messa beat, non, in realtà non fu la prima grande esecuzione di cui si parlò, in realtà non fu la prima. Io intanto ritengo che le radici arrivino dal rock, per cui stiamo parlando degli anni 50. L'America, la Beat Generation da una parte e dall'altra il rock. Poi ovviamente il grande coinvolgimento che c'è stato alla fine degli anni 50 anche per i giovani italiani, per cui grande attenzione alla musica. Già nei primi anni 60 c'erano come le chiama il maestro Muti e credo anche il maestro Gentilini, le schitarrate in chiesa. Poi nel 1965 invece ci fu il primo esperimento discografico. Le edizioni pauline pubblicarono un disco di un gruppo di Ascoli Piceno che si chiamava Gli Amici, che era stato organizzato da un sacerdote che era Don Baldassarre di Citelli della diocesi di Ascoli Piceno, e lì si cominciò, diciamo lì si scatenò quello che era l'interesse dei comunicatori. Perché io più che uno scontro di natura artistica all'epoca feroce, oggi c'è un confronto appunto con polemiche, come ha detto il maestro Gentilini, tifoserie sì, no, contro e pro, ma all'epoca ci fu uno scontro, secondo me, di struttura, con una struttura politico-sociale. Perché? Mi spiego subito. Dopo l'esperimento delle edizioni paoline del 1965 si mossero i grandi comunicatori. All'epoca c'erano tre grandi maestri di pensiero nell'area del Vaticano, ovviamente, che erano Don Virgilio, Padre Virgilio Rotondi e Padre, dunque l'altro era Riccardo Lombardi, erano due gesuiti. Teniamo presente che il padre Arrupe, che era il generale all'epoca, si espresse a favore subito, già nel 65, della messa dei giovani, tant'è vero che nell'album di Giombini, il primo album della messa dei giovani, la messa e bit di Giombini, c'è una frase di padre Arrupe. Insieme a questi due grandi maestri di pensiero, appunto Lombardi e Rotondi, c'era un domenicano che era padre Félix Morlion e che è stato il fondatore dell'Università Prodeo a Roma, oggi è l'Università Luiss. Bene, dietro all'operazione della messa bip, la prima esecuzione alla Sala Borromini di Roma, da Licella, c'era il padre Morlion, perché il coordinatore di tutta l'operazione fu padre Gabriele Sinaldo Sinaldi, che era il braccio destro di Morlion. Scelsero Laura Borromini, questo oratorio della Vallicella, la Vallicella, che tra l'altro aveva ospitato molti anni prima un giovanissimo Eugenio Pacelli, per cui certo. Il Papa XII, Pio XII, un Papa severo, un pontefice severo, per cui fu anche questa scelta sembrava fatta appositamente per ingraziarsi Paolo VI, che in quel momento appunto era il pontefice, il quale autorizzò inizialmente questo esperimento. Bene, l'ho seguita, come ho detto prima, personalmente questo esperimento, perché appunto frequentavo questo oratorio e il tastierista dei Angel and Brains era Alberto Del Duca. Alberto Del Duca era un buon musicista, studiava al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Siamo diventati molto amici, ancora oggi è uno dei miei migliori amici. Abbiamo anche suonato assieme, perché da ragazzino suonavo il sassofono e suonammo assieme quella che è Viva la Gente. Suonammo insieme sia nella formazione romana di Viva la Gente, sia nella formazione internazionale al Palasport di Napoli, che si chiamava Up with People. Viva la gente, la trovi ovunque.
0: Stiamo parlando del fatto che tutto sembrava essere fatto per ringraziarsi le più alte sfere, però qualche controversia ci fu.
1: Certo, il programma era splendido, stiamo parlando degli sviluppi secondo gli organizzatori della messa bit. Sia i tre gruppi appunto, per cui Brands, Bumpers e Barnitas, avevano già un programma, erano stati ingaggiati per una tournée in Belgio, che era tra l'altro la patria di padre Félix Morlion, e poi negli Stati Uniti. Avrebbero dovuto suonare inizialmente a New York e poi a Boston, poi Los Angeles e via dicendo. Che cosa ci fu a fermare tutto questo? Ci fu un grande azzardo. L'azzardo fu quello che il 30 di dicembre del 1966 accettarono questi gruppi l'ingaggio dei frati minori di Assisi, e andarono a suonare il 30 dicembre la messa beat nella Basilica Inferiore di Assisi. È un episodio che tra l'altro si cerca di dimenticare, si parla appunto della Sala Borromini e non di questo episodio, perché cosa accade? Accade che la musica, la messa beat entrò nel Tempio e lì, se fino a quel momento le uniche polemiche le aveva scatenate un docente dell'Università Lateranense, che era Monsignor Domenico Celada, il quale appunto ce l'aveva con gli illustri assassini della nostra santa liturgia, scriveva sul Tempo, e subito dopo questa esibizione si scatenò la polemica, venne fuori di tutto, perché appunto la messa beat sta entrata, quest'opera blasfema è entrata nelle chiese ufficialmente, e lì si bloccò tutto, compresi i programmi e gli sviluppi dei tre gruppi. Vennero fuori dei dischi, resistette il maestro Giombini con una serie di iniziative, però non ebbero più i riscontri che erano stati inizialmente previsti per questa operazione.
0: E allora, visto che abbiamo detto della musica blasfema che entra nel Tempio, non posso non cedere a questo breve ascolto.

0: presenterò un annuncio sobrio. Quello che abbiamo ascoltato è un brano liturgico, il versetto dalla messa solenne di Carlo Fumagalli, messa per organo, ed è un brano quindi per organo liturgico, però Cristian Gentilini.
1: Cioè, siamo di fronte alla Traviata, senza ombra di dubbio. Alla luce di questo ascolto mi verrebbe anche da dire che la messa beat ha fatto tanto rumore per nulla, nel senso che non se ne abbia male il professor Bovi, nel senso che basta guardare un po' la storia della musica e lo sviluppo della musica. Il recinto sacro non c'è mai stato, il recinto è molto permeabile, quindi nell'arco della storia della musica e la musica, diciamo, quella che viene definita profana, ha sempre influenzato anche la musica da chiesa, dalle laude rinascimentali o addirittura medievali, alla messa parodia, i contraffacta di Coppini sui madrigali di Monteverdi, anche la musica appunto dell'Ottocento con questo brano che abbiamo sentito, o Padre Davide da Bergamo, per citarne un altro.
0: Lei ha nominato Coppini, che mette musica in forma di mottetto dei madrigali che non esiterei a definire pornografici. E poi questo valz che abbiamo appena ascoltato, ricordiamo, era cantato e ballato da una signorina di facili costumi,
1: esatto,
0: in una festa. Ma allora, quando siamo diventati così bacchettoni in chiesa?
1: Ma non lo so quando di preciso, però che si fa un po' appunto gran fumo attorno a un problema che non esiste, se non appunto nella dicotomia di questo sì, questo no. La musica, dobbiamo pensare se esiste davvero una musica sacra e se ha dei parametri scientifici per cui si può dire che un certo stile o un certo tipo di musica possa essere definita sacra. Innanzitutto bisogna partire dai testi e quindi un certo tipo di testo, e nella musica sacra e nella musica nella liturgia. E il tutto, secondo me, questi 10 anni di lavoro che ho fatto in Basilica Bergamo, penso di aver individuato il problema. È nel celebrante, nel senso che se il celebrante canta le sue parti proprie, e le parti proprie di una messa cattolica sono quelle del canto gregoriano, perché sono cantilazioni su corde di recita, la risposta dell'assemblea deve per forza avere in qualche modo, non dico che debba essere per forza gregoriano, però deve avere con questo tipo di linguaggio una certa coerenza interna. Se non facciamo questo, si rischia di avere una specie di Frankenstein liturgico, per cui manca di coerenza interna. E l'altro problema che secondo me ha evidenziato la messa dei giovani, non tanto nello stile, ma appunto già se la chiami messa dei giovani, significa un po' per contrasto far sì che esista anche una messa dell'infanzia, una messa per la terza età, e quindi questo va a spaccare l'organismo unitario dell'assemblea, che di fatto deve essere universale. Poi quali giovani? Nel senso che i giovani del 66 usavano quella musica ben connotata che conosciamo, che abbiamo potuto sentire nell'ascolto, ma i giovani dell'86 avrebbero dovuto cantare una messa tipo Michael Jackson, per intenderci. I giovani di oggi dovrebbero cantare le Casey, una messa con un linguaggio tipo quello che potrebbe ascoltare mia figlia, che ha 12 anni, con questi gruppi K-pop modernissimi, con linguaggi completamente differenti. Oggi abbiamo gruppi polifonici, gruppi vocali che cantano in polifonia, arrangiano a più voci, è una musica comunque complessa e non è assolutamente molto diversa da quella appunto del beat degli anni della metà degli anni 60. Per cui se introduciamo l'idea di un linguaggio moderno che cambia continuamente, i linguaggi invecchiano precocemente, per cui oggi quella messa dei giovani lì, a mio avviso, alle mie orecchie, appare molto più vecchia che un brano di Arvo Pärt, ma questo anche magari per mia cultura e struttura personale, non lo so, mi viene da pensare così, ecco. L'ascolto secondo che abbiamo fatto testimonia anche questo. In quel periodo la musica, diciamo, popolare era l'opera, e quindi nella chiesa si ascoltava musica che scimmiottava o riprendeva temi operistici. Ma quando tu fai la Chiesa, però, ha cercato sempre di difendersi da questo in qualche modo, incamerando alcune cose e anche facendo delle, chiamiamole così, controriforme, cioè cercando di limitare certe strutture, certe divagazioni troppo esagerate, ecco.
0: Allora io commenterei con un ascolto in senso opposto il caso in cui la musica liturgica diventa pop.

0: E questi sono un gruppo rock di una certa consistenza, di un certo spessore, sono i Timuria, che si sono divertiti in uno dell'ultimo loro album da studio a riprendere in questa versione rock un canto liturgico molto popolare, il Simbolum 77, scritto da Pierangelo Sequieri. Michele Bovi, una piccola provocazione: gli esecutori della messa dei giovani, della messa beat, erano degli ottimi musicisti e la loro performance io la posso ritenere come una performance assolutamente professionale, come può essere quella di una cappella musicale che esegue Arvo Pärt. E allora invece il tema della partecipazione dell'assemblea ha fatto sì che questa proposta sia diventata uno spunto un po' banalizzato e ha prodotto quel genere che non è né pop né contemporaneo né moderno, che è la canzone da chiesa liturgica post conciliare. Che rapporto c'è con questa messa a beat? C'è la possibilità di ritornare a parlare veramente ai giovani?
1: A parlarne sicuramente. Allora, il fatto di aver suonato il sassofono in Up With People, in Viva la Gente, non ha fatto di me un critico musicale, e parlo di messa a beat e messa dei giovani perché mi piace storicizzare la cosa per portare a riaprire il dibattito, un dibattito che non è stato mai approfondito in realtà, e ancora oggi rappresenta o viene accolto con una certa, non solo con prudenza, ma con disagio da parte del Vaticano. La messa a beat non è mai cresciuta. Io tra l'altro sull'opera del maestro Giombini mi sono pronunciato in maniera molto critica, ho detto non sono un suo estimatore, e questo l'ho detto a quello che secondo è il mio personale Giovanni Pierluigi da Palestrina, ovvero il maestro Giuseppe Magrino. Ecco, io ho detto io non sono un grande estimatore e lui mi ha detto no, non è così, bisogna analizzare tutto, bisogna sapere analizzare anche questo. Io per esempio sto provando delle opere di Giombini a quattro voci, sto facendo delle sperimentazioni, perché bisogna sempre confrontarsi con la musica, bisogna sempre confrontarsi. Ecco, io sono d'accordo su questa posizione. Proprio con i 60 anni della messa a beat stiamo organizzando, saremo in ottobre, un convegno in cui appunto parleremo soltanto di messa dei giovani del 66, soltanto, per dire benissimo, siamo a un anniversario, però vogliamo parlare di musica nuova in chiesa. Attenzione, non la nuova musica in chiesa, musica nuova in chiesa, per cui confronto un pochino, riaprire un dialogo, tentare il dialogo senza quello che il maestro Gentilini diceva, appunto i pro e i contro, le tifoserie, non le tifoserie, parlarne, sentire, ascoltare cosa è stato fatto. Ci dobbiamo fermare davvero a Palestrina, al 500, oppure possiamo andare avanti? Sono state fatte altre cose, dobbiamo cancellare tutto? Ha ragione il maestro Muti, ha ragione lo stesso, ma so che il maestro Gentilini, così come Don Gilberto Sessantini, hanno delle idee che assomigliano un pochino a quelle di Monsignor Domenico Celada. Ecco, no, il confronto, riaprire un confronto su tutto per capire che cosa ha messo in moto all'epoca la messa dei giovani, al di là del titolo messa dei giovani, quello era uno slogan dei comunicatori, ovviamente si riferiva a quello per poter portare in chiesa dei ragazzi e portarli sotto, tra l'altro, a organizzarli in alcune parti che erano della chiesa. Alcuni ordini cercavano di impossessarsi di questa idea e di questo lavoro. Poi è crollato tutto, Giombini non ha avuto un futuro e sono stupito, ma ben sorpreso appunto da quello che mi ha detto il maestro Giuseppe Magrino, che considero un grande compositore di musica sacra, che tra l'altro conosce, perché poi ha lavorato spesso anche con il maestro Gentilini, per cui si conoscono e per cui parliamone, certo. Parliamone e cogliamo soltanto il 1966 come data, storicizziamo la messa beat e apriamo un dibattito musicale, non soltanto di chiacchiere ma anche di musiche, su quello che è stato fatto fino ad oggi. È stato citato dal maestro Gentilini Arvo Pärt, giustissimo, ma c'è stato a partiti Moria, ma c'è stato anche Giovanni Lindo Ferretti o Franco Battiato, Simone Cristicchi sta rifacendo Franco Battiato. Si può fare di tutto, il jazz si è mosso, tra l'altro sempre nel 1966 ci fu un concerto di Duke Ellington, dell'orchestra di Duke Ellington in Inghilterra, proprio la messa jazz, ecco, così da cui le sperimentazioni per parlarne. Ecco, io continuo a dire, ho trovato un grande entusiasmo da parte di tutti per parlare di questo e per dibattere questo tema, per esempio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con la Presidente del Comitato Musicale, che è la dottoressa Annalisa Spadolini. Grande entusiasmo, meno entusiasmo, anzi diciamo prudenza e silenzio da parte del Vaticano. Sembra che ci sia ancora un grande disagio a trattare di musica messa per i giovani.
0: E allora un breve brano musicale per poi trarre un bilancio.

0: Christian Gentilini, sì. Questa è una tua composizione,
1: sì.
0: E qui il tema sul quale io vorrevo trarre un bilancio finale e salutarci,
1: sì,
0: è quello della partecipazione dell'assemblea in questa musica in cui tu, come si sente, dosi il linguaggio, certo, contemporaneo a un certo livello e proponi la compartecipazione di un gruppo evidentemente professionista, ma
1: certo,
0: con un'assemblea educata che risponde, che partecipa, hai trovato una specie di soluzione. Forse un tipo di assemblea può essere educata, per esempio, a partecipare in questo modo, magari con più facilità che in una complessa esecuzione jazz. Ecco, non mi ci vedo l'assemblea che partecipa alla messa Duke Ellington.
1: Certo, io diciamo ho intrapreso diverse elaborazioni delle messe gregoriane, perché come ho citato prima penso che quello sia, come i documenti della Chiesa dicono, il canto proprio, quindi tutto nasca da lì. Non eseguiamo solo questo tipo di musica in Basilica, però questo è il punto di partenza, per cui si vede benissimo che la liturgia, facendo così, non ospita la musica, ma la liturgia è una musica stessa. Cantare, rispondere in maniera gregoriana con queste cantilazioni a un coro che canta così, per l'assemblea è sicuramente più facile, ma vi dirò di più, a volte vado anche oltre. Ad esempio, nei salmi responsoriali mi capita di comporre per un'assemblea una melodia molto semplice, magari con un'armonizzazione organistica invece che non è poi così scontata, o che ci siano delle armonie che non cadano proprio esattamente dove la melodia vorrebbe in un'armonia classica, diciamo. Ma vedo che se c'è una certa abitudine, la cosa funziona, può funzionare, e funziona il rito, perché il rito non cade in quanto non ha parti che diventano improvvisamente di un passano il paragone di un colore diverso. Da questo punto di vista, a volte potrebbe essere più difficile accostare a questo Kyrie un Gloria di Mozart, perché ovviamente Mozart, certo, è un grande compositore ovviamente, ma aveva uno stile che magari si applica meno o si adatta meno magari di un da Victoria, ma non perché per forza fare musica antica rinascimentale, ma magari di un Bartolucci, per dire, se vogliamo prenderne, certo, uno più vicino, ecco. Quindi sicuramente è così, mi sembra che sia così.
0: Siamo allora arrivati ai saluti, allora saluto Christian Gentilini,
1: grazie
0: maestro
1: mille
0: di Cappella di Bergamo, e saluto anche il nostro testimone, Michele Bovi.
2: Tra l'altro estende l'invito al maestro Christian Gentilini per quanto riguarda questo dibattito sulla ricerca di musica nuova, e anche alla Radio Svizzera Italiana, una partecipazione di tutti.
0: E noi sicuramente seguiremo l'evento, allora al più tardi ad ottobre. Grazie.
1: Grazie mille. Grazie a tutti.
2: Grazie.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le intense battute finali del concerto grosso Il pianto d'Arianna di Pietro Antonio Locatelli, e con questo Paolo Borgonovo vi saluta al termine del pomeriggio in conduzione. Vi lascio alla seconda parte dell'incontro di Luisa Sclocchis con Benoît Drat-Vicky, musicologo e direttore del Centre de Musique France, del Musique Baroque de Versailles, e poi a K. Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e buona continuazione d'ascolto con Rete 2.

0: Prosegue l'incontro con il musicologo francese Benoît Dratvicky, direttore artistico del Centre de Musique Baroque de Versailles. Benoît Dratvicky, il dipartimento di ricerca del Centre de Musique Baroque de Versailles è un laboratorio di musicologia, esplora tutti gli aspetti della musica francese del XVII-XVIII secolo, da un punto di vista storico, sociologico e artistico, nonché le pratiche esecutive e produce numerose pubblicazioni.
1: This is certainly the heart of Centre de Musique Baroque de Versailles to be led by the research.
2: Questo è certamente il cuore del Centre de Musique Baroque de Versailles, guidato dalla ricerca. Quasi tutto ciò che facciamo è legato a questo aspetto scientifico, ma non esclusivamente, perché facciamo anche cose per un pubblico che non vuole o non ha bisogno di conoscere il risultato finale della ricerca. Il personale non è così numeroso, siamo circa 10 persone e anch'io faccio parte del team di ricerca. Certo, non siamo specialisti in tutto, abbiamo una, due o tre specializzazioni, ma collaboriamo con molti altri ricercatori in Francia, in Europa e all'estero per completare ciò che non stiamo facendo qui direttamente. Ci sono poi alcuni campi che al momento non vengono coperti dalle nostre ricerche, per esempio la sinfonia classica francese o il quartetto francese del XVIII secolo. Credo che non siano argomenti su cui molti lavorano oggigiorno, quindi non possiamo dire di occuparci di tutto, ma da 40 anni lavoriamo su molti aspetti diversi e cerchiamo di collegare anche tutta la ricerca sulla musica con ciò che riguarda gli aspetti sociologici, come il concerto e la socialità del concerto, o le esibizioni al teatro d'opera, o le prove amatoriali in luoghi privati. Cerchiamo di entrare in contatto con tutti i settori del teatro, anche con ciò che non riguarda prettamente la musica, come la declamazione, la danza barocca, i costumi o le scenografie. Non si tratta di musica, ma collaboriamo con molte persone che si dedicano a questi argomenti perché è molto importante avere un dialogo con loro e non lavorare separatamente.
1: Important to have this discussion with them and not to work separately.
0: Benoît Dratvicky, restando sul tema, sappiamo che diverse sono le evidenze musicologiche emerse grazie al lavoro di ricerca svolto dal Centre de Musique Baroque de Versailles, in particolare per quanto riguarda l'impiego del basso continuo nella musica strumentale presente all'interno di molte tragedie lyriques.
1: These last years we are people working with us a lot of big discoveries about.
2: Negli ultimi anni ci sono state alcune scoperte rese possibili soprattutto grazie alla digitalizzazione delle fonti, che hanno portato a molte importanti scoperte sulle prassi esecutive. Uno dei miei colleghi si occupa di musica sacra e, ad esempio, ha riscoperto come funzionava il coro francese con quelli che venivano chiamati grand chœur o petit chœur. Quest'ultimo, per esempio, non era composto solo da 4 o 5 solisti, ma da circa 8 o 10, quindi in effetti c'erano molte combinazioni possibili per eseguire la musica sacra di Lully o Lalande, che prevedevano l'uso di metà dei solisti o dei solisti più i cantanti del coro. Qualcosa che cambia radicalmente il modo in cui interpretiamo quelle partiture. Anche per l'opera abbiamo lavorato molto sulla questione dei cantanti e sulla loro tipologia, non solo in base alle voci o agli aspetti musicali, ma anche in relazione agli aspetti teatrali. In un'opera di Lully, ad esempio, tutte le voci femminili hanno la stessa tessitura e non si può pensare in termini di soprano o mezzo soprano, cosa che non offre una buona visione interpretativa del brano. Considerarlo invece in chiave teatrale aiuta a comprendere tutte le opere di Lully e anche di Rameau. C'è poi la questione del basso continuo, che nell'opera francese richiedeva l'intervento di molte persone. Nel caso di Lully erano certamente 7 o forse 9 persone insieme, il che significa che le viole da gamba suonavano certamente degli accordi e non la semplice linea del basso, qualcosa di completamente diverso. Il continuo non suonava con il resto dell'orchestra nelle danze, perché si trattava di 2 gruppi separati. Le danze erano affidate ai 24 violons du roi, ovvero un'orchestra d'archi. I fiati non raddoppiavano gli archi come siamo abituati ad ascoltare ancora oggi. In effetti, i fiati erano come veri e propri attori e ballerini presenti solo sul palco, in costume, che quindi suonavano solo in alcuni brani. Il basso continuo nella buca orchestrale era un mix di viole da gamba, basso de violon, tiorbe, clavicembali. E ora, grazie a tutto ciò che è stato scoperto, conosciamo esattamente i nomi degli esecutori dell'epoca, quando entrarono nel gruppo, quando lo lasciarono, quando iniziò e quando terminò la loro carriera. Abbiamo gli spartiti su cui si esibivano, circa 4.000 spartiti conservati alla Biblioteca Nazionale di Parigi, proprio quelli impiegati dai cantanti e dall'orchestra all'epoca. In nessun altro posto al mondo si trova qualcosa del genere e, per esempio, per i cantanti c'è il nome scritto in un angolo e ci sono addirittura le annotazioni delle loro lezioni con il maestro di canto all'Opéra di Parigi, ci sono i loro abbellimenti, le indicazioni delle respirazioni e quelle relative alla prosodia. Abbiamo perfino le parti personali utilizzate da Marine Marais in orchestra per alcune opere nelle quali si possono trovare esattamente le sue indicazioni.
3: Qualcosa di assolutamente unico. Quindi in Francia, se si vuole approfondire un argomento come quello dell'opera, si possono sapere davvero molte cose. Al momento però non tutte queste informazioni vengono ancora impiegate, per alcune buone ragioni. Ma ciò significa che possiamo davvero dare inizio a una nuova rivoluzione barocca francese, grazie a ciò che è stato fatto in mezzo secolo, grazie ai risultati della ricerca e grazie alla nuova generazione di musicisti che si è formata.
2: Si tratta di qualcosa di sicuramente molto interessante per i giovani, ma anche per le persone della mia età. Abbiamo ancora molto da fare, la storia non è ancora stata tutta raccontata, possiamo ancora ricominciare da capo.
1: We still have a lot of things to do. The story is not told. We can begin once more.

0: Benoît Dratwicki. Altro punto di interesse del Centre de Musique Baroque de Versailles è la formazione musicale, affidata a una scuola corale e ai corsi dell'Accademia, per promuovere la conoscenza e la pratica della musica antica e in particolare della musica barocca francese.
1: Since the beginning of the center, we have a school, it's a choir with children and adults, so it's around 20 adults and 100 children each year.
2: Fin dall'inizio dell'attività del centro abbiamo una scuola, un coro con circa 100 bambini e 20 adulti, una situazione che è rimasta pressoché invariata negli anni. I bambini provengono principalmente da Versailles, la maggior parte non diventeranno musicisti professionisti, saranno medici, avvocati e così via. Ma imparare fin da piccoli un repertorio così complesso, si esibiscono più o meno ogni settimana il giovedì alla Chapelle Royale, fornisce loro una base incredibile per tutta la vita. Riguardo agli adulti, molti si uniscono a cori professionisti e direi che il 70% di loro diventa professionista. Ed è molto bello per noi vedere quante persone vengono aiutate da questa formazione. Collaboriamo anche con molti conservatori in Francia e all'estero per insegnare musica francese anche agli strumentisti e per questo utilizziamo anche i nostri strumenti, perché da 20 anni costruiamo strumenti che sono copie di quelli storici. Inoltre abbiamo anche ricostruito alcuni strumenti sperimentali, scomparsi, cosa che un musicista normale non farebbe perché è troppo costoso e se non funzionassero sarebbe un peccato. Ma noi siamo qui proprio per sperimentare. Abbiamo lavorato su clarinetti, cromorni, flauti e flauti dolci, ma anche sugli archi. Siamo impegnati per proporre altre nuove sperimentazioni e questi strumenti sono usati in molti conservatori per grandi progetti pedagogici.
1: And these instruments are used in a lot of conservatories for big pedagogical projects.
0: Benoît Dratwicki, infine, proprio in questi giorni è in corso una produzione di un'opera di Lully, attualizzando i contenuti di cui abbiamo finora parlato. In che modo i risultati musicologici si applicano, per esempio, in questo caso?
1: Since 4 or 5 years we are working a lot with my colleagues on the question of Lully operas.
2: Da 4 o 5 anni lavoro molto con i miei colleghi sulla questione delle opere di Lully. Si potrebbe pensare che delle opere di Lully sia già stato detto e scritto tutto, ma in realtà non è affatto così. Si tratta di un mondo a sé stante, affascinante, e abbiamo scoperto molti nuovi elementi che abbiamo potuto sperimentare grazie alla collaborazione con direttori d'orchestra famosi e con i migliori musicisti.
3: È così che 3 anni fa abbiamo eseguito Atis di Lully con Alexis Kosenko e Les Ambassadeurs insieme al nostro coro e scoperto molti elementi completamente diversi da quanto fatto nelle interpretazioni precedenti. L'anno scorso abbiamo eseguito Per sé, sempre di Lully, assieme a Hervé Niquet e Le Concert Spirituel, sempre con il nostro coro, e abbiamo fatto alcune scelte diverse da quelle prese in Atis, relativamente a ciò che ancora non conosciamo o di cui non siamo sicuri. E ora con Christophe Rousset e l'Étalon Lyrique, e ancora con il nostro coro, stiamo sperimentando su Cadmus e Hermione di Lully.
2: Con Christophe andiamo in una certa direzione per alcuni aspetti, ma occorre sapere che ogni direttore ha anche le sue abitudini, quindi noi ci siamo, ma non è un obbligo inserire nella produzione tutto ciò che pensiamo di poter fare. Ciò che è interessante è lavorare su ognuno di loro, almeno riguardo ad alcuni aspetti. Ad esempio, la questione del basso continuo per me è molto interessante perché è una delle mie specialità come ricercatore e posso dire che a tal proposito Alexis Kosenko,
3: Hervé Niquet
2: e Christophe Rousset fanno cose completamente differenti. Insomma, non si tratta di avere ragione o torto o, per quanto mi riguarda, di essere più o meno soddisfatto. Ma grazie a loro 3 posso ascoltare 3 versioni diverse e questo può cambiare le mie idee. A volte penso che forse la strada presa non sia quella giusta, ma non è un problema, in definitiva si tratta solo di una produzione. Un altro aspetto interessante è che le opere di Lully sono state composte durante una 15 d'anni e sono tutte diverse. C'è un primo periodo composto da 3 o 4 opere, poi ce n'è un secondo, infine le opere più recenti, totalmente differenti dalle altre. Lavorando su Percé l'anno scorso e su Cadmus quest'anno, mi sono reso conto che si tratta di 2 opere veramente differenti riguardo all'uso dell'orchestra, dei cantanti e del coro. Qualcosa che mi ha aiutato anche a capire che non esiste un'unica idea di recitativo in Lully. E così ora, grazie al lavoro con Christophe, scopro e mi rendo conto di alcune cose che mi aiuteranno a continuare a lavorare su tutto questo in un modo diverso anche dopo questa produzione.
1: Grazie,
0: Benoît Radwicki.
1: Merci beaucoup.

che non ti aspetti. E buonasera di nuovo da parte mia, io sono Sandy Altermat con voi da adesso, che sono le 17 fino alle 18.30. E oggi iniziamo parlando di serie TV, ma soprattutto vogliamo parlare del fatto che quando ci piace qualcosa vogliamo che quel qualcosa non finisse mai. E poi di uno spettacolo all'HAC molto interessante che 50 anni fa era all'avanguardia e oggi viene riproposto con alcune ballerini dell'epoca e alcuni ballerini dell'epoca. Stiamo parlando dello spettacolo di Pina Bausch. Poi la RSI Edo ha pubblicato dei video molto carini per spiegare la civica Svizzera ai più piccoli, ma anche ai meno piccoli. Insomma, ogni tanto ci fa bene anche andare a rispolverare un po' le nostre conoscenze di come funziona il nostro sistema politico e non solo. Dopo le 18 invece lo spazio sarà dedicato all'alimentazione con Alice Toniacci, che si occupa del nostro sito RSI Food, e vogliamo parlare del protagonista di stagione, parleremo di gelato. E in chiusura Lu Lepori riprende un fatto di attualità, ovvero le accuse di molestie sessuali nei confronti del cantautore francese Patrick Bruel. Come sempre, l'altra protagonista del programma è la musica e incominciamo con Carvin Ellis in Rio 18, dove la lingua gallese incontra la musica brasiliana. Tonight are tonight, onde sulle onde, si potrebbe dire. Lui ha lavorato e fatto parte di una gran parte della scena indipendente musicale della Gran Bretagna durante la sua carriera di produttore, compositore e polistrumentista. Questa suona così.

0: Anche a voi succede quando finite un libro che avete adorato, ve lo rigirate tra le mani, leggete, rileggete, ammirate la copertina, la seconda, la terza, la quarta copertina, magari l'indice, la prefazione, i ringraziamenti. Insomma, a me capita di voler essere sicura di non essermi persa niente. Questa cosa mi accade anche con le serie TV. Finisce una serie che ho adorato e ne voglio ancora, voglio sapere tutto quello che c'è da sapere su quella serie lì. Allora, la moda delle serie ha generato quest'altra moda che è sempre in serie. Da qualche anno, infatti, alcune di queste storie a episodi sono affiancate da questi podcast ufficiali chiamati companion podcast. Cioè, sono dei podcast che ti accompagnano, ti tengono compagnia, continuano ad essere presenti anche quando hai finito di guardare una serie. Dentro ci sono approfondimenti con interviste, analisi dietro le quinte, un po' come succedeva con i contenuti speciali dei DVD, questo per chi i DVD li ha vissuti. Un esempio, l'ultima serie animata di Zero Calcare è discussa dal fumettista e da Coez in un video, oppure la nuova serie di Harry Potter ha un intero podcast dedicato che precede la sua uscita per aiutare la promozione, e a noi incuriosisce questo meccanismo psicologico che ci spinge a volerne sapere sempre di più sulla serie preferita o attesa con impazienza, insomma. Per questo ne parliamo con Alessia Romanazzi, benvenuta qui a K.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Allora, tu sei, abbiamo deciso di darci del tu, vero?
1: Yeah.
0: Allora, psicologa, psicoterapeuta, coautrice del podcast TV Therapy, con cui divulgate la salute mentale a partire dalle serie TV. Dunque, TV Therapy a volte fa già da companion podcast involontariamente, perché appunto partite da una serie per affrontare un tema legato alla psicologia. Possiamo dire che gli autori e le autrici spesso ci sanno fare quando, insomma, si tratta di raccontare il genere umano e i nostri comportamenti. Avete sempre molto da raccontare, c'è sempre tanta carne al fuoco.
1: Sì, tantissime, a volte ce la consigliano le persone, a volte effettivamente, sai che non ci avevo mai pensato che anche questo fosse un companion podcast, perché effettivamente le persone poi a volte partono da alcune cose che raccontiamo e vanno a vedersi la serie e approfondiscono o lo utilizzano per approfondire alcuni aspetti a cui magari non avevano pensato, quindi effettivamente sì, ecco. Poi diciamo che gli autori delle serie sono umani, quindi lì dentro ci mettono cose in cui ci rivediamo, ecco.
0: Sì, a me a volte sembrano umani ma anche molto psicologi.
1: Urca. Sì, ma guarda, anche perché posso dire che secondo me il miglior racconto della psicologia lo fanno le persone quando parlano con la pancia, e quindi se tu dentro un racconto, una serie, vale anche per il libro ovviamente, metti te stesso, racconti le tue esperienze proprio in termini di emozioni, non puoi che fare un lavoro psicologico molto migliore di chi te lo racconta col manuale, secondo me.
0: Certo, però adesso la mia domanda appunto iniziale di tutta la nostra chiacchierata: perché ne vogliamo ancora, nel bene o nel male, insomma, perché non ne abbiamo mai abbastanza?
1: Diciamo che noi con i personaggi creiamo delle relazioni, in gergo tecnico si chiamano relazioni parasociali, cioè sono delle relazioni sempre sociali, ma ovviamente non quelle dirette che abbiamo, realistiche, diciamo, che abbiamo nella vita quotidiana. E quindi quando finisce una serie, noi di fatto interrompiamo, un po' come quando finiscono le storie ora, con meno dolore, ma un po' come quando finiscono le nostre storie nella realtà, interrompiamo anche la relazione con quei personaggi lì. Mm-hmm. E quindi il fatto di avere dei retroscena, dei racconti, qualcuno che approfondisce, ci permette proprio di continuare ad avere una relazione con quelle persone, con quelle storie. E in qualche modo, secondo me, c'è anche un pezzo del far sentire un po' speciali, cioè non tutti guardano quei contenuti, no? Ci permettono di avere accesso a uno spicchio di quei personaggi lì, a cui non avevamo avuto accesso durante la serie, ma non solo, abbiamo accesso anche agli attori, ai registi, agli sceneggiatori, quindi alle persone effettive, reali, quindi, che hanno lavorato dietro la serie, quindi ci sembra davvero di entrarci dentro.
0: Che poi però magari rischiamo di mischiare le cose, il personaggio con l'attore.
1: che penso che sia il motivo per cui alcuni attori poi rimangono un po', come dire, imbalsamati o devono fare poi delle serie o dei film di rottura per potersi togliere da un certo tipo di ruolo. Sì, lo facciamo spesso anche perché noi ci affezioniamo e in qualche modo a volte pretendiamo che quel personaggio, quell'attore poi in realtà rimanga sempre in quel ruolo lì in cui l'abbiamo conosciuto, porti avanti la storia che abbiamo iniziato con lui di fatto. Quindi sì, quello è un po' rischio. Secondo me lo facciamo anche nella realtà. Poi a volte, cioè immaginiamo la persona in una certa maniera, ci facciamo un'idea delle persone e ne rimaniamo fortemente delusi se queste sono semplicemente reali e non rientrano più nel ruolo idealizzato che noi avevamo immaginato per loro, cioè vale, non so, per il panettiere, ecco, che ho incontrato al mattino.
0: Ok. Quali sono gli elementi necessari per fare presa sulle nostre emozioni, secondo te?
1: Allora, prima di tutto quello che noi vediamo spessissimo, anche quando noi usiamo le serie TV nei gruppi di terapia, no? E quindi lì abbiamo proprio accesso al poterne parlare in una maniera un po' più approfondita con le persone. La cosa che vediamo più spesso è proprio il rispecchiamento, cioè il fatto che i personaggi in realtà sullo schermo poi diventano persone nel nostro immaginario, ci facciano da specchio e ci permettano di vivere o alcune emozioni che non abbiamo a volte il coraggio di vivere nella realtà. Cioè, quando mi immedesimo con un serial killer, per farla semplice, non è
0: Ma
1: che davvero
0: quando
1: voglio
0: uno
1: andare
0: si
1: in giro a
0: immedesima con
1: uccidere.
0: un serial killer?
1: No,
0: Aiuto!
1: magari non ci metti. Beh, però capita di fare il tifo per loro. Magari non è proprio serial killer, prendi
0: Ah,
1: Breaking
0: certo.
1: Bad, per esempio, no? Quante persone hanno fatto il tifo per Walter White, ad esempio? E nella realtà non è che proprio lo vorremmo come vicino di casa, men che meno, non lo so, nella nostra stessa camera. Però quello permette magari di vivere alcune avventure o ancora di più, guarda, a volte vediamo di potersene fregare di alcune cose di cui nella realtà non riusciamo invece a fregarcene a sufficienza. Quindi questa è una possibilità. Un rispecchiamento è anche il poter tirare fuori una tristezza che in un certo periodo non ci concediamo, o ancora avere delle serie, adesso mi viene in mente Bridgerton per fare degli esempi, che essendo molto pastellose, anche un po' fiabesche nel loro modo in cui ci sono queste relazioni molto zuccherose, no? Ci permettono ad esempio di farci una coccola in un periodo in cui di coccole avevamo bisogno, ma nella realtà non le trovavamo. Quindi ecco, in qualche modo rispecchiano quello che abbiamo dentro, con diverse sfumature.
0: Questo vuol dire che quando ne abbiamo avuto abbastanza e smettiamo di cercare altre informazioni sulla serie o su un libro è perché abbiamo un po' risolto.
1: Ma spesso sì, e poi in realtà a volte abbiamo proprio colmato il nostro bisogno di parlarne, abbiamo trovato magari qualcuno con cui parlarne, magari nella realtà o attraverso appunto questi contenuti diventa un modo per approfondire. L'abbiamo visto di recente, guarda, proprio anche con Giorgia che è con me nel podcast, con Hidden Rivalry, che è quella serie in cui ci sono i giocatori degli hockey e che hanno una relazione anche tra loro. Le persone erano quasi impazziti, avevano un sacco bisogno di parlarne, di cercare altri contenuti. E sì, finché il cervello non ci comunica che è ok, che siamo a posto, che siamo sazi, va avanti sostanzialmente a richiedere quelle informazioni. Poi magari passiamo ad altro.
0: Sì, è sempre molto molto interessante scoprire come siamo fatti e come ci attacchiamo con le unghie di tutte e 10 le dita
1: Sì.
0: alle emozioni quando arrivano e ci colpiscono. Alessia Romanazzi, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui a Rete 2 in K. Un saluto anche a Giorgia, ricordo il vostro podcast si chiama TV Therapy e vi auguro una buona serata e a presto.
1: Grazie anche a te e a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: K.

0: Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados. Fim de semana folga, férias e feriados.
1: Analua Caiano, Uma Vida a Menos, molto giovane, molto brava, 27 anni, di Lisbona. Lei crea fra tradizione popolare e sperimentazione, è appunto il brano che abbiamo appena sentito, Uma Vida a Menos. Adesso parliamo di un altro tipo di sperimentazione, parliamo di ballerini di danza contemporanea, li immaginiamo giovani, flessibili, atletici, ma se fossero anziani e insieme a loro danzassero le immagini di loro giovani risalenti a 50 anni fa. È uno degli elementi centrali di Contact Wolf, Echoes of 78, of 78, spettacolo di danza che va in scena all'HAC domani alle 20 e giovedì alle 19. L'altro elemento centrale è Pina Bausch, coreografa della versione originale del 78, tra le più influenti, tra le artiste più influenti di danza, considerata madre del teatro danza. Allora, ne abbiamo parlato ad Alphaville, abbiamo dedicato a lei una serie, ma oggi ne vogliamo parlare perché, insomma, domani alle 20 e giovedì alle 19 andrà in scena questo spettacolo. La coreografa Meryl Tankard completa il progetto di Bausch perché, secondo alcuni, già nel 78 lei aveva avuto questa visione in cui i ballerini originali si riproponevano e ripetessero lo spettacolo. Sul palco dell'HAC, dunque, in questi giorni sarà da vedere questo spettacolo meraviglioso. Ne parliamo con Francesca Rosso e le do subito il benvenuto a K. Buonasera.
2: Grazie, buonasera a tutte e tutti.
1: Allora, lei è stata giornalista, lei è giornalista, ha fatto un dottorato sulla danza e sul cinema di Bollywood, si è laureata in storia del cinema con una tesi proprio su Pina Bausch. Io vorrei che lei mi raccontasse a modo suo chi è Pina Bausch, chi è stata.
2: Pina Bausch è stata la rivoluzione nella danza contemporanea, è un po' come se noi parlassimo di Wagner per la musica o Picasso per la pittura, per l'arte. C'è stata proprio rivoluzionaria, nel senso che ha portato sul palcoscenico le emozioni più pure, più semplici, un racconto di umanità dolente ma anche divertente, pieno di, appunto, di emozioni e di cose che succedono fra le persone per come sono, quindi anche nei loro atteggiamenti di debolezza, nei loro atteggiamenti di furbizia, aggressivi, timidi, sempre con un occhio all'esibizione, al gioco e alla verità, all'autenticità dei sentimenti umani, insomma, che ci attraversano e sono tantissimi e sempre diversi.
1: Ha tolto un po' quel filtro che siamo magari ci si immagina, no? Quando si vedono i ballerini sul palco, e lei li ha completamente eliminati. Si dice appunto che nel 78 Pina Bausch avesse avuto questa visione di vedere ballare i ballerini e le ballerine originali della sua opera 50 anni dopo. Come si è scoperto? Da dove arriva questa supposizione?
2: Ma allora, intanto è molto interessante che le persone in scena in qualche modo non siano dei ballerini, ma siano proprio dei danzatori, cioè danzatori e danzatrici, sottolineando che sono performer, certo, ma sono anche attori e attrici. Questo è molto interessante. Si parla di teatro danza proprio perché la parte teatrale è molto importante, non solo perché c'è la parola, ma perché le persone in scena sono artefici di quello che mettono in scena. Pina Bausch lavorava con enormi, lunghissime improvvisazioni e poi sceglieva il meglio per portarlo in scena. Questa è una precisazione forse interessante.
1: Sì, sì.
2: Contact Off ha avuto una bella storia interessante perché è stato rifatto da Pina Bausch con danzatori over 65 e con danzatori e danzatrici ovviamente under 18, e poi il suo desiderio era proprio questo: cosa succederebbe fra 50 anni? E Meryl Tankard, questa danzatrice che era all'epoca giovane nella compagnia, ha provato a vedere se questa cosa era realizzabile. In realtà è stato il figlio di Pina Bausch, Salomon, che si è ricordato di questo desiderio e quindi ha contattato le interpreti principali della versione del 78 dell'epoca, fra cui appunto Meryl Tankard, e lei ha detto: benissimo, io nel frattempo ho 76 anni, quindi chiaramente non posso fare esattamente le stesse cose perché il corpo ovviamente cambia dopo 50 anni, però possiamo fare una versione diversa, adattata. Ha contattato le persone della compagnia che potevano essere disponibili, quelle di allora, diciamo così, e queste persone sono state messe in dialogo con delle parti di filmati fatti da Rolf Gorzi, che era lo scenografo di Pina Bausch, nonché il suo compagno all'epoca, e pare siano delle immagini molto interessanti, perché girate con inquadrature dal basso, da prospettive comunque insolite, originali, eccetera. Quindi quello che è venuto fuori alla fine è un incontro fra i corpi che cambiano delle danzatrici e dei danzatori e i corpi giovani delle persone in scena. Chiaramente non è una riproposizione dello spettacolo così com'è, sono state selezionate delle parti e sono state costruite in qualche modo ex novo, quindi è un lavoro sulla memoria dei corpi che cambiano e è un lavoro su come si può portare avanti un'eredità come quella di Pina Bausch, che è un'eredità molto importante, impegnativa, e appunto la memoria dei corpi che cambiano.
1: Perché viene considerata una delle opere più emblematiche di Pina Bausch? Per i motivi di cui ci ha già parlato o c'è dell'altro, pensando a Contact Hof?
2: Sicuramente il luogo dei contatti è qualcosa di molto interessante, perché qual è un posto dove ci si incontra? Può essere una sala da ballo, che è un tema che a Pina Bausch piaceva molto, ma può essere anche un luogo dove le persone si possono incontrare, come può essere un carcere, può essere un posto dove c'è questo dialogo. Il dialogo è tra uomini e donne, quindi immaginiamo queste persone che sono in una sala da ballo e che quindi sono un po' come ci siamo sentiti tutti, no? Nelle sale da ballo o alle feste di quando eravamo magari più giovani, quindi da una parte il desiderio di nascondersi, dall'altra il desiderio di farsi vedere, da una parte la volontà di apparire, dall'altra oddio la biancheria che mi dà fastidio. C'è una scena in cui Meryl Tankard e un'altra danzatrice camminano, Joan Endicott, camminano come se avessero i tacchi, sistemandosi proprio la biancheria, la mutanda che spinge, il reggiseno col ferretto. Perché sono tutte le cose vere, autentiche, che ci capitano quando siamo in una situazione sociale, no? In cui appunto c'è anche l'emozione del contatto con l'altro sesso, o con lo stesso sesso anche va benissimo. Come facciamo appunto a farci vedere, a dimostrarci aperte, pronte all'incontro, ma d'altra parte come facciamo invece anche a lasciar trasparire questa nostra, come dire, questo nostro disagio, no? E quindi è interessante perché in questo spettacolo c'è molta molta danza, anche se è uno spettacolo di teatro danza, è un po' un anello di congiunzione tra i primi spettacoli di Pina Bausch dove c'era più danza e quelli successivi in cui c'è tanto teatro. Però c'è tanto questo trovarsi insieme nel disagio, nella verità di essere come si è. Mi faccio vedere, faccio questa camminata in cui ancheggio particolarmente perché magari mi vedono di più. Oppure canto o parlo, faccio vedere, faccio sentire come sono brava a fare questa cosa. Ci sono citazioni al cinema, che è una cosa che nella poetica di Pina Bausch è sempre molto presente. C'è questo desiderio di incontrarsi come coppia, che poi alle volte diventa quasi violento, alle volte c'è quasi voglia di fuggire. C'è sempre un occhio al musical. Sì.
1: C'è sempre un occhio al?
2: Al musical, al vaudeville, sì. A qualcosa di invece più spiritoso, no?
1: Sì. Secondo lei, Pina Bausch avrebbe apprezzato questa modalità del 2026? Riprende i suoi concetti artistici?
2: Questa è veramente una domanda bellissima perché non possiamo chiederglielo. E quindi chi lo sa, è difficile, però probabilmente sì, perché c'è molta autenticità. Quello che era grandioso in Pina Bausch era questa ricerca dell'esplorazione dell'animo umano così com'è, con le sue fragilità, con la sua forza, con la sua debolezza e con le contraddizioni che però non sono, come dire, opposti, sono semplicemente qualità che possono convivere nella stessa persona. Tutti noi attraversiamo continuamente identità diverse, bisogni diversi, desideri diversi. Tutto questo è molto rappresentato in questo spettacolo, quindi verrebbe da dire di sì. Di sì. In più c'è tutta la tematica del corpo che invecchia.
1: Sì.
2: Il corpo che invecchia è un tema molto interessante, perché appunto la danza tende un po' a escluderla, no? Questa parte, vogliamo essere forever young, sempre
1: esatto,
2: giovani, sempre
1: sì.
2: E invece può essere interessante proprio vedere cosa può fare il corpo nel tempo.
1: E lo si
2: considerare, sì. Siamo tutti più vecchi, no?
1: Esatto.
2: Come proprio.
1: Sì, e lo si potrà vedere appunto domani alle 20, giovedì alle 19 all'AC di Lugano, Kontakthof di Pina Bausch. Francesca Rosso, la ringrazio per essere stata a K e le auguro una buona serata.
2: Grazie altrettanto, grazie a voi.

0: Erano gli Style Council con Me Ship Come In da Café Bleu del 1984, sono le 17:30.
1: I tuoi appunti, le tue precisazioni, i tuoi commenti sono sempre graditissimi. 079 382 6765 per mettersi in contatto con Rete 2 via WhatsApp.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Gran Consiglio ticinese ha approvato i conti 2025 del cantone. Il consuntivo è passato con 40 voti favorevoli contro 28 contrari, grazie al sostegno di PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La Lega si è invece astenuta all'ultimo momento, mentre Sinistra e UDC hanno votato contro. Via libera anche ai conti dei singoli dipartimenti. Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria. A Bellinzona aspettano 112 milioni di franchi, a Coira invece 220. Sentiamo la reazione del consigliere di Stato ticinese Cristian Vitta, responsabile delle finanze.
4: È un lieve aumento, perché poi se guardo altri cantoni, ad esempio il canton Berna ha avuto un aumento di oltre 140 milioni, quando riceve già oltre 1,5 miliardi, quindi meglio il segno più che il segno meno in questo senso per le finanze, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente per quanto riguarda le nostre aspettative che ben conosciamo sul tema della perequazione. Questi calcoli vanno letti in termini relativi, è vero che c'è una leggera flessione dell'indice di forza finanziaria, ma è leggera, però ci sono altri cantoni che pagano e che hanno visto il divario aumentare rispetto ai cantoni beneficiari, quindi per quanto riguarda l'indice forza finanziaria c'è una lieve variazione, ma ci sono cantoni che ne hanno subite in segno negativo di più marcate.
3: Diversi paesi occidentali, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, hanno annunciato nuove sanzioni contro israeliani accusati di violenza in Cisgiordania. Londra ha inoltre invitato le proprie aziende a interrompere ogni attività economica negli insediamenti considerati illegali. Israele ha definito le misure vergognose e motivate da ragioni politiche. Dalle Camere federali. Il Consiglio degli Stati ha confermato la sua contrarietà a una maggiore liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, respingendo il progetto che avrebbe permesso aperture domenicali fino a 12 volte all'anno senza autorizzazione. Via libera invece a una migliore protezione dei lavoratori impiegati da almeno 6 mesi in caso di stop dovuti alle ondate di calore. Il Parlamento ha inoltre adottato diverse mozioni e postulati, dal rafforzamento della sovranità digitale e della resilienza dell'economia svizzera alle esportazioni, fino al sostegno della vendita diretta dei prodotti agricoli. È approvata anche una richiesta di rapporto sui controlli degli affitti turistici tramite piattaforme come Airbnb. A quasi 2 mesi dal suo licenziamento, Patrick Fischer rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. L'ex mister della nazionale di hockey ammette di aver utilizzato un certificato Covid falso per partecipare alle Olimpiadi di Pechino del 2022, definendolo un errore. «Ho tradito il mio ruolo di esempio, ma sono rimasto fedele a me stesso», afferma in un'intervista pubblicata sul suo canale YouTube. Infine, in Italia è stato annullato lo sciopero ferroviario previsto per questo giovedì. Lo hanno annunciato poco fa i sindacati. Domani al sud, lungo le Alpi, passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite. Più a sud, variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale. Al nord, in pianura abbastanza soleggiato,

0: come funziona il Parlamento e che cos'è il Consiglio federale, oppure come funziona un'iniziativa popolare. Sono alcuni titoli di una serie di 7 video animati brevi e chiari che trovate sul nostro sito rsi.ch nella sezione Edu. Allora, Politica e Co, il sistema politico svizzero spiegato in modo semplice, mostra gli elementi principali della nostra struttura politica e i motivi per cui esistono. Dunque, se avete bisogno di un ripassino sulla civica svizzera, questa serie potrebbe essere utile, ma soprattutto sarebbe utile mostrarla ai più piccoli. Approfittiamo di questo spunto per parlare di alfabetizzazione civica, perché l'ignoranza della propria realtà politica è una forma di analfabetismo. E allora vogliamo parlarne e lo facciamo con Leonardo Marchetti. Benvenuto qui a K.
1: Buonasera, buon pomeriggio, anzi a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
0: Lei è docente di storia e educazione civica, ricercatore, saggista e tra le numerose attività anche coordinatore del Festival Internazionale Echi di Storia che si è svolto a maggio con il partenariato di Rete 2. Partiamo dalla base. Come definisce l'alfabetizzazione civica?
1: Ma guardi, sarò breve. Secondo me alfabetizzarsi in civica significa imparare a leggere il mondo pubblico. Come sappiamo tutti, nel Ticino l'educazione alla cittadinanza, l'educazione civica appunto, non riguarda per la verità solo le istituzioni, ma qualcosa di più grande, cioè le relazioni. Il gioco delle relazioni tra individui, gruppi e società, e non è poca cosa. Poi certo, c'è anche il funzionamento della democrazia, che è fondamentale, con le sue sfide. La civica, io almeno da insegnante mi sono accorto ormai da diverso tempo, oltre che da cittadino, che la civica comincia dopo tutto quando un ragazzo o una ragazza capiscono che non solo che cos'è il Parlamento, che poi tra l'altro è l'oggetto oggi del documento che ha realizzato RSI, ma anche come si formano opinioni e direi anche, visto l'età, quando parliamo di adolescenti, conflitti, cos'è il consenso e cos'è il dissenso.

0: Senso, ecco.
1: Tra l'altro, ricordiamo che lei insegna alle scuole medie a Viganello.
0: Esatto.
1: Oggi, almeno nel nostro cantone, l'educazione civica viene insegnata a scuola. È sufficiente un'istruzione ufficiale, secondo lei, per creare cittadini e cittadine capaci, insomma, che riescono poi a muoversi nel mondo, come ha detto lei?
0: No.
1: No,
0: No,
1: va
0: non è
1: bene.
0: sufficiente, però è un inizio necessario. È un inizio necessario, possiamo dirlo, no? Anche perché la cittadinanza scolastica è importante. La scuola è chiaramente il primo luogo in cui si impara a convivere, non c'è niente da fare. A discutere, si impara ad ascoltare, si impara a rispettare le regole comuni. Ma se la civica però si fermasse lì, lei capisce che rischierebbe di ridursi a una sorta di buona educazione del comportamento. Devi essere buono, devi comportarti bene, una sorta di galateo, no? Invece l'alfabetizzazione civica deve fare un passo in più, non c'è niente da fare, deve insegnare a capire come funziona lo spazio pubblico, ecco, quello che dicevamo prima, che la scuola è spazio pubblico, però il macro spazio pubblico è là fuori. Quindi stiamo parlando di istituzioni, ma stiamo parlando anche dei media, stiamo parlando del linguaggio politico, stiamo parlando delle disuguaglianze, dei conflitti, che sono sempre più macroscopici, tra l'altro, stiamo parlando di diritti e di doveri, infatti qui ci metterei sempre diritti e responsabilità individuali e collettive, perché purtroppo noi sappiamo che la nostra società tira verso un individualismo sfrenato.
1: Esatto.
0: E questo è un problema, perché sacrifica la dimensione collettiva. Non c'è società senza un gruppo ordinato e organizzato e permanente di persone. Per esserci, questo bisogna educare l'individuo alla responsabilità collettiva. Mi ripeto, però è vero.
1: Ma lei che ha stretto contatto con gli adolescenti e le adolescenti appunto in età di scuola media, vede che l'educazione civica riesce ad inserirsi, a intrufolarsi nella loro vita quotidiana, in tutti gli ambiti della vita in società?
0: Bisogna farglielo capire, perché loro di per sé non lo sanno, lo capiscono, lo apprendono, lo imparano ora dopo ora, giorno dopo giorno, e capiscono che quello che stanno vivendo, che le situazioni che vivono, sia individualmente che come gruppo, che come piccolo gruppo, magari se stiamo parlando di un gruppo amicale, eccetera, eccetera, riguarda appunto la dimensione collettiva del vivere associati. E però bisogna farli ragionare sulle parole. Io d'altra parte sono un insegnante, però lavoro anche in ambito, soprattutto, anzi, soprattutto io lavoro in ambito storico. E Lucien Febvre diceva che vale sempre la pena ragionare, portare le persone a ragionare sull'origine, sulla storia di una parola, siccome questa viene usata, no? Questa, secondo me, è la definizione perfetta di educazione civica, cioè l'educazione civica vuol dire insegnare a chiedersi chi usa una parola, da dove viene, a quale scopo e quindi anche chi si comporta in un certo modo, perché, qual è lo scopo, dove vuole arrivare. Perché mi dice certe cose, come fa lui a saperle, dove mi sta portando? In poche parole, significa educare alla civica, significa educare a pensare con la propria testa. In questo lei capisce la storia, tra tutte le altre, la materia più vocata, se la vogliamo chiamare una materia, è certamente la disciplina più vocata a insegnare questo,
1: Sì,
0: secondo
1: perché
0: me, però certo sono di parte.
1: lo so, però è proprio bello pensare anche proprio al legame che c'è tra la civica e poi lo sviluppo del senso critico.
0: Sì. Ma allora, cioè io amo sempre citare Lorenzo Milani, perché comunque è una figura che per me è stata importante, una figura di riferimento. Milani ci ricordava che la parola fa uguali e che sortirne tutti insieme è la politica. Questa, cioè, sto proprio citando, ormai vado a memoria perché lo conosco molto bene, sortirne è quasi un toscanismo, no? Uscirne tutti insieme, no? È la politica. Ecco, secondo me, vede, alfabetizzare civicamente significa proprio questo, cioè dare ai ragazzi gli strumenti per non subirlo, il linguaggio del potere e quindi anche il potere dell'altro, dal compagno di banco fino al potere più macroscopico, questa con la P maiuscola, ma per invece capirlo, per discuterlo e se necessario anche contrastarlo. Questa è la democrazia, eh? Quindi la semplicità è preziosa, ma come porta all'ingresso in questo senso, no? E questo mi volevo anche ricollegare effettivamente alla questione dei video, no? Perché da qui siamo partiti. I video io ne ho visto uno e l'ho molto apprezzato, il linguaggio è accattivante, giovanile, e serve per introdurre un tema che poi chiaramente va ripreso e reso più complesso, questo sì.
1: Sì, infatti diciamo che RSI Edu è anche pensato per le scuole da mostrare ai bambini, magari ai bambini un po' più piccoli, anche perché in questo caso sono proprio delle animazioni molto semplici, però è vero che possono essere un inizio se sono accompagnati dalla giusta spiegazione, dalla giusta introduzione, e poi appunto riuscire a dare l'idea di quello che possono rappresentare nella vita di ognuno di noi, magari insomma anche un disegno animato che parla della nostra politica può diventare interessante.
0: Decisamente sì, assolutamente, infatti la semplicità è necessaria come porta d'ingresso, cioè tutti noi ci ricordiamo, tutti noi viviamo questo, no? Quando una cosa inizia semplicemente è più accattivante, ci riprende subito perché ci sfida meno, ci mette subito non ci mette in gioco subito, quindi abbassiamo le soglie di difesa, no?
1: Giusto.
0: È lì che dobbiamo entrare, a quel punto il lavoro dell'insegnante, se stiamo parlando di una dimensione scolastica, parte lì.
1: Io la ringrazio moltissimo, mi ha fatto veramente molto piacere parlare con lei della nostra civica, ricordando appunto rsi.ch/edu, dove si possono vedere queste animazioni di cui abbiamo parlato. Leonardo Marchetti, le auguro una buona serata, grazie ancora.
0: Grazie, grazie a lei, grazie a tutte e a tutti.

Avete in mente Christopher Nolan, il regista di Oppenheimer, la vita del fisico Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, oppure Interstellar, in un futuro in cui la Terra sta diventando inabitabile, un gruppo di astronauti attraversa lo spazio alla ricerca di una nuova casa per l'umanità, oppure ancora Inception, in cui un ladro specializzato, un meraviglioso Leonardo DiCaprio, cerca di entrare nei sogni degli altri, invece nella trama di Inception deve impiantare un sogno nella mente di qualcuno. Insomma, sono complicati. Nolan oggi ha 56 anni, dunque nato nel 1970, e tutti sappiamo com'era il mondo nel 1970, chi perché c'era o chi perché gliel'hanno raccontato. Comunque, recentemente Christopher Nolan mi è spuntato nel feed di Instagram. Era un estratto del programma storico americano di interviste giornalistico della CBS, si chiama 60 Minutes, 60 minuti, e c'era questa intervista. E allora, primo piano su Christopher Nolan è il giornalista che chiede: dunque, niente email? E lui dice: no, niente email. A volte ne ricevo di stampate, quello sì. Smartphone? No, mai stato interessato in questo tipo di comunicazione. Niente smartphone, continua il giornalista, non convinto. No, dice Nolan. È un po' più difficile con il ritorno del QR code, dice, senza smartphone, con tutti questi QR code non puoi fare molto. Ho un telefono pieghevole, quello degli anni 2000, per quando viaggio. E il giornalista dice: è un modo di tenere lontano il mondo. Ma, dice, vivo così, come vivevamo una volta. E il giornalista gli dice che lo invidia molto, e Nolan risponde che glielo dicono spesso e che la dice lunga su dove stiamo andando, e che è molto felice di non indossare queste catene digitali, così le ha chiamate. Christopher Nolan crea film che durano anche 3 ore, pieni di dettagli, effetti speciali, livelli, strati, idee che richiedono concentrazione, mentre gli altri si adattano alla disattenzione degli spettatori di oggi e fanno scene corte in cui i protagonisti ti fanno il disegnino durante i dialoghi perché sanno che la gente guarda il telefono al posto di tenere gli occhi sullo schermo. Lui no. Nolan mi è apparso anche perché si sta preparando all'uscita in luglio del suo nuovo film Odyssey, il suo film sull'Odissea di Omero, quella in cui un uomo impiega 10 anni per tornare a casa, attraversando tempeste, mostri, isole misteriose, che poi tra l'altro, immaginate Ulisse oggi con la tecnologia, avrebbe un gruppo WhatsApp, la geolocalizzazione attiva, 3 app per la navigazione e Penelope che gli scrive: dove sei? Dove sei? Quanto manca? Comunque, a scanso, a parte gli scherzi e a scanso di equivoci, non è ambientato ai giorni nostri, ma il film durerà 172 minuti, 2 ore e 52 minuti. E dunque, per tornare su Nolan, la cosa bella è che lui sembra veramente sereno. Sereno anche a scrivere su un computer che non è collegato alla rete. Non si sente diverso, non vuole fare il diverso, è diverso. Soprattutto la sua non è una battaglia contro la tecnologia, ma sta difendendo la sua pace mentale, quello spazio vuoto in cui nascono le sue idee geniali, le sue intuizioni e anche i film che poi vincono gli Oscar. Restiamo in ambito cinematografico. Abbiamo una colonna sonora antica di un film degli anni 60, se non sbaglio, Il clan dei siciliani. L'ha scritta Morricone e la suona anche Grégoire Marais, che suona l'armonica, lui è di Losanna e nel frattempo gira il mondo.

tutta una serie di concerti dedicati alla musica di Ennio Morricone, Grégoire Marais alla armonica a bocca con Romain Collin, francese invece, li abbiamo sentiti insieme in The Sicilian Clan. Restiamo in Svizzera, già che ci siamo, con Lea Maria Fries e Reinhard Kollom, questa è Umleitung, è una deviazione.

0: Dal cinema a Losanna a Lucerna con Lea Maria Fries. Mancano pochi secondi e saranno le 18. E allora, parliamo di gelato, parliamo del protagonista della stagione, uno dei simboli, è proprio un simbolo dell'estate il gelato. Ci fa pensare a volte all'infanzia, a volte alle vacanze o semplicemente così possiamo andare a ricomperare quello che ci piaceva passeggiando. Eppure dietro a questo semplice cono si nasconde un sacco di storia, insomma ci sono un sacco di scambi culturali, innovazioni tecniche, persino divieti religiosi, ma noi ci vogliamo concentrare su alcuni punti. In Svizzera intanto il suo successo continua a crescere. Nel 2025 sono stati venduti quasi 45 milioni di litri di gelato, il 2% in più rispetto all'anno precedente. Circa 2/3 del gelato consumato da noi è prodotto in Svizzera e poi una parte viene anche esportata. Noi ne vogliamo parlare con la nostra Alice Tognacci, gastronoma, responsabile editoriale di RSI Food. E insomma, non ne abbiamo mai abbastanza neanche di gelato, mi sa. Vogliamo anche parlarne, non solo mangiarlo.
1: Ciao Sandy, buonasera a chi ci ascolta. Beh, direi che la stagione è giusta, no? E comunque, come dicevi, il gelato apre sempre tante porte anche che non ci si aspetta, perché sembra semplice ma non lo è, non lo è per niente.
0: No, infatti.
1: E quindi anche perché viene spesso da pensare perché conquista tutto il gelato,
0: infatti.
1: Sandy, no? Tu l'hai detto, parla di infanzia sicuramente, parla di passeggiate all'aria aperta, momenti comunque di svago, anche un appuntamento, perché lo vediamo anche nelle gelaterie locali, che si riempiono ultimamente dopo cena, è un appuntamento quasi immancabile per tanti. E quindi c'è questa parte emotiva sicuramente importante, e poi c'è da dire che ha una forza sensoriale enorme, perché
0: sì,
1: è dolce,
0: sì.
1: È freddo, è cremoso, e è come se la sua semplicità, però appunto nascondendo questa parte emotiva importante, secondo me racconta molto del nostro rapporto con il piacere.
0: Che poi c'è sempre stato il gelato, c'è sempre stato questo rapporto col gelato e del piacere.
1: Ma sai che allora il gelato che mangiamo oggi è il risultato di una storia molto più lunga e complessa, chiaramente, e il suo antenato più lontano altro non era che neve fresca o ghiacciata condita con frutta, spezie, miele o comunque quello che in base al momento storico era reperibile. E se ne hanno testimonianze già dagli antichi egizi, aztechi, greci e antichi romani. Quindi all'inizio non c'era il gelato cremoso del quale abbiamo parlato adesso, no? E come lo intendiamo oggi. Però l'idea di conservare e trasformare il freddo in qualcosa di piacevole sicuramente c'è storicamente da tanto tempo. Poi la cosa interessante è che nel tempo chiaramente sono entrati in gioco tutti quegli ingredienti una volta non disponibili, quindi latte, panna, uova, zucchero, quelli che possono essere le basi del gelato di oggi, e delle tecniche sempre più precise, arrivando fino alla gelateria moderna. E è interessante perché il gelato è un prodotto che sembra immediato, spontaneo e semplice, sicuramente naturale, ma in realtà è un concentrato di tecnica dove non si finisce mai veramente di studiare. Te lo dico perché tocco con mano questa tematica ogni anno con la Gelato World Cup, ed è veramente una cosa che non ci si aspetta, quanto studio e quanta tecnica ci sia dietro. E in questo senso c'è un legame, Sandy, molto molto curioso con la Svizzera, perché pochi sanno che Luca Cavetziel, nato a Coira e poi trasferitosi a Catania, è considerato tuttora, non c'è più, ma insomma lui è la figura più importante nella codifica della gelateria artigianale moderna. Quindi quando si parla di gelato artigianale italiano, perché fondamentalmente quello anche nel mondo, no, viene riconosciuto come il gelato all'italiana, lo si devono svizzero.
0: Luca Cavetziel, certo, sì.
1: Sì, e questo ci racconta una storia molto bella, perché il gelato non è solo l'artigianale italiano, ma è un prodotto nato da migrazioni, da incontri, da scambi, da confronti. Come poi tutti i cibi testimoniano il fatto che raccontano molto più di cultura di quanto ci si aspetti, e in questo caso quindi oltre la coppetta o il cono gelato, no?
0: Passiamo alle cose un po' più concrete che ci riguardano quando abbiamo caldo e andiamo nel congelatore a prendere un gelato. Ci rinfresca davvero? Perché, ad esempio, adesso non vorrei mancare di rispetto a noi esseri umani o addirittura ai nostri amici cani, ma io so che i cani si rinfrescano quando la lingua è fresca. Non so se vale la stessa cosa per noi.
1: Ma sai che è una domanda interessante, Sandy, perché effettivamente la scienza ti dice che la risposta è sì e no. Cioè, sì, perché quando mangiamo un gelato proviamo davvero una sensazione immediata di freschezza e quindi il cervello registra questo sollievo, ma fondamentalmente ci dice che è solo una percezione, perché è testimoniato che non è detto che il gelato rinfreschi poi davvero il corpo in modo efficace. Questo perché, essendo composto da zuccheri e grassi soprattutto, per digerirlo il nostro organismo deve lavorare e quindi produce calore,
0: Eh
1: perché
0: già.
1: deve bruciare quello che abbiamo ingerito. Quindi si potrebbe dire che il gelato rinfresca sicuramente la bocca e la lingua, come per gli amici cani. La testa, magari anche l'umore, perché no? Ma scientificamente non è la strategia giusta e migliore se l'obiettivo è effettivamente abbassare la temperatura corporea. Ecco, è una sensazione immediata di freschezza.
0: Abbiamo già detto che ci sono diverse consistenze, diversi generi, però quando parliamo di gelato o parliamo di sorbetto o di ice cream, magari ci spieghi la differenza e perché è utile conoscerle.
1: Ma allora, intanto vabbè, partiamo dal sorbetto che differisce da tutti gli altri perché, per semplificare, è quello più vicino alla frutta
0: Sì.
1: fresca, no? Quindi è composto da frutta, acqua e zucchero, tralasciando a livello poi industriale e professionale che si aggiungono comunque emulsionanti e stabilizzanti, ma comunque acqua, zucchero e frutta senza grassi. Quindi manca la parte grassa del latte e quindi è quello che risulta più fresco e spesso anche più leggero, no? Al palato. Poi ci sono gelato e ice cream. Tu, Sandy, sai la differenza tra gelato e ice cream? E perché ice cream non si traduce mai in gelato?
0: No, però posso
1: Si
0: immaginarmi, non è il soft
1: traduce.
0: ice, quella è un'altra cosa ancora. È
1: Ma no, è simile. Allora,
0: simile,
1: il
0: ok.
1: fatto è questo, che il gelato all'italiana, quello artigianale, se
0: Sì.
1: vogliamo chiamarlo così, è composto da grassi e proteine derivanti da latte, panna e uova, zuccheri diversi, quindi come l'ice cream. Però ha una struttura sicuramente più densa rispetto al sorbetto, lo abbiamo detto, ma a differenza dell'ice cream incorpora aria in quantità minore rispetto quindi all'ice cream perché viene mantecato proprio, no, il gelato, quindi ha effettivamente quella consistenza, se pensiamo all'ice cream anglosassone, meno voluminosa. Questo è dovuto sia al fatto che nell'ice cream l'aria viene insufflata forzatamente, quindi dà questa sensazione alla vista proprio di un gelato molto più corposo, molto più fluffy, come si dice in
0: Ma
1: inglese, no?
0: così possiamo arrivare anche al nostro ultimo tema, che è quello del mangiarne senza sentirsi in colpa. Se c'è dentro più aria, ne posso mangiare di più.
1: No, no,
0: No,
1: perché l'ice cream ha molti più
0: peccato.
1: grassi, quella era
0: Ah.
1: l'altra cosa
0: Ah,
1: importantissima,
0: cavoli.
1: quindi ice cream non è gelato proprio perché ha anche un contenuto di grassi molto più alto e solitamente quello anche industriale, quindi non nel mondo artigianale. Ma questa domanda del sentirsi in colpa, allora intanto sfatiamo la cosa del sentirsi in colpa, no? Quando si mangia, perché con la misura si può mangiare tutto. E noi però abbiamo posto questa domanda a una delle nostre nutrizioniste che collaborano con noi regolarmente su RSI Food, in questo caso Chiara Yasson, e ci ha spiegato innanzitutto che, non essendo un alimento neutro, quindi lo ripetiamo, contiene zuccheri, grassi, eccetera, ha chiaramente un impatto sulla glicemia, soprattutto se lo mangiamo da solo, a stomaco vuoto. Quindi, questo sfata un po' anche il mito del oggi pranzo solo con un gelato, per esempio.
0: Ah, ma questo
1: La
0: è
1: nutrizionista
0: fantastico.
1: ci dice
0: Sì.
1: che non è giusto perché si crea un picco glicemico che non ti sazia davvero, cioè ti sazia in quel momento, ma poi a seguire arriva nuovamente il senso della fame e anche a stretto giro. Quindi il consiglio è meglio inserirlo dopo un pasto equilibrato, sempre per non sentirsi in colpa, passami il concetto, in cui ci sono fibre, proteine e magari verdure che aiutano l'assorbimento degli zuccheri. E quindi in questo caso l'assorbimento degli zuccheri diventa più graduale e c'è una compensazione del picco glicemico. E poi si dice, sì, la cosa banalissima, ma che ce l'ha confermato anche la nutrizionista, però dice sempre utile, una volta mangiato un gelatino, se si fa una bella passeggiata dopo averlo mangiato, insomma, si aiuta il corpo a digerire meglio e a gestire meglio gli zuccheri.
0: Va bene, allora abbiamo parlato di gelato e tutto il contorno del gelato, insomma, la situazione in cui mangiarlo, come sceglierlo, insomma, adesso sappiamo tutti e siamo pronti per affrontare ancora meglio il caldo. Insomma, che è già arrivato e che continuerà ad essere presente nelle nostre giornate. Alice Tognacci, grazie anche per questa volta qui in K.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Grazie, a presto.

0: Sono loro, ovviamente, gli U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, con la loro versione del 2023. Ora siamo arrivati a Cappa e Spalla, sono le 18:14. Questa sera ritroviamo il nostro corrispondente Lu Lepori. Ben ritrovato, Lu.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, buonasera Sandy.
0: Allora, oggi tu ci vuoi parlare di uno scandalo che ingolfa i social media, rimbalza sulle pagine dei giornali e che scatena le passioni in Francia. In Francia perché è legato al cantautore Patrick Bruel, che lì tutti conoscono, qui forse un po' meno, e magari ci aiuti tu a inquadrarlo.
1: Sì, forse il nome non dice troppo a chi come noi è cresciuto nel mondo italofono, con le sue canzoni, i suoi cantautori. Personalmente ricordo che era mia sorella ad ascoltarlo appassionatamente durante l'adolescenza. Per chiarire, diciamo che è un po' come un Claudio Baglioni, magari un Baglioni prima maniera, quello della maglietta fine, delle sere chiuse come chiudere un ombrello, lo so, state già cominciando a canticchiare dentro di voi. Insomma, una sorta di cantante fenomeno più pop che rock, un idolo delle ragazzine, un po' da tempo delle mele, come si diceva, ispirandosi a un film dell'epoca, tra l'altro francese, che ha letteralmente mandato in visibilio le giovani folle con quelli che in francese si chiamano i tubes, i grandi successi, le melodie di cassetta con testi sdolcinati e blandamente impegnati, titoli come Alors regarde o Qui a le droit, che all'inizio degli anni 90 hanno provocato un fenomeno di massa, addirittura battezzato Bruelmania. Il fenomeno si scatena, si rafforza anche grazie alla partecipazione del nostro bel Patrick a una serie di film romanticoni, il più celebre certamente Sabrina di Sidney Pollack, e pièce di teatro leggere che lo confermano nel suo statuto di artista e di sex symbol. La partecipazione a grandi eventi caritativi come i concerti per la ricerca sull'AIDS, Les Enfoirés, pure il Téléthon, confermano quel che il suo visetto giovanile un po' alla Pupo, direi, sprigiona, cioè l'aura di un giovane romantico, acqua e sapone, come si diceva negli anni Ottanta, salvo che
0: sullo sfondo c'è questa realtà meno romantica. A partire da metà marzo un'inchiesta giornalistica ha raccolto la testimonianza di numerose donne che sostengono di aver subito molestie o addirittura violenze da Patrick Bruel.
1: Sì, l'inchiesta nasce dal sito indipendente Mediapart, che non è solo una garanzia di lavoro di inchiesta giornalistico senza concessioni, direi, ma che negli ultimi anni ha sollevato tutta una serie di scandali politici e sessuali. Penso in particolare a quelli che hanno travolto figure importanti del mondo mediatico francese come il presentatore del telegiornale Patrick Poire d'Arvor o il celeberrimo attore Gérard Depardieu. Da prima ci sono 8 donne, poi 15, adesso si parla addirittura di oltre 20, e accusano Bruel di violenze sessuali. Poi soprattutto c'è una presentatrice televisiva molto celebre, Flavie Flamand, che decide di rompere l'anonimato di queste accuse e di raccontare di essersi trovata drogata e violentata nel letto del cantante all'età, pensate, di 16 anni. A poco arrivano altre testimonianze, vengono aperte inchieste e, come dicevi in apertura, social e media si scatenano, soprattutto perché sta per partire una mega tournée di concerti durante l'estate, tra l'altro con 3 date anche qui in Svizzera romanda, e tra l'altro che il cantante è in scena a teatro tutte le sere, seguito da uno suolo di fan che non ne vogliono sapere di abbandonarlo al suo destino. I canadesi, che sono sempre molto a cheval sur les principes, molto attenti, sono i primi ad annullare le date di concerti, seguiti a ruota anche dagli svizzeri e poi da vari promotori delle varie sale francesi, fino ad arrivare alla sospensione dell'attività e ieri alla notizia di una custodia cautelare da parte del tribunale. E il peggio di questa storia è il solito ritornello: in mezzo a tutte queste polemiche si continua a ripetere tutti sapevano, ma naturalmente da parte di chi difende il cantante, che oggi ha 67 anni, questa vicenda esplosa nel mese di marzo è vissuta quasi come un affronto, per non dire come un tentativo di censura.
0: E come sempre quando si scatenano polemiche come questa, c'è chi è inflessibile e accusa e c'è chi chiede invece di aspettare l'esito delle inchieste e il lavoro dei tribunali. Tu, Lu, cosa pensi?
1: Ah, penso che sì, certo, si può separare l'uomo e l'artista, anche se qui l'artista non è né Céline né Curzio Malaparte, se mi permettete un po' di sano snobismo. Però chi chiede di aspettare con garantismo un regolare processo, spesso lungo, con esiti incerti per la tipologia di questi reati, chi proclama la presunzione di innocenza, per me ha una posizione assolutamente indifendibile. Per prima cosa, la benemerita Presunzione di innocenza, che giustamente cerca di evitare il linciaggio pubblico, è un concetto da utilizzare con grande cautela. Come dicono i giuristi, va ponderato. È un italiano, tra l'altro, il grande illuminista Cesare Beccaria. Forse lo ricordate, si studiava, si leggeva al liceo il suo Dei delitti e delle pene della fine del Settecento, ad aver coniato questo termine, appunto, di presunzione di innocenza. Ma all'epoca si trattava di sottrarre gli accusati dall'uso improprio della tortura, dagli abusi di Stato, per privilegiare invece un potere più giusto sulla vendetta e le pratiche lesive dei diritti dell'individuo. Certo, il concetto resta fondante di tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei, ma non in senso assoluto. Direi che ci sono due cose da considerare. Primo, viviamo in un'epoca in cui finalmente si cerca di rispondere allo strapotere che ha consentito ai maschi dominanti di buttarsi impunemente sulle donne come fossero pezzi di carne, e pare che le collaboratrici di Bruel venissero avvertiti di non restare mai da sole in una stanza o in un ascensore, visto la mano lesta, la mano pesante del bel Patrick. E secondo, il fatto che in gioco, come nel caso di Poire d'Arvor, Depardieu ed altri, non c'è solo qualche scappatella, qualche strizzatina d'occhio innocente. In gioco c'è il potere seduttivo basato sull'asimmetria di genere dell'uomo sulle donne, ma anche sul peso simbolico, oggettivo, dello statuto di una star, il bel cantante famoso, irresistibile. Pensate che il suo avvocato addirittura ha dichiarato che non faceva la sua età, come se questo giustificasse qualcosa.
0: Sì.
1: Ecco, questa star gode inequivocabilmente di una posizione di potere. Nessuno, tra l'altro, in questo momento affila la ghigliottina per tagliargli la testa. Gli viene chiesto di fare un passo indietro, di togliersi dalla luce dei riflettori nel momento delicato in cui le accuse vengono alla luce. Certo che ha diritto a un processo equo come tutte e tutti, sapendo tra l'altro che molte accuse sono cadute in prescrizione, che è difficile provare in tribunale una violenza sessuale. C'è un bel articolo che vorrei citarvi di una giurista francese, Anne Blandine Kerr, stato pubblicato recentemente su Le Monde, e chiede che di fronte a quest'idea della presunzione di innocenza venga istituita anche la presunzione di vittimità. Sembra strano, ma insomma, altrimenti, dice la giurista, succede che la giustizia difende i forti, per una precauzione giuridica, giusto, ma questo non era certo lo spirito del nostro buon Beccaria. Allora, vorrei concludere con due belle notizie per bilanciare un po' questo quadro a tinte fosche e magari spostarci anche dalle nostre parti. Nelle ultime due settimane, qui in Svizzera romanda, rispettivamente a Ginevra e Neuchâtel, sono state inaugurate due nuove piazze. Una col nome di Griselie d'Israël, prostituta rivoluzionaria e grandissima scrittrice ginevrina, e l'altra col nome di Monique Ledrach, femminista e poetessa geniale, lei neocastellana. Ecco, riconosciamo finalmente alle donne sulla pubblica piazza la loro forza, il loro potere, la loro creatività, e che i maschi smettano una volta per tutte di allungare le mani.
0: Grazie Lu per queste riflessioni a proposito delle accuse che stanno investendo il cantante francese Patrick Bruel, accusato da 15 donne di violenza sessista e sessuale. Grazie ancora e buona serata.
1: Buona serata a tutti e a tutti.

E questo era Timothée Chalamet con Subterranean Homesick Blues, dalla colonna sonora del film A Complete Unknown, in cui appunto lui interpreta Bob Dylan. Abbiamo ancora una canzone, Al Jarreau, On the Air and the Air Big Band, questa è la sua, Take the A Train.

0: Don't you be late.
1: Era lui con il suo Take the A-Train. Adesso abbiamo ancora un brano, People Like Us, People Like Us, I've Got You è il titolo del brano. Io vi auguro una buona serata, si sono fatte quasi le 18:30 e ci risentiamo domani.

0: In realtà sapete cosa? Volevo tornare giusto per assicurarvi che va tutto bene, perché questo è un collage musicale di questa artista e del gruppo People Like Us, che è formato da questa artista appunto Vicky Bennett, che si diverte a fare queste cose qua. Allora, abbiamo ritagliato un po' di classici della storia della musica, adesso vi saluto veramente e vi lascio con Modem. A domani!
1: Modem.
2: Quando parliamo di dipendenza parliamo di tra i due terzi e i tre quarti di tutte le tecnologie che gli europei utilizzano, che siano aziende, amministrazioni pubbliche o individui, sono ad origine americana. E qui diventa un problema perché naturalmente questo accesso può essere ritirato.
3: Armeechef Thomas Süßli spricht im Brief.
4: Il capo dell'esercito Thomas Süßli affronta in una lettera il rapporto costi-benefici della soluzione cloud Microsoft, che per l'esercito non è corretto. Rispetto alla precedente soluzione si registrano costi aggiuntivi e non può essere utilizzata per gran parte dei documenti dell'esercito. Egli chiede pertanto che venga esaminata una soluzione cloud riservata per i documenti classificati. Secondo quanto riferito a Republic da fonti interne, si sospetta che Thomas Süßli non si fidi dell'azienda statunitense Microsoft e voglia un'infrastruttura IT protetta dagli accessi del governo degli Stati Uniti.
5: Infrastrukturen, die wir hier in der Schweiz selber betreiben und bauen. Wir haben ein
6: Abbiamo infrastrutture che gestiamo e costruiamo noi stessi qui in Svizzera. Abbiamo un ecosistema digitale davvero eccellente nello sviluppo del software, nell'informatica cloud, nell'intelligenza artificiale, nella robotica e persino nel computing quantistico siamo veramente forti. Ma questi assi nella manica devono naturalmente essere giocati adesso e non assegnare ad ogni gara d'appalto un ulteriore grande contratto a un colosso tecnologico americano.
5: Weiteren großen Auftrag zu vergeben.
7: Quando parliamo della sovranità di un paese, la prima cosa che viene in mente è la sicurezza delle frontiere, l'indipendenza di una nazione rispetto alle ingerenze estere. Con la digitalizzazione la certezza dei confini è però venuta meno. Infatti tanti nostri dati, anche informazioni sensibili, sono custoditi da aziende estere. Pensiamo in particolare al cloud di Microsoft. Paghiamo molto per questo servizio e resta il timore che le big tech americane, leader nel settore, potrebbero usare l'accesso privilegiato alle informazioni altrui a loro vantaggio. Questa mattina a Berna si discuterà al Consiglio degli Stati la mozione presentata da Heidi Skragen dell'Alleanza del Centro per chiedere al Consiglio federale di ideare e promuovere un programma che incentivi e rafforzi la sovranità digitale in Svizzera. Concretamente occorrerà un finanziamento iniziale mirato per sviluppare dei progetti congiunti tra Stato, mondo economico e quello scientifico che aumenti le performance della Svizzera e la sua competitività nelle infrastrutture digitali, nella cybersicurezza e nel campo dell'intelligenza artificiale. Un'opportunità per esserci in un settore in piena evoluzione e una necessità per rispondere alle preoccupazioni sulla sicurezza digitale espresse da più parti, amministrazione pubblica, aziende ed esercito. Ma anche dal basso ci si sta muovendo. Pochi giorni fa l'associazione Swiss Digital Pact ha dato avvio a una raccolta di firme per l'iniziativa popolare denominata Per la sicurezza digitale della Svizzera, che chiede alla Confederazione di garantirla come missione centrale per lo Stato. Noi ne discuteremo questa mattina con

0: Da Mauro Poggia.
1: Non se ne fa sempre abbastanza, bisogna sempre avere un'ambizione più grande. Io sono meravigliato di vedere che partiti che sono direi sempre alla punta per chiedere la nostra sovranità, e quando si parla di difesa del nostro esercito, siano partiti che sono molto frilosi a venire accettare di mettere i fondi necessari, perché certo che costa qualcosa di avere questa ambizione. Ma sa cosa costa anche la dipendenza? Quello si vede quando purtroppo questa dipendenza si fa sentire. Dunque penso che questa ambizione bisogna averla, e questa mozione certo sarà difficile, ma ci dà voglia di cercare, perché i cervelli qua in Svizzera li abbiamo per farlo.
0: Chiedo la stessa cosa anche a Bruno Storni. Facciamo abbastanza? Si può fare di più?
2: Sì, si può fare di più. Sappiamo che c'è stata l'uscita del comandante dell'esercito. Bisogna dire che 2 anni prima, con un bel comunicato stampa, l'esercito comunicava che andava su Windows 386, no? Cioè, proprio fieri di averlo fatto. 2 anni dopo Swiss gli dice che non va fatto, no? Però intanto lo stanno facendo. La Svizzera, cioè il Parlamento comunque ha già votato, per esempio, lo Swiss Government Cloud, no? Per quasi 300 milioni un paio d'anni fa, che vuole in fondo mettere in piedi una struttura cloud per l'amministrazione federale, ma anche per i cantoni, per i comuni, che si basi un po' su dei server privati e dei data center pubblici. Quindi qualcosa si sta facendo. È vero, come dice Mauro Poggia, in Svizzera la competenza c'è, lo stiamo dimostrando con Alps e con Apertus. Anche lì bisogna dire il Alps è stato voluto, cioè questo supercalcolatore, nel 2009, quando il Parlamento ha votato la High Performance Computing and Networking Initiative. Cioè nel 2009, se pensiamo, nel 2009, 2 anni dopo che è stato messo in commercio l'iPhone, il Parlamento ha preso una buona decisione che ha portato ad avere adesso in Svizzera comunque una buona competenza e anche strumenti per lavorare sull'intelligenza artificiale.
0: Insomma, la coscienza c'è, qualcosa si sta facendo anche in Ticino, tra l'altro, però insomma sicuramente si può fare di più. Prima però di entrare nel vivo della discussione, vi propongo di sentire la prima parte dell'intervista che Roberto Porta ha fatto a Franz Grüter, che è consigliere nazionale per l'UDC, esperto di informatica e che cura dunque questo dossier in seno al suo partito. Per prima cosa gli è stato chiesto perché l'UDC invita a respingere la mozione Sgraggen.
3: Wir sind nicht gegen digitale Souveränität.
4: Non siamo contro la sovranità digitale, tutti i paesi, e anche io la penso così, vogliono essere sovrani. La realtà è però ben diversa. Per quanto riguarda i microprocessori, ad esempio, siamo tutt'altro che indipendenti. Questa mozione non risolve i problemi che abbiamo in questo ambito e non aiuta il nostro paese ad essere più innovativo. Questa mozione non ci aiuta ad affrontare questo problema.
5: Va comunque detto che noi paghiamo già per le licenze, ad esempio quelle di Microsoft, o per l'archiviazione dei nostri dati digitali, e sono soldi che vengono incassati dalle big tech, dalle grandi multinazionali statunitensi attive in questo settore.
4: Certo, noi paghiamo per queste licenze. Più volte in Svizzera si è tentato di rinunciare a questi contratti. Faccio solo un esempio: proprio qui la città di Berna ha voluto fare a meno dei servizi di Microsoft ed è stato un grande disastro. Per reintrodurre la Microsoft hanno poi dovuto sborsare parecchio denaro. La Confederazione ha più di 40.000 dipendenti. Se volesse fare a meno di questi prodotti informatici dovrebbe pagare centinaia di milioni.
5: Ma Franz Grüter, essere sovrani in ambito digitale non sarebbe anche un'occasione di crescita economica a un settore che ha di certo un futuro, oppure in ambito occupazionale?
4: Non so se questo tema della sovranità digitale possa essere risolto dal Parlamento. Il fatto è che a livello europeo negli ultimi 20 anni si è pensato soltanto a introdurre delle norme in questo ambito. La spinta innovativa viene però dagli Stati Uniti e dalla Cina. Noi usiamo i loro prodotti digitali quotidianamente. Non dobbiamo agire in modo ideologico, dobbiamo capire dove possiamo muovere

0: in modo indipendente, ad esempio nella costruzione di centri di calcolo e dove invece non è possibile farlo.
1: Zum Beispiel bei Rechenzentren und wo ist es eben nicht möglich.
2: Propoggia, dice Franz Grüter, in sostanza che essere completamente indipendenti dal punto di vista digitale è costoso e dice alla fine è praticamente utopico. Ci ha già detto che lei non è d'accordo, che cosa la fa essere
3: posso sentire questo discorso, ma tutti si ricordano di questa celebre frase: se pensate che l'educazione costa caro, provate l'ignoranza, se pensate che la sovranità costa caro, provate la dipendenza, e si vede benissimo cosa può costare alla Svizzera di essere dipendenti. Dunque, avere un discorso sulla sovranità non può essere un discorso che è diverso per la sovranità in termini di militari e in termini di sovranità numerica, ma sappiamo benissimo che costerà soldi e sappiamo benissimo che anche sarà difficile e che forse non ce la faremo, ma cominciare a dire, come lo fa il Consiglio federale, no a programmi più ambiziosi, sono i termini del Consiglio federale, mi fa pena, in qualità di cittadino svizzero, sentire il nostro governo dire che non c'ha l'ambizione di darci questa sovranità. Perché poi ci riesca a farlo è un altro problema.
2: E in qualità di membro del gruppo UDC, che appunto sembra essere piuttosto scettico.
3: Ma sì, ma non è che l'UDC è poi un monolita che è tutto d'accordo con questa posizione che abbiamo sentita, che possiamo capirla obiettivamente. Ci sono, è più in Romandia direi che in Svizzera tedesca, questa risposta più sovrana di dire dobbiamo farcela, abbiamo scuole universitari con dei giovani che fanno anche del buon lavoro e che poi sono obbligati a venderlo all'estero. Io stesso ho avuto l'esperienza di essere in contatto con un giovane, un genio in informatica, che ha fatto un programma per l'esercito, e purtroppo l'esercito neanche vuole vederlo per sentirne parlare, dunque, perché loro hanno già i loro programmi. E si può anche temere che non dalla testa del nostro esercito, ma più in basso, si voglia tenere questo legame con l'America, perché c'è sempre questa visione di lavorare in collaborazione con i membri della NATO.
2: Eppure qualche dubbio è stato espresso anche in seno all'esercito, appunto abbiamo sentito. Bruno Storni, evidentemente questo settore è importante in Svizzera, ci sono già dei progetti avviati, insomma in apertura lei ne ha già citati diversi, sia pubblici che privati, però resta da dire che è difficile immaginarsi che possiamo davvero competere con le big tech americane, che sono grandi e sono già molto avanti e innovative.
4: Sì, è vero, però qui non si tratta, quando parliamo di sovranità non si tratta di sostituire tutto, si tratta per esempio di evitare quello che gli USA possono fare attraverso il Cloud Act, che è di accedere ai dati fuori dal loro paese. Cioè la sovranità vuol dire che se noi abbiamo dei dati su un data center in Svizzera, dobbiamo poter evitare che la giustizia americana o il governo americano possa accedere, come adesso effettivamente è possibile grazie a questo Cloud Act del 2018.
2: Sì, su questo torneremo ancora, sì, perché poi lo citerà, sì, anche.
4: Che, quanto al materiale, i chip chiaramente, ma neanche negli USA li fanno, i chip vengono prodotti in Taiwan, perché anche gli americani hanno delocalizzato le fabbriche, no? E sulla massa critica che abbiamo per rapporto agli americani, è vero, noi abbiamo fatto delle norme, abbiamo fatto il regolamento sul controllo della privacy, il GDPR, che non sta bene agli americani, perché gli americani hanno sempre sviluppato le loro offerte vediamo i social addirittura negli Stati Uniti, adesso c'è stato un processo che ha definito che usavano i social in modo scorretto per mantenere i giovani attaccati allo schermo. Però gli americani hanno potuto produrre senza nessun limite, l'Europa mette dei limiti, e questo non va bene agli americani. E poi sulla massa critica, io sono stato un paio di volte in Silicon Valley, so le dimensioni. Una Apple ha più di 100.000 dipendenti, ha costruito uno stabile per 4,5 miliardi, solo così, per 10.000 posti di lavoro, la Microsoft ha più di 100.000 posti di lavoro. È chiaro che non possiamo competere con queste ditte, ma in Europa e in generale si possono avere degli applicativi come fa Schleswig-Holstein o la Turingia o l'esercito austriaco, ma anche il Tribunale federale ha sviluppato il suo ambiente. Quindi
2: potremmo immaginarci magari, come dire, progetti nostri affiancati poi insomma sì. Anche alle aziende, a quello che offrono, che offre.
4: No, neanche per, adesso anch'io ho Windows 386 per rapporto a prima. Non mi piace perché ci mette a partire perché c'è i dati sul cloud, prima ce li avevo locali, è un po'
3: chiaro.
4: No, quindi cioè, è giusto poter uscire da questo e liberare in fondo, specialmente l'amministrazione pubblica, da questo eventuale obbligo della giustizia americana di poter accedere sui dati in Europa.
2: Mauro Poggia, se vogliamo esserci come svizzeri è meglio puntare su progetti pubblici o lasciar fare i privati?
3: Beh, ci vuole una collaborazione, come la chiede la mozione. Il pubblico non può fare tutto, perché bisogna dire che tutti quelli che hanno le competenze sono adesso nel privato, sono anche giovani universitari, dunque bisogna una collaborazione. Quel che è stato detto è chiaro, è giusto. I nostri dati devono rimanere qua, lo sappiamo che è molto pericoloso di avere delle ditte private che poi possono anche essere comprate da ditte americane, anche se adesso sono ditte svizzere, abbiamo visto con la differenza di lavoro di simbolica dell'ospedale universitario di Ginevra e quello di Losanna, dove Ginevra ha lavorato con un prodotto proprio ginevrino per i dati dei pazienti, invece lo SCHUV di Losanna ha lavorato con una ditta privata che poi è stata comprata dagli americani, e ancora adesso stanno sempre lavorando con delle ditte che mettono in pericolo i dati dei pazienti che possono partire negli Stati Uniti. Dunque lì dobbiamo essere coscienti che se non facciamo un lavoro locale, purtroppo saremo dipendenti, e non è solo la sovranità dello Stato, è anche l'indipendenza di ogni individuo nel nostro paese che possa tenere i suoi dati qua nel paese.
2: Eh sì, c'è da una parte l'indipendenza, poi si capisce anche proprio da queste acquisizioni quanto poi questi dati abbiano un valore anche economico.
3: Chiaro, abbiamo visto, tutti hanno forse questi piccoli orologi per sapere se dormono bene o no, adesso è stato ripreso da Google e dunque tutti i dati sono in America. Beh, io infatti me ne infischio di sapere se gli americani sanno se dormo bene o no, ma ci sono anche altre informazioni che possono essere sensibili.
2: Eh sì, però sapendo se lei dorme bene o no possono arrivarle delle pubblicità mirate, evidentemente.
3: Ah, chiaramente.
2: È un po' quello il business. Bruno Storni, però dobbiamo dire che ci sono anche altri tipi di resistenze nei confronti dello sviluppo di questi progetti. Ecco, ieri leggevamo sul Tagesanzeiger, che è un articolo su un gruppo di protesta ambientalista che si sta organizzando contro un data center previsto nel canton Sciaffusa. E dunque appunto ci sono anche delle preoccupazioni dal basso, perché si dice questi data center hanno bisogno di molta energia, molta acqua, quindi insomma c'è anche questo aspetto.
4: Sì, è vero, i data center hanno bisogno di molta energia. La Svizzera tra l'altro è un paese dove c'è un'alta densità di data center, anche negli Stati Uniti ci sono degli stati dove c'è un'opposizione, proprio perché tra l'altro lì saccheggiano praticamente la falda. Anche da noi non è ancora il caso. Nel caso adesso di questo data center, ho letto anch'io ieri, c'è una forte opposizione, anche perché non riciclano l'energia, è l'unico data center in Svizzera che non usa il calore che produce per poi fare il teleriscaldamento. Però è proprio stato pubblicato uno studio della Hochschule Lucerna in queste settimane, che comunque ridimensiona un po' il fabbisogno energetico di data center. Tra l'altro è in discussione anche sulla questione del nucleare, si dice abbiamo bisogno di più nucleare, effettivamente non è così grave, perché se nel 2000, ho guardato i dati, se nel 2019 era l'1,9%, adesso siamo al 3,6, sono 2,1 terawattora per un paese con un'alta densità di data center. Quindi, e poi si dice anche che i data center comunque non è che c'è stato un aumento dell'efficienza anche nei data center, perché è aumentato anche il costo dell'energia elettrica, non ci sono più gli hard disk, i motorini e i dati a livello elettromagnetico come avevamo ancora nei nostri PC qualche anno fa. Adesso ci sono i solid state, che è tutto silicio e consumano pochissima energia.
2: Ma diciamo, è più sensato cercare di concentrarli o averne sì. tanti piccoli sul territorio?
4: No, è chiaro che nei data center hanno quell'effetto di togliere il locale server nelle ditte, no? Tutte le ditte avevano il loro locale server e memorizzare i dati in un server proprio richiede molta più energia per bit che averlo in un data center, quindi in un certo senso c'è un'efficienza nel passaggio ai data center, però chiaramente non bisogna esagerare, anche perché magari si viene in Svizzera perché c'è la garanzia dell'energia elettrica continuata e quindi l'interesse a venire in Svizzera per un data center che poi serve il resto del mondo c'è, e questo potrebbe poi effettivamente avere degli effetti non ideali sul fabbisogno di energia elettrica in Svizzera.
2: Io vi propongo ora di sentire la seconda parte dell'intervista al consigliere nazionale UDC Franz Grüter, raccolta sempre da Roberto Porta. La prima cosa da capire è se oggi la sovranità digitale sia garantita in Svizzera.
5: Nein, natürlich nicht. Die meisten Länder auf dieser Welt haben enorme Abhängigkeiten.
0: Certo che no, la maggior parte dei paesi di questo mondo sono confrontati con enormi dipendenze in questo ambito. Abbiamo accumulato un ritardo tecnologico, per recuperarlo ci vorrebbero anni e investimenti miliardari. Per questo motivo, se vogliamo essere sinceri, dobbiamo dire che la Svizzera, come quasi tutti gli altri paesi, avrà un problema di sovranità in questo ambito ancora per parecchi anni. Il concetto di sovranità digitale è più desiderio che realtà.
5: Digitale Souveränität, eigentlich eher Wunschdenken als Realität.
6: Nell'agenda politica del suo partito, l'UDC, la sovranità è comunque uno dei temi principali. Come mai non lo è in questo ambito digitale? Non è una priorità per voi?
5: Ich glaube, wo ich Handlungsbedarf sehe, das ist dieser sogenannte US Cloud Act.
0: A mio modo di vedere c'è comunque necessità di intervenire proprio in questo ambito. Facciamo un esempio. Il Cloud Act statunitense permette in alcune precise situazioni a società informatiche americane di attingere a dati che vengono generati al di fuori degli Stati Uniti. Su questo punto ci sono paesi come la Gran Bretagna o l'Australia che hanno negoziato un accordo speciale con gli Stati Uniti per limitare l'accesso ai loro dati. Qui dobbiamo agire anche noi, lo dovrebbe fare la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, per avere maggiore sovranità sui nostri dati, e questo farebbe crescere la fiducia in questi sistemi.
5: Das würde helfen, das Vertrauen in diese Produkte wieder zu stärken.
6: Proprio a proposito del Cloud Act statunitense, l'ex capo dell'esercito Thomas Suisley ha espresso dubbi nell'affidare i nostri dati militari al cloud di Microsoft. Condivide questi timori, preoccupazioni che riguardano anche i sistemi di armamento in generale.
0: Questo è un buon esempio. Se ci riferiamo al materiale bellico, droni, aerei da combattimento o contraerea, dobbiamo constatare che non li produciamo qui in Svizzera. Siamo dipendenti dall'estero, ma lo siamo sempre stati. Dobbiamo fare in modo di ridurre i rischi di questa dipendenza, consapevoli che in questo ambito non saremo mai sovrani.
5: Aber wir werden hier in diesem Bereich auch niemals unabhängig oder souverän sein.
6: Franz Grüter, un'ultima domanda. In queste settimane il nostro governo sta discutendo con gli Stati Uniti sui dazi commerciali. Ci può essere un legame tra queste trattative e eventuali negoziati sulla questione del Cloud Act e sulla sovranità digitale?
5: Nicht direkt, ich glaube, das ist ein separates Thema.
0: Non direttamente, sono temi diversi, ma visto che il Consiglio federale sta negoziando e sicuramente le persone con cui trattiamo sono le stesse, allora il nostro paese dovrebbe anche aprire una trattativa sulla Cloud Act e affrontare anche questi problemi in ambito digitale.
5: Wenn wir schon Verhandlungen führen mit den USA, dass man diesen Punkt auch ansprechen kann.
2: citato anche Franz Grüter, preoccupa in particolare il Cloud Act, l'abbiamo citato anche noi già all'inizio della nostra discussione, che dice che il governo americano può accedere ai dati di aziende americane ovunque siano se sono date le condizioni legali per farlo. Allora io chiedo a Mauro Poggia, ad avvocato, queste condizioni legali ci proteggono da eventuali ingerenze americane?
3: No, lo vediamo benissimo con le decisioni che sono prese in America oggi, le decisioni di oggi non sono quelle di domani, e poi il rischio che per l'America, che è la condizione per far saltare tutte le leggi e avere i dati, lo decidono gli americani. Dunque in fin di conti lo vediamo benissimo che quando l'America decide che c'è un rischio per il paese, fa quello che vuole e poi decide anche lei qual è il rischio e quando succede questo rischio. Dunque noi non abbiamo la mano su queste decisioni. Dunque quello che è stato detto un momento fa è giustissimo: se noi non veniamo col soggetto nelle discussioni, non sono gli americani che lo faranno, non hanno nessun interesse a dare più sovranità ai paesi esteri.
2: Però appunto Grüter dice che si può trattare, che si deve trattare per garantire la propria indipendenza, che alcuni paesi in effetti l'hanno fatto, però appunto la domanda è: se cerchiamo di trattare, rischiamo di irritare gli Stati Uniti?
3: Ma è sempre quello, abbiamo sempre paura di irritare le persone con cui parliamo, è il problema di un complesso del piccolino. Infatti non siamo piccolini, abbiamo una forza economica che è chiaramente riconosciuta più all'estero che all'interno, direi, e tocca ai nostri consiglieri federali, i loro collaboratori, di mettere avanti le nostre forze. Penso che la Svizzera ha degli argomenti da mettere avanti e non deve sempre partire nelle discussioni perdente come lo fa adesso.
2: Insomma, abbiamo visto tutti i capi delle cosiddette GAFAM che erano presenti in corpore durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump e che quindi ci dimostrano una vicinanza tra potere economico e potere politico. E chiedo anche a Bruno Storni, secondo lei che possibilità abbiamo di trattare?
4: Ma dobbiamo trattare, ma dobbiamo anche cercare di fare in modo che non dobbiamo più trattare e mettere tutti i nostri dati sensibili su dei cloud che non siano gestiti da aziende americane. E questo è possibile, questo si comincia a fare, come detto l'ha fatto l'esercito austriaco, lo sta facendo addirittura la Corte internazionale, penale internazionale, perché abbiamo visto che una decisione di alcuni giudici che andava contro il volere degli Stati Uniti, gli hanno bloccato i conti a questi giudici in modo abbastanza secco, quindi non possono più accedere ai loro conti se ne hanno negli Stati Uniti. Adesso anche la Corte Penale Internazionale va sulla sua applicazione locale. Però bisogna dire che anche l'Unione Europea ha dei problemi con la questione dei dazi con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti trattano i dazi a condizione che l'Unione Europea non applica il Digital Service Act e il Digital Market Act, che sono due leggi importanti che salvaguardano un po' i servizi digitali in Europa, che adesso non hanno nessun controllo e nessun limite, perché sono i GAFA che decidono: noi facciamo così, tiriamo fuori i dati che vogliamo dai vostri profili. Adesso l'Unione Europea ha fatto, appunto Grüter diceva, noi facciamo delle regole e non sviluppiamo, ma le regole bisogna comunque farle, perché sviluppare i sistemi come fanno gli americani è proprio da Far West, hanno sempre fatto quello che volevano, ci hanno succhiato i dati a livello commerciale, chiaramente ogni persona è per il marketing. Risultato, i giornali perdono pubblicità perché si può fare la pubblicità mirata tramite i social grazie a questi dati che hanno acquisito. Quindi è importante tenere duro, l'Europa deve garantire questi Digital Service Act, il Digital Market Act, la Svizzera dovrebbe adottarlo, no? E anche lì sono un po' titubanti. Poi non so se mi può rispondere il collega Poggia, la legge sull'infrastruttura di dati mobilità che è stata bocciata dagli stati, questa sarebbe in fondo sarebbe un ambiente dati che ci permette di gestire la mobilità in Svizzera. La legge è passata da noi il nazionale, però agli stati non è passata, quindi è che lì non ho capito perché c'è questa avversione a fare qualcosa finalmente di autonomo, che ci permette di gestire i nostri dati, altrimenti saremmo sempre di... dovremmo sempre andare su Google Maps per vedere da che parte passare.
2: Ma è possibile magari che anche le cose si evolvono talmente velocemente che poi anche la politica
3: chiaramente
2: non riesce a star dietro.
3: Nel Consiglio degli Stati il problema finanziario è sempre messo avanti e si mette sempre in bilancia i benefici e i costi. Bisogna accettare che certe azioni dello Stato costino di più che il beneficio che ce li danno immediatamente, ma il beneficio sarà sul tempo. Dunque dobbiamo chiaramente investire, e come le dice benissimo il collega, la Svizzera per adesso parte dicendo che infatti è troppo piccola per fare concorrenza con queste grandi multinazionali, ma lo vediamo benissimo che adesso il potere si sposta, non è più un potere di Stato, è un potere di queste grandi multinazionali, e se non ci difendiamo saranno loro che prenderanno il potere.
2: Trovare magari delle collaborazioni appunto con l'Unione Europea, che già si sta muovendo, può essere una possibilità? Se l'UDC cosa mi dice?
3: Meglio essere totalmente indipendente, ma da scegliere tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea direi che ci sono regole etiche che sono più vicine delle nostre.
2: Io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione è finito, insomma, che il tema della sovranità digitale sia centrale ormai è opinione condivisa. La digitalizzazione è un settore importante anche economicamente, ma bisognerà capire quanto la Svizzera potrà fare in prima persona e quanto dovrà appoggiarsi alle aziende estere, oggi molto avanti in questo campo. Noi ci fermiamo qui, ringrazio i nostri ospiti, voi all'ascolto. Modem torna domani.

0: Modem.
1: Quando parliamo di dipendenza parliamo di fra i 2/3 e i 3/4 di tutte le tecnologie che gli europei utilizzano, che siano aziende, amministrazioni pubbliche o individui, sono d'origine americana. E qui diventa un problema perché naturalmente questo accesso può essere ritirato.
2: Armeechef Thomas Süssli spricht im Brief.
3: Il capo dell'esercito Thomas Süssli affronta in una lettera il rapporto costi-benefici della soluzione cloud Microsoft, che per l'esercito non è corretto. Rispetto alla precedente soluzione si registrano costi aggiuntivi e non può essere utilizzata per gran parte dei documenti dell'esercito. Egli chiede pertanto che venga esaminata una soluzione cloud riservata per i documenti classificati. Secondo quanto riferito a Republic da fonti interne, si sospetta che Thomas Süssli non si fidi dell'azienda statunitense Microsoft e voglia un'infrastruttura IT protetta dagli accessi del governo degli Stati Uniti.
4: Infrastrukturen, die wir hier in der Schweiz selber betreiben und bauen. Wir haben ein
5: Abbiamo infrastrutture che gestiamo e costruiamo noi stessi qui in Svizzera. Abbiamo un ecosistema digitale davvero eccellente nello sviluppo del software, nell'informatica cloud, nell'intelligenza artificiale, nella robotica e persino nel computing quantistico siamo veramente forti. Ma questi assi nella manica devono naturalmente essere giocati adesso e non assegnare ad ogni gara d'appalto un ulteriore grande contratto a un colosso tecnologico americano.
4: Weiteren großen Auftrag zu vergeben.
6: Quando parliamo della sovranità di un paese, la prima cosa che viene in mente è la sicurezza delle frontiere, l'indipendenza di una nazione rispetto alle ingerenze estere. Con la digitalizzazione la certezza dei confini è però venuta meno. Infatti tanti nostri dati, anche informazioni sensibili, sono custoditi da aziende estere. Pensiamo in particolare al cloud di Microsoft. Paghiamo molto per questo servizio e resta il timore che le big tech americane, leader nel settore, potrebbero usare l'accesso privilegiato alle informazioni altrui a loro vantaggio. Questa mattina a Berna si discuterà al Consiglio degli Stati la mozione presentata da Heidi Skragen dell'Alleanza del Centro per chiedere al Consiglio federale di ideare e promuovere un programma che incentivi e rafforzi la sovranità digitale in Svizzera. Concretamente occorrerà un finanziamento iniziale mirato per sviluppare dei progetti congiunti tra Stato, mondo economico e quello scientifico che aumenti le performance della Svizzera e la sua competitività nelle infrastrutture digitali, nella cybersicurezza e nel campo dell'intelligenza artificiale. Un'opportunità per esserci in un settore in piena evoluzione e una necessità per rispondere alle preoccupazioni sulla sicurezza digitale espresse da più parti, amministrazione pubblica, aziende ed esercito. Ma anche dal basso ci si sta muovendo. Pochi giorni fa l'associazione Swiss Digital Pact ha dato avvio a una raccolta di firme per l'iniziativa popolare denominata Per la sicurezza digitale della Svizzera, che chiede alla Confederazione di garantirla come missione centrale per lo Stato. Noi ne discuteremo questa mattina con Mauro Poggia, consigliere agli stati del Mouvement des Citoyens Genevois e membro di qui in Parlamento del gruppo dell'Unione Democratica di Centro.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno. E Bruno Storni, consigliere nazionale ticinese per il Partito Socialista.
8: Buongiorno.
6: Benvenuti a entrambi, io sono Sabina Zanini, in regia c'è Roberto Porta e cura la messa in onda dagli studi di Berna Pascal Hiba. Abbiamo detto della mozione di Heidi Skragen che verrà discussa questa mattina al Consiglio degli Stati e chiedo ad entrambi, come domanda d'apertura, la Svizzera fa abbastanza per assicurare la propria sovranità digitale sulla via giusta? Mauro Poggia?
7: Non se ne fa sempre abbastanza, bisogna sempre avere un'ambizione più grande. Io sono meravigliato di vedere che partiti che sono direi sempre alla punta per chiedere la nostra sovranità e quando si parla di difesa del nostro esercito, siano partiti che sono molto frilosi a venire accettare di mettere i fondi necessari, perché certo che costa qualcosa di avere questa ambizione. Ma sa cosa costa anche la dipendenza? Quello si vede quando purtroppo questa dipendenza si fa sentire. Dunque penso che questa ambizione bisogna averla e questa mozione certo sarà difficile, ma ci dà voglia di cercare, perché i cervelli qua in Svizzera li abbiamo per farlo.
6: Chiedo la stessa cosa anche a Bruno Storni. Facciamo abbastanza? Si può fare di più?
0: Sì, si può fare di più. Sappiamo che c'è stata l'uscita del comandante dell'esercito. Bisogna dire che 2 anni prima, con un bel comunicato stampa, l'esercito comunicava che andava su Windows 386, no? Cioè, proprio fieri di averlo fatto. 2 anni dopo Suisli dice che non va fatto, no? Però intanto lo stanno facendo. La Svizzera, cioè il Parlamento comunque ha già votato, per esempio, lo Swiss Government Cloud, no? Per quasi 300 milioni un paio d'anni fa, che vuole in fondo mettere in piedi una struttura cloud per l'amministrazione federale, ma anche per i cantoni, per i comuni, che si basi un po' su dei server privati e dei data center pubblici. Quindi qualcosa si sta facendo. È vero, come dice Mauro Poggia, in Svizzera la competenza c'è, lo stiamo dimostrando con Alps e con Apertus. Anche lì bisogna dire il Alps è stato voluto, cioè questo supercalcolatore, nel 2009, quando il Parlamento ha votato la High Performance Computing and Networking Initiative. Cioè nel 2009, se pensiamo nel 2009, 2 anni dopo che è stato messo in commercio l'iPhone, il Parlamento ha preso una buona decisione che ha portato ad avere adesso in Svizzera comunque una buona competenza e anche strumenti per lavorare sull'intelligenza artificiale.
6: Insomma, la coscienza c'è, qualcosa si sta facendo, anche in Ticino tra l'altro, però insomma sicuramente si può fare di più. Prima però di entrare nel vivo della discussione, vi propongo di sentire la prima parte dell'intervista che Roberto Porta ha fatto a Franz Grüter, che è consigliere nazionale per l'UDC, esperto di informatica e che cura dunque questo dossier in seno al suo partito. Per prima cosa gli è stato chiesto perché l'UDC invita a respingere la mozione Sgraggen.
8: Wir sind nicht gegen digitale Souveränität.
9: Non siamo contro la sovranità digitale. Tutti i paesi, e anche io la penso così, vogliono essere sovrani. La realtà è però ben diversa. Per quanto riguarda i microprocessori, ad esempio, siamo tutt'altro che indipendenti. Questa mozione non risolve i problemi che abbiamo in questo ambito e non aiuta il nostro paese ad essere più innovativo. Questa mozione non ci aiuta ad affrontare questo problema.
10: Va comunque detto che noi paghiamo già per le licenze, ad esempio quelle di Microsoft, o per l'archiviazione dei nostri dati digitali, e sono soldi che vengono incassati dalle big tech, dalle grandi multinazionali statunitensi attive in questo settore.
9: Certo, noi paghiamo per queste licenze. Più volte in Svizzera si è tentato di rinunciare a questi contratti. Faccio solo un esempio: proprio qui la città di Berna ha voluto fare a meno dei servizi di Microsoft ed è stato un grande disastro. Per reintrodurre la Microsoft hanno poi dovuto sborsare parecchio denaro. La Confederazione ha più di 40.000 dipendenti. Se volesse fare a meno di questi prodotti informatici dovrebbe pagare centinaia di milioni.
10: Ma Franz Grüter, essere sovrani in ambito digitale non sarebbe anche un'occasione di crescita economica, un settore che ha di certo un futuro, oppure in ambito occupazionale?
9: Non so se questo tema della sovranità digitale possa essere risolto dal Parlamento. Il fatto è che a livello europeo negli ultimi 20 anni si è pensato soltanto a introdurre delle norme in questo ambito. La spinta innovativa viene però dagli Stati Uniti e dalla Cina. Noi usiamo i loro prodotti digitali quotidianamente. Non dobbiamo agire in modo ideologico, dobbiamo capire dove possiamo muoverci in modo indipendente, ad esempio nella costruzione di centri di calcolo e dove invece non è possibile farlo.
8: Zum Beispiel bei Rechenzentren und wo ist es eben nicht möglich.
6: Propoggia, dice Franz Grüter, in sostanza che essere completamente indipendenti dal punto di vista digitale è costoso e dice alla fine è praticamente utopico. Ci ha già detto che lei non è d'accordo, che cosa la fa essere
7: posso sentire questo discorso, ma tutti si ricordano di questa celebre frase: se pensate che l'educazione costa caro, provate l'ignoranza, se pensate che la sovranità costa caro, provate la dipendenza, e si vede benissimo cosa può costare alla Svizzera di essere dipendenti. Dunque, avere un discorso sulla sovranità non può essere un discorso che è diverso per la sovranità in termini di militari e in termini di sovranità numerica, ma sappiamo benissimo che costerà soldi e sappiamo benissimo che anche sarà difficile e che forse non ce la faremo. Ma cominciare a dire, come lo fa il Consiglio federale, no a programmi più ambiziosi, sono i termini del Consiglio federale, mi fa pena in qualità di cittadino svizzero sentire il nostro governo dire che non c'ha l'ambizione di darci questa sovranità, perché poi ci riesca a farlo è un altro problema.
6: E in qualità di membro del gruppo UDC, che appunto sembra essere piuttosto scettico.
7: Ma sì, ma non è che l'UDC è poi un monolita che è tutto d'accordo con questa posizione che abbiamo sentita, che possiamo capirla obiettivamente. Ci sono, è più in Romandia direi che in Svizzera tedesca, questa risposta più sovrana di dire dobbiamo farcela, abbiamo scuole universitari con dei giovani che fanno anche del buon lavoro e che poi sono obbligati a venderlo all'estero. Io stesso ho avuto l'esperienza di essere in contatto con un giovane, un genio in informatica, che ha fatto un programma per l'esercito e purtroppo l'esercito neanche vuole vederlo per sentirne parlare, dunque, perché loro hanno già i loro programmi. E si può anche temere che non dalla testa del nostro esercito, ma più in basso, si voglia tenere questo legame con l'America, perché c'è sempre questa visione di lavorare in collaborazione con i membri della NATO.
6: Eppure qualche dubbio è stato espresso anche in seno all'esercito, appunto abbiamo sentito. Bruno Storni, evidentemente questo settore è importante in Svizzera, ci sono già dei progetti avviati, insomma in apertura lei ne ha già citati diversi, sia pubblici che privati, però resta da dire che è difficile immaginarsi che possiamo davvero competere con le big tech americane, che sono grandi e sono già molto avanti e innovative.
0: Sì, è vero, però qui non si tratta, quando parliamo di sovranità non si tratta di sostituire tutto, si tratta per esempio di evitare quello che gli USA possono fare attraverso il Cloud Act, che è di accedere ai dati fuori dal loro paese. Cioè la sovranità vuol dire che se noi abbiamo dei dati su un data center in Svizzera dobbiamo poter evitare che la giustizia americana o il governo americano possa accedere, come adesso effettivamente è possibile grazie a questo Cloud Act del 2018.
6: Sì, su questo torneremo ancora, sì, perché poi lo citerà, sì, anche.
0: Che, quanto al materiale, i chip chiaramente, ma neanche negli USA li fanno, i chip vengono prodotti in Taiwan, perché anche gli americani hanno delocalizzato le fabbriche, no? E sulla massa critica che abbiamo per rapporto agli americani, è vero, noi abbiamo fatto delle norme, abbiamo fatto il regolamento sul controllo della privacy, il GDPR, che non sta bene agli americani, perché gli americani hanno sempre sviluppato le loro offerte vediamo i social addirittura negli Stati Uniti, adesso c'è stato un processo che è definito che usavano i social in modo scorretto per mantenere i giovani attaccati allo schermo. Però gli americani hanno potuto produrre senza nessun limite, l'Europa mette dei limiti e questo non va bene agli americani. E poi sulla massa critica, io sono stato un paio di volte in Silicon Valley, so le dimensioni, una Apple ha più di 100.000 dipendenti, ha costruito uno stabile per 4,5 miliardi, solo così, per 10.000 posti di lavoro, la Microsoft ha più di 100.000 posti di lavoro. È chiaro che non possiamo competere con queste ditte, ma in Europa e in generale si possono avere degli applicativi, come fa Schleswig-Holstein o la Turingia o l'esercito austriaco, ma anche il Tribunale federale ha sviluppato il suo ambiente. Quindi
6: potremmo immaginarci magari, come dire, progetti nostri affiancati poi insomma, sì, anche alle aziende, a quello che offrono
0: le aziende americane. Adesso anch'io ho Windows 386 per rapporto a prima. Non mi piace perché ci mette a partire perché c'è i dati sul cloud, prima ce li avevo locali, è un po'
7: chiaro.
0: No, quindi cioè, è giusto poter uscire da questo e liberare in fondo, specialmente l'amministrazione pubblica, da questo eventuale obbligo della giustizia americana di poter accedere sui dati in Europa.
6: Mauro Poggia, se vogliamo esserci come svizzeri è meglio puntare su progetti pubblici o lasciar fare i privati?
7: Beh, ci vuole una collaborazione come la chiede la mozione. Il pubblico non può fare tutto perché bisogna dire che tutti quelli che hanno le competenze sono adesso nel privato, sono anche giovani universitari, dunque bisogna una collaborazione. Quel che è stato detto è chiaro, è giusto. I nostri dati devono rimanere qua, lo sappiamo che è molto pericoloso di avere delle ditte private che poi possono anche essere comprate da ditte americane, anche se adesso sono ditte svizzere. Abbiamo visto con la differenza di lavoro di simbolica dell'ospedale universitario di Ginevra e quello di Losanna, dove Ginevra ha lavorato con un prodotto proprio ginevrino per i dati dei pazienti, invece lo SCHUV di Losanna ha lavorato con una ditta privata che poi è stata comprata dagli americani, e ancora adesso stanno sempre lavorando con delle ditte che mettono in pericolo i dati dei pazienti che possono partire negli Stati Uniti. Dunque lì dobbiamo essere coscienti che se non facciamo un lavoro locale, purtroppo saremo dipendenti, e non è solo la sovranità dello Stato, è anche l'indipendenza di ogni individuo nel nostro paese che possa tenere i suoi dati qua nel paese.
6: Eh sì, c'è da una parte l'indipendenza, poi si capisce anche proprio da queste acquisizioni quanto poi questi dati abbiano un valore anche economico.
7: Chiaro, abbiamo visto, tutti hanno forse questi piccoli orologi per sapere se dormono bene o no, adesso è stato ripreso da Google e dunque tutti i dati sono in America. Beh, io infatti me ne infischio di sapere se gli americani sanno se dormo bene o no, ma ci sono anche altre informazioni che possono essere sensibili.
6: Eh sì, però sapendo se lei dorme bene o no possono arrivarle delle pubblicità mirate, evidentemente.
7: Ah, chiaramente.
6: È un po' quello il business. Bruno Storni, però dobbiamo dire che ci sono anche altri tipi di resistenze nei confronti dello sviluppo di questi progetti. Ecco, ieri leggevamo sul Tagesanzeiger, che è un articolo su un gruppo di protesta ambientalista che si sta organizzando contro un data center previsto nel canton Sciaffusa. E dunque appunto ci sono anche delle preoccupazioni dal basso, perché si dice questi data center hanno bisogno di molta energia, molta acqua, quindi insomma c'è anche questo aspetto.
0: Sì, è vero, i data center hanno bisogno di molta energia. La Svizzera tra l'altro è un paese dove c'è un'alta densità di data center, anche negli Stati Uniti ci sono degli stati dove c'è un'opposizione, proprio perché tra l'altro lì saccheggiano praticamente la falda anche. Da noi non è ancora il caso. Nel caso adesso di questo data center, ho letto anch'io ieri, c'è una forte opposizione, anche perché non riciclano l'energia. È l'unico data center in Svizzera che non usa il calore che produce per poi fare il teleriscaldamento. Però è proprio stato pubblicato uno studio della Hochschule Lucerna in queste settimane, che comunque ridimensiona un po' il fabbisogno energetico di data center. Tra l'altro è in discussione anche sulla questione del nucleare, si dice abbiamo bisogno di più nucleare, effettivamente non è proprio, non è così grave, perché se nel 2000, io ho guardato i dati, se nel 2019 era l'1,9%, adesso siamo al 3,6%, sono 2,1 terawattora per un paese con un'alta densità di data center. Quindi, e poi si dice anche che i data center comunque non è che c'è stato un aumento dell'efficienza anche nei data center, perché è aumentato anche il costo dell'energia elettrica, non ci sono più gli hard disk, i motorini e i dati a livello elettromagnetico come avevamo ancora nei nostri PC qualche anno fa. Adesso ci sono i solid state, che è tutto silicio e consumano pochissima energia.
6: Ma diciamo, è più sensato cercare di concentrarli o averne, sì, tanti piccoli sul territorio?
0: No, è chiaro che nei data center, i data center hanno quell'effetto di togliere il locale server nelle ditte, no? Tutte le ditte avevano il loro locale server e memorizzare i dati in un server proprio richiede molta più energia per bit che averlo in un data center. Quindi in un certo senso c'è un'efficienza nel passaggio ai data center, però chiaramente non bisogna esagerare, anche perché magari si viene in Svizzera perché c'è la garanzia dell'energia elettrica continuata, e quindi l'interesse a venire in Svizzera per un data center che poi serve il resto del mondo c'è, e questo potrebbe poi effettivamente avere degli effetti non ideali sul fabbisogno di energia elettrica in Svizzera.
6: Io vi propongo ora di sentire la seconda parte dell'intervista al consigliere nazionale UDC Franz Grüter, raccolta sempre da Roberto Porta. La prima cosa da capire è se oggi la sovranità digitale sia garantita in Svizzera.
11: Nein, natürlich nicht. Die meisten Länder auf dieser Welt haben enorme Abhängigkeiten.
9: Certo che no, la maggior parte dei paesi di questo mondo sono confrontati con enormi dipendenze in questo ambito. Abbiamo accumulato un ritardo tecnologico, per recuperarlo ci vorrebbero anni e investimenti miliardari. Per questo motivo, se vogliamo essere sinceri, dobbiamo dire che la Svizzera, come quasi tutti gli altri paesi, avrà un problema di sovranità in questo ambito ancora per parecchi anni. Il concetto di sovranità digitale è più desiderio che realtà.
11: Digitale Souveränität, eigentlich eher Wunschdenken als Realität.
10: Nell'agenda politica del suo partito, l'UDC, la sovranità è comunque uno dei temi principali. Come mai non lo è in questo ambito digitale? Non è una priorità per voi?
11: Ich glaube, wo ich Handlungsbedarf sehe, das ist dieser sogenannte US Cloud Act.
9: A mio modo di vedere c'è comunque necessità di intervenire proprio in questo ambito. Facciamo un esempio. Il Cloud Act statunitense permette in alcune precise situazioni a società informatiche americane di attingere a dati che vengono generati al di fuori degli Stati Uniti. Su questo punto ci sono paesi come la Gran Bretagna o l'Australia che hanno negoziato un accordo speciale con gli Stati Uniti per limitare l'accesso ai loro dati. Qui dobbiamo agire anche noi, lo dovrebbe fare la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, per avere maggiore sovranità sui nostri dati, e questo farebbe crescere la fiducia in questi sistemi.
11: Das würde helfen, das Vertrauen in diese Produkte wieder zu stärken.
10: Proprio a proposito del Cloud Act statunitense, l'ex capo dell'esercito Thomas Suesli ha espresso dubbi nell'affidare i nostri dati militari al cloud di Microsoft. Condivide questi timori, preoccupazioni che riguardano anche i sistemi di armamento in generale.
9: Questo è un buon esempio. Se ci riferiamo al materiale bellico, droni, aerei da combattimento contraerea, dobbiamo constatare che non li produciamo qui in Svizzera. Siamo dipendenti dall'estero, ma lo siamo sempre stati. Dobbiamo fare in modo di ridurre i rischi di questa dipendenza, consapevoli che in questo ambito non saremo mai sovrani.
11: Aber wir werden hier in diesem Bereich auch niemals unabhängig oder souverän sein.
10: Franz Grüter, un'ultima domanda. In queste settimane il nostro governo sta discutendo con gli Stati Uniti sui dazi commerciali. Ci può essere un legame tra queste trattative e eventuali negoziati sulla questione del Cloud Act e sulla sovranità digitale?
11: Nicht direkt. Ich glaube, das ist ein separates Thema.
9: Non direttamente, sono temi diversi, ma visto che il Consiglio federale sta negoziando e sicuramente le persone con cui trattiamo sono le stesse, allora il nostro paese dovrebbe anche aprire una trattativa sulla Cloud Act e affrontare anche questi problemi in ambito digitale.
11: Wenn wir schon Verhandlungen führen mit den USA, dass man diesen Punkt auch ansprechen kann.
6: Citato anche Franz Grüter, preoccupa in particolare il Cloud Act, l'abbiamo citato anche noi già all'inizio della nostra discussione, che dice che il governo americano può accedere ai dati di aziende americane ovunque siano se sono date le condizioni legali per farlo. Allora io chiedo a Mauro Poggia, da avvocato, queste condizioni legali ci proteggono da eventuali ingerenze americane?
7: No, lo vediamo benissimo con le decisioni che sono prese in America. Oggi le decisioni di oggi non sono quelle di domani, e poi il rischio che per l'America, che è la condizione per far saltare tutte le leggi e avere i dati, lo decidono gli americani. Dunque, in fin di conti, lo vediamo benissimo che quando l'America decide che c'è un rischio per il paese, fa quello che vuole e poi decide anche lei qual è il rischio e quando succede questo rischio. Dunque noi non abbiamo la mano su queste decisioni. Dunque quello che è stato detto un momento fa è giustissimo. Se noi non veniamo col soggetto nelle discussioni, non sono gli americani che lo faranno, non hanno nessun interesse a dare più sovranità ai paesi esteri.
6: Però appunto Grütter dice che si può trattare, che si deve trattare per garantire la propria indipendenza, che alcuni paesi in effetti l'hanno fatto, però appunto la domanda è se cerchiamo di trattare rischiamo di irritare gli Stati Uniti?
7: Ma è sempre quello, abbiamo sempre paura di irritare le persone con cui parliamo, è il problema di un complesso del piccolino. Infatti non siamo piccolini, abbiamo una forza economica che è chiaramente riconosciuta più all'estero che all'interno, direi, e tocca ai nostri consiglieri federali il loro collaboratore.

0: Ma dobbiamo trattare, ma dobbiamo anche cercare di fare in modo che non dobbiamo più trattare e mettere tutti i nostri dati sensibili su dei cloud che non siano gestiti da aziende americane. E questo è possibile, questo si comincia a fare, come detto l'ha fatto l'esercito austriaco, lo sta facendo addirittura la Corte internazionale, penale internazionale, perché abbiamo visto che una decisione di alcuni giudici che andava contro il volere degli Stati Uniti, gli hanno bloccato i conti a questi giudici in modo abbastanza secco, quindi non possono più accedere ai loro conti se ne hanno negli Stati Uniti. Adesso anche la Corte Penale Internazionale va sulla sua applicazione locale. Però bisogna dire che anche l'Unione Europea ha dei problemi con la questione dei dazi con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti trattano i dazi a condizione che l'Unione Europea non applica il Digital Service Act e il Digital Market Act, che sono due leggi importanti che salvaguardano un po' i servizi digitali in Europa, che adesso non hanno nessun controllo e nessun limite, perché sono i GAFA che decidono: noi facciamo così, tiriamo fuori i dati che vogliamo dai vostri profili. Adesso l'Unione Europea ha fatto, appunto Reuter diceva, noi facciamo delle regole e non sviluppiamo, ma le regole bisogna comunque farle, perché sviluppare i sistemi come fanno gli americani è proprio da Far West, hanno sempre fatto quello che volevano, ci hanno succhiato i dati a livello commerciale, chiaramente siamo, ogni persona è per il marketing. Risultato, i giornali perdono pubblicità perché si può fare la pubblicità mirata tramite i social grazie a questi dati che hanno acquisito. Quindi è importante tenere duro, l'Europa deve garantire questi Digital Service Act, il Digital Market Act, la Svizzera dovrebbe adottarlo, no? E anche lì sono un po' titubanti. Poi non so se mi può rispondere il collega Poggia, la legge sull'infrastruttura di dati mobilità che è stata bocciata dagli stati, questa sarebbe in fondo sarebbe un ambiente dati che ci permette di gestire la mobilità in Svizzera. La legge è passata da noi il nazionale, però agli stati non è passata, quindi è che lì non ho capito perché c'è questa avversione a fare qualcosa finalmente di autonomo che ci permette di gestire i nostri dati, altrimenti saremmo sempre dovremmo sempre andare su Google Maps per vedere da che parte passare.
1: Ma è possibile magari che anche le cose si evolvono talmente velocemente che poi anche la politica
2: chiaramente non riesce a star dietro. Nel Consiglio degli Stati il problema finanziario è sempre messo avanti e si mette sempre in bilancia i benefici e i costi. Bisogna accettare che certe azioni dello Stato costino di più che il beneficio che ce li danno immediatamente, ma il beneficio sarà sul tempo. Dunque dobbiamo chiaramente investire e come le dice benissimo il collega, la Svizzera per adesso parte dicendo che infatti è troppo piccola per fare concorrenza con queste grandi multinazionali, ma lo vediamo benissimo che adesso il potere si sposta, non è più un potere di Stato, è un potere di queste grandi multinazionali, e se non ci difendiamo saranno loro che prenderanno il potere.
1: Trovare magari delle collaborazioni appunto con l'Unione Europea, che già si sta muovendo, può essere una possibilità? L'UDC cosa mi dice?
2: Meglio essere totalmente indipendente, ma da scegliere tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea direi che ci sono regole etiche che sono più vicine delle nostre.
1: Io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione è finito, insomma, che il tema della sovranità digitale sia centrale ormai è opinione condivisa, la digitalizzazione è un settore importante anche economicamente, ma bisognerà capire quanto la Svizzera potrà fare in prima persona e quanto dovrà appoggiarsi alle aziende estere, oggi molto avanti in questo campo. Noi ci fermiamo qui, ringrazio i nostri ospiti, voi all'ascolto, Modem torna domani.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Parlare non significa necessariamente spiegare e viceversa. Anthony Joseph e The Ark, una magnifica fotografia del jazz britannico contemporaneo in bilico tra memoria coloniale e immaginazione del futuro. Da John Zorn, Julian Lage e Gian Reilly arriva Sonnets, un ciclo ispirato ai sonetti di Shakespeare. Il collettivo Jambone

0: in una dimensione apertamente politica, omaggia la figura di Piero Ciampi. Fra poesia performativa, jazz e coscienza politica afroamericana, Aja Monet ci regala lo splendido The Color of Rain, Laurie Anderson e i Sex Mob, la voce come dispositivo ironico e profetico, narrativo e musicale, intimo e pubblico insieme. Parole e suoni per tempi inquieti, a cura di Corrado Antonini, Bourbon Street, domani alle 14.30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Bentrovati da Luca Berti. Doveva essere una bocciatura invece a Bellinzona. Il Parlamento ha approvato i conti 2025 del Canton Ticino. Determinante è stata l'astensione finale della Lega. E nel frattempo il Gran Consiglio ha iniziato ad occuparsi delle due iniziative sui premi di cassa malati, in particolare alla ricerca del loro finanziamento. E a proposito di conti cantonali, oggi sono state presentate le cifre della perequazione intercantonale svizzera. Ai Grigioni spettano 220 milioni, vale a dire 10 in più dell'anno scorso, al Ticino quasi 14 in più per un totale di 113 milioni. Rimane comunque una notizia amara per il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta.
4: È un lieve aumento, perché poi se guardo altri cantoni, ad esempio il canton Berna ha avuto un aumento di oltre 140 milioni, meglio il segno più che il segno meno in questo senso, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente.
3: Insufficiente anche perché da tempo il Ticino si batte per una revisione della chiave di riparto, e questo a suo favore evidentemente. Ci sono novità anche sulla società di navigazione del lago di Lugano. Una perizia zurighese ha confermato alcuni conflitti di interesse sulla questione della cassa pensione dei dipendenti. Sentiremo le reazioni. E poi parleremo anche di flotte fantasma, sono quelle russe che trasportano petrolio sotto sanzione. Un'inchiesta giornalistica mette in luce alcuni aspetti interessanti. Interessanti sono anche le cifre dell'export negli Stati Uniti in aprile. Trump ha imposto dazi per farli calare, per favorire le esportazioni. Ebbene, gli americani non hanno mai importato così tanto. E poi parleremo anche dei centri di calcolo in Svizzera. Il dibattito è caldo tra chi è preoccupato per il loro impatto sull'ambiente e chi sottolinea come siano fondamentali per l'indipendenza tecnologica. Questo era il sommario di oggi. Iniziamo. Dunque, il Parlamento ticinese oggi era chiamato ad esprimersi sui conti del Canton Ticino chiusi a dicembre 2025. Se negli scorsi giorni sembrava profilarsi la bocciatura, per finire i conti cantonali sono stati approvati. Allora, ci colleghiamo con Palazzo dell'Orsolini a Bellinzona, dove stanno seguendo i lavori per noi Pervin Cavaccioglu e Marcello Ierace. Pervin, del consultivo parleremo tra poco, puoi intanto darci qualche indicazione sull'altro tema caldo di questa sessione, ovvero l'applicazione delle iniziative sui premi di cassa malati.
5: Sì, la discussione è iniziata un paio di ore fa. Si tratta della prima tappa per applicare l'iniziativa della Lega e quella della sinistra sui premi di cassa malati. Iniziative, lo ricordo, approvate dal popolo ticinese lo scorso settembre e che oggi sono discusse separatamente, cioè ognuna con un rapporto specifico. Il governo invece si era espresso in un messaggio unico, e così ha fatto anche l'UDC, che in un solo documento sostiene che per finanziare le due iniziative bisogna contenere la spesa pubblica. Ricordo che una perizia giuridica ha stabilito che il governo non può ritardare l'entrata in vigore di un'iniziativa per motivi finanziari, e quindi oggi si tratta soprattutto di scegliere la data. Per l'iniziativa della Lega, per la deduzione fiscale integrale dei premi di cassa malati, la data proposta è il 1 gennaio 2028. Sentiamo la relatrice, la liberale radicale Natalia Ferrara.
6: È chiaro che questa iniziativa ha un impatto sulle finanze cantonali, anche sui comuni e in particolare su alcuni centri urbani. Però anche qui non nascondiamoci dietro un dito. L'iniziativa della Lega risale al 2022. È stata approvata nel 2025, viene fatta entrare in vigore nel 2028 e quindi ce la ritroveremo nelle dichiarazioni di imposte del 2029, forse nelle decisioni del 2030.
5: Per quanto riguarda l'iniziativa del Partito Socialista per premi al massimo al 10% del reddito, considerato il costo ipotetico di questa iniziativa, viene proposta un'applicazione in due tappe. La prima l'anno prossimo e poi l'applicazione piena nel 2029. Il relatore è il socialista Ivo Duric.
2: È la strada che è stata seguita anche a livello federale. La prima tappa comunque è concreta e arriva subito nelle tasche dove serve maggiormente, in quel ceto medio che oggi non ha sostanzialmente diritto perché è fuori dal modello attuale.
5: Aggiungo che i partiti più piccoli hanno espresso una certa preoccupazione su come verrebbero finanziate le due iniziative. Una critica analoga è giunta anche dal presidente del governo Claudio Zali. La discussione sarà comunque lunga perché ci sono numerosi emendamenti, cioè proposte di modifiche puntuali. Nei prossimi appuntamenti informativi riferiremo dell'esito di questo tema.
3: Allora, grazie mille per Ervin Cavacioglu. Sappiamo invece già com'è finita l'esito, insomma, dell'analisi dei conti consuntivi. Si diceva che i conti del 2025 del cantone sono stati approvati, ma rischiavano di essere bocciati. Allora, per sapere come si è arrivati a questo risultato, sentiamo il contributo di Marcello Ierace, che ha seguito il dibattito.
7: La bocciatura, tanto sbandierata quanto comunque innocua, alla fine non è arrivata. Il governo ticinese è quindi riuscito a convincere PLR e Centro, che avevano deciso di non dare un sostegno incondizionato ai consuntivi 2025 dei conti del cantone. Il sì, e questo era stato messo nero su bianco sul rapporto di maggioranza della commissione della gestione, era infatti subordinato alla discussione in aula sui singoli dipartimenti. Le risposte sono arrivate e tanto è bastato per dare luce verde alla chiusura di bilancio dello scorso anno. 40 sì da PLR, Centro, Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali. La sinistra e UDC hanno detto no, in tutto 28 voti, mentre la Lega dei Ticinesi, che inizialmente aveva pure firmato il rapporto di maggioranza a sostegno dei conti, ha poi preferito astenersi. Il perché lo ha spiegato il capogruppo Boris Bignasca.
8: Ai temi e problemi sollevati, capitale proprio negativo, debito pubblico 2 miliardi e 7, PIL in stagnazione, funzionari e dirigenti in aumento, la battaglia sulla perequazione persa, la spesa netta sugli asilanti che è aumentata a 33 milioni, la questione degli statuti S, a queste tematiche e ad altre non abbiamo ricevuto rassicurazioni sufficienti.
7: Lega, che ha pure deciso di astenersi anche quando si è votato sui conti dei dipartimenti del territorio e delle istituzioni, diretti dai propri esponenti Claudio Zali e Norman Gobbi. DT e D, che come gli altri dipartimenti hanno comunque ottenuto tutti luce verde dal Parlamento. Ma se i numeri promuovono l'operato dei consiglieri di Stato, le parole sentite in aula raccontano tutta un'altra storia. Pochi elogi, tante critiche per tutti, nessuno escluso, o quasi. L'unico a uscire con qualche pacca in più sulle spalle è stato Christian Vitta, che però, ricordiamolo, dal prossimo aprile non sarà più seduto ai banchi del governo.
3: Marcello Ierace, che sta seguendo il Gran Consiglio ticinese assieme a Pervin Cavacioglu. E a proposito di soldi pubblici, oggi sono stati pubblicati i dati della perequazione intercantonale. Allora, ci sono buone notizie sia per i grigioni, che vedono crescere di 10 milioni i versamenti e che raggiungono quindi i 220 milioni. In Ticino arriveranno quasi 14 milioni in più rispetto ad un anno fa, si passa da 99 a 113 milioni di franchi. Sembrerebbe, insomma, si diceva, una buona notizia, ma in realtà nasconde anche qualche ombra. Sentiamo Alain Melchionda.
9: Meglio di più che di meno, accoglie così Christian Vitta, capo del Dipartimento Finanze ed Economia del Canton Ticino, le notizie arrivate oggi da Berna.
4: Meglio il segno più che il segno meno in questo senso per le finanze, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente per quanto riguarda le nostre aspettative che ben conosciamo sul tema della perequazione.
9: Guardando fra le pieghe delle cifre si nota però che quei soldi in più arriveranno perché il Ticino è diventato più debole. In un contesto di un divario crescente fra cantoni, l'indice ticinese ha perso 0,7 punti, scendendo da 91,1 a 90,4 punti. Ancora Vitta.
4: È vero che c'è una leggera flessione dell'indice di forza finanziaria, ma è leggera, però ci sono altri cantoni che pagano e che hanno visto il divario aumentare rispetto ai cantoni beneficiari. Quindi per quanto riguarda l'indice forza finanziaria c'è una lieve variazione, ma ci sono cantoni che ne hanno subite in segno negativo di più marcate.
9: Ma a fronte della contingenza relativa all'anno prossimo, il Ticino, come ci ricorda ancora Vitta, rimane scontento verso i meccanismi di questo strumento di solidarietà fra cantoni.
4: In prospettiva futura, lo abbiamo detto negli scorsi mesi, le preoccupazioni finanziarie sono importanti, ma legate non tanto al tema dell'indice della perequazione, ma ai nuovi oneri che arriveranno e che sono molto rilevanti per il Canton Ticino. Se parliamo di perequazione, invece, la vera sfida sarà orizzonte 2029-2030 per modificare la formula di calcolo, che quella sì ci penalizza molto.
9: Due mesi fa Berna aveva deluso le aspettative rosso-blu di rivedere alcuni criteri a suo favore già per l'anno prossimo, tanto che l'allora presidente del governo Norman Gobbi, lo risentiamo, espresse parole che irritarono il Consiglio federale.
10: Quello del Consiglio federale è uno schiaffo non tanto al Consiglio di Stato ma al Canton Ticino. Vorremmo davvero far capire alla Berna federale che il Canton Ticino, se vuole rimanere in Svizzera, deve sentirsi svizzero.
9: Va ricordato per concludere che le cifre comunicate oggi sono provvisorie. Solo a settembre, dopo la consultazione fra i cantoni, verranno comunicate quelle definitive.
3: E noi voltiamo pagina. A Lugano, sempre tra misure di sicurezza straordinarie, si è tenuta la seconda giornata del processo contro i 7 imputati coinvolti a vario titolo nella rapina del 2 luglio del 2024 alla gioielleria Taleda, in pieno centro, in pieno giorno. Importanti le richieste di pena avanzate dal procuratore pubblico Simone Barca. A Palazzo di Giustizia ha seguito per noi il dibattimento Umberto Gatti.
11: La pena più severa è stata chiesta per il presunto capobanda, un 50enne serbo ritenuto affiliato al gruppo criminale dei Pink Panthers e accusato anche di tentato assassinio per aver cercato di sparare all'agente di polizia intervenuto. Per lui proposti 15 anni di carcere oltre all'espulsione a vita dalla Svizzera. 10 anni di reclusione sono invece stati chiesti per il 37enne serbo coinvolto nella colluttazione con un agente di polizia e che era stato filmato da diversi passanti. Per gli altri due esecutori materiali della rapina le richieste di pena vanno dagli 8 anni e 3 mesi ai 12 anni, mentre per i 3 imputati che avrebbero avuto ruoli secondari, Palo e Autista, le pene richieste oscillano tra i 3 anni e 10 mesi e gli 8 anni e 3 mesi. Per tutti è stata anche chiesta l'espulsione dalla Svizzera. Secondo la ricostruzione dell'accusa si è trattato di una rapina pianificata da tempo attraverso una serie di incontri tra i membri del gruppo, una preparazione lunga e meticolosa che, sempre secondo il Ministero Pubblico, dimostra come tutti sapessero esattamente cosa fare e quale fosse il proprio ruolo. Tra gli elementi del dibattimento anche il video della rapina. 16 secondi dopo l'inizio del colpo, sul posto arriva la polizia. Gli agenti, vedendo le armi, comprendono subito di trovarsi di fronte a una rapina in corso ed estraggono le pistole d'ordinanza. È in quei momenti che si consuma la fase più critica. Secondo una perizia tecnica, il capobanda avrebbe tentato almeno una volta di sparare contro un agente senza riuscirci a causa della sicura inserita sull'arma. Per la procura non ci sono dubbi, uomini senza scrupoli, armi pronte a sparare, con la sicura, è stato sottolineato, inserita solo per attenuare un'eventuale pena in caso di arresto. Il capobanda, secondo l'accusa, era pronto a tutto, anche ad uccidere. Le difese nelle arringhe svolte finora hanno invece insistito su una lettura diversa dei fatti. Secondo gli avvocati l'obiettivo era esclusivamente il guadagno, senza alcuna volontà di fare del male a qualcuno. In particolare la difesa del 50enne serbo, considerato la mente del piano, ha puntato sull'esperienza dell'uomo, un passato fatto di rapine, conoscenza delle armi e circa 20 anni di carcere. Proprio per questo, secondo la difesa, se avesse davvero voluto sparare a un poliziotto non avrebbe avuto difficoltà a farlo. La perizia, è stato ribadito, indica un tentativo solo probabile e non certo di voler sparare al poliziotto. In assenza di certezze, dunque, deve sempre prevalere la versione più favorevole all'imputato. Contestato anche il presunto legame con i Pink Panthers e le modalità della detenzione preventiva. La difesa ha sottolineato come l'imputato abbia mantenuto in carcere un comportamento esemplare. In generale anche le altre difese hanno seguito la stessa linea difensiva, chiedendo importanti riduzioni delle pene richieste. richieste. Il dibattimento proseguirà domani mattina con la continuazione delle arringhe difensive.
3: Noi restiamo in Ticino ora per occuparci della SNL, la società che si occupa della navigazione sui laghi di Lugano e di Locarno, perché oggi ne abbiamo parlato nei precedenti appuntamenti informativi. I sindacati hanno fatto sapere che l'autorità di vigilanza delle casse pensioni è stata chiamata ad esprimersi su un potenziale conflitto di interesse riguardanti la gestione del secondo pilastro della società di navigazione. Una decisione, quella dell'autorità di vigilanza, che si è trasformata nell'ennesimo terreno di scontro tra sindacati e vertici della società. Allora sentiamo Gian Rubiani.
12: La notizia ruota attorno a una decisione di 10 pagine scritta dall'autorità di vigilanza sulle casse pensioni. Autorità di vigilanza chiamata in causa dal sindacato del personale dei trasporti, il SEV, e da un dipendente della società di navigazioni. Ravvisavano un conflitto di interessi per quanto riguarda la gestione della cassa pensioni dell'azienda, perché in sostanza a gestire la cassa pensione sono le stesse persone che gestiscono anche la società di navigazione. Perché Agostino Ferrazzini, presidente della navigazione, è anche ai vertici del gruppo Copernicus, che dal 2022 si occupa anche della cassa pensione dei dipendenti della SNL. Sentiamo Angelo Struppini del sindacato SEV.
13: Questo ci ha portato a fare una denuncia all'autorità di vigilanza delle casse pensioni, e la decisione emessa da questa autorità ha confermato tutti i nostri sospetti.
12: Diametralmente opposta la posizione del direttore della SNL, Simone Bianchi.
14: Abbiamo preso atto questa mattina con sorpresa del comunicato del SEV, fornito una rappresentazione che è fuorviante rispetto a quelle che sono le decisioni dell'autorità di vigilanza. È scorretto affermare che conferma l'esistenza di gravi conflitti di interessi. Non ha disposto la revoca del mandato a Copernicus. Non ha accertato responsabilità personali a carico dei membri degli organi coinvolti. Non ha riscontrato danni patrimoniali accertati. Non ha messo in validità la discussione della cassa pensione o dell'attuale situazione previdenziale.
12: Tra le 10 pagine di sentenza, però, l'autorità di vigilanza riconosce un potenziale conflitto di interessi, ma questo soprattutto riguardante la procedura di attribuzione del mandato alla Copernicus. Quando è stato attribuito il mandato alla Copernicus?
14: Sì, figura questo potenziale conflitto di interesse, ma un potenziale. Bisogna però ritornare anche al momento in cui questo è avvenuto. Le persone che hanno deciso di percorrere questa strada sono stati i collaboratori e hanno stabilito congiuntamente che questa ipotesi era la migliore fra quelle che si potevano valutare al momento.
12: Ecco, questo è un altro punto sollevato dai sindacati: la redditività non positiva della cassa pensione, sotto la media delle altre casse pensioni svizzere. Sentiamo Struppini.
13: Certo, in questo purtroppo l'autorità di vigilanza non è che è stato ravvisato un reato, semplicemente questi risultati ottenuti dalla cassa pensione sono bassissimi. Se i dipendenti SNL fossero rimasti nella vecchia cassa pensione dove erano prima del 2022, ora si sarebbero trovati in una situazione sicuramente molto più confortevole. Farli fruttare meno di quello che effettivamente potrebbe significa non averli a cuore.
12: E la replica di Bianchi.
14: L'autorità ha valutato tutte quelle che sono state le performance e, come detto prima, non ha riscontrato delle anomalie tali da giustificare delle azioni particolari. Nel 2022 era difficile ottenere un rendimento soddisfacente. È vero che altri hanno fatto anche peggio.
12: Come sentito, anche questo è l'ennesimo tassello di uno scontro che tra sindacati e vertici della SNL prosegue da anni.
13: È una decisione importante perché si aggiunge a tutti i problemi che abbiamo avuto con questo datore di lavoro anche per ciò che concerne il rispetto della durata del tempo di lavoro.
14: Noi aspettavamo questa decisione da parte dell'autorità di vigilanza per cercare anche di giustificare il nostro agire e ristabilire il nostro nome, perché siamo stati denigrati lo scorso anno.
12: E una pace tra le parti non sembra al momento all'orizzonte.
3: Questo era un servizio di Gian Rubiani. Io ricordo che l'autorità di vigilanza ha dato ora 60 giorni di tempo per l'attuazione delle misure decise e ha chiesto a Copernicus di dimostrare che non sussiste un conflitto di interessi. E noi in un certo senso continuiamo a parlare di navigazione, ci tuffiamo però in un contesto che è completamente diverso, perché adesso parliamo della flotta fantasma russa che trasporta illegalmente petrolio sotto sanzioni a causa dell'invasione dell'Ucraina. Una flotta che ha imbarcato anche mercenari per impedire abbordaggi da parte delle autorità marittime, prevalentemente autorità marittime europee. Un'indagine condotta da un'organizzazione di giornalisti investigativi basati a Londra ha chiarito il profilo di questa scorta sulle navi. Allora, Chiara Savi, intanto, che cosa si scopre da questa inchiesta?
15: Purtroppo non il numero delle fatiscenti e arrugginite petroliere di questa flotta fantasma che dai porti della regione di San Pietroburgo attraversano il Mar Baltico, il Canale della Manica, entrano nel Mediterraneo per poi puntare verso il Canale di Suez e infine raggiungere la loro destinazione finale, che è l'India, e più precisamente porti situati nello stato del Gujarat. Si parla di 350 fino a 600 imbarcazioni, ma appunto, come dicevo, non ci sono cifre precise. Quel che è certo è che sono di proprietà e vengono gestite da 162 società, per lo più registrate in giurisdizioni opache come quelle degli Emirati Arabi Uniti e l'Azerbaigian, ma soprattutto delle Seychelles. Quasi 60 società hanno sede nella loro capitale, Victoria.
3: E che cosa sappiamo invece del personale di bordo di queste imbarcazioni, Chiara?
15: All'inizio queste petroliere, per lo più con personale non russo, non avevano guardie di sicurezza a bordo, ma a partire dal 2024, quando paesi europei hanno cominciato a individuare e ad abbordare queste imbarcazioni per controllare i documenti, ecco, hanno iniziato a comparire dei mercenari, delle guardie di sicurezza che solitamente lavorano in coppia, con il compito di controllare il personale di bordo per impedir loro di fermarsi qualora vengano intercettati lungo il loro cammino. E sono uomini forniti da una società, la Moran Security Group, registrata sia in Belize che nella Federazione Russa, e che arruola contractor provenienti dalle file dell'ex Wagner, il gruppo paramilitare legato a Evgeny Prigozhin, poi caduto in disgrazia e deceduto, ma anche ex agenti dell'intelligence russa FSB, del GRU, i servizi militari del Cremlino, con una vasta esperienza per lo più in Siria. Questi uomini solitamente sbarcano una volta superato Suez e lasciano proseguire le petroliere con a bordo petrolio che per almeno l'85% appartiene alla società Rosneft legata al Cremlino o a sue entità collegate.
3: Ecco, Chiara, sembra però di capire che ci sia stata un'evoluzione in questa presenza di mercenari.
15: Vero, negli ultimi mesi il numero di queste guardie di sicurezza è calato e questa analisi fatta dall'organizzazione di giornalisti investigativi legata a Dossier Center, finanziata dall'oligarca e avversario di Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky, ecco, questa organizzazione ha analizzato le liste di personale di bordo di migliaia di viaggi fatti dalla flotta fantasma. Se prima le petroliere erano capitanate da cittadini non russi, ora si cerca di assumere personale con passaporto della Federazione Russa e solo il fatto di avere un capitano russo che impartisce l'ordine di non fermarsi in quanto allineato agli obiettivi di Rosneft del Cremlino non necessita più la presenza a bordo di un contractor.
3: Questo dunque è il funzionamento della flotta fantasma russa, che è anche tra gli obiettivi del prossimo pacchetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea, il 21esimo dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Ucraina che fa costantemente i conti anche con i traumi dei bambini che dal febbraio 2022 sono privati di un'infanzia normale anche quando risiedono lontano dal fronte. Allora sentiamo il contributo.
16: In più di 4 anni di conflitto in Ucraina, almeno 3.500 bambini sono morti o rimasti feriti. Il pericolo non riguarda solo chi vive vicino al fronte, ma in tutto il paese i bambini subiscono le conseguenze della guerra. Ne abbiamo parlato con Toby Ficker, portavoce dell'UNICEF a Kiev.
17: La situazione rimane davvero critica per i bambini. La guerra ha conseguenze sull'istruzione, l'apprendimento e l'accesso a servizi essenziali come l'acqua. Per l'UNICEF la priorità è proteggere al meglio i bambini. Ciò significa fornire assistenza in seguito agli attacchi. Lavoriamo con squadre mobili sia nelle zone di prima linea, sia in luoghi più lontani, dove queste squadre intervengono per fornire un sostegno completo ai bambini e alle famiglie che sono stati colpiti. Ciò significa assistenza psicologica immediata, significa assistenza in denaro per le famiglie che hanno perso tutto, significa accesso alle cure sanitarie. Una risposta rapida e immediata è davvero importante.
16: Per valutare davvero l'impatto della guerra in Ucraina per i bambini e i ragazzi, si deve andare al di là dei danni fisici.
17: L'impatto della guerra sulla salute psicologica dei bambini e delle famiglie è immenso. Non c'è sicurezza né stabilità. Non c'è una vera normalità nell'infanzia. Ogni giorno può essere sconvolto da un attacco. Ogni giorno ci sono le sirene antiaeree. Ogni giorno potresti andare a scuola sottoterra. L'infanzia si è spostata a sottoterra per essere al sicuro. In particolare vicino al fronte, dove i bambini devono andare a scuola sottoterra, giocare sottoterra, riposare sottoterra solo per essere al sicuro. Anche se a volte è l'unico modo per avere un po' di sicurezza, ovviamente l'infanzia sottoterra non dovrebbe mai essere la norma.
18: Childhood underground should never be the norm.
16: Il timore costante di bombardamenti, il continuo rifugiarsi nei sotterranei e i contatti sociali limitati hanno un impatto sulla salute anche mentale di chi cresce in Ucraina. Come testimonia la storia di Kira, un'adolescente incontrata da Toby Ficker.
17: Ho conosciuto Kira, una ragazza di 15 anni nella regione di Sumi, che era appena tornata a seguire le lezioni in presenza un paio di giorni alla settimana, e mi diceva quanto fosse felice di ritrovare i suoi amici. Era l'ultimo anno di scuola, quindi era ancora più importante per lei. E poi c'è stato un attacco nelle vicinanze che ha danneggiato di nuovo la scuola e anche il suo appartamento. E fortunata a essere ancora viva, ma ha perso quel senso di speranza. Diceva: ora non potrò più vedere i miei amici a scuola. Ma penso che allo stesso tempo lei non vedesse l'ora di proseguire gli studi, di incontrare di nuovo gli amici e cercare di comunque aspirare al suo sogno. Quindi c'è sempre quel desiderio, ma spesso succede qualcosa per cui poi si deve ricominciare da capo. L'UNICEF cerca di dare a ragazzi come Kira quel minimo di sostegno per aiutarli ad andare avanti.
16: Dall'inizio della guerra quasi 2 milioni di minorenni sono scappati dal paese, ma per i tanti che sono rimasti in Ucraina la quotidianità è spesso un equilibrio tra paura e speranza.
3: E questo era un servizio firmato da Giorgia Lorenzini. I dazi imposti da Donald Trump, siamo negli Stati Uniti evidentemente, i dazi nelle intenzioni avrebbero dovuto ridurre il deficit commerciale statunitense. I dati di aprile però dicono che questa strategia non sta funzionando come previsto. Allora, buonasera Marzio Minoli, collega della redazione economica.
12: Sì, buonasera. Allora, partiamo dalle importazioni di beni negli Stati Uniti che nelle intenzioni di Donald Trump, grazie ai dazi, sarebbero dovute scendere. Beh, non è stato così, anzi, ad aprile il controvalore è stato di 302 miliardi di dollari di merci importate. Se escludiamo i primi 3 mesi del 2025, quando non erano ancora entrati in vigore i dazi e quindi è stata fatta incetta di beni, il dato odierno ci dice che si è ai massimi storici. Insomma, come dire che i dazi non hanno sortito l'effetto sperato, almeno fino ad oggi. Ci sono però anche le esportazioni da tenere in conto. Ecco, qui abbiamo raggiunto un altro livello record, siamo 220 miliardi di dollari. Quindi, riassumendo, crescono le esportazioni ma anche le importazioni. Il risultato è che la bilancia commerciale rimane in deficit, cosa che Donald Trump a parole ha sempre voluto combattere, ma che fino ad oggi non è riuscito a sistemare. In altre parole, prendendo i dati di aprile, gli Stati Uniti hanno importato per 55 miliardi di dollari in più di quanto esportato.
3: Ecco, quindi a questo punto, Marzio, viene forse da chiedersi a cosa servono i dazi, visto che sembra che Trump sia intenzionato ad applicarne di nuovi.
12: Beh, bella domanda. Diciamo che non è mai stato un mistero il fatto che Donald Trump si sia spesso affidato al suo consigliere economico Stephen Miller, il quale è stato definito il teorico dei dazi.
19: E cosa diceva lui? Beh, che i dazi, più che a ridurre il deficit commerciale, servono per fare pressioni sugli altri stati, per ottenere altre cose. Anche perché applicare dazi significa, in fin della fiera, far pagare di più i prodotti ai consumatori americani, in altre parole, creare inflazione. E Donald Trump ha fatto della lotta all'inflazione il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale. E oggi sappiamo che l'aumento dei prezzi, a causa anche della guerra in Medio Oriente, è tornato prepotentemente alla ribalta.
3: E quando poi si parla di Donald Trump, più volte ci si interroga se dietro il suo modo di essere vi sia del metodo, oltre che, appunto, dicevamo, dei consiglieri. Dal punto di vista economico spesso dice tutto il contrario di tutto, ad esempio le dichiarazioni che riguardano il dollaro, che sono piuttosto contraddittorie. Allora Marzio Minoli ne ha parlato con Donato Masciandaro, professore di regolazione finanziaria all'Università Bocconi di Milano.
20: È un paradosso, perché da un lato un dollaro debole farebbe felice una parte dei cittadini statunitensi che lui considera suoi votanti, la manifattura. E un dollaro debole darebbe dispiacere a un'altra parte dei cittadini americani, tutto ciò che è banca e finanza. Allora, come facciamo a superare il paradosso? Il paradosso viene superato in questo modo: sto facendo sviluppare l'industria privata della moneta, le monete digitali in generale. Poiché queste monete sono denominate in dollari, posso provare a dare un colpo al cerchio e uno alla botte.
21: Il dollaro rimane l'arma più potente che Donald Trump ha in mano, ma è un'arma che non potrà mai usare, non può bloccare il sistema di pagamenti a livello mondiale.
20: Il tema dei sistemi di pagamenti, con l'arrivo di Donald Trump, sicuramente è stato uno dei perimetri in cui l'arrivo di Donald Trump è un fattore di incertezza. Bloccare il sistema di pagamenti per una persona razionale significa tagliare il ramo dell'albero su cui è seduta. E quindi la parte di metodo escluderebbe. Ma se c'è una minaccia geopolitica, quante volte il presidente Trump ha fatto minacce, le ha ritirate, le ha modificate, le ha rifatte?
21: Si parla spesso di alternative al dollaro. Al momento l'unica alternativa plausibile potrebbe essere l'euro, ma cosa manca alla moneta europea per imporsi in modo definitivo?
20: Premessa: perché il dollaro sostituisse la sterlina ci sono voluti diversi decenni. Inoltre, di solito una moneta diventa riserva preferita negli scambi internazionali quando ci sono delle caratteristiche. Deve rappresentare uno stato forte. Abbiamo una moneta senza politica, che però significa anche una moneta senza stato, e quindi manca una di quelle caratteristiche che finora storicamente hanno consentito a una valuta di essere apprezzata. La Banca Centrale Europea deve essere più attiva sull'utilizzo dell'euro a livello internazionale.
21: Ecco, il metodo, la razionalità, che si contrappongono al disordine al quale ci ha abituati Donald Trump. Come agirà il presidente statunitense in vista delle elezioni di medio termine? Il suo cavallo di battaglia, la lotta all'inflazione, al momento è un cavallo zoppo, visto che negli Stati Uniti i prezzi continuano ad aumentare.
20: Bel punto. Dal punto di vista razionale, il presidente Trump dovrebbe preoccuparsi dell'inflazione. Il che significa che da qui a novembre sarà molto interessante vedere quello che dirà lui e come si comporterà la Fed dall'altro lato, perché in situazioni normali lui ha fatto una sistematica pressione per tassi bassi, ma se l'inflazione salisse credo che lascerebbe alla Fed più gradi di libertà e di respiro rispetto a quello che ha fatto in questi anni. Quindi sarà molto interessante vedere questa dinamica tra la Casa Bianca e il Consiglio della Fed da qui alle elezioni autunnali.
3: E da qui a pochi minuti invece parleremo di data center. Sono quei luoghi, spesso sono dei capannoni pieni di computer dedicati al cloud e ultimamente soprattutto all'intelligenza artificiale. Ne parleremo perché anche in Svizzera si sta accendendo il dibattito su questa questione. Prima però altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci.
12: A Berna il Consiglio degli Stati ha bocciato l'ipotesi di ampliare l'apertura domenicale dei negozi per 12 volte all'anno invece delle 4 attuali. Decisivo il voto del presidente degli Stati, il grigionese Stefan Engler, decisamente contrario alla sinistra ma anche una parte del centro e alcuni esponenti dell'UDC. Se ne riparlerà in Consiglio nazionale. Altro tema trattato oggi alle Camere: non c'è accordo tra i due rami del Parlamento sul finanziamento della 13ª AVS, la via di un finanziamento misto sostenuta dagli Stati attraverso l'IVA e contributi salariali è stata nuovamente bocciata dal nazionale. Del dossier dovrà quindi occuparsi la conferenza di conciliazione. Infine continuerà lunedì il dibattito del Consiglio nazionale sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. I quasi 100 interventi annunciati, le numerose proposte di minoranza non hanno ancora permesso di concludere la discussione. Dall'estero, diversi paesi occidentali, fra cui Francia, Regno Unito, Canada, hanno annunciato nuove sanzioni contro i coloni israeliani accusati di violenze in Cisgiordania. Londra ha inoltre invitato le proprie aziende a interrompere ogni attività economica negli insediamenti considerati illegali, mentre Parigi ha imposto un divieto d'ingresso al ministro delle finanze israeliano Smotrich, tutte misure aspramente criticate da Israele. La Somalia è tornata a difendere il suo arbitro Omar Artan, respinto all'ingresso negli Stati Uniti nei giorni scorsi. Artan, nominato miglior fischietto africano lo scorso anno, non potrà arbitrare durante i mondiali di calcio, lo ha confermato la FIFA. La Somalia oggi ha deplorato il fatto di non essere riuscita a risolvere la questione diplomaticamente nonostante gli sforzi fatti. Somalia, che ricordiamo è uno degli stati i cui cittadini sono colpiti dal divieto di viaggio imposto dall'amministrazione Trump.
3: La Svizzera è terra di stoccaggio di dati. Il numero di infrastrutture che ospitano server per immagazzinare informazioni è in crescita. Attualmente ce ne sono circa 120 in Svizzera ed è un numero elevato rispetto alle dimensioni del paese. Una presenza che, come sentiremo tra poco, fa storcere il naso agli ambientalisti. Tuttavia, secondo il professor Rashid Gharawi del Politecnico di Losanna, è anche importante per la prosperità e la sovranità del nostro paese. Lo ha raggiunto per noi Paola Latorre.
0: Professor Gharawi, perché ci sono così tanti data center in Svizzera?
1: Ci sono diverse ragioni. Uno dei motivi è che soprattutto nella regione di Zurigo abbiamo accolto i cosiddetti giganti digitali come Anthropic, Google, eccetera, e hanno bisogno di enormi capacità di calcolo. Un'altra ragione è che molte aziende in tutto il mondo non vogliono mettere i loro dati negli Stati Uniti, in Cina o addirittura in Europa a causa delle normative. Quindi la Svizzera finisce per essere un luogo con condizioni speciali. Inoltre la Svizzera è vantaggiosa, per esempio, per quel che riguarda i costi dell'elettricità.
0: È importante per la Svizzera avere così tanti data center sul proprio territorio?
1: È una questione delicata. Dal punto di vista economico e di prosperità penso di sì. Per molto tempo la Svizzera è stata la principale piazza finanziaria del mondo, ma ora Hong Kong ha preso il suo posto. La risorsa più importante oggi però sono i dati, sono la linfa vitale dell'economia odierna. Immagazzinarli permette di sviluppare poi servizi che li manipolano. E se controlliamo questo, controlleremo la maggior parte dei servizi del mondo, compresi i servizi finanziari. Sta a noi farlo in modo sensato, intelligente e senza sprechi.
0: A tal proposito, sappiamo che i data center consumano molta energia.
1: È chiaro, si dice che consumino circa il 2% dell'elettricità mondiale e che questa cifra raddoppierà tra qualche tempo. È l'equivalente di un grande paese industrializzato. È tanto e il consumo è destinato ad aumentare. Entro il 2030, se continuiamo così e se utilizziamo le stesse tecnologie di oggi, sarà come minimo raddoppiato, perché le macchine hanno bisogno di molta energia per funzionare, per quella che chiamiamo l'intelligenza artificiale. Quindi è l'IT a essere costoso.
0: C'è modo di ridurre questo consumo?
1: Nei politecnici federali, ma anche in altre università cantonali, stiamo lavorando su tecniche di recupero dell'energia, ad esempio del calore generato da questi data center, che può essere utilizzato per riscaldare. Lavoriamo anche per costruire data center con meno macchine e chip. Stiamo sviluppando un'intelligenza artificiale più frugale, molto meno costosa e molto più sicura di quella attuale. Ciascuno di noi potrebbe inoltre evitare evitare di usare ChatGPT inutilmente. Una richiesta ChatGPT è 10 volte più costosa di una richiesta tradizionale a un sistema come Google. Forse, e dico forse, i cittadini potrebbero essere un po' più disciplinati.
0: E cosa pensa dell'opposizione alla costruzione di questi data center?
13: Allora, penso che è normale. In una democrazia, le persone, penso che hanno il diritto di dire non abbiamo bisogno di ça.
1: Beh, penso che sia normale. In una democrazia la gente ha il diritto di dire che non ne abbiamo bisogno. E hanno anche ragione a volte. Come detto, ci sono richieste a ChatGPT che sono assolutamente ridicole, ma per la Svizzera diventare una piazza digitale è molto importante. Sta a noi trovare soluzioni più intelligenti per avere data center a minore impatto energetico. Bisogna spiegarlo al pubblico e avere un dialogo molto aperto e franco in Parlamento o sui media.
3: Allora, ne accennavamo prima, crescono i segnali di malumori di fronte a questi centri di calcolo, in particolare lo si diceva per il loro elevato consumo di elettricità e di acqua usata per raffreddare gli apparecchi. Questo succede anche in Svizzera. C'è un comune che potrebbe presto essere protagonista di una protesta pubblica. Allora, Alan Krameri, qual è questo comune?
2: È Beringen, nel canton Schaffusa. Lì un gruppo di attivisti è pronto ad accamparsi nelle prossime settimane sui terreni in cui è prevista la costruzione di un centro di calcolo, un data center. Appunto, il fabbisogno per questo nuovo progetto di elettricità equivarrebbe a circa il 70% del consumo del cantone, oltre a consumare 55.000 metri cubi di acqua all'anno. E a Beringen questo data center, tra l'altro, non sarebbe il primo, ce ne sono già altri. Ha invocare la protesta è un gruppo di attivisti, si capisce dal loro sito che sono molto critici nei confronti del capitalismo, quindi sono attivisti molto molto schierati. Ci sono però anche dei politici comunali, diciamo così, meno radicali, che comunque si oppongono al progetto, in particolare perché non è previsto in questo progetto puntuale di sfruttare il calore in esubero, come diceva prima il professore, ad esempio per riscaldare altri edifici.
3: A Beringen, verrebbe da dire, come in tante altre parti del mondo. Abbiamo già mandato in onda anche qui in 6 di sera e alla Rete 1, no? Dei reportage su proteste locali per l'utilizzo dell'acqua, soprattutto ad esempio qualche mese fa dal Messico. Allora, ci sono notizie recenti degne di nota.
2: Ma possiamo citare Seattle, metropoli negli Stati Uniti, dove proprio oggi, in queste ore, il Consiglio Comunale sta considerando o dovrà decidere su una moratoria per la costruzione di nuovi centri di calcolo. Sarebbe clamoroso perché Seattle, tra l'altro, è sede di varie importanti aziende informatiche statunitense. Uno stop in questa metropoli che dovrebbe permettere alle autorità di adeguare i propri regolamenti. Per citare la sindaca della città, ci vuole una pausa per capire se i data center rappresentano un buon uso del territorio urbano.
3: Allora, abbiamo citato due esempi puntuali, Alan, c'è però una visione d'insieme sul consumo dovuto ai centri di calcolo.
2: Beh sì, c'è stato recentemente un'analisi pubblicata dalla Confederazione, quindi siamo in Svizzera, che ha fatto sapere che i dati risalgono al 2024, circa il 3,6% del consumo dell'elettricità svizzera era destinato a centri di calcolo, erano in aumento in quel periodo in particolare i grandi centri di calcolo commerciali, non ad esempio quelli come quello di Lugano, che è in mano ai politecnici federali. Le previsioni dicono che il consumo potrebbe raddoppiare o anche triplicare entro il 2030. L'Ufficio Federale dell'Energia sta monitorando la situazione. Comunque la Svizzera, va detto, è un posto dove l'elettricità costa molto, quindi non è il luogo privilegiato delle varie aziende per situare i propri centri di calcolo, quelli che servono per allenare l'intelligenza artificiale che tanto sta facendo parlare. Quindi guardiamo un po' al piano globale. C'è l'agenzia dell'ONU che qualche giorno fa ha scritto che l'impronta ambientale dell'intelligenza artificiale nel mondo è e sarà enorme. Nel 2030 potrebbe assorbire l'acqua che attualmente consumano circa gli abitanti dell'Africa subsahariana, e sono 1,3 miliardi di abitanti. Queste cifre ovviamente vengono utilizzate, evidenziate per chiedere, un po' come diceva proprio il professore di prima, più efficienza, un uso parsimonioso, anche ben pensato, e una pianificazione politica anche nel settore dei centri di calcolo.
3: Insomma, c'è ancora strada da fare. Alan Kramer in diretta a chiudere questa edizione che è stata preparata assieme a Giuseppe Bucci. Allora, da parte mia, Luca Berti, e di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila Musica del Nostro Tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Questa sera vogliamo dedicarci al concerto di Novecento Presente intitolato Very Parisienne. La prima emissione della serata tenutasi alla Sala Teatro del Lac era il 27 ottobre 2025 per inaugurare la stagione 25-26 della rassegna Novecento Presente. E dunque Very Parisienne, molto parigino, erano le parole pronunciate, o meglio scritte, da George Gershwin in una cartolina destinata ad una coppia di amici che lo avevano ospitato durante il suo soggiorno a Parigi. A fianco aveva aggiunto un piccolo frammento musicale che diventerà uno dei temi del suo poema sinfonico Un americano a Parigi. E questa citazione dunque dà il là per questo programma che ci propone un viaggio musicale tra Europa e America, capolavori da ambo i lati dell'Atlantico, o meglio, nati proprio dall'incontro musicale delle due coste. Parliamo di composizioni di Leonard Bernstein, Paul Glass, Korngold, Herman e il grande George Gershwin, naturalmente. Questo concerto chiudeva anche i festeggiamenti per il 40° anniversario del Conservatorio della Svizzera Italiana e per l'occasione l'ensemble Novecento del Conservatorio era ampliato raggiungendo addirittura 90 elementi. Per introdurre il concerto sentiamo le parole del coordinatore dell'ensemble Novecento e della rassegna Novecento Presente in generale, nonché in questo caso il direttore d'orchestra della serata, Francesco Bossaglia. Lo ascoltiamo da un'intervista il giorno stesso del concerto a Rete 2 al microfono di Barbara Tartari.
1: Diciamo che il rapporto tra Europa e Stati Uniti era un po' il tema di questo concerto.
2: Sì.
1: Appunto, con l'americano a Parigi abbiamo appunto un giovane compositore americano che arriva a Parigi e rimane a bocca aperta davanti a questa città meravigliosa e racconta le sue impressioni. Da questo poi abbiamo costruito intorno appunto un programma che raccontasse questo scambio, e quindi abbiamo Korngold, che è coetaneo di Gershwin, ma il viaggio lo fa nell'altra direzione, perché Korngold è un viennese e a un certo punto, appunto con l'avvento del nazismo, si trova catapultato a Hollywood e diventerà uno dei compositori più importanti dell'industria cinematografica. E Korngold ci porta al cinema, e quindi volevamo raccontare anche un altro modo di fare musica per il cinema, e quindi la musica di Bernard Herrmann, compositore incredibile della generazione seguente, diciamo quella di Gershwin e Korngold, famosissimo, no, per le sue collaborazioni con Hitchcock, con Scorsese. E di Bernard Herrmann eseguiremo le musiche di Vertigo, no? La donna che visse due volte, una colonna sonora incredibile. E poi da lì appunto per aprire avremo Bernstein con l'Overture di Candide, che è un brano festoso, perfetto per una serata come questa, e la perla forse della serata è anche ascoltare una prima esecuzione assoluta, un brano proprio che noi portiamo al pubblico per la prima volta, che è La Myriade de Couleurs di Paul Glass.
0: Francesco Bossaglia, da un'intervista il giorno stesso di questo concerto, era il 27 ottobre 2025. Un programma dunque tra America e Europa, che partiva concettualmente da Gershwin, che tuttavia ascolteremo verso la fine, mentre ad aprire il concerto sentiremo giustamente un'ouverture, ovvero l'ouverture Tocandit di Leonard Bernstein, un'operetta del 1956 sulla scia di Offenbach basata sulle satire di Voltaire. Una pagina brillantissima che ascoltiamo allora con l'ensemble Novecento sotto la direzione di Francesco Bossaglia.

0: L'ouverture da Candide, l'operetta di Leonard Bernstein, una composizione del 1956, e in questo caso abbiamo sentito l'interpretazione al concerto del 27 ottobre 2025 per aprire la 27esima stagione della rassegna concertistica di musica contemporanea 900 presente, organizzata dal Conservatorio della Svizzera Italiana. A dirigere l'ensemble 900 c'era Francesco Bossaglia. E noi proseguiamo tra pochissimo con questo concerto, proseguiamo con una composizione presentata quella sera in prima assoluta in Svizzera. Si tratta di un'opera di Paul Glass, grande compositore americano che ha lavorato per il cinema, per la televisione, ha scritto numerose composizioni virtualmente in ogni genere della musica classica contemporanea. Da molti decenni Paul Glass ha reso il Ticino la sua casa, insegnando e lavorando da Lugano, insegnando per molti anni proprio anche al Conservatorio della Svizzera Italiana, fino al 1999. L'ensemble 900 ha eseguito in prima esecuzione svizzera questa composizione di Paul Glass, scritta nel 2020, La Myriade de Couleurs, e il compositore stesso si è addirittura presentato alle prove.
1: Ieri pomeriggio abbiamo provato questo brano, arriva il compositore di 90 anni che scrive questo pezzo poco tempo fa, qualche anno fa, e lo sente per la prima volta suonato da un'orchestra di 80 musicisti che potrebbero essere i suoi nipoti. E è stato un momento di gioia incredibile, di commozione. Siamo stati proprio felici di fargli ascoltare il suo pezzo per la prima volta. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto una bella prova insieme. Paul è stato lucidissimo, perché

0: avevamo lì con noi un testimone di un compositore che stavamo suonando, quindi è stato doppiamente incredibile, veramente è stato un pomeriggio bellissimo.
1: Così racconta Francesco Bossaglia nell'intervista prima del concerto al microfono di Barbara Tartari. Francesco Bossaglia, direttore d'orchestra di questo concerto, nonché coordinatore della rassegna e dell'ensemble Novecento. Ascoltiamo proprio allora l'ensemble Novecento sotto la sua direzione con questa prima in Svizzera di La Myriade de Couleurs di Paul Glass.

Una prima assoluta in Svizzera, questa composizione di Paul Glass, La Myriade de Couleurs, una composizione del 2020 eseguita qui dall'Ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Bossaglia. Paul Glass, che ha scritto molta musica per il cinema e la televisione, e anche i prossimi due ascolti da questo concerto del 27 ottobre 2025 si ispirano proprio all'ambiente hollywoodiano in qualche modo. Ad esempio con una pagina di Erich Wolfgang Korngold, che, come ci spiegava prima Francesco Bossaglia, proviene dal vecchio continente, da Vienna, da quel mondo che fu culla della musica classica del XVIII-XIX secolo, ma poi, per forza di causa maggiore, più precisamente per l'ascesa del nazismo, Korngold, che era ebreo, dovette lasciare l'Austria e emigrò dunque in America, dove divenne un compositore di colonne sonore a Hollywood. The Sea Hawk è un film di pirati del 1940, ambientato in epoca elisabettiana, diretto da Michael Curtis, con Errol Flynn nei panni del protagonista. Ma fin dalle prime proiezioni fu chiaro che la musica di questo film era davvero di altissimo livello, ma si dovettero aspettare gli anni 60 per la prima pubblicazione della colonna sonora di The Sea Hawk. E noi ascoltiamo allora proprio questa avventura piratesca eseguita dall'Ensemble 900, sotto la direzione sempre di Francesco Bossaglia, Theme from the Motion Picture per orchestra di Erich Wolfgang Korngold, The Sea Hawk.

L'Ensemble 900, sotto la direzione di Francesco Bossaglia, ci proponeva questa interpretazione dal tema del film The Seahawk del 1940, un film sulla pirateria d'epoca elisabettiana, con la musica di Korngold, che viene considerata tra le sue colonne sonore più riuscite. Restiamo al cinema, questa volta, con uno dei più grandi capolavori, con Vertigo di Alfred Hitchcock. Per accompagnare uno dei più grandi thriller psicologici troviamo la colonna sonora del compositore Bernard Herrmann. Ma anche in questo caso il collegamento con il vecchio continente è presente. La partitura infatti è piena di riferimenti al Tristano e Isotta di Wagner, ouverture nota per le sue celebri armonie irrisolte che creano tensione. E naturalmente questo si sposa perfettamente con la percezione del film di Hitchcock, che parla di ossessione, e anche la musica è costruita attorno a spirali e cerchi che rispecchiano perfettamente i contenuti del film. Ascoltiamo allora la Vertigo Suite di Bernard Herrmann con l'Ensemble 900, nuovamente sotto la direzione di Francesco Bossaglia.

La Vertigo Suite di Bernard Herrmann, direttamente dal film di Alfred Hitchcock, in questo caso l'interpretazione dell'Ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Bossaglia. Eravamo alla Sala Teatro dell'Acchi il 27 ottobre 2025 per l'inizio della stagione 25-26 di 900 presente. Un programma che era dedicato a capolavori del XX secolo, scritti nel vecchio e nel nuovo continente, e l'ispirazione iniziale per concepire questo programma è arrivata, come ci ha spiegato proprio Francesco Bossaglia, dalla composizione che chiude questo programma e che ascolteremo ora, ovvero Un americano a Parigi di George Gershwin. Very Parisien era il titolo del programma e questa citazione arriva proprio da una cartolina scritta da Gershwin dopo il suo celebre soggiorno parigino, che ispirò questa celebre pagina. Pare che si trattasse di un viaggio di studi per Gershwin, che durante questo soggiorno europeo intendeva prendere lezioni dai più grandi compositori moderni europei per raffinare il suo stile compositivo. In particolare si dice che voleva prendere lezioni dal suo idolo Maurice Ravel. Tuttavia queste richieste di lezioni vennero, pare, declinate, in quanto nessuno voleva, diciamo, rovinare la perfetta fusione tra musica classica e jazz nello stile di Gershwin, con stilemi classici europei forse troppo rigidi. Pare che Ravel rispose alla richiesta dicendo: «Perché vuole diventare un Ravel di seconda classe quando lei è già un Gershwin di prima classe?» In ogni caso, il viaggio a Parigi non fu invano, perché durante questo soggiorno Gershwin scrive proprio il poema jazz sinfonico Un americano a Parigi, una passeggiata musicale di un visitatore americano, appunto in questo caso lo stesso Gershwin, che passeggiando per Parigi assorbe i suoni, l'atmosfera, i rumori e naturalmente la musica. Sentiamo allora An American in Paris di George Gershwin con l'Ensemble 900 sotto la direzione di Francesco Bossaglia.

Decisamente parigina questa pagina, questa passeggiata musicale che ispirò George Gershwin, An American in Paris, un americano a Parigi. Abbiamo sentito l'Ensemble 900 e Francesco Bossaglia alla direzione in questo concerto che si concludeva proprio con questa pagina di Gershwin. Era il 27 ottobre 2025 alla Sala Teatro dell'Hack per il concerto inaugurale della 27esima stagione della rassegna di musica contemporanea 900 presente. Very Parisienne era il titolo del programma, capolavori del XX secolo tra America e Europa, partendo proprio da questa pagina di Gershwin. Si conclude qui il concerto di 900 presente, ma noi nel tempo che ci rimane questa sera continuiamo ad ascoltare la musica di George Gershwin. Dopo il successo della Rapsodia in blu, il debutto sinfonico di Gershwin nel 1924, viene commissionato a Gershwin un concerto per pianoforte e orchestra da niente meno che la New York Symphony Orchestra e dal suo allora direttore Walter Damrosch. Dopo una rapida ma intensa gestazione, Gershwin presenta il 3 dicembre del 1925 alla Carnegie Hall di New York il concerto in fa per pianoforte e orchestra, suonando lui stesso nel ruolo del solista. Noi, da un'uscita discografica per Deutsche Grammophon del 2024 con la Philadelphia Orchestra sotto la direzione di Yannick Nezet-Séguin e Daniil Trifonov al pianoforte, sentiamo proprio allora il concerto in fa di George Gershwin.

Si conclude il concerto in fa di George Gershwin. Abbiamo sentito in questo caso Daniil Trifonov al pianoforte, mentre Yannick Nézet-Séguin dirigeva la Philadelphia Orchestra. My American Story è un disco uscito nel 2024 per Deutsche Grammophon, in cui possiamo ascoltare proprio questa grande pagina di George Gershwin. Ma dopo un americano a Parigi e dopo questo concerto in fa, non ci resta che ascoltare di Gershwin allora anche la Rapsodia in Blu, la prima vera opera sinfonica di Gershwin, che nacque nel 1924, concepita inizialmente per due pianoforti. La seconda parte di pianoforte venne poi orchestrata da Freddy Groffé, diventando una rapsodia per pianoforte e orchestra. L'obiettivo era proprio quello di creare un'unione tra la musica classica sinfonica e la musica afroamericana, il blues e il jazz degli anni venti. E nessuna musica ha mai catturato così bene l'energia viva di una grande metropoli come New York, come questa pagina, ad iniziare dal trillo di clarinetto iniziale.

La London Philharmonic Orchestra, sotto la direzione di Joshua Weilerstein e Martin James Bartlett, al pianoforte con questa incredibile rapsodia in blu di George Gershwin, un'uscita discografica per Warner del 2026. Proprio con la rapsodia in blu termina la nostra puntata di Prima Fila. Questa sera un viaggio parigino, Very Parisien, propostoci dalla rassegna 900 presente con il concerto del 27 ottobre 2025. Infine ci siamo permessi una lunga coda su Gershwin con Un americano a Parigi, concerto in fa e infine la rapsodia in blu. Prima fila termina qui, un caro saluto e un buon proseguimento di ascolto da Martino Dont.

0: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
1: Mi chiedo ogni sera quel che è stato giusto nella mia vita e quel che non lo era e non lo è, quel che mi appaga e quel che mi impiglia, quel che desidero che sia ricordato e magari quel che vorrei fosse evitato da chi ancora può. Parto da qui, da queste tre righe che si trovano pressoché all'inizio di Inventario, uno dei suoi libri più intimi e pregnanti, illuminante di sicuro per chi desidera conoscerla come scrittrice e come donna. Sto parlando di Gina Lagorio, un po' piemontese perché nata a Bra nel 1922 e sempre legatissima alle Langhe, un po' ligure perché ha vissuto a Savona dall'età di 2 anni e anche un po' milanese perché vi ha abitato dal 73 fino alla scomparsa avvenuta nel 2005. Per lei la scrittura è sempre stata fonte di gioia personale e fonte di duro lavoro al contempo. Si può dire che di libri si è sempre circondata. Dalla sua tesi all'Università di Torino sulla poesia sepolcrale inglese e i suoi influssi in Italia, fino all'ultimo, Capita, consegnato all'editore Garzanti pochi mesi prima di morire e uscito postumo. Gina Lagorio ha anche scritto moltissimi articoli su quotidiani e su riviste letterarie. Una produzione costante alla quale si è dedicata con non meno attenzione e cura. In fondo c'è la stessa preoccupazione: scegliere le parole giuste, soppesarle per esprimere nel migliore dei modi ciò che si desidera comunicare. E per quel che riguarda i suoi libri di narrativa, dare spazio alla vita nella sua pienezza, in tutti gli aspetti in cui si presenta. Il suo primissimo libro, Le novelle di Simonetta, esce da Ceschina, editore milanese, nel 1960. Simonetta è la sua primogenita, nata nel 1946, un anno dopo il suo matrimonio con Emilio Lagorio, figura di spicco della resistenza ligure, molto vicino, a partire dal dopoguerra, agli ambienti culturali e artistici di Savona. È accanto a lui, in quel periodo di riprese e di rilancio, che Gina Lagorio conosce i due poeti che le faranno da maestri di rigore formale, Angelo Barile e Camillo Sbarbaro. Lei ricambierà questa loro attenzione scrivendo e pubblicando alcuni saggi, tra cui Angelo Barile e la poesia dell'intima trasparenza, L'Airone editore del 73, e Sbarbaro, un modo spoglio di esistere, pubblicato da Garzanti nel 1981, che precede di 4 anni la curatela insieme a Vanni Scheiwiller dell'opera in versi e in prosa di Camillo Sbarbaro, pure pubblicato da Garzanti. Testi che insieme ad altri che arriveranno dopo stanno a testimoniare l'impegno di Gina Lagorio anche nel campo della saggistica.

La sua vena migliore, tuttavia, resta quella della narrativa, che inizia formalmente con la raccolta di racconti Il Polline, pubblicata da Mondadori nel 66. La sua vita privata nel frattempo era stata segnata da un evento felice, la nascita nel 1960 della sua seconda bambina Silvia, e da una tragedia familiare, la morte nel 1964, dopo qualche mese di malattia, del marito Emilio. E se Simonetta era la destinataria delle favole del 1960, Silvia è l'ispiratrice di un uragano chiamato Titti, romanzo pubblicato dall'editore bolognese Cappelli nel 1966, mentre Emilio è il protagonista, sotto altre spoglie, di Approssimato per difetto, uscito dallo stesso editore nel 71. Resoconto tenero e spietato, ma anche sincero all'estremo, dei suoi ultimi 10 mesi di vita. Gina Lagorio resta a Savona fino al 1973 lavorando sodo per lei e le figlie, come insegnante di lettere nelle medie superiori e come collaboratrice di sempre più numerose testate. Quell'anno conosce l'editore Livio Garzanti, che le offrirà di lavorare nella sua casa editrice seguendo la collana Grandi Libri e collaborando attivamente alla realizzazione dell'Enciclopedia Europea. Le tre Lagorio si trasferiscono a Milano. Per la scrittrice si apre una nuova stagione, ma non dimentica i suoi legami con Liguria e Piemonte. Affiorano nei romanzi che pubblica via via. In Liguria sono ambientati La spiaggia del lupo, 1977, Tosca dei gatti, 1983, Golfo del paradiso, 1987, forse i suoi testi più lineari. In Piemonte, nelle Langhe, Fuori scena del 79, Tra le mura stellate del 91, che ci riporta a Cherasco, la cittadina da lei tanto amata e nella cui biblioteca trova le carte che la spingeranno a scrivere Il bastardo, ovvero Gli amori, travagli e le lacrime di Don Emanuele di Savoia, primo e unico romanzo storico al quale teneva moltissimo, uscito nel 1996. Da notare che i libri liguri li ha pubblicati Garzanti, quelli piemontesi, rispettivamente Mondadori e Rizzoli. Era successo che la Garzanti, a partire da metà anni 90, era stata ceduta ad altre sigle.

0: Per dar conto pienamente di quello che è stata Gina Lagorio, mancano ancora alcuni aspetti. Tra questi, il suo interesse e quindi la sua produzione per il teatro. Cito solo il monologo Senza copione, rappresentato anche a Lugano al teatro La Maschera per la regia di Antonio Ballerio e l'interpretazione di Ketty Fusco. E la stesura di racconti. Le raccolte da menzionare sono due: Il silenzio, Mondadori 93, ed Elogio della zucca, Rizzoli 2000. All'inizio non ho detto quando è uscito da Rizzoli Inventario, era 1997. Romanzo di domande con tentativo di risposte, ancora nel segno della luce e della speranza. Vi leggo le ultime righe. Un poeta, il pazzo geniale dei cantos, non ha dubbi. Quello che sai davvero amare rimane, il resto è scoria. Quello che sai davvero amare non ti sarà rubato. Quello che sai davvero amare è la tua vera eredità. Chiude la parabola narrativa ed esistenziale di Gina Lagorio, Capita, libro anomalo in cui la scrittrice confida al lettore tutto il dolore e lo strazio provati in seguito ad un ictus subito nel gennaio 2003. Colpisce in queste pagine la libertà con cui si esprime, anche stilisticamente. Tuttavia, anche qui, nonostante tutto, la fiducia nel valore della vita e dell'amore rimane. E rimane il suo desiderio di bellezza per sé e per gli altri. Sono lì per noi. Capita, in questo limbo, di ricordare il già vissuto, ma non capita di progettare. Quanti viaggi e quanti incontri, quanti luoghi e che paesaggi da ricordare. Ma come sarà dal vivo quel Portogallo cui tendevo con un desiderio coltivato minuziosamente tante volte, dopo che mio marito mi aveva parlato della sua Lisbona? A ogni musica di fado io ero là con lui, con l'immagine di lui in cuore. Un viaggio che era un pellegrinaggio. Ora so che solo sulle ali di un vento di desiderio ci arriverò, non con un aereo o un'automobile. Troppa fatica, troppi intralci. E dire mai più mi pesa. Peggio, mi fa piangere dentro. E non voglio, o ancora tanto, non avrò Lisbona.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Le forze armate iraniane sono in allerta costante per qualsiasi violazione dello spazio aereo del paese e le forze straniere nelle vicinanze del territorio della Repubblica Islamica sono a rischio costante in caso di loro errori umani, incidenti o di essere presi tra due fuochi. Lo afferma in un comunicato il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, postato su X, sottolineando che le acque dello stretto di Hormuz non sono acque internazionali, bensì condivise tra Iran e Oman, per cui la soluzione migliore è che le forze straniere ne escano il prima possibile. Il capo della diplomazia di Teheran ha ribadito che l'Iran preferisce il linguaggio della diplomazia, ma sa utilizzare anche altri linguaggi. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Trump ha attribuito l'abbattimento dell'elicottero statunitense Apache, caduto nello stretto di Hormuz, alle forze iraniane, precisando inoltre che i due piloti coinvolti sono entrambi salvi e non hanno riportato ferite. Il capo della Casa Bianca ha affermato anche che gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco. Incontro oggi a Berlino tra il consigliere federale Cassis e il ministro degli esteri tedesco Johann Wadenpool, in occasione del 25° anniversario della riapertura dell'ambasciata svizzera nella capitale tedesca. Al centro dei colloqui le relazioni bilaterali transfrontaliere tra Svizzera e la Germania, come ha indicato il DFAE oggi, precisando che la Germania è il principale partner commerciale della Svizzera. E tra gli altri argomenti discussi, gli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, la situazione della sicurezza in Europa e l'attuale presidenza elvetica.

0: 1% quest'anno a fronte dello 0,5% pronosticato prima. Per i 12 mesi successivi viene per contro confermata un'inflazione allo 0,9%. Secondo gli economisti, l'impatto dell'incremento dei prezzi del petrolio è stato moderato in Svizzera grazie a una minore intensità energetica. La cronaca regionale: via libera del Gran Consiglio ticinese alla prima fase di attuazione delle due iniziative per ridurre l'impatto dei premi della cassa malati votate dal popolo lo scorso settembre. L'iniziativa della Lega entra in vigore il 1 gennaio 2028 integralmente, mentre quella del Partito Socialista per la prima tappa vede il 1 gennaio 2027 e poi verrà attuata completamente nel 2029. Le previsioni per domani: a sud delle Alpi tempo variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura, in parte soleggiato. Sul versante nordalpino, nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio, e neve sopra i 2200 metri.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: حبيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام.
1: È come se tutto ultimamente evaporasse con la canicola, come quell'afa in fondo alla strada quando il catrame fuma. Anche Beirut se n'è andata stamattina. Dicono un grado e poco più e le città esplodono, le facce si nascondono dietro le maschere, ci dimentichiamo i baci, le pacche sulle spalle, le strette di mano, ci dimentichiamo i viaggi e gli incontri lontani. Prima siamo stati poveri, precari, consapevoli o ignari, poi malati, a rischio o portatori sani, poi insicuri, dentro case che crollano, città che scompaiono, ricordi che diventano pure illusioni. Anche Beirut se n'è andata, com'è ribella Beirut, più bella di Fairuz, più triste di Un Kulthum. Guardarti in quei riquadri del giornale è volgare, come svelare il corpo avvilito di una vecchia amante, adesso mangiato da un antico mare, come ribella Beirut. Anche il cielo è ingombro di anime adesso, per questo ogni tanto viene un temporale. Non si capisce quello che dicono, ma tanto i morti non sanno cosa fare. Loro conoscono il mondo che c'era, a noi spetta capire quello che arriva. Guardo il mondo in questi tempi strani come un suicida che precipita dal 38° piano. Per ogni piano un ricordo, ogni 3 metri un peso in meno da portarsi dietro, conto alla rovescia da telefilm americano. Poi forse in aiuto ci verrà la voglia di dimenticare. Meglio pensare ad altro, o se ci riesco, non pensare. Quel mio mondo di prima, chiuso in un cassetto, di cui ho perso la chiave. Se ci riesco, come ribella, Beirut, non pensare.

Quando è esploso il porto di Beirut, ad agosto 2020, ho scritto questa poesia. Ero triste. Mi sembrava che quella città che avevo conosciuto solo pochi anni prima e di cui mi ero inesorabilmente innamorato fosse finita. Ma quante volte è finita e quante volte fenice potrà ancora rinascere? Beirut, con le sue contraddizioni, mi rimane addosso, non come un altrove, ma come se fosse mia. Quando sono arrivato mi aspettavo il Medio Oriente.

0: ambiente, un posto ricco di alterità. Ma in qualche modo mi è sembrata evidente, mi è sembrato, andandoci, di andare a trovare me stesso. Era il 2017, c'era la guerra in Siria, c'erano le colonie a sud, poco dopo il confine, ma lì stranamente non sentivo aria di guerra. Stranamente anche perché per me da bambino, negli anni Ottanta, Beirut era sinonimo di guerra. Tutte le mattine passavo davanti a un posto di blocco e dopo un po' i militari, riconoscendomi, mi salutavano. Habibi, Habibi. Non ero mai stato corteggiato da gente in uniforme, ma ho capito rapidamente che quella era la capitale del salame lecco, ma non per questo ci si piaceva a tutti, e anzi. I posti di blocco a Beirut erano onnipresenti, più che altro per impedire di andare in alcune strade. In quelle strade abitavano i ministri. I militari proteggevano i ministri dal popolo, in un sistema che faceva sembrare la corruzione il primo emendamento della Costituzione. Google Map, ignorando le scorciatoie del potere, diventava un consiglio inutile, una carta del tesoro in un labirinto senza uscite. Quando è scoppiato il porto, in pieno Covid, mi è sembrato che quella città ricevesse un ennesimo schiaffo che non meritava. Gli amici libanesi in qualche modo, pur vivendo male quell'evento, come la crisi e le banche che in quei tempi non gli davano più i loro risparmi, vivevano quella tappa come molte altre. Ma non con il fatalismo dell'inshallah, ma con rabbia. Una rabbia lucida e senza compromessi. Ritrovo queste cose parlando con Talal. Talal l'ho conosciuto in quel periodo, è stato il direttore della fotografia del mio film e poi è diventato un amico, un confidente, un fratello. Ritrovo queste cose parlando con lui, ma anche qualcosa in più. Ritrovo il modo in cui una storia si trasmette, il modo in cui lui affronta questa nostra epoca, questo nostro strano presente. Talal è figlio dello scrittore Elias Khoury. Khoury non è solo uno scrittore, ma è il narratore di un paese che non riesce a raccontarsi fino in fondo, scrittore, opinionista, intellettuale, molto importante sia per il Libano che per la causa palestinese. Forse un affabulatore nel senso più letterario del termine, perché fabbrica una mille e una notte contemporanea, dove la somma dei punti di vista, il labirinto di storie che si intrecciano e si perdono, riportano la dimensione più profonda dell'impegno civico. Vivere per raccontare, anche dicendo bugie. Racconti una storia, poi la racconti in un altro modo, e alla fine non sai più quale sia vera. Forse lo sono tutte, dice il personaggio di un suo libro.
1: Au lieu de seulement raconter oralement, les écrivains écrivent l'histoire.
2: Invece di raccontare soltanto oralmente, gli scrittori scrivono le storie. E quando scrivono non dicono la verità, inventano. Questo significa che le menzogne, o ciò che chiamiamo menzogne, sono i veicoli dell'immaginario.
1: Il più bel poema è quello che è il più mensonge di Qudama bin Ja'far, che è uno dei grandi critici della letteratura araba.
2: Il poema più bello è quello più menzognero, diceva uno dei grandi critici classici della letteratura araba.
3: Mio padre era molto giovane all'epoca. Era molto vicino a Edward Said. Insegnava alla Columbia University. Abbiamo vissuto lì un anno e mezzo. Poi, come atto politico per lui, perché Israele si era ritirato dal Libano e perché avevano assassinato il presidente della Repubblica dell'epoca, Bashir Gemayel, che era filo israeliano, disse: «Ok, possiamo tornare in Libano». Mio padre lasciò New York nel 1983 per trasferirsi a Beirut Ovest, con noi bambini. Il Libano era diviso est-ovest, o meglio sinistra-destra. I cristiani di destra stavano generalmente a Beirut Est, i musulmani di sinistra a Beirut Ovest. Lui era vicino ad Arafat e alla Palestina. Per un cristiano di sinistra era logico quindi installarsi a Beirut Ovest. Potevano rapirti semplicemente perché appartenevi alla famiglia Khoury.
4: En français, ça veut dire prêtre.
3: Khoury in arabo significa prete.
4: J'ai ma religion scotchée sur mon front.
3: Io ho la mia religione appiccicata in fronte.
4: Alors, moi, j'ai vécu dans un environnement musulman.
3: Io sono cresciuto in un ambiente musulmano sunnita. Per questo conosco i musulmani. Conosco i sunniti molto più di qualsiasi altra confessione del Libano. Sì, certo, era ateo, ma gli è sempre piaciuto. I suoi genitori erano molto cristiani, soprattutto sua madre. Lui è cresciuto nell'ortodossia cristiana, nella chiesa ortodossa. Io non sono cresciuto in quell'atmosfera, ma in un'atmosfera sunnita. Per esempio, durante l'ultimo Ramadan qui a Parigi, stavo camminando con mia moglie. e abbiamo sentito il richiamo alla preghiera musulmana. Qualcuno lo stava trasmettendo alla radio da casa sua. Ci siamo fermati ad ascoltarlo e ci ha fatto bene ascoltarlo. Io sono completamente ateo. Non c'è assolutamente niente di religioso in me. Ma quando ascolto il richiamo alla preghiera è qualcosa che conosco. Sai, qualcosa... sono cresciuto con quello.
4: Moi je suis complètement athée, complètement. Mais c'est quelque chose de... Sì, j'ai grandi à ça.
3: Per esempio, in Libano, Palestina e Siria si insultano molto, e anche Dio. E io personalmente, quando mi arrabbio, insulto il profeta, non Cristo, perché Cristo non lo conosco. Insulti ciò che ti somiglia.
4: E moi personalmente, quando sono énervé, j'insulte il profeta. Mm. J'insulte pas le Christ. Parce que je connais pas le Christ. Et tu insultes ce qui te ressemble. Je suis athée musulman. Social.
3: Quindi socialmente io sono musulmano. Sono ateo musulmano.
4: Et pour lui c'était un acte politique, c'est ça, être présent et vivre même si c'est vivre.
3: Per lui quello era un atto politico. Poi ci fu anche un attentato. Cercarono di assassinarlo una volta. Sono venuti armati al giornale dove lavorava ed è stato uno dei giornalisti che lavorava lì che gli ha detto scappa e lui è scappato. L'idea del sacrificio era questa. Ci sono anch'io. Somiglio a tutti gli altri. Quello che accade al mio vicino può accadere anche a me. O moriamo tutti oppure no. Per lui, essere presenti nel momento, vivere, anche in una città divisa dalla guerra civile, era fondamentale. Non avrebbe potuto scrivere quello che ha scritto se non fosse stato sul luogo.
4: Comparé a moi, quitter le Liban en 2020 après l'explosion du port. E venire in France e quelque part je considère ça un acte politico.
3: Al contrario di me, che invece ho lasciato il Libano nel 2020, dopo l'esplosione del porto, e sono venuto in Francia. E in qualche modo considero anche questo un atto politico. La chiamano crisi economica, ma non è una crisi economica.
4: C'est pas une crise, tu vois ce que je veux dire? Ils ont volé.
3: È un furto, non una crisi. I politici hanno rubato i soldi. Dicevano, mettete i vostri soldi in banca e avrete il 7%. È assurdo, non esiste il 7%. E poi, da un giorno all'altro, i soldi vengono bloccati, non esistono più. Non puoi ritirarli. E questa non è crisi economica.
4: Moi, j'ai vécu des conflits. Dans les conflits, il y a trois choses à faire. Soit tu prends les armes, ce qui est...
3: Io ho vissuto i conflitti. E nei conflitti ci sono solo tre cose che puoi fare. O prendi le armi, e non è affatto semplice, o non fai assolutamente nulla, oppure aiuti i rifugiati. Ma cos'è aiutare i rifugiati? Nel 2006 l'ho fatto, portavo latte per i bambini, cercavamo di aprire scuole, ogni famiglia occupava una classe per viverci. Ma in fondo non riesci davvero a fare nulla, sei paralizzato. Quando ero giovane era assedio, assedio, assedio, guerra, guerra, guerra, lotta, lotta, lotta.
4: C'était siège, siège, siège. C'était guerre, guerre, guerre. C'était lutte, lutte, lutte. Il n'y avait pas un endroit où tu pouvais respirer.
3: Non c'era un posto dove respirare.
0: Mais donc tu penses que c'est un acte politique quand même pour te dire sì?
4: Ce que mes parents ont fait. Oui, bien sûr.
0: Et ce que toi tu fais.
4: Oui.
3: Sì, penso che portare dei racconti sia un atto politico. Quello che hanno fatto i miei genitori è quello che faccio io. Ma la cosa interessante è che siamo entrambi convinti che siano scelte politiche, ma le facciamo in modo completamente opposto. Abbiamo avuto discussioni molto tese. Più che parlare, urlavamo. Poi si è calmato ed è stato molto bello. Ma immagina uno che lascia New York per venire in guerra con i suoi figli. Io che faccio il contrario, ma alla fine lui che mi dice va bene, vai, fa quello che devi fare, sono dietro di te, ti do fiducia.
4: Moi je fais le contraire e lui il dit ok, vas-y, fais ce que tu veux, je suis derrière toi, je te fais confiance.
3: Credo anche che sia una questione generazionale. Mi ricordo una conferenza di Régis Debré in Libano. Diceva che la sinistra è cambiata dagli anni 60 a oggi. È passata dalla libertà delle masse alla libertà dell'individuo. Mio padre apparteneva alla generazione delle masse popolari. Ha lasciato New York per la Palestina nella lotta contro Israele.
4: Per far parte della massa popolare. Chi sostiene la Palestina?
3: Io appartengo a quella che pensa alla libertà individuale. Credo che sia l'individuo che debba essere libero. Poco importa dove, ma solo con quella libertà si può combattere come si vuole. Con il cinema, con la scrittura, con le armi, poco importa.
4: Peu importe où, mais tant qu'on a la liberté, on peut combattre de la façon qu'on veut. Avec des films, avec de l'écriture, avec des armes, peu importe. Pour que moi, je puisse lutter pour la Palestine, pour la cause syrienne, pour la cause du Moyen-Orient.
3: Per poter lottare per la Palestina, per la Siria, per il Medio Oriente, per denunciare i crimini dello Stato israeliano, io avevo bisogno di lasciare il Libano. Avevo bisogno di stare in Europa, lontano dai conflitti quotidiani. Avevo bisogno di vedere mio figlio vivere lontano da tutto questo e poter scegliere da solo che vita fare. Qui almeno so che sto dando a mio figlio un futuro in cui potrà decidere lui dove andare. Se sarà politicizzato, sarà perché lo vuole lui, non perché sente gli spari o i vicini urlare.
4: C'est pas parce qu'il entend des coups de feu, il entend les voisins, c'est lui, il a le choix d'aller là où il veut. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté.
3: Ha la libertà di scegliere. Per me questa è la vera libertà. Farò di tutto per dargli il passaporto francese. Se poi un giorno, quando avrà il passaporto francese, vorrà andare a lavorare per una ONG a Kabul, ci andrà. Sarà una sua scelta.
4: Pour moi, j'aurais pas pu filmer.
3: Io non avrei potuto filmare, per esempio, l'ultimo film di Abdallah Al-Khatib, che viene dal campo palestinese in Siria di Yarmouk, che ha vissuto 2 anni di assedio e inferno e che ha molti paralleli con Gaza. Abdallah l'ha vissuto e ci siamo incontrati. Abbiamo fatto un film che ha vinto a Perspective della Berlinale a febbraio scorso.
4: J'aurais pas pu, moi, rencontrer Abdallah et faire ce film. E vraiment m'engager dans ce film si je vivevo.
3: Non avrei potuto fare questo lavoro se avessi continuato a vivere in Libano.
5: I would love to say thank you. I'm happy to be here to get prize.
6: Vi ringrazio per questo premio, ma io volevo partecipare alla Berlinale per una sola ragione.
5: I was under a lot of pressure.
6: Essere qui a dire che i palestinesi saranno liberi e un giorno faremo un grande festival del cinema nel mezzo di Gaza, nel mezzo delle città palestinesi. Il nostro festival sarà in solidarietà con tutti quelli che vivono sotto assedio, sotto l'occupazione e le dittature del mondo. Parleremo di politica prima che di cinema, parleremo di resistenza prima che di arte, parleremo di libertà prima che di bellezza e parleremo dell'essere umano prima che della cultura.
5: Before art, about freedom before beauty and about human being before culture.
6: E quando la gente vi chiederà cosa è successo, dite loro questo: i palestinesi ricorderanno.
5: We will remember everyone who stood with us.
6: Ricorderemo tutti quelli che ci hanno sostenuto e ricorderemo tutti quelli che si sono opposti al nostro diritto di vivere con dignità o che hanno scelto il silenzio.
5: With dignity or who choose to be silent.
0: Io riso ascoltando il discorso di Abdallah mentre diceva con candore che presto ci sarà un festival bellissimo a Gaza e tutti saremo invitati e si potrà parlare di popoli oppressi e di cambiamenti sociali. Mi piace quel suo atto situazionista che mette della speranza dove ci siamo abituati solo a vedere macerie. Ma il cinema, la narrazione, non sono quello. Mettere tante storie, anche contraddittorie, dove ci abituiamo a una sola linea narrativa dominante.
4: Il ha detto un discorso e qualche giorno dopo la Shahid è deceduta.
3: Abdallah fece quel discorso e pochi giorni dopo Leila Shahid è morta. Leila Shahid, che è stata la portavoce della Palestina tutta la sua vita. Per me Leila era una persona estremamente vicina.
4: Leila, per me, è veramente qualcuno di molto, molto, molto prossimo. E io j'étais in pleurs quando... en larmes quand j'ai entendu le discours de Abdallah parce que je me suis dit c'est Leila qui a
3: e io ero in lacrime quando ho sentito il discorso di Abdallah perché ho pensato è Leila che sta parlando.
7: Conoscete Gerusalemme? È una città unica, capitale di 2 stati e di 2 popoli. È una città che merita di diventare una città universale della pace. E se un giorno diventerà davvero quella città indivisa, sempre unita, allora l'umanità sarà finalmente all'altezza della sua storia. Penso che lo diventerà un giorno, una ville universale di pace.
3: Faccio parte di quel cerchio, del gruppo che ha fatto quel film e che sostiene Abdallah nel prendere il microfono e dire ciò che dice. Abdallah scherza spesso dicendo: mi piace fare film perché così vengo invitato ai festival e mi danno un microfono. Io ho bisogno solo di un microfono, di dire cose che disturbano gli altri. Per questo il film non parla solo del genocidio, ma anche delle complicità verso il genocidio di Gaza. Per lui il microfono è un'arma. Per me la mia lotta è lavorare con lui attraverso la macchina da presa, aiutarlo a salire su quel palco, ad avere quel microfono. Questa è la mia lotta, il mio modo di lavorare.
8: Il faut comprendre la tragédie de deux peuples.
7: Bisogna capire la tragedia di due popoli che hanno entrambi sofferto enormemente, gli israeliani che portavano addosso tutto il peso dell'Olocausto e i palestinesi che si ritrovano in un certo senso vittime delle vittime. Ma non dovete dimenticarvi che questo conflitto, come tutti gli altri, vi concerne anche nel resto del mondo.
0: Mentre negli archivi INA degli anni 90, Leila Shahid risponde con gioia e entusiasmo, cosciente delle difficoltà del suo popolo, ma decisa politicamente a restare ottimista. In una delle ultime interviste invece dice: ti avverte un senso di profonda tristezza. La guerra dura da 56 anni per i palestinesi, a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme Est, nei campi profughi. Credo che ciò che accadrà sarà l'annessione dei territori che non sono ancora stati annessi. Non ci sono più abbastanza territori per creare uno Stato palestinese. Sono pessimista, gravemente ammalata da tempo. Si toglie la vita nel febbraio 2026, nel sud della Francia.

0: La descrizione di Scheherazade nelle Mille e una Notte, quando ha raccontato una storia bellissima e intensa che finisce così. Questa storia sarebbe potuta essere un modello se fosse stata scritta di notte, alla prunelle des yeux, quindi l'amata, ma anche letteralmente la pupilla. Quindi per capire bisogna diventare ciechi per vedere meglio. Siamo accecati dai racconti della storia.
1: La mia psicologa mi disse una cosa importante. Avevo appena realizzato il mio primo lungometraggio che ha avuto premi e si iniziava a parlare di me come direttore della fotografia. Lei mi disse: è ironico che il tuo lavoro sia visivo mentre tuo padre ha perso la vista. Lui ha perso quasi all'80% da un occhio, ma non era mai stata evidente l'ironia che io diventassi l'occhio degli altri.
2: Pour moi, être chef opérateur, c'est être. Je suis en train de traduire les pensées du réalisateur.
1: Per me, fare il direttore della fotografia significa tradurre i pensieri del regista dentro la mia camera. E traduco anche i suoi sentimenti.
3: Leggendo La Petite Montagne, il primo libro di Alias, mi ha stupito ritrovare il nome di Talal, che non era ancora nato, ma prestato un personaggio.
2: Talal c'est un de ses meilleurs amis, qui s'appelait Mohamed Barou.
1: Talal era il nome di battaglia di uno dei suoi migliori amici, Mohamed Barou. Fu ucciso con un colpo alla testa 3 settimane prima della mia nascita. È per questo che mi chiamo Talal. Nel romanzo La mia piccola montagna c'è un personaggio che si chiama Talal ed è un cameraman. E mio padre ha sempre giocato tra finzione e realtà.
3: Gli giro la schiena e provo a riaddormentarmi, ma Talal non dorme. Mio padre pretendeva che i pesci nel mare non dormono. Non gli ho mai chiesto allora dove dormono.
4: Quando leggo i pesci rossi non riesco a non pensare ai palestinesi e al boccale in cui girano, come al loro stato d'assedio. Ma allora dove dormono i pesci rossi? E soprattutto, cosa sognano?
2: Se tu li, se un giorno tu vas lire la trilogia che l'ha scritto, c'è dei derni 3 libri.
1: Nei suoi ultimi 3 libri c'è un personaggio chiamato Adam. Adam muore a 75 anni, come lui.
2: Come lui. E c'è una discussione che ho avuto con lui, che è molto touchante.
1: Una volta, mentre mio padre era in ospedale, molto malato, gli dissi: mi sento fortunato, molto fortunato, che mio padre sia in ospedale e mio figlio a scuola.
2: Je suis très très chanceux que mon père est à l'hôpital. E che mio figlio è all'école. Perché qualche chilometro di qui, al sud Liban e a Gaza, c'è il contrario.
1: Perché a pochi chilometri da qui, nel sud del Libano e a Gaza, succede il contrario. Sono i genitori a seppellire i figli.
2: C'è i parenti che enterrano.

0: je trouve que pour moi, si je meurs dans une guerre, c'est la mort la plus conne que je pourrais avoir.
1: Se dovessi morire in guerra, per me sarebbe la morte più stupida possibile. Non voglio morire in guerra. Ma ho incontrato persone dell'ISIS, i loro genitori, un prigioniero, una donna che era stata moglie di un combattente, una sopravvissuta. Ho parlato con un bambino soldato che diceva che per lui sgozzare qualcuno era diventato automatico.
0: Per lui, trancher la gorge, c'était automatique. Regarder ces gens dans les yeux et pouvoir vivre ça, pour moi, ça c'est l'adrenaline.
1: Guardare queste persone negli occhi, questa è adrenalina. Non correre sotto le bombe.
0: C'est pas courir sous les bombes. Courir sous les bombes, pour moi, c'est con. Ça veut pas dire que je suis pas libanais, que je suis pas arabe, que je suis pas pro-palestinien. Ça veut pas dire tout ça.
1: Questo non significa che non sia libanese, che non sia arabo, che non sia palestinese. Non significa tutto questo. Con mio figlio parliamo arabo. Per quanto mi riguarda, mi sento molto più palestinese e siriano che libanese, dal punto di vista sociale. Per quanto riguarda le amicizie, le relazioni e le reti di lavoro, sono molto più orientato verso la Palestina e la Siria che verso il Libano.
0: A créé quelque chose que mon père n'a pas du tout, par exemple, c'est l'idée de ne plus appartenir à un...
1: Lasciare il Libano ha creato in me qualcosa che mio padre non aveva. L'idea di non appartenere più a una terra. E se oggi sto con la Palestina, non è perché sono libanese. È perché tutti dovremmo stare con la Palestina. Se fosse stato il tempo dell'apartheid sudafricano, sarei stato dalla parte del Sudafrica allo stesso modo, anche se non ho nessun legame diretto. Non appartenere più a una terra è anche una forma di libertà.
0: Alors ne plus appartenir à une terre, c'est aussi une sorte de liberté.
2: حبيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعال نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità, con i miei conduttori preferiti, Sergio e Valerio.
1: Cioè si è ingrifata, che succede? Non ho capito.
2: Sì, infatti, si è scordata sonore.
1: Promiscuità
2: sonore,
1: non è un
2: perché
1: dettaglio.
2: Se no abbiamo appunto una chat online hot.
1: Non si capisce,
2: così.
1: Invece questa è Babilonia,
2: esatto.
1: Tranquillizziamo subito gli ascoltatori e le
2: promiscuità
1: ascoltatrici.
2: Sono sonore.
1: Sì, voi siete benvenuti naturalmente, buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio, questa appunto è Babilonia e come sempre non siamo soli.
1: Ed è una fortuna per il nostro pubblico, ma anche per noi naturalmente. Ottavia Bianchi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Bentrovata.
1: Attrice, cantante, perché naturalmente
2: sì.
1: A noi interessa questo, però.
2: Come direbbero in America, performer.
3: Sì, si dice performer, sì. Dove insomma ha una connotazione molto positiva, qui invece è una roba un po' meno.
2: Se fai troppe cose sembra subito che
3: esatto.
2: Disperdi il talento.
3: Sì, oppure non ti credono.
2: Non ti credono. Ma tu comunque hai iniziato prima, il tuo primo faro ispirativo e creativo è stato quello attoriale?
3: Ma sì, io nasco un'attrice perché ho fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e quindi diciamo che la mia professione primaria, nel senso quella che mi occupa più tempo nella vita, è quella. Però la via della musica è sempre andata assolutamente parallela, anche degli studi, insomma.
2: E si sono incrociate, cioè musical oppure cose comunque dove in una pièce c'era anche da cantare?
3: Certo, più che altro nel teatro musicale, perché... Vabbè, vi dico questa cosa: gli attori di prosa da cui io vengo dal tempio della prosa, e gli attori di musical non si incontrano tanto.
2: Allora, cara Ottavia, non ti spaventare,
1: no.
2: E noi siamo così sbrindellati proprio, cioè arriverà anche un ritratto alla fine di quello che fai, eccetera, ma così in maniera randomica e dadaista.
1: Anche a nostra insaputa. A volte.
2: Anche a nostra insaputa.
3: È bellissimo, una trasmissione dadaista, è meravigliosa.
2: È quello che saremo, vedrai. A cominciare da questo, hai sentito, ti abbiamo tirato addosso una fisarmonica adesso,
1: sì.
2: In questo momento, ma era una siglettina per introdurre questa rubrica.
1: È un salto nel buio.
2: Ma
1: non è un quiz, lo diciamo subito.
2: Nel senso che ti facciamo ascoltare un pezzo adesso senza introdurlo, ma appunto il gioco non è indovina cos'è, ma che effetto ti fa ascoltarlo, se ti piace, se ti emoziona, se c'è qualcosa che ti colpisce o ti irrita, ok?
3: Bellissimo, mi piace moltissimo.

0: prosegue, prosegue, ma non interessa sentire.
1: Insomma, si è sentito comunque quel che si doveva.
0: Ottavia, che ci dici?
2: Bellissimo, bellissimo. Questo è subito un'apertura, un senso d'apertura, un inno alla vita, alla vitalità più che alla vita. Comunque, queste atmosfere molto latine mi piacciono tanto.
1: Anche mi tu riportano... hai frequentato il tango anche in questo tuo nuovo,
2: esatto,
1: EP che fra poco presentiamo.
2: Sì,
1: no?
2: Esatto, è un amore insomma anche abbastanza antico, perché io ho cominciato sui forse intorno ai 20 anni a ascoltare questo tipo di musica, a seguirla un po' in tutti i jazz club che trovavo.
1: E c'era quindi... un'altra cosa, tra l'altro, il recitativo sostanzialmente,
0: certo,
1: che
2: sì,
1: anche
2: esatto,
1: questo tu hai...
0: Infatti il titolo era Speaking Tango.
2: Esatto.
1: Speaking Tango.
2: Sì, esatto, anche questa componente qui c'è. Mi piacciono le commistioni, ovviamente, data la mia natura doppia, mi piacciono le commistioni tra musica e parole, cercare anche di creare un unicum in cui le due cose si vadano ad amalgamare bene e a rendere...
0: Che è un equilibrio non facile, beh, è riuscito a Lionel Suarez, caposquadra per questo omaggio a Carlos Gardel, un album del 2018, la voce era quella di Minino Garay, che noi conosciamo come percussionista, ma qui si è lanciato anche con un effetto, come abbiamo sentito, un filtro, no, sulla voce.
1: Sì, sì, sì. Beh, ora ecco il mio cuore, cara Ottavia, te lo cedo. No, sei tu che lo cedi a noi in qualche modo, sì, perché questo è il titolo del tuo nuovo EP. Non è in assoluto la prima escursione musicale.
2: No, ce ne sono state alcune, soprattutto un'altra uscita prima di questo, di qualche anno prima, in cui già alcuni brani miei, che subiscono sempre un po', hanno un po' sempre quella matrice molto teatrale mia, con tanto testo, con tante parole, era già uscito qualche anno prima, ma quest'anno diciamo è stata una cosa molto felice, perché è legata poi ancora in maniera più stretta al teatro, in comitanza di una commedia che conteneva almeno un paio di brani, okay, di questo album.
1: Il disco è uscito per Alfa Music. Il primo brano che ascoltiamo ha un titolo molto carino, molto bello, diciamo, La ragazza dei giorni feriali.
0: Sì.
2: Esatto, appunto, le mie canzoni raccontano sempre delle storie o strampalate, o un po' vere, un po' inventate, tragicomiche. In questo caso sono molto tragicomiche, perché è un inno, più che altro è un dono a un tipo di, cioè, a un gruppo di donne, o comunque in generale anche di uomini molto bistrattati dalla letteratura in generale, che è l'amante. A tutti prima o poi è capitato di scoprire, io lo dico sempre nei concerti, tutti alzano la mano, è bellissimo, quasi fanno tutti coming out, cioè, non è capitato almeno una volta di non essere l'unica, tu scopri di non essere l'unica. Nel mio caso mi è stata ispirata, lo dico serenamente, questa canzone da un uomo molto simpatico che regalava Proust a me e altre 25 donne.
0: E quindi aveva questa tattica,
2: ma
0: letteraria,
2: certo, con la stessa identica dedica per tutti i libri.
1: Perfetto.
2: Quindi mefistofelico. Quindi a un certo punto ho voluto raccontare che cosa succede nella vita di una donna che per una volta più o meno suo malgrado si trova a ricoprire questo ruolo.
1: E però non si tratta di un pezzo triste, ma
2: no,
1: si schioccano le dita.
2: Ma certo che si schioccano le dita, perché bisogna ridere di tutto.

0: Ottavia Bianchi è un testo felicemente autoironico. Ecco, per quanto riguarda la veste musicale, invece, il disco nasce dal sodalizio con un musicista in particolare, o come hai scelto?
1: Insomma? Allora, il chitarrista e anche arrangiatore di questo disco, che è Giacomo Ronconi, lo conosco da penso 18 anni. Abbiamo fatto i primi concerti al Micca Club. Lui era, non so, portava il panolino, era veramente piccolo, ma giovane.
2: Il Micca Club, hai fatto bene a citarlo, perché era esattamente uno di quei club, diciamo, retromaniaci,
1: esatto.
2: Nel senso, con uno sguardo sulla musica, con un'attitudine fané, cioè
1: sì,
2: il culto
1: sì.
2: del passato sì. in maniera fertile, no?
1: Assolutamente, perché facevamo una trasmissione a puntate che si chiamava Zaboom, proprio in onore, no, a quello famoso della Rai degli anni 60, eravamo tutti vestiti negli anni 60. Quindi da allora non ci siamo mai lasciati. Io, facendo anche tanti spettacoli musicali nel teatro, mi sono sempre voluta avvalere della sua presenza vicino a me, perché è un veramente raffinatissimo, e non mi vergogno a dire che questo disco non esisterebbe, perché io parto sempre dal testo, ovviamente dalla melodia, ma poi c'è bisogno di un arrangiatore molto abile che
2: certo.
1: intuisca bene anche le atmosfere che voglio creare, e quindi è nato da quello. E poi siamo arrivati anche agli altri meravigliosi musicisti. Ho conosciuto Claudio Cesar Corvini, che è il trombettista, veramente un artista meraviglioso. Poi
2: sì, fondamentale
1: Gino...
2: anche nella scena romana, e non
1: esatto.
2: solo, ma comunque sì.
1: Esatto, con lui poi tra l'altro si è stabilita una grande connessione, abbiamo voglia di fare degli spettacoli teatrali, musicali ovviamente insieme, quindi si è creato un bel feeling. E poi Gino Binchi alla batteria e alle percussioni, altro diciamo bravissimo musicista, sempre conosciuto al Micca Club nella stessa occasione, e Nicola Ronconi al contrabbasso.

0: un Mozart meno mozartiano, sì, di altre pagine. Beh, è una miniatura, questa è una contraddanza, la numero uno in re maggiore, che qui abbiamo ascoltato con Nikolaus Harnoncourt e con il Concertus Musicus di Vienna.
1: L'esotismo.
2: Beh, è una pratica che sappiamo, diciamo così, fa parte delle attitudini degli artisti un po' d'ogni epoca, perché sì, guardare l'altrove e lasciarsi ispirare e modificarlo anche sognando, non è detto che uno ci deve andare nei posti, no? Ci sono, certo, fior fior di letterati, di scrittori naturalmente, ma anche di musicisti che hanno sognato, diciamo, latitudini senza andarci.
0: Certo, l'esotismo poi ha ispirato anche la curiosità, la voglia di andare a scoprire le musiche del mondo, e quindi in un certo senso è anche all'origine di quella che oggi chiamiamo world music. È stato così dal 1962 nel caso di Joachim Ernst Behrendt, che noi conosciamo come saggista, sì, ammirabile,
2: per una storia del jazz che era una delle poche che almeno in Italia si trovava, sì, anche negli anni 70, diciamo.
0: È stata una fonte ispirante davvero importante, e organizzava tra l'altro incontri tra musicisti jazz e musicisti del folklore di paesi selezionati da lui. Nell'ambito di queste sue iniziative è stato realizzato anche il disco dal quale ascoltiamo un esempio, Noon in Tunisia, che un po' va naturalmente ad evocare il capolavoro di Dizzy Gillespie, il suo standard Night in Tunisia, e in questo caso però è George Grunz. La produzione di questo disco, tra l'altro, che secondo me è da scoprire, perché siamo davvero di fronte ad un grande pioniere della world music. Nel 64, appunto, Grunz andò in vacanza ad Hammamet, guarda caso, una località che
2: nota per altre cose,
0: in Tunisia, su invito di una clavicembalista, e qui un gruppo di musicisti locali che suonava presso l'hotel in una serata folcloristica lo ha colpito in modo particolare. Ha pensato, ma
2: con un sasso?
0: L'ha colpito, sì, per l'efficacia della musica, e ha pensato, ma io ci posso interagire facilmente con questi musicisti, sfruttando in particolare le caratteristiche del jazz modale. Così ha fatto in questo bellissimo disco, dove tra l'altro troviamo anche nomi importanti da Jean-Luc Ponty, ancora giovane, Saïd Chiab, Eberhard Weber al contrabbasso, insomma, sentiamo un po' cosa
2: una bella cricca.
0: E sottolineo la data, 1967.

0: Beh, Valerio, arrenditi all'evidenza. La world music nasce in Svizzera nel 1967. George Grunz, tra l'altro,
1: diciamo che Tony Scott aveva fatto delle cose 6 o 7 anni prima già,
0: Ma Grunz
1: diciamo
0: non lo sapeva.
1: In Svizzera l'avete scoperta nel 67.
0: Dopo c'era anche Daniel Humera alla batteria, tra gli altri.
1: Comunque bellissimo pezzo. Tra l'altro sembrava più del solito, le voci in arabo sembravano reverse e invece in inglese o così, sembrava che fossero quasi mandati coi nastri al contrario, in realtà cantavano semplicemente.
0: Ma tu capivi lo stesso?
1: Certo, perché io penso al contrario.
0: Anche
1: come
0: qui
1: sai,
0: c'era un flauto sbrindellato,
1: sì, scatenando.
0: Quello di Saif Fiab.
1: Ora, a proposito di sbrindellate, sai cosa ci aspetta in questo momento?
0: No, l'avevo rimosso.
1: Ecco,
0: però,
1: invece è proprio quello, è il nostro trailer di una trasmissione. Ti è capitato, Ottavia, di dover preparare degli spettacoli che poi invece non vanno in scena?
2: Sto pensando nella mia vita.
1: Di solito uno cerca di evitarlo accuratamente, sì. Però
2: guarda, forse una volta, perché non era una cosa bella e sono scappata.
1: Ecco, brava. E hai deciso giustamente. Ecco quello che forse anche
0: Trasmissione di Gian Sergio Valeriani, Note a margine, che ancora non è andata in onda, probabilmente non andrà mai in onda.
1: Però ci rifilano i trailer a noi, sì. Quindi siamo costretti a mandare questi trailer di una trasmissione che in palinsesto non c'è mai entrata e ce li ascoltiamo.
0: Ci tocca, dai.
3: Note a margine.
4: Da una recente indagine demoscopica promossa dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, risulta che l'82% delle coppie svizzere fa regolarmente l'amore con un sottofondo musicale.

0: Sembrerebbe così confermato il potere afrodisiaco della musica, ma c'è un genere o una sonorità più efficace di altre in questo particolare ambito? Only lo chiediamo a Farwa Siffredi, docente di sassofono ayurvedico alla Berklee School of Music di Boston, e al liutaio bolognese Danilo Dalla, le cui preziose viole d'amore sono richiestissime in tutto il mondo. Un amore di musica, a cura di Gian Sergio Valeriani. Montaggio, smontaggio e dribbling Paco Rivera. Regia Cupido Arcangeli.
1: Note a margine.
0: Ogni martedì bisestile alle 21:12.
2: Rete 2.
3: Ecco, per fortuna che vanno i martedì bisestili.
2: Ma perché? Perché mi chiedo? Poi non so, farò a Siffredi, ti dice
3: ma
2: qualcosa.
3: Ma poi ce lo viene a dire, no, mi dice molto, ma sì. Diciamo che ce lo viene a dire a noi che siamo, diciamo, i maestri dell'angolo del ribaltabile.
2: Certo, è vero, ci abbiamo anche imbastito una rubrica, quindi
3: vabbè.

0: sarebbe la poetica dell'inciampo, nel senso che...
1: dici, no, dammi una mano perché qui veramente sai che non ci ho capito nulla, nel senso...
0: Ma no, secondo me giocava abilmente in un montaggio in cui, guarda, guardo anche Luigi di là dal vetro, ribatteva sostanzialmente una sorta di delay un po' dada,
1: state gesticolando in modo frenetico,
0: sì,
1: ma
0: stiamo facendo vari
1: no, è un singolo che appare sulle piattaforme, si trova anche su YouTube, ma in realtà non c'è nessuna informazione.
0: No,
1: però mi ha colpito la sonorità di questo brano, ma non ci ho capito nulla.
0: Sì, no, no, credo che sia un cut-up frenetico, cioè frenetico molto mirato alla fine. Poi quanti ascolti aveva, ci hai fatto caso?
1: Glulaliope si chiama il progetto.
0: Aveva molti ascolti in rete?
1: Non lo so,
0: non lo so,
1: ma io l'ho ascoltato, ma insomma in Babilonia ci sta anche questo.
0: Prima parlavamo di Altrove e parlavamo di tango, e in realtà queste due cose si incrociano nelle storie anche musicali ma anche attoriali di Ottavia Bianchi, la nostra ospite, nel senso che L'Altrove è proprio il titolo del teatro di cui sei direttrice artistica.
2: Sì, si chiama Altrove Teatro Studio, e teatro che insieme a Giorgio Latini abbiamo aperto nel 2018, poi come sapete c'è stato il Covid, ma nonostante questo adesso va molto molto bene, ci dicono che il primo off di Roma, come dire, è un luogo che è stato praticamente costruito con le nostre mani, perché era un magazzino in disuso dagli anni 60, adesso è diventato un tempio della prosa contemporanea, dove comunque devo dire che passano i migliori spettacoli, i migliori attori del panorama romano in questo momento. E poi c'è anche tanta tanta musica, infatti comunque ci abbiamo fatto la prima presentazione del disco Col mio cuore con i nostri musicisti, ci sono sale prova dove si fanno sia spettacoli che musica, insomma, e poi c'è anche una realtà didattica giovanile molto vivace, quindi cerchiamo di farlo vivere tutto il giorno come un luogo di cultura.
0: Beh, verrebbe da dire più teatri meno magazzini, in effetti.
2: Guarda, c'era un claim che volevo fare ma mi è stato bocciato, ma io ancora ci credo, che è meno plastica e più teatro.
0: Sì.
2: Però insomma ci stiamo lavorando,
0: è tutto sudore, messa in scena eccetera eccetera. Dicevo, c'è anche il tango di mezzo, quando parlavamo dell'Altrove,
1: sì,
0: con l'esotismo, perché ora ascoltiamo il tuo tango del malumore, che diciamo
1: che mood,
0: che spleen, insomma tu lo suggerisci, ma insomma.
2: Ma il malumore secondo me ha una cattiva fama, perché il malumore, almeno per noi che creiamo, insomma per me il malumore è un'energia fondamentale per poter scrivere, dato che appunto voi avete parlato di essere performer, una donna che fa bene delle cose viene guardata con sospetto, che poi se ne fa tante bene viene veramente quasi odiata, ma in realtà io uso il malumore per scrivere anche commedie, per scrivere drammi, e quindi il malumore è vero che è uno stato emotivo, ma è anche molto, una roba molto molto molto fertile se uno la sa trasformare in qualcosa.
1: Bello, rivalutiamo il malumore.

0: La voce di Ottavia Bianchi, nostra graditissima ospite oggi, tango del malumore, e mi piace perché era un tango sì, ma declinato all'europea, come dire.
1: Sì, quindi, con tra l'altro Corvini alla tromba sordinata che si scatenava e ti faceva appunto da controcanto sì. Continuo.

0: Entra il marchese Corzani con il suo paggio Sergio Albertoni.
1: Ah, ma proprio hai questa vena.
0: No, beh, perché tu mi metti queste musichette che danno subito l'idea.
1: È un'entrata quasi teatrale, quindi sì, Ottavia no, potrebbe...
2: Scusami, pensavo a Romeo e Giulietta, infatti. Potrebbe essere un inizio di Romeo e Giulietta.
1: Vedi, quindi io faccio Romeo.
0: Segniamo adesso, quindi il titolo è...
1: La Mordona, il titolo di una frottola di Jacopo Fogliano, compositore, organista e clavicembalista attivo in particolare a Modena tra il 4 e il 500, ma questa era una versione però strumentale per consort.
0: Ma
1: di
0: tu
1: flauti.
0: Hai idea, io me lo chiedo ogni tanto, poi magari facciamo una ricerca, perché il termine frottola da diciamo forma musicale è finito ad essere appunto una, diciamo, una bugia, una...
1: Questo ve lo spiegheremo in
0: una prossima puntata. Adesso studiamo e poi torniamo a voi.

0: Futuro? Antico.
1: Giusto appunto, arriviamo dal passato, quello di Jacopo Fogliano, e ci proiettiamo nel futuro, quello di Valerio Corzani.
2: Sì, quello che Valerio Corzani via, però in questo caso un musicista norvegese. Il futuro antico cos'è per noi in realtà? Appunto sono delle musiche che sono chiaramente, stanno tastando il polso al futuro, però allo stesso tempo si portano dietro il retaggio del passato,
1: certo,
2: o tramite degli strumenti musicali che utilizzano, delle forme sonore, in questo caso un po' tutto, nel senso che Carl Seglem, che è un grande sassofonista norvegese, in realtà intanto si attorna di musicisti che suonano lo scacciapensieri, che come forse sappiamo perché l'abbiamo incrociato tante volte, non è soltanto uno strumento siculo,
1: non è diffuso, no?
2: È diffuso ovunque in varie forme eccetera eccetera, e anche in Norvegia, ma c'è anche l'hardingfele, cioè il violino proprio tradizionale norvegese. In più lui, esattamente nel pezzo che stiamo per ascoltare, suona il corno. Il corno proprio, diciamo, sarebbe il tipico corno svizzero se non fosse che è norvegese.
1: Beh, sarebbe il corno delle Alpi,
2: quello,
1: ma questo forse è ricurvo, no?
2: È ricurvo, sì,
1: e
2: sì.
1: Quindi
2: sì,
1: è più un corno da segnali.
2: Anche lui ce ne ha di varie misure, perché ovviamente poi, diciamo, la versatilità della scale non è tanta, no? Se c'hai un corno in mano senza...
1: Certo.
2: Però in alcuni ha fatto anche dei buchetti, quindi l'ha trasformato in una sorta di fagotto, diciamo così. Comunque sentiamo insieme ai suoi compari, che sono poi tutti musicisti attivi nella scena scandinava, cosa fa in questo caso Carl Seglem e se in effetti ci dà l'idea di, diciamo, uno spettro che abbia a che fare con il futuro antico.

0: Bello, sai come lo definirei? Non so se sei d'accordo. Trip hop vichingo berbero.
1: Sì, può essere. Piace, ci stava, com'è? ci stava. Tra l'altro, a me ricordava anche un po' quegli intrulli devisiani, diciamo così, però aggiornati al 2024.
0: No, interessante, davvero.
1: La voce che non avevo citato è quella di Berit Ofheim, che è una delle componenti del trio medieval. Ancora una volta, a proposito di futuro antico, insomma, la matrice del passato e quella del futuro continuamente si mescolano.
0: Ora ci interessa sentire di nuovo la voce di Ottavia Bianchi.
1: Noi però prima dobbiamo addirittura salutarci.
0: Beh, ringraziarla naturalmente per essere stata con noi.
2: Ma grazie a voi, davvero.
1: È stato un bellissimo viaggio anche con te, spero che insomma magari come dire riesci a rubare qualche stimolo anche per qualche colonna sonora dei tuoi spettacoli teatrali da questa avventura radiofonica. Noi ci salutiamo con un pezzo che si intitola Mi son dimenticata.
2: Sì, legato appunto alla commedia che contiene alcuni di questi brani, infatti ci sono anche dei piccoli pezzettini di recitativo, diciamo, sopra, in cui appunto interviene anche Giorgio Latini, che è il protagonista della commedia.
1: Tu non hai nessuna intenzione di smettere di frequentare il canto e lasciarti spazio anche a quest'altro talento?
2: Ma assolutamente no, perché è un'urgenza, esattamente come quella di recitare. Purtroppo io sono una, il tempo purtroppo è tutto uguale per tutti, quindi è un altro dei miei nodi drammatici, ma insomma lo farò.
1: In bocca al lupo anche per l'altrove, perché chi apre e dirige un teatro è sempre meritorio.
2: Grazie.
0: Sì.
1: E noi ci ritroviamo tra una settimana. Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.
3: Resta.
4: Perché dovrei restare? Sono una donna cane, i tuoi cani non li sopporti.
3: Potrei riconsiderare la mia posizione sulla convivenza con un animale.
4: Nel senso di adottarmi?
3: Nel senso di prendere.
4: Sai, per prendermi dovresti baciarmi e cose del genere.
3: Ho fiducia nel mio sistema immunitario.

0: Allora vado.
1: Solo se poi ci rotoliamo per terra.
0: Ma con moderazione, dopo una passata di germicida.
1: Senza germicida e con incontenibile veemenza.
0: Andata.
1: Però...
0: che c'è ancora?
1: Mi canti tu una canzone a me.
0: Al massimo insieme.
1: Andata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Doveva essere una bocciatura, invece a Bellinzona il Parlamento ha approvato i conti 2025 del Canton Ticino, determinante l'astensione della Lega, che aveva inizialmente deciso di dire no ai consuntivi. Nel frattempo il Gran Consiglio ha iniziato di occuparsi delle due iniziative sui premi di cassa malati, in particolare alla ricerca del loro finanziamento. Pubblicati i dati della perequazione intercantonale, buone notizie sia per i Grigioni che per il Ticino, ma per il consigliere di Stato Christian Vitta si tratta di un importo insufficiente rispetto alle aspettative. Aperture domenicali dei negozi, per un solo voto il Consiglio degli Stati dice no all'estensione da 4 a 12 domeniche all'anno. Sport, calcio, la nazionale svizzera femminile vittoriosa anche in Irlanda del Nord, accede ai play-off per cercare la qualificazione ai prossimi mondiali brasiliani. Mercoledì 10 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono e da Federico Talarico in redazione con il radiogiornale delle 24. In apertura una notizia appena giunta in redazione con gli Stati Uniti che hanno avviato attacchi contro postazioni iraniane in risposta all'abbattimento di un loro elicottero Apache da parte delle forze armate di Teheran. Lo ha annunciato poco fa il CENTCOM, il comando centrale delle forze armate statunitensi. La ritorsione era stata annunciata dal presidente Trump. In serata invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva invitato le forze militari straniere a lasciare lo stretto di Hormuz, mentre la TV di Stato iraniana ha annunciato che Teheran reagirà a nuovi attacchi statunitensi. Ulteriori aggiornamenti su quanto sta accadendo nel Golfo Persico nelle prossime edizioni dell'informazione su Rete 1 ad ogni ora piena. Torniamo alla politica cantonale. Il Parlamento ticinese, nella giornata appena trascorsa, l'avete sentito che nei titoli, era chiamato ad esprimersi sui conti del cantone chiusi a dicembre 2025. E se negli scorsi giorni sembrava profilarsi una sua bocciatura, per finire gli stessi conti cantonali sono stati approvati. Per sapere come si è arrivati a questo risultato, sentiamo il contributo di Marcello Ierace che ha seguito il dibattito.
3: La bocciatura, tanto sbandierata quanto comunque innocua, alla fine non è arrivata. Il governo ticinese è quindi riuscito a convincere PLR e Centro, che avevano deciso di non dare un sostegno incondizionato ai consuntivi 2025 dei conti del cantone. Il sì, e questo era stato messo nero su bianco sul rapporto di maggioranza della commissione della gestione, era infatti subordinato alla discussione in aula sui singoli dipartimenti. Le risposte sono arrivate e tanto è bastato per dare luce verde alla chiusura di bilancio dello scorso anno. 40 sì da PLR, Centro, Avanti con Ticino Lavoro e Verdi Liberali. La sinistra e UDC hanno detto no, in tutto 28 voti, mentre la Lega dei Ticinesi, che inizialmente aveva pure firmato il rapporto di maggioranza a sostegno dei conti, ha poi preferito astenersi. Il perché lo ha spiegato il capogruppo Boris Bignasca.
4: Ai temi e problemi sollevati, capitale proprio in negativo, debito pubblico 2,7 miliardi, PIL in stagnazione, funzionari dirigenti in aumento, la battaglia sulla perequazione persa, la spesa netta sugli asilanti che è aumentata a 33 milioni, la questione degli statuti S, a queste tematiche e ad altre non abbiamo ricevuto rassicurazioni sufficienti.
3: Lega, che ha pure deciso di astenersi anche quando si è votato sui conti dei dipartimenti del territorio e delle istituzioni, diretti dai propri esponenti Claudio Zali e Norman Gobbi. DT e DI, che come gli altri dipartimenti hanno comunque ottenuto tutti luce verde dal Parlamento. Ma se i numeri promuovono l'operato dei consiglieri di Stato, le parole sentite in aula raccontano tutta un'altra storia. Pochi elogi, tante critiche per tutti, nessuno escluso, o quasi. L'unico a uscire con qualche pacca in più sulle spalle è stato Christian Vitta, che però, ricordiamolo, dal prossimo aprile non sarà più seduto ai banchi del governo.
2: E il Gran Consiglio ticinese ha accolto l'attuazione delle due iniziative sui premi di casse malati, votate 8 mesi fa. L'iniziativa socialista per i premi al massimo 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso tra i partiti. Sentiamo di che cosa si tratta nel contributo di Pervin Cavacioglu.
5: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassamalati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
6: La più grande riforma almeno negli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico, per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
5: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassamalati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambi le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
2: Ticino e Grigioni fanno parte dei cantoni che l'anno prossimo continueranno a ricevere contributi federali nell'ambito della perequazione finanziaria. A Bellinzona aspettano 112 milioni di franchi, a Coira 220. Sentiamo la reazione del consigliere di Stato ticinese Cristian Vitta, responsabile delle finanze.
7: È un lieve aumento, perché poi se guardo altri cantoni, ad esempio il canton Berna ha avuto un aumento di oltre 140 milioni quando riceve già oltre 1,5 miliardi, quindi meglio il segno più che il segno meno in questo senso per le finanze, ma comunque stiamo parlando di un importo insufficiente per quanto riguarda le nostre aspettative che ben conosciamo sul tema della perequazione. Questi calcoli vanno letti in termini relativi. È vero che c'è una leggera flessione.

0: Dunque, per il Mendrisiotto, varie strade e sottopassaggi sono stati chiusi. Le autorità sono al lavoro per il ripristino della viabilità. La cronaca nazionale: a Berna nessun accordo tra i due rami del Parlamento sul finanziamento della 13ª AVS. La via di una contribuzione mista sostenuta dagli stati attraverso IVA e contributi salariali è stata nuovamente bocciata dal nazionale. Del dossier dovrà quindi occuparsi la conferenza di conciliazione. E continuerà lunedì il dibattito del Consiglio nazionale sulla possibile costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera. I quasi 100 interventi annunciati e le numerose proposte di minoranza non hanno permesso di concludere la discussione. E ancora, nella giornata appena trascorsa, il Consiglio degli Stati per un solo voto ha respinto la possibilità di aumentare le aperture domenicali dei negozi dalle attuali 4 a 12 domeniche l'anno. C'è stato un dibattito e infine l'estensione di misura appunto non c'è stata, come ci spiega da Berna Monica Fornasie.
1: La proposta di permettere ai cantoni di estendere a 12 domeniche all'anno l'apertura dei negozi del commercio al dettaglio voleva essere una risposta alle esigenze della popolazione che chiede maggiore flessibilità degli orari in cui poter fare acquisti, ma voleva anche essere uno strumento per lottare contro il commercio online e contro il turismo degli acquisti all'estero. Una proposta che lascia massima libertà ai cantoni di decidere se farne uso e di regolare la questione come vogliono, ha sottolineato la verde liberale zurighese Tiana Angelina Moser. Naturalmente salvaguardando tutte le disposizioni che tutelano i lavoratori. E soprattutto su questo aspetto hanno puntato i contrari. Il socialista ginevrino Carlo Sommaruga ha parlato di attacco frontale alla protezione dei dipendenti di un settore, quello della vendita, che già lavorano in condizioni difficili.
2: Cette proposition fait passer d'une activité extraordinaire à une activité ordinaire.
1: Con questa estensione, il lavoro la domenica non sarebbe più considerato straordinario, ma diventerebbe ordinario e comporterebbe la perdita delle compensazioni salariali previste. Ha aggiunto il socialista vodese Pierre-Yves Maillard, presidente dell'Unione Sindacale Svizzera. Quanto agli altri argomenti a favore della proposta, lo zurighese Daniel Josic ha fatto notare che tenere aperto più a lungo un negozio non significa necessariamente vendere di più, ma di sicuro significa aumentare i costi legati al personale o all'elettricità, per esempio. Per contrastare la concorrenza digitale, poi, bisognerebbe tenere aperto 24 ore su 24. Argomenti che hanno convinto, oltre alla sinistra, una parte del centro e alcuni UDC. E l'estensione delle aperture domenicali è stata così bocciata per 22 voti contro 21.
0: RG24, ora le cronache sportive con David Conti.
3: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio. Già certa del primo posto del proprio girone, la Svizzera ha chiuso vincendo 2-1 in Irlanda del Nord l'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai mondiali del 2027. Ora, in caso di successo nei primi due turni dei playoff UEFA, le ragazze di Navarro saranno certe di staccare il biglietto per il Brasile. Per lo sci alpino, l'Assemblea Comunale di Zermatt ha approvato la realizzazione di una nuova pista per la Coppa del Mondo, riservata agli specialisti delle discipline veloci. La pista sarà costruita sul Gornergrat. La prima gara dovrebbe svolgersi lì nel mese di marzo del 2028. Nel tennis, a 4 anni dal ritiro, Serena Williams ha fatto il suo ritorno alle competizioni vincendo il suo doppio sull'erba del Queens al fianco della canadese Mbokko, di 25 anni più giovane. La 44enne leggenda statunitense ha eliminato la coppia testa di serie numero 3 Williams. Dopo il torneo londinese parteciperà anche a quello di Berlino, sempre sull'erba. L'obiettivo è la partecipazione a Wimbledon. Una curiosità di hockey mercato: dopo un anno in Leventina, Chris Tierney torna alla Dinamo Minsk in KHL, dove ha firmato per 2 anni. Infine, nell'atletica, la Diamond League fa tappa a Oslo in Norvegia. Due gli svizzeri al via nei 200 maschili, Timothy Mumenthaler, nei 5.000 sempre maschili, Dominic Lobalu.
0: Grazie e buonanotte a David Conti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi. Mercoledì 10 giugno, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura, in parte soleggiato.

0: Sul versante nordalpino, nuvoloso e alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio. Neve sopra i 2200 metri. Le temperature al sud delle Alpi saranno comprese tra 16 e 24 gradi, al nord tra 10 e 18 gradi. L'informazione torna tra meno di un'ora in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tallarico in redazione e da Renato Amadò in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

hit for us to get that demon out of our soul.

0: Arpeggi.
1: Se tu mi chiedi che io non sono degno figlio di Amondardena, neanche tu sei figlio di quel grande Milone, che mentre tua madre Berta aveva lo sposo, che era mio zio, dove si amoreggiava col traditore Gano di Magonza e dell'amore suo fecero a te.
2: Passeggiando per Palermo a metà anni 50 avremmo potuto ascoltare la voce vibrante di Roberto Genovese. La voce è arrivata a noi grazie alle registrazioni di Alan Lomax e Diego Carpitella durante il loro viaggio di documentazione in Sicilia a metà degli anni 50, appunto. Era un cuntista, Roberto Genovese, come Peppino Celano, cioè il maestro, il mimo Cuticchio, il grande Puparo, che è inserito adesso nel registro delle eredità immateriali di Sicilia, la cui arte è divenuta patrimonio immateriale dell'umanità. Io sono Eleonora Bordonaro, cantautrice nell'ambito della World Music, sono nata a Paternò in provincia di Catania e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei, e cioè musicisti, band e cantautori che stanno costruendo una tradizione prendendo spunto dai modi antichi per proporre un futuro possibile e forse anticiparlo.
1: Le vuole guerre, le dove vai, do corre, va come lo fa, to maloga va.
2: Ma torniamo ai cuntisti. Armati di una spada di legno, in maniche di camicia, i cuntisti scandivano il tempo del proprio racconto battendo il piede munito di zoccolo su una pedana, utilizzando una metrica precisa fatta di ispirazioni e spostamenti degli accenti, creando dei salti sillabici percepiti dal pubblico come dei vortici sonori, che servivano a definire l'alternanza dei ritmi funzionali alla narrazione. Il cuntista affida la narrazione solo alla sua voce e alla mimica, seguendo modulazioni ritmiche accompagnate dalla spada che impugna e secondo delle regole appunto di ispirazione ed espirazione che danno risalto alla tensione sonora e alla metrica del testo. Rispetto ai temi, i cuntisti proseguono la tradizione dei trovatori, raccontando con enfasi epica i poemi cavallereschi, quelli di Orlando, Rinaldo, Angelica, cioè il ciclo carolingio, sviluppando il racconto per capitoli, uno ogni giorno, così come facevano i cuntisti dell'Opera dei Pupi, cioè seguivano un canovaccio, ma improvvisavano di volta in volta un testo ogni volta nuovo. Attualmente una nuova generazione di cuntisti è attiva, seppure in una dimensione teatrale e non per le strade come eravamo abituati a conoscere i cuntisti. Adesso la dimensione è canonicamente performativa, però mantiene la stessa tecnica adeguando i contenuti alla riflessione contemporanea.
1: Dove signore me, che si olla, dove ne vone, tre lo terzi, vole rena, dove ne, valo a chi le cre, cocolo. Aspetta! Bisogna che noi termineremo la battaglia qui quest'oggi! Vedi che il sole è andato a tracollo, dove, tu ben sai, il codice cavalleresco, quindi dissi, bisogna ritirarci e domani riprendere di nuovo la battaglia al medesimo posto. Orlando, dissi Rinaldo, vuoi così e così si farà.
2: Era la battaglia di Orlando e Rinaldo, registrata da Lomax e Carpitella, da Roberto Genovese. E quindi da un cuntista. Parliamo di Palermo anni 50. Il cuntista però va necessariamente tenuto distinto dal cantastorie, quindi ci spostiamo dalla Sicilia occidentale di Palermo alla Sicilia orientale della scuola di Paternò e Catania. Il cantastorie etneo, diremmo, è l'unica forma di musicista popolare professionalizzato. È un cronista che racconta dei fatti di cronaca, i tradimenti, i briganti, i fatti di sangue, tutti i fatti passionali legati ad amori e traditi e anche di vendette, senza però tralasciare alcuni episodi anche del ciclo carolingio, e questo in continuità con i cuntisti. Con l'ausilio della chitarra e di cartelloni che rappresentavano le scene, alternavano dei recitativi a delle strofe musicali per spettacoli lunghi anche più di 2 ore. cioè giravano per la Sicilia e l'Italia del Sud, ma arrivavano anche all'Italia del Nord partecipando e spesso vincendo competizioni di cantastorie che esistevano fino agli anni 70, giravano su delle auto oppure furgoni. Poi, arrivati in una piazza, srotolavano il cartellone, lo montavano sopra il tetto della macchina e, o a voce nuda, oppure con un'amplificazione, diremmo adesso, rudimentale, cominciavano a raccontare delle storie per un pubblico di appassionati, ma anche di avventori casuali. Al termine dello spettacolo poi vendevano sia i libretti che contenevano i testi delle storie e sul frontespizio contenevano il cartellone disegnato, quindi con tutte le vignette che rappresentavano le fasi salienti della storia, e poi in un secondo momento vendevano i 45 giri. La tradizione del cantastorie tipica della Sicilia orientale, appunto, ha avuto il suo momento di maggiore diffusione nella seconda parte del Novecento e fino agli anni Ottanta circa. E adesso è superstite in rarissimi interpreti. Si è rinnovata a partire da Ciccio Busacca, che con il sodalizio con il poeta Ignazio Buttitta ha introdotto tra i temi narrati quelli di rilievo sociale, come il lavoro, la mafia, lo sfruttamento delle classi più fragili. Tra i cantastorie più noti ricordiamo Orazio Strano e Turiddu Bedda, che erano della scuola di Riposto, e Ciccio Rinzino, che era un mio cugino primo, di Paternò, insieme a Vito Sant'Angelo, Paolo Garofalo, oltre al citato Ciccio Busacca. Ciccio Busacca era il più noto perché aveva partecipato anche a Ci ragione e canto, diretto da Dario Fo. E a Paternò, in provincia di Catania, nel 2014, abbiamo io, Giovanni Calcagno e altri attori, artisti, attivisti, appassionati, costruito una casa museo del cantastorie, cioè un luogo fisico che conserva i cimeli originali del repertorio dei cantastorie, chitarre, libretti, abbiamo documentato audio, le loro memorie, e poi lavoriamo sulla creazione contemporanea mutuando le tecniche appunto dai cantastorie, con questo alternarsi di recitativo e musica che ne faceva un'arte peculiare e trasversale. Adesso ascoltiamo la storia di Orlando e Rinaldo da Ciccio Busacca per sentire quest'arte dalla voce viva del cantastorie.
0: Oggi Ciccio Busacca vi presenta la storia di Orlando e Rinaldo, i più forti paladini di Francia, che con la loro gesta sono stati il terrore di tutti gli eserciti del mondo. Ascoltate.

Carlo Magno, amoroso senza fine, delle francese potente soprano, con lo mostazzo come a due rampini venne infetato di Papa Adriano. E alla notte da Pasqua, all'800, imperatore lo incronavo contento. Sì!

0: Iddo ci disse: lassatemo fare, a metto a posto ad ogni scrianzato, e a chi dico non fa lo sottastare, a maledire da quando fu nato. O tanto entusiasmo parlava, capore lo mostazzo ci avvallava, ritorna in Francia e tutto si inventava. Pareva un aggiudine a sparmato.
1: Era la storia di Orlando e Rinaldo, dalla voce di Ciccio Busacca, cantastorie di Paternò. Ma alla memoria di uno dei principali cantastorie però della scuola di Riposto, e quindi Orazio Strano, Cesare Basile, che è un cantautore contemporaneo che ha attraversato molte epoche, molti stili, molte intenzioni e anche molte ispirazioni in questi ultimi 30 anni, ha dedicato un brano che racconta la vita, forse limpida, forse misteriosa, di Orazio Strano, tratto dal suo album bellissimo Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più.

Dia difícil na guitarra, Nica.

0: Cesare Basile ci ha appena raccontato in versi e musica e chitarra straziante la vita di Arazio Sciano. Le eredità però dei cantastorie vivono ancora nelle generazioni più giovani, e ad Alcamo, in provincia di Trapani, esiste un giovane agricoltore, Salvatore Fundarò, Totò Fundarò, che è il più verace esempio di come la tradizione si rinnova e prosegue. Lui è contadino, coltivatore di grani antichi, custode di grani antichi e di canti antichi. È cantore, stornelliere e anche apprendista puparo, perché si è affezionato anche a quest'arte. Lui incarna l'evoluzione del poeta contadino, in cui la vita non è scissa dall'arte, il lavoro della terra informa di sé anche il momento di creazione musicale e di selezione del repertorio. Cresciuto con gli anziani del paese, ha appreso naturalmente un bagaglio enorme di poesia contadina da Ciullo d'Alcamo, Pietro Fullone, Fuggioni, come lo chiama lui, insieme a delle filastrocche, proverbi, serenate e canti d'amore. Lui è un custode, e parliamo di lui perché insieme ad una generazione sta ricostruendo il tema dell'agricoltura in Sicilia, costruita per scelta. Cioè una generazione di giovani, avvertiti, colti, che hanno studiato anche all'estero, che scelgono di tornare o di restare in quei terreni e di coltivarli con delle tecniche che sono moderne, ma che tendono alla conservazione dei grani antichi, cioè dei grani non modificati, contribuendo alla bellezza del territorio, ma anche alla conservazione dei riti, di cui questi canti, che Totò Fundarò ci omaggia, sono un centro fondamentale per capirne le ragioni e anche il futuro e la storia. Io sono Eleonora Bordonaro e vi saluto appunto con Ellumunno è una pinzata di Totò Fundarò.
1: Ellumunno è una pinzata. E quello fici, e chi non amici. E ci sono l'infamia e carogna, tutti l'amici e tutti i nemici.

camorria, che camorria, ci comincia e cutalia, e va a finire sta camorria, ci comincia e cutalia.

0: Il disastro nucleare di Fukushima del 2011 ha segnato una svolta radicale per la politica energetica del nostro paese. Pochi mesi dopo l'incidente, lo ricorderete, il Consiglio federale e il Parlamento hanno tracciato la via di un progressivo abbandono dell'energia atomica, culminato nell'approvazione popolare della strategia energetica 2050 nel referendum del 2017. Il piano ha stabilito il divieto di costruire nuove centrali nucleari, decretando lo spegnimento definitivo dei 5 reattori che allora erano attivi al termine del loro ciclo di vita sicuro. La prima concretizzazione di questa svolta è avvenuta nel 2019 con la disattivazione dell'impianto di Mühleberg. Ma oggi la politica e la popolazione sembrano voler tornare sui propri passi. Buongiorno Nenad Stojanovic.
1: Buongiorno.
0: Lei è professore associato di scienze politiche all'Università di Ginevra, privat docent a Lucerna e direttore del PIDEM, il polo di ricerca sulle innovazioni democratiche. È stato giornalista, ha militato nel Partito Socialista come consigliere comunale a Lugano e deputato in Ticino, è stato membro della Commissione federale contro il razzismo e del Fondo nazionale svizzero ed è stato collaboratore del ministro dell'energia Moritz Leuenberger. Domenica, Nenad Stojanovic, sono stati resi noti i dati di un sondaggio GFS secondo il quale il 58% della popolazione teme problemi di fornitura energetica entro 10 anni, il 79% si dice favorevole al proseguimento della vita delle centrali in attività e il 59% si dice favorevole a impianti di nuova generazione. Cosa ne pensa? Qual è la sua reazione?
1: Ma i sondaggi sono sempre una fotografia, per così dire, dell'opinione pubblica in un dato istante, quindi sì, prendiamo atto che questa è la fotografia che sicuramente fa capire che, come prima cosa, la popolazione è preoccupata per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico nei prossimi anni e si dice sostanzialmente favorevole a rivedere la decisione appunto presa anche proprio dal popolo, fra l'altro nel 2017, di abbandonare progressivamente il nucleare. Poi dopo, se dovesse veramente esserci un'altra votazione, allora lì insomma tutto può cambiare, perché solo a quel punto che si discuterà dei vantaggi e degli svantaggi di una o dell'altra opzione, perché poi dopo entrano in gioco le questioni, che ne so, da dove andiamo a prendere l'uranio, dove finiscono le scorie nucleari, ci sono magari un minimo rischio, però rischio come a Fukushima esiste e così via e così via. Quindi vedremo quando ci sarà il momento di un'eventuale nuova votazione e quale sarà l'esito.
0: Ecco, lei però bisogna anche dire che c'è una discussione al nazionale sulla questione del rilancio dell'uso nucleare. Sembrerebbe che oltre a questa posizione, diciamo così, manifestata nel sondaggio dalla popolazione svizzera, anche la politica sembra sempre di più orientata ad andare in quel senso e a rimettere in discussione una serie di decisioni e di posizioni prese a partire dal 2011. Cosa ne pensa? Cosa c'è dietro questo cambiamento?
1: Allora, quando diciamo la politica bisogna fare un po' di distinzione. Allora, l'UDC, Unione Democratica di Centro, è sempre stata favorevole al nucleare, quindi anche 10 anni fa, quando si è votato, erano contrari all'abbandono del nucleare, quindi la loro posizione è rimasta stabile, lo sono quindi ancora oggi. Rimangono ovviamente favorevoli. In più il ministro dell'energia, consigliere federale Albert Rösti, è lui dell'UDC ed è lui in fondo la persona che nel Consiglio federale sta spingendo questo ritorno, per così dire, al nucleare, senza dimenticare che quando era parlamentare lui faceva parte di questa di un gruppo di interesse, di una lobby, diciamo pure, pro nucleare. Dall'altro lato la sinistra, quindi il Partito Socialista e i Verdi, ma anche i Verdi liberali, erano e rimangono contrari al nucleare. Ecco, i partiti chiave sono il centro, ex PPD, e il Partito Liberal Radicale, perché sono stati loro, in particolare i deputati del centro, E l'allora ministra dell'energia, consigliera federale Doris Leuthard, ad aver, diciamo, fatto pendere la bilancia dal lato contrario al nucleare perché avevano seguito questa politica della signora Leuthard, che parte ha preso anche, si è ispirata anche a quanto ha fatto Angela Merkel, sempre diciamo della stessa più o meno parte politica in Germania, e anche una maggioranza del Partito Liberale Radicale era favorevole all'abbandono del nucleare. Ecco, ed è lì che in Parlamento c'è stato veramente un cambiamento. Diversi deputati al Consiglio nazionale oppure cosiddetti senatori al Consiglio degli Stati del centro, del partito centro, hanno cambiato idea. Adesso sono favorevoli, mentre 10 anni fa erano contrari per tutta una serie di motivi che, insomma, aspetta loro spiegare.
0: Ecco, ma lei nel 2011, quando la Svizzera decideva dell'uscita dal nucleare, era presidente della Commissione Energia, del Gran Consiglio. Il dibattito che ci fu, e come lei ci ha raccontato, coinvolse anche i liberali e il centro in particolare, che andarono nella direzione di fermare l'impegno nucleare della Svizzera in campo energetico. Ecco, quel dibattito fu soltanto motivato dall'emozione per Fukushima, per la paura, e possiamo dire ora si sta tornando a una valutazione più saggia, oppure le argomentazioni che vennero usate allora, secondo lei, sono ancora valide oggi per quanto riguarda l'energia nucleare?
1: Allora, innanzitutto ricordo bene, quindi nel 2011, beh, ci fu Fukushima, però in generale, diciamo, la speranza che le energie rinnovabili potessero svilupparsi rapidamente, molto di più rispetto a quanto avvenuto in precedenza, ecco, questa fiducia era molto, molto ampia. Io ricordo appunto 2011, come diceva lei, ero presidente della Commissione Energia del Gran Consiglio ticinese e organizzai un'escursione, una diciamo seduta, come si dice, extramuros, fuori dalle mura, proprio sul Gotardo. Siamo andati a vedere questo parco eolico, anche c'era Gotardo, ma anche Nüffenen in quella zona. Siamo saliti e, fra l'altro, abbiamo proprio anche incontrato la consigliera federale Doris Leuthard, che anche lei era in visita. Ricordo che abbiamo anche una foto con lei, abbiamo scambiato delle opinioni. Quindi le colleghe e i colleghi della Commissione Energia, che erano di tutti i partiti, ovviamente, mi ricordo bene, c'era questa fiducia che le energie rinnovabili, diciamo, le energie pulite potessero essere la via del futuro. Adesso, oggigiorno, questa fiducia, speranza esiste ancora e sono stati importanti sviluppi. Abbiamo adesso, oggigiorno, molte più energie rinnovabili usate in Svizzera rispetto a appunto 15 anni fa, però ecco, questo ambito anche tecnologico del nucleare ci sono stati anche lì dei progressi. Dicono che le tecnologie di oggi sono molto più sicure di una volta, e quindi tutto questo inclusa, poi dopo non dimentichiamola, non abbiamo menzionato la crisi geopolitica con
0: Certo.
1: la Russia, la guerra in Ucraina e così via, ha fatto sì che, secondo me, appunto, adesso le cose stanno cambiando. Vediamo quale sarà la decisione finale del Consiglio nazionale, e poi, ecco, alla fine sarà sempre il popolo ad avere l'ultima parola, senza dimenticare che queste centrali nucleari, costruirne delle nuove costa un sacco di soldi, e senza un sostegno statale, i privati difficilmente potrebbero realizzarle.
0: Sì,
1: Insomma.
0: infatti, questo è un po' il contenuto di un articolo che si trova oggi sul Corriere del Ticino, a pagina 4, in cui Luca Faranda chiede proprio ai massimi, diciamo così, produttori energetici svizzeri, Axpo, BKV e Alpiq, se sarebbero disponibili, no, a rilanciare il loro impegno in campo nucleare, e tutti quanti gli dicono: ma insomma, mica tanto, visti i costi. costi e appunto chiedono semmai in caso un'assunzione completa dei rischi da parte dello Stato. Insomma, il nucleare non si fa se non c'è uno Stato che garantisce in qualche modo la fattibilità, no? Anche questo è interessante da notare. Ma in tutto questo, Nenad Stojanovic, possiamo dire che l'ondata verde, l'ottimismo verde che c'era stato a partire dal 2017 in realtà si è infranto contro lo scoglio della dura realtà, la guerra, la crisi energetica?
1: Vabbè, questo mi pare abbastanza una notizia consolidata, nel senso lo sappiamo anche osservando soltanto i dati, i risultati delle elezioni. Nel 2019 ci fu la cosiddetta ondata verde a livello federale, ma anche in tutta una serie di cantoni, che però si è poi dopo affievolita parecchio già nelle elezioni successive, quelle del 2023. E dal 2023 ad oggi le elezioni cantonali che sono state in Svizzera, anche quelle fanno capire che questo diciamo l'ondata verde per un momento si è fermata, il che non vuol dire che poi dopo col cambio delle situazioni, con i cambiamenti a livello internazionale, supponiamo una volta, speriamo, finiscano queste guerre, magari ci sarà di nuovo un cambiamento magari più favorevole alle energie pulite, però attualmente effettivamente hanno vento in poppa piuttosto coloro che ritengono che sia giunto il momento di discutere di un ritorno al nucleare che pensavamo aver abbandonato.
0: Tra le conseguenze delle guerre ci sono anche questi problemi, questo abbandono, diciamo così, delle buone intenzioni ecologiche, purtroppo è così. Nenad Stojanovic,
1: solo per concludere, prego. Non dimentichiamo che anche in Italia hanno avuto dei referendum negli anni Ottanta, certo, che hanno sancito l'abbandono, confermato anche lì in un referendum un po' più recente, però anche in Italia si discute del ritorno. E vorrei magari anche concludere, non è che abbiamo abbandonato il nucleare, in Svizzera rimane la principale fonte d'energia, certo. Su 5 centrali ce ne sono ancora 4, qui semmai si parla anche del che però hanno un loro ciclo di vita, prima o poi dovranno essere chiuse, quindi si discute semmai di progettarne delle nuove, certo. Quello che stiamo parlando.
0: Nenad Stojanovic, grazie mille, a domani.
1: A domani, grazie Mattia e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, arrivederci.

0: Martedì e siamo al secondo appuntamento con il nostro dossier sulle storie del calcio che ci piace, no? Vi dicevo prima, un calcio che è fuori dalle grandi cifre del business e forse anche un calcio un po' più umano. Iniziano giovedì i mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti, in Canada, in Messico. Il mondiale più affollato di sempre, 48 squadre, anche quello con i ricavi diretti più ingenti di sempre, pare supereranno i 10,9 miliardi di dollari, ai quali poi vanno aggiunti molti miliardi tra diritti TV, ingaggi, impatto sui listini di borsa, advertising e chi più ne ha più ne metta. E noi allora invece abbiamo deciso di raccontarvi 5 storie di calcio, diciamo così, antisistema. Ieri l'abbiamo fatto con il San Paoli di Amburgo e oggi invece ci spostiamo in Irlanda e vogliamo raccontare la storia dei Bohemians di Dublino. Allora, è con noi Cosimo Giordano, al quale innanzitutto do il buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno Sandra, buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno.
0: Ci mancherebbe. Allora, Cosimo Giordano, lei è direttore e fondatore della testata giornalistica Sottoporta, che si prefigge proprio di raccontare, no, le cose belle del calcio internazionale. Allora, dicevo, il Bohemian Football Club, parliamo di questa squadra, una squadra che gioca in prima divisione in Irlanda e spesso è citata come squadra, come club che prende posizione su temi come diritti sociali, antirazzismo,